0: Italiano. L'italiano è una lingua bellissima, melodica, con la quale è facilissimo esprimere sentimenti e passioni. Però manca quasi completamente di monosillabi e di parole tronche che sono basilari per parolare una canzone. E meno male che in italiano ci sono tu e blu. Pensate ai poveri Migliacci e Modugno se al posto di blu si dicesse giallo. Non esisterebbe nel blu dipinto di blu, sarebbe... nel giallo dipinto di giallo, felice di stare, e non lo so dove.
1: A Rapallo, nel giallo dipinto di giallo, felice di stare a Rapallo. Facile, no? Anch'io saprei fare le canzoni.
0: Ma tu chi sei?
1: Sono Gigliola, la rimaiola.
0: Sentimi bene, Gigliola, la rimaiola. Io faccio canzoni da 30 anni e dico che è difficile. Poi arrivi tu e in un attimo mi spieghi che invece ci vuol niente. Vabbè, perché casualmente c'è la rima giallo e Rapallo. Ma come faresti con Parlami d'amore Mariù se non esistesse la parola tu?
1: Se non ci fosse il tu ci sarebbe il voi. Parlatemi d'amore sul pordoi, tutta la mia vita siete voi. E se non ci fosse neanche il voi ci sarebbe il lei. Mi parli d'amore a Ortisei, tutta la mia vita è lei. Dai retta a me, a Gigliola la rimaiola, che ha sempre l'ultima parola.
0: In quanto all'ultima parola non ci pensare nemmeno. Adesso parlo io e tu stai zitta. Per la serie delle canzoni italiane nel mondo, ora ascoltiamo una canzone scritta da Gianfranco Bigazzi e Umberto Tozzi e tu, Gigliola la rimaiola, zitta. È una canzone che ha avuto un ottimo successo in America nell'interpretazione di Laura Branigan e qui mi ricollego alla difficoltà di fare testi in italiano mentre l'inglese è molto più facile. Sapete come hanno tradotto il titolo Ti amo?
1: Lasciami fare una rima baciata, te ne sarò grata.
0: Gigliola la rimaiola, non ti lascio l'ultima parola.
1: Ma hai presentato Ti amo, e allora andiamo!

Ora chiedo alla regia di far partire uno stupendo brano che non è una canzone, ma che ho scelto ugualmente per comunicare qualcosa a chi si sente solo.

Il suono di una voce è il canto della solitudine, ma se un'altra voce si aggiunge, puoi ascoltare e persino capire. E il suono di 10, 20, 100 voci è l'irresistibile onda della vita che ti raggiunge anche se abiti l'ultimo piano del palazzo, anche se alla tua finestra non hai coltivato fiori. Il suono di 10, 20, 100 voci è la vibrazione sonora dell'esistenza. Dalle radici sbocciano suoni leggeri, gravi, cristallini, pastosi, che si intrecciano armoniosamente fra loro in 10, 20, 100 arabeschi. Su fino a te, arrampicandosi nell'aria e attorcigliandosi alle tue emozioni spente fino a farle nuovamente vivere, accarezzandoti, penetrandoti, possedendoti magicamente più dentro della tua volontà, nel tuo intimo più intimo che neppure tu conosci. Tu sei solo all'ultimo piano del palazzo e la tua finestra non ha fiori, ma la voce del coro ti cerca. Le prime note raggiungono la vetrata e la trafiggono creando un ruscello che riversa in te il suo mormorio. Altre note si insinuano dietro le prime, timidamente, invadendo leggere la tua casa nuda, e piano, insensibilmente, crescono, prendono spazio, si moltiplicano, distendendosi, ondeggiando come una carezza, come una presenza. Il coro è in te. Tu sei il coro.

Era Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi, coro e orchestra del Teatro La Scala, direttore Claudio Abbado. E sperando che chi si sentiva solo ora si senta un pochino meglio, passiamo ad una romantica autobiografia che forse verrà poi commentata da una telefonata. Di Renzo Arbore e Claudio Mattone, Io faccio show.

io faccio show. Ma che può fa? Sono fatta

0: Allora, mi dicono che c'è in linea Renzo Arbore, effettivamente la telefonata è arrivata. Pronto, Renzo?
1: Ti dicono bene, Alberto Testa.
0: Ciao. Grazie di essere venuto a trovarci nella nostra telenovela radiofonica musicale.
1: Beh, veramente siete venuti voi a trovarci, come senti, in questa redazione rumorosissima.
0: Ah, ecco cos'è quel rumore di fondo.
1: Sì, un brusio di lavoratrici dello spettacolo.
0: Ah, ho capito, bene, bene. Senti, la nostra trasmissione, io spero che tu l'abbia sentita, comunque intitolata Belle da morire,
1: sì,
0: è in pratica basata sulle canzoni che io, essendo uno un po' del mestiere, ritengo belle da morire, sia come parole, sia come musica.
1: Certo.
0: E le faccio ascoltare, tra l'altro chiedo ai nostri radioascoltatori di scriverci che cosa preferiscono, che parole hanno preferito, che musica hanno preferito.
1: Certo, mi ricorda proprio i miei esordi, Belle da morire, se permetti, perché io ho cominciato, ma questo nessuno lo ricorda, con un programma che non era presentato da me ma dagli annunciatori, ma era scritto da me, scelto da me, con un programma che si chiamava Le Cenerentole, dedicato alle canzoni belle che non avevano avuto successo, quindi le facciate B di dischi più fortunati, quindi canzoni che erano uscite in momenti non favorevoli perché fosse decretato il successo. E mi ricordo che c'erano canzoni bellissime come Aria di neve di Endrigo, come I tuoi occhi di Dorelli, come tante di tanti interpreti, voglio dire, dei più famosi, perché tutti hanno poi una Cenerentola nel cassetto, una canzone alla quale tengono molto e che non ha avuto il successo che speravano.
0: Tu hai nominato delle canzoni che mi piacciono moltissimo. Io una delle ultime volte che ci eravamo parlati avevo sentito dire da te che ti piaceva molto anche una canzone di Spotti e
1: Come
0: Montano.
1: No? Era una delle canzoni che c'erano in quel programma, Le Cenerentole, si chiamava Le tue mani.
0: Le tue mani.
1: Le tue mani.
0: Tra l'altro io l'ho scelto proprio,
1: sì,
0: per chiudere.
1: Perché è una canzone, una delle rare canzoni nate negli anni 50, fine anni 50, che poteva reggere il confronto con quelle bellissime americane della tradizione che tu conosci benissimo, di Kern, di Porter, no?
0: Ti ho chiamato anche perché tu in pratica sei un esperto, oltre che uno straordinario e simpaticissimo conduttore, tutti ti sentiamo e ti vediamo. Però tu sei un esperto vero e proprio, tant'è vero che tu firmi questo dizionario della canzone italiana,
1: sì,
0: che è un'opera che rimarrà basilare per quanto riguarda il prossimo che vorrà fare un Belle da morire.
1: Sì, ma io sono un vero appassionato di canzoni, poi devo dire la verità, mi piacciono tutte. Certo, ho una passioncella particolare per quelle napoletane e per quelle americane di cui si diceva, però io sono comunque legato a tutti i tipi di canzoni, cioè mi piacciono le canzoni quando sono popolari, quando sono nate genuine, fossero pure sovietiche oppure
0: Scusami,
1: del sud degli Stati Uniti, mi affascinano tutte.
0: Renzo, tu hai detto la cosa che alla base della trasmissione che sto facendo io, ti ringrazio molto, è una testimonianza straordinaria, perché le canzoni devono essere un'espressione popolare, naturale e vera.
1: Certo.
0: Possono essere più o meno belle, più o meno indovinate, più o meno fortunate, ma devono, se credo che tu me lo confermi, devono essere vere.
1: Certo, cioè devono essere, io ho capito solo questo in tanti anni che mi occupo di canzoni, che le canzoni belle sono quelle che sono frutto di un'ispirazione, seppure piccola, ma frutto di un'autentica ispirazione.
0: Allora ho fatto bene a scegliere per presentare Renzo Arbore Io faccio show, la canzone,
1: sì,
0: che
1: perché, grazie, perché è una canzone che abbiamo composto io e Claudio Mattone in 10 minuti. A me la sera prima mi era successa una storia come quella raccontata nella canzone.
0: Ah, giusto.
1: Cioè la mia ragazza si era lamentata con il mio amico che non l'avevo curata per cantare, per dedicarmi agli amici, e mi aveva anche lasciato, quindi un po' malinconicamente io le raccontavo questo episodio, e con Mattone abbiamo avuto felicemente una invenzione, insomma.
0: Ma infatti
1: 15 minuti per comporre la canzone.
0: Bellissimo, è un po' quello che è successo a me con Innamorati a Milano, che ci ho messo anch'io 10 minuti circa. C'è sempre la canzone fortunata che si riesce a fare in un momento.
1: Sì, certo.
0: Senti, allora in pratica prima e dopo la tua telefonata ci sono due cose che in qualche modo ti interessano, ti piacciono e ti riguardano. Una è I faccio show, e dopo di te io passo a presentare Mina, che con l'arrangiamento ottimo con l'orchestra diretta da Tony De Vita canta Le tue mani.
1: Finirei con un viva la canzone italiana.
0: Senti, allora io approfitto di questa tua frase, se sei d'accordo, al 3 magari Renzo Arbore e Alberto Testa dicono insieme viva la canzone italiana, sì, come saluto finale.
1: Perfetto.
0: Ti ringrazio, allora 1, 2, 3
1: viva la canzone italiana. Ecco. Ciao e grazie.
0: Ciao, grazie a te.

0: Qui RAI, Radio Televisione Italiana di Mariolina Cannuli, che vi offre il suo segnale orario personalizzato. Tic tac, tic tac. Pronti? Via! È l'ora della poesia.
1: Dirò di Alberto Testa un gran brav'uomo. No, non è che dico che Alberto Testa è un gran brav'uomo. Dirò una cosa scritta da lui, un gran brav'uomo. Cioè, non è che lui dice di se stesso che è un gran brav'uomo.
2: Va bene, fermati, stai buono momento che ti do una mano. Annuncio. Angela Neri, con la sua interpretazione verbale e il fenomeno Mariga con le sue ditate sul pianoforte, esalteranno i miei limiti di paroliere portandoli alle estreme conseguenze del disastro.
1: Il mio uomo è un gran brav'uomo. Non mi sgrida, non mi picchia quasi mai. Basta fargli da mangiare tutti i giorni a quelle ore, essere pronta a fare l'amore se per caso viene a casa che gli va. Qualche volta ne approfitto e mi metto lì a parlargli della spesa, dell'affitto. Ma il mio uomo è un gran brav'uomo. Non mi tratta con disdegno. Si accontenta di andar via e lasciarmi nel mio regno. Lui ritorna all'osteria. Io lo devo confessare. Non mi annoio di sicuro. Mentre lavo, mentre stiro, fa due chiacchiere col muro. A lui piacciono i bambini e ogni tanto gliene faccio. Li vorrebbe fare lui, ma poveraccio. Primo è un fatto di natura, poi, diciamoci tra noi, un brav'uomo col pancione. Che figura. Forse sono prepotente. Forse sono un po' egoista. Non gli lascio fare niente perché sono femminista.

0: Ciao ciao.
1: Per favore scriveteci dicendoci quali sono le parole, qual è la musica che vi è piaciuta di più di questa puntata, e l'indirizzo è sempre il solito: Rai Radio Televisione Italiana, Corso Sempione 27, stanza 435, trasmissione Belle da Morire, 20145 Milano. E per chiudere vi presento una delle più belle canzoni italiane, percorsa da una vena di invincibile malinconia e romanticismo, una canzone che somiglia tremendamente al suo autore, Domenico Modugno.

0: amore è un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente.
1: Abbiamo trasmesso Belle da morire, radiografie di canzoni belle da morire, un programma di Maria Alberta Viviani, ideato e condotto da Alberto Testa, con Angela Neri. Al pianoforte il fenomeno Mariga, alla chitarra Paquito, il merlo dei Pirenei, interventi andaluzi del cantante Macaron, più ospiti vari assortiti. Realizzazione tecnica di Eugenio Riva, assistente al coordinamento Carla Maria Mastrangelo. La regia è di Alberto Buscaglia, annunci e riannunci dovuti alla partecipazione straordinaria e speciale di Mariolina Cannuli. Wow.

Non mi piace, è di cane. M'è passata la fame. M'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so.

via, dove al lume di candela passava un treno a vela, rignando, sbuffando: bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme,

quella ore non parla, era sempre più facile.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce

mi li avvoltò in il silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distruggere.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Tutto il rendezvous col camionista ebreo che fa la spola da London City al Pireo. Linea del ventre suda di magia, insegne luminose insegnano la scia. Angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar. Tacco spillo tra le labbra del DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. Non so di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante. Sembra un souvenir dell'isola felici,

så feil pirata. Traffica le armi e non ne fa mistero. Mangia calentita sul

professore inglese di stanza alla toilette, lingua impastata piena di paillette, spalma che le dune acquistano un rilievo, sotto l'olio camfurato Sarajevo, spalma che la striscia porta all'ombelico.

0: la schiena, e tu puoi capire come sono in pena, così son sicuro di non farmi male mentre cado dalla torre.
1: Rai Radio Techete.
2: Il bagno di Vladimir Vladimirovich Majakovsky, traduzione di Mario Socrate, adattamento radiofonico di Mario Missiroli, musiche originali di Benedetto Ghiglia, regia di Mario Missiroli.
3: Allora, come tutti sanno, il ciclo di trasmissioni radiofoniche alle quali appartiene è questa, appunto, della quale siamo qui per parlare stasera, cioè il bagno di Majakovsky, consentono la possibilità di un certo tipo di inquadramento dato talvolta dal regista, o perlomeno una spiegazione del senso, del perché si rappresentino radiofonicamente queste commedie e delle loro ragioni. Io sono il regista del bagno di Majakovsky, che tra le altre cose io ho fatto in varie edizioni teatrali e in una edizione televisiva. Questa serie di trasmissioni non prevede le opere complete intere, sono sintesi, quindi qui si tratta di una sintesi di un'ora di un'opera che in teatro all'originale può durare dall'ora e 40 alle 2 ore. Che cos'è il bagno di Majakovsky? Beh, non si può dire molto in poche parole, ma senz'altro si può dire che, scritta nel 1930 da quel grande poeta che è stato Majakovsky, che si è tra le altre cose suicidato un mese dopo l'andata in scena del bagno, non certo per il grande insuccesso che ebbe il bagno, fu un famoso fiasco, sebbene messo in scena da Meyerhold, ma si suicidò evidentemente per un complesso di ragioni che non siamo qui noi a indagare. Certo, stavamo in un momento, stava l'Unione Sovietica, stava il popolo russo in un momento di grande vitalità e dolore, vitalità della rivoluzione riuscita, dolore della fatica di continuarla. Erano nel pieno del periodo della NEP, nuova politica economica. L'opera Il bagno è una provocazione poetica di un autore comunista. Con chi se la prende? Se la prende con una orribile burocrazia che allignava in quel momento e che allinea, ahimè, spesso in qualche parte del mondo. La lira di Majakovsky contro quella burocrazia si esprime in che modo? Dice lui stesso nelle didascalie, si esprime con un'opera da circo, dice, fatta di fuochi d'artificio. Cosa intende con questo? Era uno scrittore futurista, vuol dire girandole verbali straordinarie, vuol dire un feroce spostamento di qualsiasi significato elementare in una forma di grande aggressività, lieta persino nella sua amarezza. Majakovsky, quando gli chiesero molte volte cosa voleva dire il bagno, disse la risposta più interessante era questa. Rispose: si intitola Il bagno perché è l'unica cosa di cui non si parla in questa mia commedia. Oppure disse: si intitola Il bagno perché lava, sciacqua e strizza. È certo un'opera di propaganda e antiburocratica, e Majakovsky disse che non si trattava naturalmente di uomini vivi, ma di tendenze personificate nei personaggi di cui lui parlava. Noi abbiamo avuto un messaggio di Brecht. Brecht spesso si doleva che delle sue opere, scritte nel pieno del furore del dramma politico e storico del suo tempo, si facesse, lui vivente, e come si fa ancora oggi, qualche cosa di stereotipato, di chiuso e di formalizzato. Majakovsky non ha potuto lamentare tutto questo perché è morto un mese dopo il bagno, ma l'operazione che io ho fatto in teatro e che anche qui in questa edizione radiofonica vorremmo fare è quella di restituire in termini possibili alla nostra cultura, quel tipo di cabarettismo, di riferimento al drammone o alla farsa ottocentesca, che in termini futuristici e del tutto panflettistici Majakovskij ha messo in opera nell'originale. Non è semplice. Se si pensa, per esempio, che quasi tutti i nomi dei personaggi in russo hanno significati molto precisi, abbiamo quindi un livello di difficoltà. Per esempio, Pabiedo Nosikov, che è il grande burocrate, che è il massimo bersaglio della satira di Majakovskij, non ha senso in italiano, non vuol dire nulla. A noi abbiamo provato a tradurre un po' i nomi in questo modo, per esempio, Pabiedo Nosikov, che vuol dire qualche cosa come trionfaleggiante, trionfalistico, l'abbiamo tradotto tu va très bien off, che sarebbe a dire noi abbiamo un tu va très bien, madame la marchesa, nel nostro modo di parlare, vuol dire qualche cosa di eccessivamente trionfalistico. Optimistenko si chiama il suo segretario e quello va bene perché lo capiamo anche noi, e via di seguito. Abbiamo cercato di tradurre tutti i nomi con qualche cosa che sia comprensibile. Lo stesso abbiamo fatto nella traduzione delle battute, e cioè abbiamo usato certi modi del teatro basso, cosiddetto basso o popolare, direi più plebeo che popolare italiano, quello che riguarda per esempio un certo avanspettacolo o un tipo di rivista degli anni prebellici nostri, perché solo in quel tipo di teatro entrano dei modi di dire, delle sferzanti e qualche volta volgari e rozze deformazioni polemiche della realtà che somigliano in qualche misura a quello che Majakovskij ha fatto nella sua opera.
4: Questo Volga del Caspio si butta ancora nel Mar Caspio?
5: Sì, ma non più per molto tempo. Impegnatevi tutti l'orologio, anzi, sapete cosa vi dico? Vendetemelo!
4: Fortuna che non l'ho ancora comperato.
5: Allora non comperarlo, compagno Pionierinin. Non comperarlo proprio per niente. Fra poco diventerà più comico di una vacca in automobile.
4: È così, compagno Matakioschi, hai bella che liquidata la Svizzera.
5: Oh, smettila di slinguazzare sul meschino pallottoliere della situazione internazionale. La mia è un'idea ben più grandiosa. Una macchina coi fiocchi. Con la mia macchina costringerò il tempo a fermarsi o a lanciarsi in una qualsiasi direzione a qualsiasi velocità. La gente potrà salire e scendere dalle settimane e dai mesi come i passeggeri dai tramvai e dagli autobus.
4: Io ho capito, Arazzo, ma non vedo un bel nulla.
5: Ma mettiti gli occhiali, queste lastre di platino e cristallo, l'intreccio di questi raggi luminosi ti accecano. Adesso ci vedi?
4: Ma sì, vedo.
5: Guarda, le hai individuate quelle due righe, la verticale e l'orizzontale?
4: Ma sì, vedo.
5: Con quelle righe si misura, con rispetto parlando, il cubo dello spazio necessario. Guarda, lo vedi questo regolatore delle ruote?
4: Ma sì, vedo.
5: Con questa chiave tu isoli lo spazio inserito e liberi da ogni peso tutte le correnti di attrazione terrestri. E con queste bizzarre levette innesti la velocità e la direzione del tempo.
4: Ho capito! Magnifico, straordinario, glamour! Per esempio si riunisce il congresso internazionale dedicato al problema di spianare tutte le questioni sollevate, e naturalmente si dà la parola al compagno Tizie Kayov, che porta il saluto dell'Accademia Statale delle Arti Scientifiche e Paraventistiche. Appena attacca, compagni, attraverso i tentacoli dello imperialismo mondiale passa come un filo rosso l'onda, io lo isolo dal presidium e metto il tempo a una velocità di 150 minuti ogni quarto d'ora. Lui suda, recita il suo saluto, saluta e suda per un'ora e mezza, e il pubblico lo sta a guardare. Il molto accademico Tizie Kayov ha fatto appena in tempo a spalancare la bocca e già rimbombano gli applausi. Tutti tirano una scorreggia di sollievo, alzano dalle seggiole le chiappe fresche fresche e via a lavorare. È così, eh?
5: Disgustoso, ma che Tizie Kayov, mica Tizie Kayov. Io ti sto spiegando il problema della relatività universale, il passaggio del concetto tempo dalla sostanza metafisica noumenica ad una realtà soggetta ad azione chimica e fisica.
4: E io che sto dicendo?
5: Dica, dica!
4: Sto dicendo proprio questo. Tu costruisciti la tua centrale quanto mai reale, con tutta l'azione chimica e fisica che vuoi, e noi allungheremo per esempio dei cavi fino a tutte le incubatrici con rispetto parlando di galline. In 14 minuti e 32 secondi circa sforneremo una gallina di 8 kg circa, poi una spina sotto la di lei coda, disinnestiamo il tempo e buona lì, gallina mia bella, e aspetta che ti facciamo arrosto.
6: e ti mangiamo.
5: Quante banalità, pionerinin. Sento che tu con il tuo materialismo terra-terra finirai per fare una gallina anche di me. Appena prendo lo slancio e mi preparo a volare, ecco che tu mi tarpi le ali.
6: Un momento, compagno Matakioski, un minutino soltanto. Fammi un favore, ficca nella tua macchina il mio buono del tesoro. Hai visto mai che tra 5 minuti mi ha già vinto il premio di 100.000 rubloni?
5: Ecco qua, io vi apro un varco nell'avvenire e voi ricapitombolate sui rubli. Materialisti storici.
7: Cretino, tu, per fare un esempio, ce li hai i soldi per i tuoi esperimenti?
5: Già, ci sono i soldi.
8: Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Gavarizie pas italski? Parlez-vous français, enfin? Ecco, lo sapevo. Che fatica, che freddo dentro. Con voi sono costretta a parlare dialetto nazional popolare. Monsieur Apparat Apparatovic. Ah, pardon. Compagno Apparat Apparatovic. Voi conoscete, certo, sua segretarietà Apparat Apparatovic.
9: Buongiorno, buongiorno, cari compagni. Non vi scomodate. Sto mostrando le nostre conquiste, come ama esprimersi quel simpaticone del compagno Gorky. Noi operai, contadini e segretari abbiamo tanto, tanto bisogno di un Edison tutto rosso. Di un Edison tutto rosso. Naturalmente, la crisi di crescenza, il normale disservizio dei meccanismi d'insieme, tagli il bosco e volano le schegge. Yes, rubiacce a pigliettiate, come scrive il compagno Ronkey. Ancora uno sforzo, anche questo sarà superato. Avete un telefono qui? Non avete telefono? Beh, lo dirò a vice segretario, non me lo negherà mai, ma se me lo nega, chi se ne cale? Si può andare da segretario, vice in persona, lui ci verrà incontro senz'altro. Perfino presidente, vice non fa che ripetermi. Quello di cui noi, operai, contadini e presidenti, dice, abbiamo bisogno di un Edison tutto rosso, tutto sovietico, e via che vai.
8: Scusate, Mr. Old Kitsch, il signor Old Kitsch, anglosassone, di genere britannico.
9: Siete stato in Inghilterra? Anch'io sono stato in Inghilterra, inglesi dappertutto. Ho perfino comperato un berretto a Liverpool e ho visitato la casa dove abitava Antti Düring.
8: Mr. Old Kitsch è un noto numismatico, tanto a Londra che a Londra, se con appello in russo appassionato di quattrini. Infatti si interessa molto di stabilimenti chimici, di aviazione, di art occult. È persona coltissima, socievolissima, perfino mecenate, se con appello, come tradurre, aiuta quelli là, i cinematografari, gli inventori. Beh, è un tipo un po' come quelli del nostro ispettorato per il controllo dei prezzi, solo all'incontrario. Vuoi comprendere? Ha già contemplato Mosca dal grattacielo degli Svestia, è già stato dal commissario per la pubblica istruzione Lunacharsky e poi ha detto andiamo da Matakionsky. Un uomo così colto, così di mondo, sapeva persino il vostro indirizzo, please, so.
10: Ho perso gli 11 matite nel giardino della zia di Ivan. Misha è più distratta che sua sorella Irina. Sono le 10:15. Grazie, prego, buonanotte, buondì.
8: Mr. Old Kitsch intende dire, nella lingua che gli è propria, come nella sua nebbiosa patria, tutti, da Riccardo Cuor di Leone a Churchill, sono bestialmente interessati alla vostra invenzione. E vi prego vivamente, visceralmente.
5: Ah, certo, certo, la mia invenzione appartiene a tutta l'umanità e io naturalmente subito, con molto piacere. Ecco, così, sì. Qui ci sono 2 levette e sulla sbarra di misurazione in cristallo parallela, sì. Proprio lì come segue, così, ecco.
6: Compagno, bisogna aiutare il nostro giovanotto. Sono andato in tutti i posti dove non si entra senza essere annunciati e ho perso ore intere dove chi sputa per aria sporca per terra. Ho quasi passato la notte sotto il cartello vietato l'ingresso ai cani se non accompagnati, biciclette a mano, e nessun risultato, per colpa del tran burocratico e per paura di spendere 10 bigliettoni. Sta forse per andare in fumo un'invenzione da matti. Compagno, voi con il vostro apparato dovreste...
5: Sì, è terribile.
9: Tagli il bosco e volano le schegge. Gli esulo biaccio e gli etiate, come scrive il compagno Ronchei. Sai che ti dico? Mi rivolgerò subito alla direzione generale per il coordinamento generale. Lo tiro subito a vice direttori e vice, ma se rifiuto ne parlerò con direttori e vice in persona. Avete il telefono? Ah già, non avete il telefono. Poi, normale disservizio dei meccanismi. Ah! I meccanismi della Svizzera! Siete mai stati in Svizzera? Io ci sono stato. Svizzeri dappertutto, è veramente interessante.
10: Lo zio ha portato in paradise il tram. Si ficcava di porta in porta, ma non è giunto l'allero. Grazie, prego, dagli Ivan bigliettoni.
8: Mister Old Kitch dice che se vi servono bigliettoni...
4: A lui non servono, lui se ne sbatte ambo i cotiledoni di bigliettoni. Proprio adesso ho fatto per lui una corsa alla banca di Stato e sono tornato carico di bigliettoni. Mi pesano tanto nelle tasche che dà persino fastidio. Qui stanno ficcati tagli da 2, qui da 10 e in queste 2 tasche tutti tagli da 31 miliardi. Avrei...
8: Un po' di tatto, per favore, con le vostre maniere da consumol. Giovane membro dell'organizzazione giovanile del partito, provocherete, se già non lo avete provocato, un terribile conflitto internazionale. Quel dommage, goodbye, d'ospitonio.
9: Anch'io, alla vostra età. Tagli il bosco e volano le schegge, gli esrubiarci e chi gli attiato, come scrivi compagno Ronchei. Abbiamo bisogno, proprio bisogno, di un Edison a farla breve sovietico. Non avete telefono? Non fa niente. Lo dirò senz'altro a primo segretario.
5: È proprio una bella cosa che vi siano soldi.
4: Se non che i soldi non ci sono.
5: Come non ci sono? Non capisco. Ma allora perché ti davi tante arie e rifiutasti per sopramercato quando ci pervennero serie proposte da parte di stranieri?
4: Genio, ma fesso! Ma che vuoi, che la tua idea sia la lancino metallizzata dall'Inghilterra sotto forma di una corazzata capace di colpire all'improvviso le nostre fabbriche, i nostri soviet, i nostri sconfinati campi di mais?
5: Già, è vero, che fesso! Gli ho raccontato tutto e quello annotava ogni cosa sul suo taccuino. Ma tu perché non hai interferito? Anzi, l'hai pure accompagnato alla porta, l'hai abbracciato?
4: Strupido! Credi che l'abbia abbracciato tanto per abbracciare? Il mio passato di pioniere è servito pure a qualcosa. Non era lui, ma le sue tasche che io abbracciavo. Eccolo, il taccuino dell'inglese.
5: Bravo, pionierinin, ti baserei le palle degli occhi. Ma i soldi?
4: Ma Tachionski, sono disposto a tutto. Per te addenterò gole, farò il diavolo a 4, farò il culo ai passeri.
5: Ah, sì, ah, certo, grazie. Ma scusa, perché invece di fare quelle cose ai passeri non vai a parlare con il compagno Optimistenko, che per l'appunto si occupa dei progetti e dei brevetti?
4: Ho cercato di convincerlo, questo Optimistenko, ma da quell'orecchio non ci sente. Sulla sua limpidezza cristallina si riflettono soltanto i superiori e anche quelli capovolti. Ma come commuovere quel maledetto compagno Tuva Trebianov con le sue benemerenze e la sua anzianità di partito? Parti oggi, parti domani, a forza di partire beato chi lo pesca. Conosci la sua biografia? Alla domanda che facevate prima del 1917 ha scritto sul modulo: ero nel partito, il quale non si sa. Poi è scappato di prigione lanciando delle sigarette negli occhi del carceriere. Ed ora, 20 anni dopo, come il visconte di Bragelonne, gli occhi lacrimano a lui dalla gioia e dalla digestione. Cosa può vedere mai uno con quegli occhi? Il socialismo? Ma che? Al massimo la stilografica e l'elenco del telefono.
11: Da non credere, soldi!
4: Ah, Polia, sei riuscita a convincere il compagno Tuva Trebianov?
11: Credi che con mio marito si possano usare le maniere normali? Da non credere! È stato Mani Bukinski, un ragionierino del suo ufficio. Era la prima volta che lo vedevo. Arriva di corsa, mi ficca in mano un pacchetto e dice: consegnatelo in gran segreto al compagno Matakionski. Da non credere, proprio da non credere!
5: Allora forse questi soldi?
4: 1, 2, 3, 240? Già, c'è di che sospettare e va bene. Chi se ne frega? Ci vogliono subito uomini e altri soldi. Andiamo, compagni, prendiamoli per il collo e facciamogli vedere il secondo atto.
3: Secondo atto che consiste nella rappresentazione del tempio della burocrazia. Incontriamo prima il burocrate usciere, poi incontriamo il grande burocrate che detta discorsi insensati.
12: E voi dove andate?
4: Al compagno Tuva Trebianov, importantissimo, impellente, improcrastinabile!
5: Impellente, improrogabile!
12: Ah, ah, ah, vi riconosco. Siete voi o vostro fratello? C'era un giovanotto che stava sempre da queste parti.
13: Sono io in persona.
12: No, quello era senza barba.
13: Se per questo non avevo neanche i baffi quando ho cominciato a fare la fila in questo ufficio della matriosca. Compagnot, mi stenco. Tanto per cominciare qui bisogna finirla. Andiamo direttamente dal presidente. Ci fa duopo, tu va tre bienoff in persona.
12: Non fa duopo disturbarlo. Posso farvi duopo benissimo io. Siamo qui per questo. D'altra parte tutto è a posto. Mi pregio a comunicarvi che per la vostra pratica è stata presa una decisione definitiva.
13: In senso positivo?
6: Decisione definitiva. Allora li abbiamo piegati questi burocrati. Dico bene. È formidabile.
12: Oh, con che burocrazia ve la pigliate? Se non c'è stata ancora un'epurazione. Io tutto nel pandaschedario, senza pratiche evase o inevase. Tutto secondo il nuovissimo sistema di cartellinizzazione. Tac! Trovo il vostro cassetto. Tac! Estraggo la vostra pratica. Tac! Ed eccomi con la decisione definitiva in mano. Eccola qua. Ve l'avevo detto, la decisione definitiva. Ecco qua. Respinto. Si chiude. Tornate domani per il vostro turno.
6: Compagno Optimistenko, questa è una presa in giro.
12: Ma no, che presa in giro? Casomai è una presa per il culo. Hanno discusso e hanno deciso. Respinto. La vostra invenzione non rientra nel piano quinquennale per il prossimo trimestre.
13: Ma il socialismo non si costruisce soltanto per il prossimo trimestre.
12: Smettetela di disturbare la nostra attività statale con queste quisquilie. La vostra proposta non è stata cooptata dal commissariato del popolo alle comunicazioni e non è necessaria alle più vaste masse degli operai e dei contadini.
6: E che c'entra il commissariato del popolo alle comunicazioni?
13: Certo, non si può prevedere tutta la grandiosità delle conseguenze ed è possibile, col tempo e con la paglia, che la mia invenzione possa utilmente essere applicata anche ai problemi del traffico.
6: Eh già, è possibile cooptare il commissariato del popolo alle comunicazioni. Per esempio, voi vi accomodate a bordo alle 3 di notte e alle 5 del mattino siete già a Leningrado.
12: Ecco, non è un'invenzione pratica. Che bisogno c'è di trovarsi a Leningrado alle 5 del mattino quando tutti gli uffici sono ancora chiusi, eh?
13: Compagno, cercate di capire. Nessuna forza né scientifica né paranormale può ormai arrestare quel che stiamo portando avanti. Se non riusciamo a trasferire il nostro esperimento nello spazio, al di sopra del tessuto urbano, si può benissimo verificare un'esplosione con i fiocchi!
12: Un'esplosione? Questa no, adesso è no! Ha minacciato un ente statale? Non siamo gente noi che può perdere la calma o derogare dai propri fini istituzionali? Quando si verificherà l'esplosione, allora vi denunceremo a chi di dovere.
6: Ma cerca di capire, faccia di merluzzo! E te che dovremmo denunciare a chi di diritto, a chi di dovere? La gente freme dal desiderio di adoperarsi per l'avanzata della classe operaia e tu, rotto in cuore, raggeli il suo entusiasmo con discorsi burocratici, ma che roba!
12: Vi sarei grato, compagno, se voleste astenervi da attacchi personali. La personalità non ha una particolare rilevanza nella storia delle rivoluzioni. Non siamo più ai tempi degli zar. Allora sì che ci voleva l'entusiasmo. Ora invece abbiamo il materialismo storico e del vostro entusiasmo ce ne battiamo le noci. Andate, cittadini, si chiude.

0: Talché, compagni, questo martellante campanello del tram, così rivoluzionario, così creativo, deve rimbombare nel cuore di ogni operaio, di ogni contadino, come una sirena. Oggi i binari e domani, perché no, i trinari del tram collegheranno Piazza Decennale della Medicina Sovietica con l'antico baluardo della borghesia, il mercato delle pulci. Sì, sì, tu va bene off? No, no, non c'è. Chi prendeva il tram prima dell'ottobre? Gli intellettuali, i inorganici, i preti e i nobili. Quanto pagavano? 5 copeche la fermata. Su che vettura viaggiavano? Su un tram giallo. E chi lo prende ora? Ora lo prenderemo noi, lavoratori di tutto il mondo. E dove lo prenderemo? A Piazza Decennale della Medicina Sovietica. Il capolinea è sempre lì. E come viaggeremo con tutte le comodità sovietiche su un tram rosso? E quanto pagheremo? In tutto 10 copeche. Talché, compagni, sì, sì, sì, tu va bene off? No, no, non c'è. Dove eravamo rimasti?
1: Talché, compagni.
0: Ah, già. Talché, compagni, ricordate che Tolstoi è il più grande e indimenticabile artista della penna. Il suo retaggio ci illumina sulla linea di demarcazione che unisce due mondi come una grande stella artistica, anzi come un'intera costellazione, la più grande delle grandi costellazioni, l'Orsa Maggiore, cioè Tolstoi.
1: Scusate, compagno Tuva Trebianov, ma prima stavate parlando del tram.
0: Cosa? Che tram? Ah, sì, sì, sì, con questi continui discorsi inaugurali. Ma vi prego, niente osservazioni durante le ore di lavoro. Per l'autocritica avete il giornale murale. Andiamo avanti. Perfino Tolstoi, perfino questa Orsa Maggiore della penna, questo pachiderma della carta asciugante, se potesse gettare uno sguardo furtivo alle nostre conquiste sotto forma del suddetto tram, perfino lui dichiarerebbe in faccia all'imperialismo mondiale: non posso tacere. Eccoli qui, i frutti rossi della scuola dell'obbligo. Pronto, pronto! Facci picchia, sovrintendente, sovrintendentevich. Salve, sovrintendente, sovrintendentevich. Vorrei chiedere 2 biglietti, sì, per quello spettacolo di stazza internazionale. Com'è? Già, non sei più sovrintendente del teatro? Oh, con tutto questo eccesso di lavoro si finisce davvero per staccarsi dalle masse. Occorre un biglietto e non si sa a chi telefonare. Ricambio il saluto. Dove eravamo rimasti?
1: Talché, compagni.
0: Talché, compagni. Leone Tigrovich Tolstoi, l'insuperabile autore del romanzo La potenza delle tenebre, tratto dall'omonimo film Guerre e pace di Bondarciuk.
1: Scusate, compagno Tuva Trebianov. Prima il tram, poi c'è salito sopra Tolstoi e adesso anche le tenebre.
0: Che Tolstoi? Che c'entrano le tenebre? Ah, sì, sì, sì, sì. Con questi continui discorsi inaugurali. Niente obiezioni, prego. Io qui sto scrivendo su un dato tema in modo sobrio, elaborato e senza digressioni. E voi, Tolstoi. E magari anche Voltaire, seppure in epoche diverse, hanno tutti insieme, in generale, il loro anniversario. Forse scriverò un articolo dando la linea generale e voi dopo potrete, ma senza deformazioni autocritiche, tagliare l'articolo secondo le singole istanze, sempre che, a monte, sappiate mantenervi al vostro posto. Ma, nella misura in cui a valle, voi non pensate che a dipingervi le labbra e a incipriarvi, a livello del mio ufficio non c'è posto per voi. È già da un pezzo che bisognava operaizzare questa segreteria attingendo alle file delle ragazze del Komsomol. Vi prego quindi, oggi stesso, amici come prima, senza rancore. Ah, buongiorno, buongiorno, pittore Nigonski. Per quest'oggi vi siete già autorealizzato creativamente nel sociale partecipato?
2: Sì, sì, certo, certo, partecipato e parte non cipato. Senza chiudere occhio, per così dire, in dialettica socialista con me stesso, ma tutto è stato

0: Finalmente mi permetto e lo consiglio come il più adeguato alla circostanza, un Luigi IX.
1: Allora prenderemo senz'altro il Luigi XIV, ma naturalmente in conformità con le esigenze dell'ispettorato operaio contadino per l'aumento dei prezzi, propongo di raddrizzare direttamente le gambe delle sedie e dei divani, di togliere l'oro e di ricamare qua e là sugli schienali e in altri posti in evidenza la stella rossa, naturalmente dorata.
0: Favoloso! Ci sono stati più di 15 Luigi, ma a questo non ci era arrivato nessuno. E voi invece così, tutto d'un tratto, alla bolscevica. Compagno, tu va Trebienov, consentitemi di prolungare le pose per il vostro ritratto, così da potervi immortalare quale amministratore innovatore. Il Museo della Rivoluzione non vede l'ora di avervi tra i suoi pezzi.
1: Oh, non perdiamo la calma. Non posso certo abbandonare il timone del potere. Tuttavia, per non lasciare lagune nella storia e se possibile senza interrompere il lavoro, allora io mi siederò qui dietro la scrivania, ma tu dipingimi retrodatato come se stessi a cavallo.
0: Il vostro cavallo l'ho già disegnato a casa a memoria, anzi al gabinetto, guardandomi nello specchio. Ormai non mi rimane altro che adattare voi al cavallo. Permettete che allontani il cestino della carta, questa modestia in un uomo dei vostri meriti. Lasciate che io scorga la linea della vostra gamba battagliera, come lucida, come pulita la polacchina. Vien quasi voglia di leccarla. Solo Michelangelo aveva una linea così lucida. Conoscete Michelangelo?
1: Michelangelo? Un armeno?
0: No, un italiano. Un
1: fascista?
0: No, no, che dite mai?
1: Non lo conosco.
0: Non lo conoscete?
1: Ma lui mi conosce?
0: Non saprei, anche lui è pittore.
1: Dopotutto potrebbe anche conoscermi. Sapete, i pittori ce ne sono tanti, ma di CUCC, capo ufficio collegamento e coordinamento, ce n'è uno solo.
0: Mi trema la matita, impossibile rendere la dialettica del carattere celata sotto la scorza di una modestia quotidiana. Il vostro autorispetto, compagno Tiva Trebienov, è titanico. Prego, un lampo degli occhi oltre la spalla destra e la penna stilografica. Permettetemi immortalare questo istante.
1: Pronto? Pronto? Per dindirindina. Chi è? Commissar Commissarievich. Ma è già da 3 giorni che ti cerco. Sei stato eletto? Ah, congratulazioni! Ma certo, certo, non c'è dubbio, come sempre, giorno e notte. Sì, finalmente, oggi, 2 biglietti, prima classe vicino al finestrino, con la stenografa. Ma no, che c'entra l'ispettorato operaio contadino per il contingentamento dei buon costumi? Devo finire di dettare una relazione, che vuoi che importino 240 rubli andata e ritorno? Li mettiamo come diaria o qualcosa del genere? Come ai bei tempi, sulle barricate, mandami subito il fattorino. Sì, sì, sì, naturalmente, manderò avanti la tua pratica. Bene, ti stringo la mano e ricambio il saluto.
2: Qui ci sarebbe l'atto terzo, radiofonicamente non interessante. Nell'atto terzo, che invece è bellissimo in teatro, accade questo. I personaggi messi alla berlina e negli altri atti sarebbero seduti in platea e avrebbero visto se stessi rappresentati. Salirebbero in palcoscenico, il regista chiederebbe loro se gli è piaciuto quello che hanno visto. A loro, sebbene non abbiano capito molto, non gli è piaciuto comunque. Allora il regista improvvisa per loro una pantomima, un balletto con ballerini e ballerine, un balletto del più puro stile realismo socialista di pessimo gusto, che fa andare in visibilio i nostri eroi. Nell'atto seguente, che è quello che attacca ora, vediamo Tuva Trebienov che si congeda a casa sua, si congeda dalla moglie perché ha intenzione di andare in montagna o in campagna con la sua segretaria.
3: E io dovrei restarmene così? Sai che risate!
1: Ti sarei grato se volessi cambiare musica. Che meschinità, piccolo borghese, in famiglia. Qualunque medico ti dirà che per un riposo completo bisogna tirarsi fuori dal solito ambiente. E così parto per corroborare un importante organismo dello Stato e vitalizzarlo con una sferzata d'aria di montagna.
3: Ma sì, lo so, lo so. L'ho visto che ti hanno portato 2 biglietti. Avevo pensato... Ma dimmi, dimmi, che fastidio ti do! È proprio da ridere, proprio.
1: Finiscila con queste idee, piccolo borghese sul riposo. Io non ho tempo per passeggiate in barca. Questi meschini divertimenti li lascio ai miei segretari. Va, gondola mia, La mia non è una gondola, è la macchina dello Stato. Mica vado a prendere la tintarella. Io non smetto un minuto di meditare.

0: giudicare sul momento politico attuale. E poi la relazione, il documento, la risoluzione, in una parola, il socialismo. Dato il mio rango politico, mi spetta per legge una stenografa.
1: E perché? Mi sono mai impicciata della tua stenografia? Roba da ridere, roba. Va bene, va bene. Con gli altri fai pure l'ipocrita, ma perché fingere con me? Perché mi tira a farti da paravento? E lasciami in pace, per l'amor di Dio! E stenografa pure tutta la notte. Ha, ha, ha, ha. Rido.
0: Zitta! Tu mi comprometti con le tue esclamazioni disordinate e per giunta religiose. Non si dice, per l'amor di Dio. Zitta. Qui sotto abita Orechion Orechionovic, il quale potrebbe riferirlo a Informator Informatorievic, che è amico di famiglia di Spion Spionovic.
1: Ma che c'è da nascondere?
0: Sei tu? Sei tu che devi nasconderti! Nascondere i tuoi umori piccolo borghesi e decadenti da donnicciola che hanno dato vita a un matrimonio così male assortito. Pensaci seriamente, almeno al cospetto di quella natura nel cui grembo vado a rifugiarmi. Pensaci! Io e te. Non sono più i tempi della rivoluzione, quando bastava andare avanti in avascoperta fianco a fianco e dormire sotto lo stesso mantello. Io ho salito un bel po' le scale della presa di coscienza, della responsabilità e di sempre migliori appartamenti. Anche tu dovresti imparare ad autogestirti e a navigare fra gli scogli della dialettica. E invece che cosa vedo dipinto sul tuo viso? I ruderi del passato, le catene di un tempo, Danton!
1: Sei tu che hai fatto di me una gallina spennacchiata!
0: Bada, Poliuzza! Schiavo non sono di questa vana tua gelosia, sei tu che te ne vai in giro a farti spazzare negli appartamenti altrui, te la fai rigovernare dai ragazzi del Komsomol, non è così? Credi forse che io non lo sappia? Non sei stata neppure capace di trovarti dei volatili all'altezza della mia posizione sociale, porcellona che non sei altro.
1: Taci!
0: Non è certo il caso di agitarsi. Deve ricordarti, cara la mia Polia, che la nostra vita, cioè la mia, si può sistemare solo grazie alla tua buona volontà.
1: Grazie alla mia? Ma fammi il piacere.
0: A proposito, ho dimenticato di mettere via la Browning. Probabilmente non ne avrò bisogno, tieni. Vedi un po' tu, ricordati che è carica e che per sparare non c'è che da spostare questa sicura. Addio, cara.
2: Ma mentre Tuvatrebianov si congeda bassamente dalla moglie, al ministero, in gran segreto, i due inventori, l'inventore Mattachionsky e il suo compagno Pionierinin, portano di nascosto la macchina del tempo, la quale a un certo punto farà vedere di che cosa è capace.

0: Forza, ma attacchi Omsky. Non fare rumore. Questa volta non riuscirà a nascondersi dietro ai segretari e alle scartoffie.
1: Ho paura che non ce la faremo. Un errore di calcolo di un decimo di secondo può portare a uno scarto di un'intera ora del nostro tempo.
0: Ma lo senti come scaldo?
1: Il vetro è come se bollisse.
0: Dalla parte mia, la lastra si arroventa, più non posso. Un forno, parola d'onore, un forno. Non gliela faccio più a tenere la mano.
1: Il peso della macchina aumenta di secondo in secondo. Scommetterei che nella macchina...

0: Com'è stato? Chi è stato? Com'è stato? Colpo di stato.
1: Buongiorno, compagno. Sono una delegata dell'anno 2030. Sono stata inserita per 24 ore nel tempo di oggi. Breve il periodo, eccezionali i compiti. Controllate le credenziali e mettetevi in contatto.
0: Istituto per la storia delle origini del comunismo? Oh, perbacco! Sono stati affidati pieni poteri? Oh, perbacco! Selezionare i migliori? Oh, perbacco! Per trasportarli nel secolo del comunismo? Oh, cosa vedono le mie fosche? Cosa vedono le mie fosche pupille? Dio mio!
1: Compagni, il nostro incontro odierno sarà rapido. Appena si è diffusa la notizia del vostro esperimento, gli scienziati hanno stabilito dei turni di guardia. Vi hanno aiutato molto, studiando e correggendo i vostri inevitabili errori di calcolo. Forse voi stessi non vi rendete conto della enorme importanza della vostra impresa, ma noi siamo in grado di valutare meglio le cose. Sappiamo quello che avete veramente conquistato. Ho visitato meravigliata i vostri appartamentini da noi ormai scomparsi e che vengono restaurati con cura nei musei. E ho esaminato i giganti di acciaio e di cemento, il cui grato ricordo viene da noi ancora domani, innalzato a modello di edificazione del comunismo. Ho esaminato attentamente quei giovani con gli abiti coperti di macchie d'unto che da voi passano inosservati e i cui nomi risplendono su lastre d'oro, metallo che da noi non ha più valore di moneta. Ho visto la storia vivente della vostra lotta contro tutto il mondo armato dei parassiti e degli oppressori. Presi come siete dal vostro lavoro, non avete per fortuna il tempo di mettervi in disparte ad ammirare voi stessi. Ma a me fa piacere parlarvi della vostra grandezza.
2: Compagna, scusate se vi interrompo, ma ci restano in tutto appena 6 delle nostre ore e mi occorrono le ultime disposizioni. Quante persone saranno mandate? Quale anno e a quale velocità?
1: Direzione futuro. Velocità un secondo ogni anno.
2: Posso?
3: Può.
1: Destinazione l'anno 2030.
2: Posso?
3: Può.
1: Quali e quante persone non si sa ancora. La qualità delle persone non ci è chiara. Per il futuro il passato è nudo, come il palmo della mano.
2: Andiamo, compagni!
4: Chiedo la parola. Scusate se insisto. Tanto non ho nessuna speranza di partire. E che speranze potrei avere? Vengo semplicemente per un'informazione. Che cos'è il socialismo? Il compagno Tuvatrebianov mi ha parlato molto di socialismo, ma sai che ridere.
1: Non avrete molto da aspettare. Partirete insieme al marito e ai figli.
4: Figli? Questa sì che è proprio da ridere. Io non ho figli. Mio marito dice che con i tempi che corrono, tempi di battaglie, è meglio non essere troppo legati a elementi o alimenti.
1: Va bene. Anche se non vi legano i figli, vi legheranno pure altre cose, dal momento che convivete con vostro marito.
4: Convivo? Proprio da ridere. Io non vivo con mio marito. Lui vive con le pari sue per impegno e creatività. Proprio niente da ridere.
1: E allora, perché lo chiamate marito?
4: Perché risulti chiaro che lui è contro il divorzio.
1: Ho capito. Vuol dire che si prende semplicemente cura di voi, perché non vi manchi nulla.
4: Sì, si prende cura perché mi manchi tutto. Dice che un vestito nuovo rappresenterebbe una turbativa agli occhi dei compagni. Proprio da ridere, eh?
1: Proprio niente da ridere.
5: Dite, potrei venire anch'io con voi?
1: Lavorate qui?
5: Per ora non lavoro da nessuna parte.
1: Come mai?
5: Riduzione di personale.
1: Cosa significa?
5: Dipingevo le labbra.
1: A chi?
5: A me stessa.
1: E non facevate altro?
5: Battevo a macchina, stenografavo.
1: Bene?
5: Sì, bene.
1: E allora perché non lavorate più da nessuna parte?
5: Mi hanno licenziata.
1: Perché?
5: Dipingevo le labbra.
1: A chi?
5: Ma a me stessa.
1: E a loro che gliene importava?
5: Mi hanno licenziata.
1: Perché?
5: Perché, dicono, mi dipingevo le labbra.
1: Ma allora perché le dipingevate?
5: Perché senza dipingere non ti assumono.
1: Ah, non capisco. Se ancora le aveste dipinte a qualcun altro, per esempio a qualcuno venuto a chiedere informazioni, allora si sarebbe potuto dire disturba, dipinge le labbra, la gente si offende. Ma così?
5: Compagna, vi prego di scusarmi per le labbra. Che dovevo fare? Al movimento clandestino? Io non ho partecipato. Ho il naso coperto di lentiggini. Solo per le labbra mi posso far notare. Oh, se nel futuro non fate tanto caso alle labbra, vi prego. Lasciatemi venire con voi. Se non farò al caso vostro, tornerò indietro. Potrete espellermi subito. In viaggio posso rendermi utile. Batterò a macchina tutto.
6: Buongiorno, buongiorno, compagna. Scusate se mi presento in ritardo, ma con tutto il da fare. Ho voluto comunque fare un salto da voi. Volevo rifiutare, ma non c'è stato verso. Parti! Hanno detto, parti! Devi essere il nostro delegato. Ma se il collettivo lo chiede, bisogna accettare. Solo, compagna, dovete tener presente che io sono un lavoratore con funzioni centrali. Nei colcos ci vadano gli altri. Tanto vale che ne prendiate nota fin da adesso e vi regoliate in conseguenza. Il compagno Timistenko può sbrigare tutto in un batter d'occhio. Naturalmente comprendete voi stessa che mi si vorrà un posto conforme la mia anzianità di servizio e il mio rango sociopolitico.
1: Compagno, io non assegno nessuno a nessun posto. Non dubitate che sarete trattato per quel che siete.
6: Capisco. Mosca, ma fra noi, data la fiducia bionivoca, non ci possono essere finti pudori a Vicenza. Per cui, quale compagno anziano, devo farvi notare che siete circondata da gente mica tanto adamantina. Pionierinin fuma, Matakionski beve, Manibukinski mangia. Devo dire anche qualcosa sul conto di mia moglie. Non posso occultarlo all'organizzazione. È una piccola borghese, amante di relazioni sempre nuove e di sempre nuovi tagliere. Insomma, quello che si chiama il vecchio mondo.
1: E a voi cosa importa? In compenso lavorano.
6: Che cosa vuol dire in compenso? In compenso lavoro anch'io, ma non bevo, non fumo, non mangio, non do mance, non ho deviazioni di sinistra, non mi lascio andare.
1: Voi parlate di tutto quello che non fate, ma c'è qualcosa che fate?
6: Altro che fare faccio, non faccio che fare. Applico le direttive, sforno una quantità di risoluzioni, stabilisco i collegamenti, medio tutto quello che c'è da mediare, verso le mie quote al partito, ricevo il massimo dello stipendio di partito, appongo firme e timbri. Un vero e proprio angolino di socialismo. Da voi la circolazione delle carte è stata certamente organizzata. Scommetto che userete un nastro trasportatore.
0: In via confidenziale ci sarà il buffet? Ecco, lo sapevo. Ma allora perché non fare una circolare? Non importa, da bere ce ne sarà e per la pappatoria ci arrangeremo con i cestini. Venite pure nel nostro scomportamentino. Dov'è il nostro posticino, compagno Matakionski?
7: Mettetevi uno vicino all'altro. Non pensate alla stanchezza. Un solo giro di questa ruota e fra un minuto secondo...
6: Non hanno ancora dato il segnale di partenza? Lo diano pure! Anche subito, quello definitivo. Chi è qui? Il direttore generale del convoglio? Dov'è? Dov'è il mio scomportamento? Mi avranno certamente assegnato un posto capitone.
1: Questa macchina del tempo non è ancora del tutto attrezzata, quindi starete in piedi come tutti gli altri.
6: È una vera indecenza! Mi rifiuto di partire! Ecco! Bisogna imparare una buona volta ad avere dei riguardi per noi della vecchia guardia, altrimenti io, questa vecchia guardia, finirò per abbandonarla per una guardia nuova. E come se non bastasse, esigo il pagamento delle ferie non fruite. Io devo presentare circolari, quadrati, ciclostili, fogli di via, nulla ostie, copie, tesi, seconde copie, carte carbone, minute, deleghe, verifiche, delibere, mozioni, fotocopie, risoluzioni, verbali, interventi, intertrenta! Avrei potuto chiedere un vagone bis supplementare, ma non l'ho fatto, data la madornale austerità della mia vita privata. Bisogna perseguire obiettivi a lungo termine. Completato l'organico, porrò subito il mio ufficio su scala planetaria. Ampliato l'organico, passerò alla scala interplanetaria.
0: Niente obiezioni, compagna fosforescente, perché qui ci va di mezzo la gravidanza universale.
8: Purché vi sbrighiate!
6: Vi prego! Non interferite in cose che non sono di vostra competenza! A questo è poi troppo! Non dovete dimenticare che tutta questa gente sono mie creature e che fino al nuovo ordine qui, il Padre Eterno, sono io! Sono stufo! Presenterò forti denunce a tutti per tutto il comportamento di tutti, nessuno escluso! Fate largo, compagni! Mettete qui il mio bel bagaglio! Oh! Oh! Dov'è? Dov'è? La mia borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma. Optimistenko, fate una corsa. Non vi preoccupate, aspetteranno. Faccio fermare il convoglio per borse di importanza statale.
4: Non sgridarmi, per favore. Torno subito a casa a finire di scopare. Ho visto che avevi dimenticato la tua famosa borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma. Ho pensato che doveva essere importante. Ecco, tieni.
6: Prendo la mia famosa borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma e prendo nota. Dovevi ricordarmelo prima! Addio, Polia! Vai a finire di scopare! Quando mi sarò sistemato ti spederò il terzo di qualche cosa a norma di legge fino a quando non verranno abrogati questi codici matriarcali. Him! Him!
9: Please, sir!
10: Mica è più distratta che sua sorella Airaina. Fyodor è distrattissimo. Grazie, prego, buonanotte, buondì. A noi sputate tesserinaio.
9: Mr. Keach intende dire e dice che è senza tessera perché non sapeva se ci voleva quella del partito o quella delle ferrovie. Ma che comunque è disposto a inserirsi in qualunque socialismo purché gli frutti bene.
0: Please, please, sir, ci metteremo d'accordo strada facendo.
11: Saluti! I nostri omaggi a voi, alle vostre e alle nostre enormi realizzazioni. Ancora un ultimo sforzo e tutto quanto verrà sradicato. Voi avete visto il comunismo? Io il comunismo lo vedrò a momenti. È interessantissimo, comunismi dappertutto.
6: Chiedo la parola, prendo la parola. Talché, compagni, stiamo vivendo in quel tempo in cui nel mio apparato è stato inventato un apparato del tempo. Questo apparato del tempo è stato inventato proprio nel mio apparato perché da me, nell'apparato, di tempo ce n'era da buttar via. L'attuale momento in corso è caratterizzato dal fatto che si tratta di un momento statico. E siccome in un momento statico non si sa dove comincia l'inizio e dove si conclude la fine, pronuncerò dapprima l'intervento conclusivo e poi quello d'apertura. L'apparato è splendido. E dell'apparato siamo felici, felicissimi, sia io che il mio apparato. Siamo felici perché ora prendiamo lo stipendio di un mese in un giorno. Ma visto che possiamo far passare l'intero mese in un giorno solo, d'ora in poi possiamo prendere ogni giorno lo stipendio di tutto il mese. E anche perché visto che adesso abbiamo 12 giorni di ferie l'anno, siccome un anno durerà 12 giorni, saremo sempre in ferie, talché, compagni,
0: prendo a mia volta la parola a nome di tutti e vi offro in omaggio questo orologio, in quanto questo orologio, che cammina, servirà a impersonare proprio voi che, quale persona che sta a capo di...
1: Compagni, al segnale ci lanceremo in avanti strappando il vecchio tempo. Il futuro accoglierà tutti coloro che avranno la gioia di lavorare, la instancabilità dell'inventare, la capacità di sacrificare il proprio orgoglio al bene comune. Tenetevi compatti, stretti l'uno all'altro. Il tempo proiettato in avanti spazzerà via e precipiterà la zavorra. 1, 2, 3.

0: Cosa? Tastami. Guardami da tutte le parti. Mi sembra come se il tempo mi fosse passato sopra. Voglia! L'hanno portata via. Li hanno portati tutti nel socialismo. Fermate la macchina del tempo. Raggiungetela. Superatela.
1: Che ore sono, Optimistenko?
2: Cittadino, Tuva Trebienov, restituitemi subito l'orologio. Troveremo qualche altra persona degna di rispetto e di orologi.
3: Tagli il bosco e volano le schegge. Li esrubiacce pigliettiat, come scriveva il compagno Ronchei.
2: Piccoli e grandi disservizi del meccanismo. Bisogna attivare l'attenzione dell'opinione pubblica sovietica. Parola di Apparat Apparatovich. Interessantissimo.
0: Tu! Vittore Annigonsky, cogli questo istante per dipingere un uomo vivo, offeso a morte.
4: Non è più un bello scorcio quello che mi offrite oramai, cittadino Tuva Trebienov. Io dipingo bene solo quello che posso guardare dal basso in alto.
0: Bene. Bene. Che ci provino un po' a navigare senza nocchiero in gran tempesta. Oh! Oh! Mi ritiro a vita privata a scrivere le memorie di chi so io.
1: Andiamo, mesalianzova mia.
0: Eccolo qui, tutto per te, il tuo pisellino.
5: Il pisellino te lo ficchi nel cuore. Non sei stato capace di sistemare il socialismo e neppure una donna.
4: Goodbye. Adieu. Auf Wiedersehen. Das Vidania.
6: Please, mai cicino, mai ordino.
7: Baia Deira.
8: Sì?
7: Io non penso che a te.
8: Che cosa dice?
7: Oh, Baia Deira, tu sei tutta per me.
8: Veramente?
7: Tu m'hai rubato il letto. M'hai

0: dovete dire con questo? Lei, voi, è l'autore.
1: Che i tipi come me non sono necessari al comunismo.

Abbiamo trasmesso Il bagno di Vladimir Vladimirovich Mayakovsky. Traduzione di Mario Socrate. Adattamento radiofonico di Mario Missiroli. Personaggi e interpreti. Compagno Tuva Trebienov, Gigi Angelillo. Polia, Vilma D'Eusebio. Compagno Ottimistenko, Sandro Borchi. Pittore Anni Gonski, Gianni Galavotti. Mr. Oldkitch, Antonio Lofaro. Dattilografa Remington, Eleonora De Cotis. Compagno Pionierinin, Virgilio Zernitz. Compagno Matakionski, Luigi Montini. Donna Misalianzova, Franca Nuti. Compagno Apparat Apparatovic, Alessandro Esposito. La donna fosforescente, Carla Cassola. Musiche originali di Benedetto Ghiglia. Regia di Mario Missiroli.

0: Non solo musica ribelle, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri per questo ritratto di protagonista della scena culturale e non solo musicale italiana, che ha sempre voluto fuggire da qualsiasi classificazione, generalizzazione, incasellamento, ovvero Eugenio Finardi, attraverso i libri e le letture da lui scelte e commentate per Damasco 10 anni fa, secondo la formula propria del programma di Radio 3. Vi propongo la seconda delle 2 ore di rielaborazione per Rai Radio Techetè delle 5 puntate originarie trasmesse dalle 6 alle 6 e 3 quarti di sera dal 7 all'11 gennaio 2008. Buon ascolto e a presto!
1: Sono ancora Eugenio Finardi, il conduttore di questa settimana di Damasco, questa meravigliosa trasmissione in cui ci si fa conoscere attraverso i libri che si amano. Il libro che presenteremo oggi è un libro, secondo me, profetico di un uomo che ha vinto il premio Nobel, anche se in Italia è poco conosciuto, sia lui che il libro, William Golding, Il Signore delle Mosche. È uno dei libri più conosciuti da qualunque adolescente anglosassone o comunque che studia in lingua inglese. Il libro, diciamo, che si legge quasi obbligatoriamente nell'adolescenza, durante il periodo della pubertà. Non a caso, perché parla di un gruppo di ragazzi. È stato scritto nel 54, durante una immaginaria guerra atomica, stiamo parlando subito dopo la guerra mondiale e all'inizio della guerra fredda, in un'ipotetica guerra atomica, questi ragazzi che vengono portati sfollati in aereo precipitano su un'isola deserta e si ritrovano in quest'isola assolutamente soli, senza alcun adulto. Nel parlare del Signore delle Mosche, alla fine si finisce col parlare di tutti noi, perché credo che ognuno di noi contenga Ralph e ognuno di noi contenga Jack. Ralph è il protagonista del libro e Jack è la sua nemesi, è il suo specchio. Ralph è la razionalità, la ragione. Ralph è il superio, Ralph è il ragazzo che tenta di stabilire delle leggi, che istituisce un Parlamento, che riunisce tutti in assemblea e cerca la democrazia. E invece Jack è il capo del coro, è la voce bianca, è quello che arriva e dice: io ho diritto. E quindi è molto strano ed mi tocca molto personalmente il fatto che il capo del coro arriva e pretende di essere lui il capo, confronta, challenges, come si dice, sfida il dominio di Ralph, dicendo: io posso raggiungere un do alto, un do di petto, per cui io che sono capace di cantare un do di petto ho diritto ad essere, sono il capo coro, ho diritto di essere il capo di questa nostra società. E Jack è anche colui che vuole cacciare, mentre la priorità di Ralph è quella di costruire il fuoco, la priorità di Jack è quella di cacciare, di uccidere. Per me questa è una grande, grande metafora per quello che è successo alla mia generazione negli anni 60 e negli anni 70. Gli anni 60 furono anni incredibili di utopia, di sogno, furono veramente la nostra isola deserta, furono veramente l'occasione di cambiare il futuro prima che il futuro cambiasse noi, furono il momento in cui si inventò proprio il concetto di giovani, cioè in cui i giovani diventarono classe, in cui si cominciò a parlare di mondo giovanile, di problemi giovanili, in cui si formò un linguaggio giovanile. Furono gli anni della grande utopia, si pensava veramente che qualche cosa di grande sarebbe successo. Eppure da subito, all'interno proprio di questo straordinario movimento, ci si cominciò a dividere fra i costruttori e i distruttori, entrambi usando le parole. Tutto questo a me ricorda per esempio il 76, e mi ricorda il 77. Ecco, il 77 fu l'inizio della fine di questo periodo d'utopia, fu il momento in cui i distruttori, i cacciatori, il tutto subito, l'EP38, la soddisfazione immediata, l'eroina, e queste cose arrivarono e spensero il fuoco sacro, meraviglioso, utopico di coloro che volevano costruire invece un mondo migliore, diverso, basato non più sull'avidità, ma su questo nuovo senso di fratellanza che sognavamo di costruire.
2: Le adunate. Come ci piacciono le adunate. Tutti i giorni, due volte al giorno. E si parla. Si alzò su un gomito. Scommetto che se soffiassi nella conchiglia adesso, verrebbero di corsa. Poi tutti staremmo molto seri, lo sapete, e qualcuno direbbe che dovremmo costruire un aeroplano a reazione, o un sottomarino, o un apparecchio da televisione. Finita la dunata, lavorerebbero per 5 minuti, poi se ne andrebbero in giro, a caccia. Jack arrossì. Abbiamo bisogno di carne. Sì, ma ancora non ne abbiamo avuta. E abbiamo bisogno di rifugi. E poi gli altri cacciatori sono tornati da un bel po'. Sono andati a nuotare. Io ho continuato, disse Jack. Li ho lasciati andare. Io dovevo continuare. Io. Cercava di far capire il bisogno che aveva di inseguire e di uccidere. Un bisogno irresistibile. Io ho continuato. Pensavo che da solo... Ebbe di nuovo negli occhi un lampo di pazzia. Pensavo che avrei potuto ucciderne uno. Ma non hai ammazzato niente. Pensavo che avrei potuto. Nella voce di Ralph si sentì una specie di ira repressa. Ma non ci sei ancora riuscito. E a quanto pare non ti interessa di aiutare a costruire i rifugi. Questa osservazione poteva sembrare innocua, ma c'era un sottinteso. Abbiamo bisogno di carne e non riusciamo ad averne. Ora l'antagonismo era palese, ma ci riuscirò. La prossima volta. Ho bisogno di un uncino su questa lancia. Abbiamo colpito un maiale e la lancia è caduta. Se solo potessimo fare degli uncini. Abbiamo bisogno di rifugi. D'improvviso Jack alzò la voce furibonda. È un'accusa! Dico solo che abbiamo lavorato ben sodo. Questo è tutto.
1: William Golding in maniera molto pessimista ci racconta di questo microcosmo, di questa microsocietà di bambini e di adolescenti che contro i richiami della ragione, della civiltà, si lascia dominare dalla superstizione, dalla paura, dall'idolatria, dalla violenza, dal sangue, dall'amore del sangue e della caccia. E veramente a me sembra che questo a un certo punto, in questo momento, stia succedendo quasi a livello planetario. Lasciando libera la sua stessa violenza, si rende conto della violenza che c'è. E infatti i bambini in questo mondo utopico, in quest'isola perfetta dove potrebbero trovare di tutto, cominciano ad avere paura e cominciano a inventare l'irrazionale. Finché non creano un idolo, finché non creano un mostro, si inventano un mostro da un paracadutista caduto da un aereo abbattuto. Chi scopre che il mostro non esiste, che è un povero essere umano e che pietosamente non lo seppellisce ma lo fa riposare? Simone, il personaggio, l'artista, il sognatore, il mistico del gruppo. Non a caso Simone verrà sacrificato, sarà quello che, proprio portando la notizia della non esistenza del mostro da cui tutti, che tutti temono e da cui tutti si vogliono difendere, proprio portando la notizia del fatto che non c'è nulla di cui avere paura, verrà ucciso al grido di prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo. Come verrà ucciso Piggy, grasso, goffo, ma l'intellettuale. Colui che era intelligente, colui che aveva le risposte, colui che aveva la conoscenza, la sapienza e i cui occhiali, non dimentichiamoci, permettevano di accendere il fuoco. Gli occhiali vengono distrutti, Piggy viene ucciso. Questo mi ricorda molto l'epoca in cui viviamo, in cui sia la spiritualità sana, la parte fondamentale dell'uomo. La spiritualità è una caratteristica determinante, vitale, fondamentale dell'essere umano. Che però in questo nostro periodo storico, che Golding ha così lucidamente profetizzato, forse inconsapevolmente, stiamo vedendo come sia la spiritualità che la ragione, che la logica, vengono schiacciate da questa emozione, dalla facilità, dalla forza di seduzione, della violenza, della passione, della foga. È sempre più forte una superstizione inventata, la storia di fantasmi raccontata attorno al fuoco, che la luce della ragione.
2: Ralph si sentiva a disagio. Simone, che era seduto tra i gemelli, e Piggy si pulì la bocca e porse il suo pezzo di carne sopra le rocce a Piggy, che l'afferrò. I due gemelli ridacchiarono e Simone abbassò la faccia, pieno di vergogna. Allora Jack balzò in piedi, tirò via col coltello un gran pezzo di carne e lo buttò ai piedi di Simone. «Mangia e va al diavolo!» Diede a Simone un'occhiata torva. «Prendila!» Girò sui talloni, in mezzo al cerchio dei ragazzi sgomenti. «Ve l'ho portata la carne!» La sua rabbia, che veniva da mille indicibili delusioni, era primordiale e faceva paura. «Io mi sono dipinto la faccia! Io ho strisciato avanti!» Adesso mangiate tutti quanti. E io? Sulla cima della montagna, poco a poco, il silenzio crebbe, finché si poté sentire distintamente lo scoppiettio del fuoco e il sommesso sfrigolio della carne che arrostiva. Jack cercò intorno uno sguardo di comprensione, ma non trovò che rispetto. Ralph stava in piedi sulla cenere del falò, le mani piene di carne, e non diceva nulla. Alla fine Maurizio ruppe il silenzio e portò il discorso sull'unico argomento che poteva tenere insieme la maggioranza dei ragazzi. «Dove l'avete trovato? Il maiale?» Ruggero indicò la parte ostile della montagna. «Erano là, vicino al mare.» Jack si era ripreso. Non poteva sopportare che la sua storia fosse raccontata da un altro e lo interruppe prontamente. «Ci siamo distesi in cerchio. Io sono andato avanti, a quattro zampe. Le lance cadevano perché non avevano uncini. Il maiale scappò via facendo un rumore terribile. Tornò indietro e corse in mezzo al cerchio, sanguinava. I ragazzi parlavano tutti insieme, sollevati e pieni d'animazione. Abbiamo stretto il cerchio. Il primo colpo gli aveva paralizzato le gambe di dietro. Così il cerchio poté stringersi con una pioggia di colpi. Io gli ho tagliato la gola. I due gemelli, sempre con lo stesso sorriso sul volto, saltarono su e si misero a correre in giro uno dietro l'altro. Poi gli altri si unirono a loro con grida e strilli di maiale ferito. Prendi questa, picchia forte! Poi Maurizio fece finta di essere il maiale e corse strillando in mezzo al cerchio. I cacciatori, sempre in cerchio, facevano finta di picchiarlo e ballavano cantando «Prendetelo, colpitelo, scannatelo!» Ralph li osservava, invidioso e risentito. Non parlò finché la danza non rallentò e la cantilena si spense. «Io convoco l'assemblea!» Si fermarono uno dopo l'altro a guardarlo. «Con la conchiglia! Chiamo la dunata anche se dobbiamo continuare al buio, giù, sulla piattaforma. Quando suonerò? Subito!» Si voltò e si allontanò giù per la montagna.
1: Come nel Nome della Rosa, che abbiamo trattato ieri, di Umberto Eco, ovviamente, anche in questo libro si finisce con un grande incendio che distrugge tutta l'isola, proprio tutto il loro mondo. Un incendio scatenato per cacciare, per scovare, per stanare Ralph, l'ultimo essere, l'ultimo ragazzo razionale, logico, una volta che sono stati ammazzati Piggy, che rappresenta la conoscenza, diciamo, la logica, la razionalità, e Simone, che rappresenta invece l'enflato mistico, spirituale, artistico. Tutti questi da Jack. Jack è un populista, è uno che ha la risposta facile, è uno che porta carne da mangiare. È fin troppo facile trovare parallelismi con questo libero, pseudo libero mercato, con questo pensiero unico del libero mercato che stiamo vivendo, che in cambio di tante, magari fosse carne da mangiare, spesso è semplicemente plastica da consumare, sta schiacciando tantissimo di ciò che è bello e anche tantissimo di ciò che è poetico in questo nostro mondo. E dall'altra parte Jack è populista, è colui che riesce a trascinare appunto con questo urlo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, questo urlo cantato tutti insieme. Quante volte stiamo sentendo urla di questi giorni? Li vediamo in ogni telegiornale, gente che tutti insieme urla per la loro idea, per il loro libro, per le loro parole sacre, e in nome di queste parole sacre ammazza, scanna. E non sto parlando solo di una parte, sto parlando di un atteggiamento in generale che avviene nel mondo. dal sindaco che esprime l'intolleranza dei suoi cittadini rispetto a un gruppo di persone, a un gruppo di genitori che esclude il ragazzo che ha dei problemi di comportamento, a gruppi interi che purtroppo non hanno alcuna timore a sgozzare per difendere il loro istinto di dominare con il sangue e con la violenza.
2: Jack si accucciò e guardò accigliato il maiale. Faremo un'incursione, prenderemo del fuoco. Quattro di voi devono venire con me, tu ed Enrico, Guglielmo e Roberto. Ci dipingeremo la faccia e andremo avanti senza farci sentire. Ruggero potrà acchiappare un ramo mentre io dirò quello che intendo dire. Gli altri possono portare il maiale al posto dove eravamo prima. Faremo lì il fuoco. Dopodiché si fermò e si alzò guardando le ombre sotto gli alberi. Quando riprese a parlare, la sua voce era più bassa. Ma ne lasceremo una parte qui per... Si inginocchiò di nuovo e si diede da fare col coltello. I ragazzi si affollarono intorno a lui. Voltando appena il capo, disse a Ruggero: «Prepara un bastone con la punta da tutte e due le parti». Dopo un po' si alzò, tenendo in mano la testa della scrofa tutta gocciolante. «Ci siamo con quel bastone. Eccolo. Piantalo in terra. Oh, c'è la roccia. Infilala in quella spaccatura. Così». Jack sollevò la testa del maiale e la infilò sulla punta aguzza del bastone che penetrò dentro la bocca. Si tirò indietro e la testa restò appesa, lasciando sgocciolare un po' di sangue lungo il bastone. Istintivamente i ragazzi si tirarono indietro, anche loro, e la foresta fu piena di silenzio. Stettero in ascolto, e l'unico rumore che si sentiva era il ronzio delle mosche sulle budella accumulate in disparte. Jack bisbigliò: «Prendete su il maiale». Maurizio e Roberto infilzarono la carcassa, l'alzarono, e, pronti a muoversi in silenzio, in piedi sul sangue ormai secco, diedero intorno uno sguardo furtivo. Jack parlò ad alta voce: «Questa testa è per la bestia. È un dono». Il silenzio accettò il dono e li impaurì. La testa rimase lì, con gli occhi velati, con una specie di ghigno, col sangue che diventava nero tra i denti. Tutto d'un tratto si misero a correre, più in fretta che potevano, per la foresta, verso la spiaggia aperta.
1: Domani un altro racconto di ragazzi, di bambini che crescono, però visto da un'ottica diversa, americana, quella di Stephen King. Il libro è It. Il libro che ho scelto di proporvi oggi è di Stephen King e si chiama It. È uno dei libri che ha venduto di più nella storia della fiction, della narrativa, ed è un libro che normalmente non si immaginerebbe come Stephen King, come autore, non si immaginerebbe proposto in una trasmissione di questo genere. Io trovo invece che Stephen King sia un grande letterato, cioè io non sono un filologo, non sono uno scrittore, non so quasi nulla di letteratura, probabilmente voi direte infatti stai dicendo che Stephen King è un grande letterato, ma io sostengo che invece Stephen King sia profondamente capace di esprimere l'anima e soprattutto i turbamenti dell'anima dell'uomo moderno, come Dickens lo era nell'Ottocento per gli inglesi di allora, come Dostoevsky, come altri. Il fatto che Stephen King sia uno scrittore di genere è ovvio a tutti, ma come ho già spiegato parlando alcuni giorni fa del Nome della Rosa, anche quello un giallo, o della trilogia di newyorkese di Paul Auster, dove anche lì si usa il genere giallistico per andare ben oltre. Io credo che la letteratura di genere, la letteratura dell'orrore nel caso di Stephen King, o i gialli, o spionaggio, sia spesso, proprio per le sue limitazioni, per le sue ben precisi, per i suoi limiti ben precisi e definiti, capace di contenere profonde riflessioni sulla natura umana e sugli esseri umani. insomma, c'è anche delitto e castigo, insomma, a dimostrarlo. Una cosa che mi interessa molto sottolineare è la differenza tra il libro che abbiamo visto ieri e questo It. Entrambi sono libri che parlano di ragazzi, si parte da bambini che affrontano condizioni eccezionali, che affrontano un mostro, solo che il mostro di Golding è immaginario, è dentro di noi, è un mostro europeo, creato dalla nostra mente, un demone che possiamo confrontare solo affrontando la nostra natura animalesca e il nostro essere degli animali veramente da molto poco evoluti. Siamo l'animale più giovane del pianeta, abbiamo solo 180.000 anni, l'Homo sapiens esiste, pare, solo da 180.000 anni. E quindi siamo ancora in evoluzione, siamo ancora preda di paure, di istinti primordiali, ma abbiamo questo dono della ragione.
2: Vuoi la tua barchetta, Georgie? Domandò Pennywise. Te lo chiedo di nuovo perché non mi sembra che ti stia poi tanto a cuore. Gliela mostrò sorridendo. Indossava un costume largo di seta con grandi bottoni arancione. Una vivace cravatta color blu elettrico gli ricadeva mollemente sul davanti e alle mani aveva un paio di guantoni bianchi come quelli di Topolino e Paperino. «Ah sì, certo», ripete George guardando nello scarico. «È un palloncino? Ne ho di rossi, verdi, gialli, blu. Volano?» «Se volano!» Il sorriso del clown si allargò. «Oh sì, è come... volano!» «E c'è zucchero filato!» George allungò la mano. Il clown gli afferrò il braccio e George vide la faccia del clown trasformarsi. Ciò che vide allora fu tanto orrido che a confronto le sue più tetre fantasie sulla cosa in cantina perdevano ogni consistenza. La sua sanità mentale ne fu distrutta in un sol colpo. «Volano!» cantilenò la creatura nello scarico. Con una voce rauca e ridacchiante trattenne il braccio di George nella sua presa ferma e viscida e cominciò a tirarlo verso quella terribile tenebra dove l'acqua turbinava e ruggiva, tumultuando con il suo carico di detriti verso il mare. George torse il collo per allontanare la faccia da quell'oscurità senza ritorno e cominciò a strillare nella pioggia, a strillare pazzamente nel bianco cielo autunnale che si incurvava sopra Derry in quel giorno del 1957. I suoi strilli erano stridenti e acuti e in tutta Wycham Street la gente accorse alle finestre. «Volano!» ringhiò l'essere. «Certo che volano, Georgie! E quando sarai qua giù con me, tu galleggerai!»
1: La mia cittadinanza è essere un musicista, perché in realtà non ho mai capito se sono completamente italiano, completamente americano, un misto di tutte e due o nessuna delle due cose, come molto probabilmente è. Posseggo svariate lingue e non ne domino nessuna, e posseggo soprattutto la possibilità di vedere il mondo in due modi, uno come Eugenio Finardi, uno come Eugene G. Finardi. Vi sembrerà una cosa strana, ma a seconda di in quale lingua si pensa, si vedono le cose anche in maniera diversa. Per esempio Eugenio Finardi ha avuto una storia anche ideale che comprende tante idee, per esempio di sinistra, il socialismo eccetera, cioè che Eugene G. Finardi non può conoscere perché è americano e perché il socialismo non appartiene all'esperienza americana. Eugene G. Finardi è più un illuminista, più un liberale, anche se mia madre, mi ricordo quando andavamo in America, da piccolo mio padre era un liberale malagodiano, ma assolutamente un personaggio tipo Montanelli, e mia madre mi diceva sempre «Don't say that your father's a liberal», non dire che tuo padre è liberale, «because in America it means communist», perché in America vuol dire comunista. Vi dicevo, questa doppia personalità la vedo rispecchiata in questi due libri. Nel libro che abbiamo affrontato ieri c'era Eugenio Finardi, la visione europea, molto pessimista sulla natura umana e sul mostro contenuto in noi, come tutta poi l'esperienza anche mitteleuropea, Freud, la psicanalisi ci insegna. Qui c'è una storia invece, il mostro è esterno. Per gli americani il mostro è sempre altro, è al di fuori. Ecco, bisogna dire una cosa, i libri di Stephen King secondo me vanno affrontati in un modo molto particolare, va letto, l'inizio e la fine vanno letti un po' come la glassa di una torta, la confezione, sono quello che li fa vendere, l'orrore è dentro di noi, è qualche cosa che ovviamente desideriamo, oppure che vende, che io non ho mai capito tanto il fascino di questo, non guardo film dell'orrore, però è evidentemente un qualcosa che ha una forte appeal commerciale, e Stephen King, non essendo uno stupido e soprattutto essendo un americano, pone un grandissimo valore sul fatto di vendere, di essere commerciale. È una cosa che per lui è una cosa positiva, mentre in Italia se una cosa è piacevole, è facile e funziona, è già non può essere cultura. Ecco, gli americani non hanno questo limite, concepiscono una cultura digeribile, fruibile. La parte che a me interessa dei libri di King è la parte centrale, la parte della descrizione dei personaggi. Ecco, lui crea dei personaggi assolutamente moderni, realistici, assolutamente credibili, ed è lì dove sta la sua vera capacità letteraria. Sul fatto che poi lui scelga di esplorare insieme ai demoni dell'animo umano, ma anche alle vette dell'animo umano, perché non dimentichiamoci che gli americani sono figli di un'utopia, che sognano l'uomo perfetto, sognano di essere il popolo perfetto, il popolo di Dio, il popolo dei giusti, e poi purtroppo, proprio per questa presunzione, spesso sbagliano.
2: La ragazza malaticcia che fuma una Winston dopo l'altra e si tormenta di tanto in tanto i foruncoli che li si annidano nell'incavo delle tempie, insiste nel sostenere che la sua composizione è un'asserzione sociopolitica alla maniera del primo Orwell. Quasi tutti gli studenti e anche il professore ne convengono, tuttavia la discussione si trascina. Quando Bill si alza, tutti lo guardano. È alto e ha una certa presenza. Parlando con attenzione e senza balbettare, non balbetta da più di 5 anni, dichiara: «Non capisco proprio. Non capisco assolutamente. Perché un racconto dovrebbe essere socio qualcosa? La politica, la cultura, la storia non sono forse gli ingredienti naturali di qualsiasi racconto, se ben scritto?» Cioè, si guarda intorno, trova occhi ostili e ha la sensazione che avvertano un'aggressione nel suo intervento. Forse lo è. E si accorge che stanno pensando che forse tra di loro c'è un mercante di morte maschilista. Cioè, non potreste permettere a un racconto di essere semplicemente un racconto?

0: Mussolini, arrivati con il Mayflower, fuggiti dall'Inghilterra peccaminosa per creare questo nuovo mondo. Milton proprio pensava che il paradiso perduto potesse essere ricostruito, potesse essere ritrovato nel nuovo continente. C'è però un peccato di fondo, un peccato originario che secondo me crea molti degli orrori che l'America contiene, ed è il peccato appunto di questa conquista, di essersi presa questa terra. C'è un atto di violenza nella nascita, e questa violenza è un tratto continuo e saliente della vita americana, ed è rimossa perché gli americani si considerano un popolo di buoni, di giusti. I personaggi di King, al contrario dei personaggi di Golding, sono tutti buoni, si chiamano i perdenti. Questa è un'altra cosa, una società che valuta tantissimo il successo, il denaro. Addirittura in America ti chiedono how much are you worth, quanto vali, che non vuol dire quanto vali come essere umano, quanto sei bravo a cantare, a scrivere, a fare l'amore, ma quanti soldi hai. E c'è gente che risponde proprio, oh, I'm worth $3 million, cioè 3 milioni di dollari. Ho sentito conversazioni di questo genere. Questa società che vede questa sua inerente giustizia, che nasce da quest'idea puritana di essere nel giusto, non può accettare di avere dei mostri, di contenere, di nutrire proprio all'interno del sogno americano dei mostri, e quindi li rimuove, li pone da un'altra parte, finché non sbucano fuori in occasioni come le periodiche stragi di gente che sembrava così tranquilla.
1: Vai! Gridava. Il vento gli strappò via le parole, disfacendogliele oltre la spalla come una stella filante. Gli scaturivano gonfie e forti quelle parole, in un boato di trionfo, le uniche che gli fossero mai riuscite così bene. Pedalò giù per Kansas Street verso il centro, dapprima piuttosto lentamente. Silver filava una volta preso l'abbrivio, ma per prenderlo ci voleva una faticaccia e mezzo. Assistere all'accelerazione della bici grigia era un po' come osservare un grosso aereo che percorre la pista di decollo. Sulle prime si stenta a credere che una macchina così voluminosa e ciondolante possa mai staccarsi dal suolo. L'idea sembra assurda. Ma poi scorgi l'ombra sotto di esso, e prima che tu abbia tempo di chiederti se è un miraggio, l'ombra resta indietro e si allunga, e l'aereo è in volo, lanciato nell'aria, leggero e aggraziato, come un sogno in una mente soddisfatta. Silver era così.
0: Quando sento criticare Stephen King in Italia, mi viene sempre da dire, ma l'hai letto in inglese? Perché c'è da dire che Stephen King è un grande scrittore di genere, ma è anche un grande scrittore regionale, è paragonabile a Camilleri. Immaginatevi Camilleri tradotto in olandese. Come potrà essere la sua Sicilia? Come potrà essere resa la sfumatura dei dialetti, la sfumatura dei discorsi nelle varie classi sociali? King ambienta quasi tutti, anzi se non tutti, i suoi romanzi, a parte qualche eccezione, nel New England, proprio perché, e in particolare nel Maine, che è una zona molto molto strana, è quella specie di cuneo di Stati Uniti che in alto a destra si infila dentro nel Quebec, dove parlano francese. Infatti molti suoi personaggi hanno cognomi francesi, tipicamente franco-canadesi, tipo Thibodeau, e lui descrive i personaggi e usa la lingua di questo New England, della Nuova Inghilterra, che è la parte più antica, più misteriosa, dove c'era Salem, dove si sono bruciate le streghe, dove c'erano i puritani. Usa le sfumature della lingua in maniera straordinaria per rendere le classi sociali, per rendere la mentalità dei personaggi. Ecco, King tradotto, e non sto per carità attaccando in alcun modo l'abilità del traduttore, è semplicemente che appunto immaginiamo Camilleri, per quanto bravo sia il traduttore, cioè, qualcosa per forza si perde della sua sicilianità. Non oso immaginare che cosa perdiamo quando leggiamo il Calciatore di Aquiloni e cose che vengono da culture ancora più lontane da noi, no? Ma già nel leggere King in italiano e in inglese ci si rende conto di quanto si perde della sua capacità di andare a fondo usando le parole giuste nell'animo, nei modi di dire delle persone. Ecco, It è uno straordinario

0: Ordinario libro di personaggi, se poteste leggerlo in inglese capireste quanto bene sono descritti, quanto sono veri, quanto sono noi, quanto siamo noi, quei ragazzi che combattono questo mostro che sta sotto la città di Derry, ma che in realtà io credo che King veda questo mostro come presente sotto tutta l'America. E in fondo non è difficile capire come possa essere la sua mentalità. Pensiamo a una qualsiasi delle nostre riunioni di condominio, ma com'è possibile che il commercialista del quarto piano di colpo si dimostri così, così gretto, così avido, un tale mostro? Che cosa può averlo posseduto? Allora non è forse più facile, più fantasioso? Noi forse qui in Europa penseremmo a una possessione demoniaca, avremmo pensato a un problema di tipo religioso, mistico, ecco. Invece King ama pensare che magari la casa è stata costruita su un antico cimitero romano e che da lì qualche demone salga lungo la fogna e entri dentro al commercialista del quarto piano attraverso le tubature.
1: Ai bambini capita spesso di scampare alla morte per un pelo. Attraversano le strade di corsa senza guardare, sguazzano nel lago e si accorgono all'improvviso che non toccano più e devono rientrare a nuoto. Cadono sul sedere dalle strutture metalliche nei giardini e cadono a testa in giù dagli alberi. Ora, fermo sotto la pioggia morente davanti a un negozio di ferramenta che era stato un banco di pegni nel 1958, Frati Brothers, rammentava Ben, con le due vetrine sempre piene di pistole, fucili e rasoi a mano libera e chitarre appese per il collo come animali esotici, concluse che ai bambini era sempre riuscito più naturale trovarsi a un passo dalla morte, come era sempre stato più facile per loro assorbire nella propria vita quotidiana i fenomeni inspiegabili. Essi credevano implicitamente nel mondo invisibile. I portenti, benigni o maligni che fossero, andavano accettati. Oh sì, per forza. Ma non per questo fermavano il mondo. Un'improvvisa manifestazione di bellezza o terrore a 10 anni non pregiudicava l'eventualità di un sandwich supplementare a mezzogiorno. Ma con l'età adulta tutto questo cambiava. Non si restava più svegli nel letto, convinti che ci fosse qualcosa accovacciato nell'armadio o fuori della stanza, a grattare alla finestra. Ma quando accadeva qualcosa di straordinario, qualcosa che sfuggiva a qualunque spiegazione razionale, si verificava un sovraccarico dei circuiti. Cilindrassi e dendriti si surriscaldavano. Allora cominciava la breakdance. Il corpo si scatenava in uno shake, rattle and roll. I nervi si aggrovigliavano in hop e bop e funky, sconvolgendo l'immaginazione. Non era possibile archiviare semplicemente l'accaduto fra le esperienze della vita. Non era digeribile. La mente continuava a tornarci, a giocherellarci con cautela, come un micio con un gomitolo di spago, finché naturalmente, o cedeva l'equilibrio mentale o ci si andava a rifugiare in un posto il più lontano possibile. E se succede, pensò Ben, It mi avrà giocato, me e tutti gli altri, senza scampo.
0: Buonasera, sono Eugenio Finardi, sono stato il conduttore di Damasco per questa settimana, purtroppo è finita e lo dico con sinceramente perché è stato veramente un'avventura per me uscire dalla musica e entrare nel mondo delle parole, delle lettere. Vi sembrerà strano perché un cantautore dovrebbe, nell'immaginario italiano, di solito è un poeta che si degna di mettere qualche accordo dietro le sue poesie. Ecco, io la vedo nella maniera assolutamente opposta. Secondo me, nella canzone la parte centrale, più importante, è la musica. E il testo è quasi, quasi incidentale, al punto che invidio tantissimo, per esempio, i Sigur Rós, un gruppo islandese che canta in un linguaggio inventato. Ho sempre trovato estremamente oneroso, pesante nel mio ruolo di cantautore il fatto di dover sempre dire qualche cosa con le canzoni. Anzi, vi confesserò che uno dei miei versi preferiti in musica è Mocha cioccolata yaya, sweet old lady marmalade. Un verso secondo me straordinario che dice tutto della sensualità, della carnale, capito? Mocha cioccolata, ya ya. Non vuol dire niente, ma mocha cioccolata, ya ya. Sweet old lady, mama lad, capito? Questo è puro sesso, pura sensualità. Bene, il libro di oggi è Donne dagli occhi grandi di Angeles Mastretta. Il primo libro al femminile e la prima donna in assoluta a comparire anche nelle storie. Se ci pensate, i libri che ho presentato questa settimana erano libri, non l'ho fatto apposta, ma totalmente al maschile, in cui i protagonisti erano solamente uomini. Ho scelto Angeles Mastretta, e in particolare questo Donne dagli occhi grandi, perché è un libro direttamente collegato e collegabile a un mio disco. Questo è un libro piccolo, semplice, di racconti di donne che Angeles Mastretta chiama tutte zia, la tia, la zia Maria, la zia Ferdinanda. E apparentemente sono racconti piccoli, però ci raccontano un mondo al femminile di emozioni, di segreti, di piedi ancorati per terra, un mondo di realtà e di fantasia e di sogno inserito nelle realtà, che credo sia poi la grande qualità, la grande caratteristica delle donne. Questo libro mi ha trovato in un momento in cui ne avevo bisogno, come spesso accade con i libri. Nel 93 attraversavo una separazione estremamente dolorosa dopo 16 anni di convivenza e di matrimonio. Una separazione che io non avevo voluto, che non era originata da me e che causò in me un grande trauma e che mi fece reagire in un modo abbastanza particolare. Invece di arrabbiarmi con il genere femminile, mi incuriosì, cominciai ad avere una grande curiosità delle donne, dei loro desideri, delle loro nascoste passioni. Questo libro in qualche modo mi ha illuminato, raccontando storie piccole, storie di donne del passato, di donne che non esistono più, di un ruolo della donna che non esiste più, attraverso le quali si può capire che la mente femminile e la mente maschile sono profondamente diverse, che per incontrarsi bisogna veramente imparare anche qui una nuova lingua. Non a caso in alcuni paesi, come per esempio il Giappone, le donne e gli uomini parlano lingue diverse. Esiste addirittura una lingua segreta femminile nella corte giapponese. Anche in molte altre culture esiste questa realtà. Ecco, io credo che questa lingua segreta esista in tutte le donne e che sia la loro atavica protezione dai deliri che la mente maschile invece è in grado di produrre, come abbiamo visto nei quattro libri che ho presentato prima questa settimana.
1: Aveva la schiena irrequieta e la nuca di porcellana. Aveva i capelli castani e ribelli e una lingua affilata e allegra con la quale vagliava vita, morte e miracoli di chiunque le capitasse a tiro. Alla gente piaceva parlare con lei, perché la sua voce pareva di fuoco e i suoi occhi sapevano tradurre in parole i gesti più insignificanti e le storie meno ovvie. Non che inventasse malignità sul prossimo o conoscesse più nei dettagli un pettegolezzo. Più che altro sapeva scoprire il punto debole di ogni intrigo, l'esatta dimenticanza di Dio che coronava la bruttezza di qualcuno, la lieve imprecisione verbale che rendeva sgradevole un'anima candida. La zia Chiaro amava stare al mondo, osservarlo con i suoi occhi inclementi, arrotarlo con la sua voce frettolosa. Non perdeva il suo tempo. Mentre parlava, cuciva i vestiti dei figli, ricamava iniziali sui fazzoletti del marito, faceva gilet per chi avesse freddo d'inverno, giocava a pallamuro con sua sorella, cuoceva la più squisita torta di Gran Turco, impastava le frittelle sulle proprie ginocchia e aiutava i figli a fare i compiti che non capivano.
0: Donne dagli occhi grandi di Angeles Mastretta, un libricino di racconti al femminile di questa scrittrice messicana nata a Puebla e che a me ha colpito perché mi ha aiutato a entrare nell'animo femminile in un momento in cui il mistero proprio dell'abbandono, dell'essere stato abbandonato, mi portava ad allontanarmene, dei sentimenti negativi. Ecco, io sono cresciuto in un mondo di donne. C'era mia madre, cantante lirica americana, albina, che non parlava bene l'italiano, parlava come Stanlio. Tutti la prendevano per tedesca, questo era subito dopo la guerra, quindi vi potete immaginare il tipo di atteggiamento. Io mi ricordo da piccolo, per esempio, l'essere in tram con mia madre che mi teneva per mano e qualcuno che non so, magari le era andato addosso, le aveva dato uno spintone, questa persona che diceva «Torna al tuo paese, bionda!» Questa strana sensazione di avere questa donna dalla voce veramente divina. Io non sono un credente, quando se penso al sacro, per me c'è veramente la voce di mia madre come di altri soprano che veramente bucano il cielo e portano questo segnale di ordine. Per me la musica rappresenta l'ordine, rappresenta l'assoluto, rappresenta il cosmo e rappresenta ovviamente anche la sensualità, la carnalità, la danza, la pulsione, la pulsazione. Ecco, questo libro mi ha comunicato proprio questo e mi ha permesso di decodificare questi segnali che venivano appunto da mia madre, che vi ho raccontato, ma non solo, perché essendo mia madre appunto legalmente cieca, incapace di attraversare una strada per via della ipotonia muscolare che spesso gli albini hanno agli occhi, ha dovuto assumere con i suoi guadagni di insegnante di canto una governante che si occupasse di noi bambini e che è diventata una seconda madre. Una donna friulana, figlia di un maresciallo dell'esercito, quindi una donna completamente diversa da mia madre, ma che ne è stata in un certo senso la nemesi ed è tuttora con lei. In questo momento mia madre è con la Luisa, che è quest'altra presenza femminile molto importante nella mia vita, e vivono ancora insieme e ancora lottano e ancora discutono, perché questa, ecco, una cosa che ho scoperto. E poi c'era la Maria che veniva a fare le pulizie, poi c'era mia sorella Marilù e tutte le sue amiche, e io mi sono presto reso conto che il mondo delle donne è un mondo di parole, è un mondo assolutamente verbale, ma un mondo molto più, in un certo senso, moderno, più mobile, più fluido di quello dei maschi. I maschi, il linguaggio maschile e il modo di unirsi degli uomini è, come sappiamo, piramidale, gerarchico. Noi decidiamo subito chi è il capo in un gruppo, lo sappiamo a pelle, lo sentiamo come i cani annusandoci con due ringhi qua e là, si capisce subito chi è il capo in una situazione, quali sono i ruoli di ognuno, e una volta fatto si fa il nostro bel drappello e si va a conquistare il mondo. Le donne invece hanno una comunicazione verbale orizzontale, vanno a sorellanze con l'esclusa, la strega, la puttana.
1: Tornarono di buon passo per la strada maestra. La zia Elena canticchiava un vecchio amor, nostalgica come una vecchia. A 18 anni gli amori del giorno prima sono già vecchi. E a lei erano successe tante cose quella notte che di colpo avvertì nei suoi amori uno strappo impossibile da ricucire. Chi avrebbe creduto alla sua avventura? Il suo fidanzato in paese non credette neppure una parola. «Elena, per l'amor del cielo, non dire sciocchezze», le disse spaventato quando sentì la storia. «Non sono tempi per fantasticherie. Posso capire che la perdita della tenuta sia stata un brutto colpo per te, ma non coprire di ridicolo tuo padre facendolo passare per un ubriacone irresponsabile». Lo aveva già perduto sotto la luna spietata del giorno prima e non tentò neppure di convincerlo. Una settimana dopo salì sul treno in cui sua madre era riuscita a stivare, oltre il salotto Luigi XV, 10 galline, 2 galli e una vacca con il suo vitellino. Non portava altri bagagli se non il futuro e la precoce certezza che anche il più equilibrato degli uomini ha qualche rotella svitata.
0: Per me il rapporto con le donne è estremamente importante. Io sono uno di quegli uomini che credo di avere una, di non avere paura del mio lato femminile, che è il lato sognante, il lato appunto il lato verbale, il lato anche pettegolo. Io sono uno che apprezza i pettegolezzi, che spesso pettegolezzi semplicemente non sono, ma che sono invece il tentativo di analizzare le emozioni e le cose che attraversano la mente. Bisogna anche considerare che mio padre era del 1909, apparteneva a quel tipo di uomini che per esempio ha attraversato tutto un secolo, ha conosciuto Einstein, pensate, perché si incontrava veniva invitato per il tè da sua moglie, che voleva sapere l'ultima moda di Berlino. La storia è troppo lunga per spiegarvela nel dettaglio, ma insomma mio padre, vi dicevo, che ha attraversato tutto un secolo con milioni di storie da raccontare, non era capace di descrivere un'emozione. Mio padre ha assistito alla Kristallnacht a Berlino nel 1933, e quando io gli ho chiesto: ma come ti sentivi tu a vedere queste cose? Lui era solo capace di dire: era terribile. Ma si capisce che veramente l'educazione alle emozioni degli uomini di una volta non esisteva. Ecco, io ho forse avuto l'avventura di essere uno dei primi uomini italiani, proprio perché avevo una madre americana, una madre molto più moderna delle madri dei miei amici, una madre indipendente, che lavorava, che non si considerava succube di suo marito, ma una socia, una partner di suo marito. Ho avuto subito l'idea che la donna fosse la compagna, cioè l'amicizia, che l'amicizia, il vero rapporto di una vita, non fossero gli altri amici maschi, il branco, il drappello, il plotone, nemmeno la band, che è un'icona del mio lavoro. Ma in realtà ho sempre pensato che per la completezza, per la comprensione delle emozioni, bisognasse avere una donna al fianco. Io soffrivo molto dell'incapacità, io che sono un uomo che vive quasi totalmente di emozioni, o che comunque ricollega sempre anche la propria razionalità alle emozioni, ho trovato sempre un grande ostacolo nel comunicare con gli uomini su questo piano, mentre nelle donne trovo meno giudizio, più accoglienza, trovo quell'abbraccio, trovo quel calore che secondo me deve essere al centro della vita di un essere umano. Noi non siamo quello che facciamo, ma come ci sentiamo.
1: Un giorno il marito della zia Magdalena aprì la porta a un fattorino che portava una lettera per lei. Non avevano segreti e vivevano talmente in simbiosi da poter aprire le lettere indirizzate all'altro senza minimamente temere di essere accusati di indiscrezione o di scorrettezza. Per cui, quando ricevette quella busta così bianca, così liscia, con il nome di sua moglie scritto in una calligrafia decisa, l'aprì. Il messaggio diceva: «Magdalena, poiché tutte le volte che tocchiamo l'argomento finisci per piangere e ti confondi nella follia di amarci entrambi con la medesima intensità, ho deciso di non vederti più. Non credo impossibile liberarmi del mio desiderio per te. Prima o poi bisogna svegliarsi dai sogni. Sono sicuro che riuscirai a dimenticarmi. Porre fine a questo disordine farà bene a entrambi. Torna ai doveri che tu stessa hai scelto. Non chiamare e non cercare di convincermi di niente. Alejandro. PS. Hai ragione. È stato bello».
0: Ci sono delle intuizioni nella scrittura al femminile che io trovo estremamente belle. Per esempio, concedetemi di rubare un attimo il mestiere al nostro bravissimo attore. Non era bella la zia Cristina Martinez, ma aveva qualcosa nelle gambe magre e nella voce precipitosa che la rendeva interessante. Disgraziatamente gli uomini di Puebla non andavano in cerca di donne interessanti da sposare, e la zia Cristina compì 20 anni senza che nessuno le avesse mai proposto neppure un fidanzamento di buon livello. Succede che questa zia Cristina alla fine si inventa un pretendente spagnolo, d'accordo con il suo amore di sempre, con l'uomo che ha desiderato tutta la vita e che non aveva alcuna intenzione di sposarsi. Succede che la zia Cristina va in Spagna per un anno, dice di essere rimasta vedova e torna indietro, e per il resto della vita vive una bella vita, indipendente, da donna libera e non schiava di un padrone, avendo poi tra l'altro un ottimo rapporto amoroso con questo Emilio Suarez, che era appunto questo uomo bellissimo, ottimo partito, da tutte desiderato e da nessuna conquistato, da nessuna sposato, ma conquistato dalla zia Cristina, che aveva avuto il coraggio di affrontare il fatto di essere più intelligente che bella.
1: Alla zia Mariana riusciva difficile capire quel che le aveva combinato la vita. E dicendo la vita, intendeva l'insieme di fatti casuali che si erano man mano accumulati per poi abbattersi di colpo su di lei, sprofondandola nella prostrazione con cui doveva lottare ogni mattina. Per tutti, compresa sua madre, quasi tutte le sue amiche e tutte le amiche di sua madre, per non parlare di sua suocera, le sue cognate, i soci del Rotary Club, Monsignor Figueroa, perfino il sindaco. Era una donna fortunata. Aveva sposato un uomo di buona famiglia, impegnato per il benessere della comunità, promotore del 90% dei piani di modernizzazione e delle attività di solidarietà sociali su cui contava la società poblana degli anni 40. Era la celebre moglie di un uomo celebre, la sorridente compagna di un grande, la più amata e rispettata tra tutte le frequentatrici della messa domenicale. Inoltre, suo marito era bello come Massimiliano d'Asburgo, elegante come il principe Filippo, generoso come San Francesco e prudente come il padre provinciale dei Gesuiti. Come se non bastasse, era ricco. Come i proprietari terrieri di una volta ed esperto investitore di capitali come i libanesi di oggi. La zia Mariana era nella situazione ideale per vivere felice e contenta per il resto dei suoi giorni. E così sarebbe stato se, come solo lei sapeva, se non le fosse capitata la disgrazia di intravedere la felicità. Soltanto a lei sarebbe potuta venire in mente una sciocchezza simile. Si era proposta di vivere in pace, perché farsi rovinare la vita dalla guerra? Non si sarebbe mai pentita abbastanza. Come se fosse possibile pentirsi di ciò che non si sceglie. Perché la bufera le era penetrata in corpo fino all'osso, come penetrano per tutta la casa gli odori che vengono dalla cucina, come l'improvvisa fitta annuncia un mal di denti duraturo. E si innamorò. Si innamorò. Si innamorò.
0: La zia Daniela si innamorò come si innamorano sempre le donne intelligenti, come un idiota. Questa è una frase tratta da Angeles Mastretta, Donne dagli occhi grandi, il libro che sto proponendovi oggi qui a Damasco. Io sono Eugenio Finardi e sono un musicista e sto arrivando alla conclusione di questa nostra settimana insieme, in cui ho condiviso un po' delle mie idee, della mia storia e delle mie emozioni. Questo libro mi ha ispirato un album che non a caso si chiamava Occhi, si chiama tutt'oggi Occhi. E c'è una strana storia dietro. Io ho inciso questo album a New York. Come Paul Auster, io ho passato 2 mesi in questa New York, che può essere la città in cui ci si sente più soli al mondo, tant'è che ci sono delle specie di gruppi di supporto, per esempio quando sanno che c'è un italiano da solo a New York in qualche appartamento, gli altri italiani della città si mobilitano, lo chiamano e lo invitano a cena e cose di questo genere, perché veramente non c'è posto dove ci si può sentire più soli al mondo che non la città di New York. Ebbene, io andai lì a incidere questo disco, basato su questo libro, il disco in cui metabolizzavo il dolore per questa separazione, questo divorzio, nel quale c'è anche una canzone che si chiama Un uomo, e che è un po' il sunto di tutto quello che ho imparato, perché appunto questa separazione che mi ha portato a questo entrare nel mondo femminile per capirlo meglio, alla fine ha portato ad alcune conclusioni che si sono coagulate in un album, Occhi, e in particolare in una canzone che si chiama Un uomo, e che credo contenga un po' quello che le donne si aspettano da un uomo, e che un uomo può essere solo se una donna glielo permette, solo perché purtroppo noi possiamo essere Beatrice agli occhi del nostro Dante solo se Dante lo vuole. E quindi sta a voi donne trovare l'uomo in cui vedere queste qualità. E stranamente, tornato in Italia da questi 2 mesi a New York, quasi nella condizione di Queen, dove veramente, a parte i musicisti con cui avevo lavorato, non avevo parlato con nessuno, conosciuto nessuno, vissuto in, stavo veramente quasi impazzendo, tornato da questo impazzimento, sentendomi solo completamente così, mi mandarono a fare la copertina, per fare la copertina, da Patrizia Convertino, una bravissima grafica che lavora, che opera qui a Milano, E andando lì, davanti allo schermo del computer, guardando la copertina di questo disco in cui era contenuto tutto il dolore e anche tutta la comprensione che questo dolore mi aveva dato di me stesso e delle donne, Patrizia mi ha messo una mano casualmente sulla coscia e da allora stiamo insieme, abbiamo avuto una figlia, e quindi da questo libro si può dire che è nato anche non solo un disco, ma anche un amore.
1: Amalia Ruiz trovò la passione della sua vita nel corpo e nella voce di un uomo proibito. Per più di un anno lo vide arrivare febbrile fino all'orlo della sua gonna, che spariva in un baleno dopo un abbraccio. Non parlavano troppo. Si conoscevano come se fossero nati nella stessa stanza. Suscitavano l'uno nell'altra tremore e felicità soltanto sfiorandosi il soprabito. Il resto usciva dai loro corpi fortunati con tanta facilità che bastava stessero insieme pochi minuti perché la stanza dei loro amori risuonasse come la sinfonia pastorale e profumasse come se l'avesse creata Coco Chanel. Quella gloria teneva le loro vite in bilico e rendeva la loro morte impossibile. Erano belli, come un incantesimo, e pieni di promesse, come una fantasia. Finché una sera d'ottobre l'amante di zia Amélie arrivò tardi all'appuntamento parlando di affari. Lei si lasciò baciare senza emozione e sentì l'alito dell'abitudine devastarle la bocca. Tenne per sé i rimproveri, ma tornò a casa di corsa e non volle più sapere nulla di quell'amore. Quando l'impossibile vuole diventare abitudine, bisogna rinunciare, spiegò a sua sorella, che non riusciva a capire un atteggiamento così radicale. Non si può ambire una cosa proibita, possederla a volte come una benedizione, amarla più che altro per questo, perché impossibile, disperata, e da un giorno all'altro trasformarsi nella dépendance di un ufficio. Non posso permetterlo, non ho intenzione di permettermelo. Sia benedetto ciò che è proibito.
0: Arrivederci a tutti da Eugenio Finardi.
2: Rai Radio Tech & Tech. Rai Radio Tech & Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno Marino, buongiorno ascoltatori. Effettivamente parleremo anche noi di memoria, come credo tutta la giornata di Radio 3. E intanto, prima che io mi dimentichi, volevo segnalare che alle 17.45 a Roma, in Piazza della Minerva 42, Sala del Beato Angelico, c'è una conferenza organizzata da scienziate e scienziati contro la guerra e da Un Ponte Per, una conferenza sull'uranio impoverito in Iraq. L'uranio impoverito è un po' scomparso fra le catastrofi e mi dispiaceva che fosse dimenticato. Per la forma della memoria, certo, per la scienza di forme della memoria ce ne sono tantissime. Sono indagate in tante ricerche, con tante discipline e sottodiscipline diverse. Poi ci sono forme di memoria, di oblio, che invece la scienza trascura. Oggi volevamo fare un breve elenco delle prime forme di memoria e riflettere un attimo sulle seconde. Con Pietro Greco parleremo del tentativo di cancellare la memoria collettiva tedesca e del suo effetto boomerang, e con Armando Massarenti del perché la scienza non ha bisogno di memoria o perché crede di non averne bisogno. Nel 1990 è stato lanciato negli Stati Uniti il decennio della ricerca sul cervello umano e su quella strana proprietà che ne emerge, che si chiama coscienza, mente, intelletto, eccetera. Insomma, le facoltà cognitive superiori di cui fa parte anche la nostra memoria. L'idea della Brain Decade era di concentrare gli sforzi e di coordinarli. I risultati sono stati strepitosi, anche per le nuove tecniche di imaging che hanno permesso di studiare la memoria in soggetti sani e non soltanto in pazienti che avevano lesioni cerebrali e amnesie. In un decennio si è parecchio complicata la rappresentazione che le neuroscienze avevano della memoria, delle sue basi molecolari, dei meccanismi chimici e fisici attraverso i quali la memoria persiste o scompare.
2: A proposito di ricerca in neuroscienza e ricerca sulla memoria, volevamo segnalarvi oggi un articolo che viene dalla cronaca di Repubblica. Due ricercatori americani presentano il loro studio sulla rivista Nature. La memoria viene riascoltata nel sonno. E appunto a pagina 30 c'è questo articolo: ricordi, cibo e desideri, così sognano gli animali. Un esperimento sul cervello spiega i sogni degli animali e la rielaborazione dei ricordi.
1: Intanto la musica che state ascoltando è quella dei Figli degli Schiavi, deportati in Guyana dai francesi. Ovviamente ci sono molte memorie, come già aveva spiegato Marcel Proust nella Recherche, a nostro parere il miglior testo mai scritto sul tema, come una volta mi sembra avesse riconosciuto Gerald Edelman, non vorrei sbagliare, forse Armando Massarenti, che è già in studio, se lo ricorda anche lui.
3: No.
1: No. Nella mente, come nell'intera Recherche, soprattutto nell'ultimo volume, Le temps retrouvé, avviene una rielaborazione continua dei ricordi, ci riraccontiamo il passato e lo reinterpretiamo. Ci sono poi sistemi di memoria funzionale e strumentale in tutti gli animali, capaci di apprendimento. Ci sono in tutte le creature viventi pluricellulari le cosiddette cellule memoria, quelle attive per esempio del nostro sistema immunitario, che imparano a riconoscere le caratteristiche chimiche degli aggressori esterni e li ricordano, fra virgolette. Poi c'è la memoria della materia inanimata ma elastica, questa è la memoria della fisica se volete. Un elastico ritrova la propria forma e ritorno corto dopo essersi allungato, e finché non si esagera riesce a farlo, dopo diventa smemorato. Oggi esistono materiali rigidi, provvisti di memoria. Dopo un urto tornano alla forma che avevano prima, sul principio della camicia che si lava e non si stira. Poi i chimici hanno inventato i polimeri a scarpina di Cenerentola, delle lunghe molecole che si richiudono soltanto attorno a un'altra molecola, come se ne avessero incorporato il ricordo. Per esempio, se vengono spruzzate in aria, queste molecole si richiudono su del gas tossico e lo rendono innocuo. C'è per esempio una scarpina di Cenerentola che si chiude soltanto sul sarin, il gas nervino che era stato rilasciato nel metro di Tokyo dalla setta giapponese della verità suprema. C'è poi l'altra memoria, quella degli animali che fanno lunghi viaggi, le anguille che vanno nei sargassi, i salmoni che percorrono 20.000 leghe sotto i mari, forse un po' di meno. Eppure ritrovano la strada verso il fiume dove sono nati e poi si costruiscono dei robot che imparano e ricordano. C'è un articolo di Jian Wu Wang questa settimana su Science a questo proposito. E siccome la vita stessa, in particolare quello che chiamiamo il sé o l'identità, è impastata di memoria, di tracce mnestiche della storia dell'evoluzione, potremmo andare avanti a citare esempi così per giorni. Invece, oggi vorremmo parlare della scienza come pratica e dei suoi rapporti con il resto della società, delle tracce mnestiche cancellate e di quelle rimaste. Bulat Okudžava.

0: Per chi volesse approfondire il problema e le ricerche sulla memoria, i meccanismi della memoria, volevamo consigliare un classico della divulgazione, un libro di Alberto Oliverio, L'arte di ricordare, la memoria e i suoi segreti. Dice: la memoria è un mosaico in cui si alternano immagini e interpretazioni della realtà, fatti, opinioni, significati e valori, senso del passato e anticipazione del futuro. Ma anche un altro ospite di oggi, Pietro Greco, è intervenuto su questo argomento, in particolare sul diario, che oggi in edicola, oggi e per tutto il mese. Il suo articolo è Attenzione, ricordi in transito. La memoria breve assomiglia a un servizio bagagli, alcuni se ne vanno per sempre, altri finiscono nel deposito strutturato in cui sarà facile trovarli al momento opportuno. Buongiorno Pietro Greco.
1: Pietro Greco, non possiamo farla aspettare molto, crediamo di aver interrotto un suo viaggio. Oggi vorremmo parlare con lei di una memoria molto più a lungo termine, che riguarda gli ultimi 70 anni, diciamo.
2: Sì, certo.
1: E lei ci teneva a ricordarci un momento particolare della storia della scienza, in cui si è tentato di eradicare o di sradicare una memoria collettiva.
2: Beh, prima dello sterminio fisico degli ebrei, già nel 33 è iniziato il tentativo non meno atroce forse di sradicare la loro memoria come popolo, la loro memoria culturale, la loro cultura, e questo ha prodotto per esempio le leggi razziali in Germania, e quelle leggi miravano a sradicare dalla Germania, a eradicare dalla Germania l'elemento culturale di origine ebraica. Molti ebrei allora scoprirono di essere appunto degli ebrei, prima non l'avevano percepito, uno fra tutti Albert Einstein, e molti ebrei lasciarono la Germania e lasciarono l'Europa, e quel tentativo fatto dai tedeschi di cancellare la memoria si è tradotto in realtà in un spostamento del centro culturale del pianeta dall'Europa agli Stati Uniti, verso cui quelle persone emigrarono. Io voglio ricordare semplicemente un fatto: quanto contasse la cultura prodotta dagli ebrei in Germania. La Germania fino al 1933 in ambito scientifico aveva vinto un terzo di tutti i premi Nobel distribuiti dall'Accademia delle Scienze di Stoccolma. Ebbene, un terzo dei premi Nobel tedeschi erano di origine ebrea. Tutte quelle persone lasciarono la Germania, lasciarono l'Europa, e dopo di allora io penso che l'asse culturale del pianeta si è spostato dalla Germania, dall'Europa in realtà, agli Stati Uniti, producendo esattamente il contrario, per fortuna devo dire, di quanto volevano gli ebrei e i tedeschi.
1: Infatti sorprende quanto si siano ancora fra i primi Nobel di nomi di origine tedesca e di gente che vive negli Stati Uniti. Basti pensare a amici come Lederman o Steinberger, no? Che magari Steinberger vive in Svizzera, ma insomma che sono ancora i figli di quel atroce provvedimento,
2: certo,
1: di sradicamento.
2: Questo serva come monito a tutti: chiunque intenta pensare di cancellare la memoria di un popolo sappia che non ci riuscirà, ma anzi sortirà effetto opposto. Quindi è un monito imperituro, io penso, ecco, è una memoria che ritornerà.
1: La memoria quindi che non può essere strappata via. Pietro Greco, io ringrazio per questo intervento volante. Io volevo ricordare che Pietro Greco, oltre a essere, credo, il miglior giornalista scientifico italiano, ha scritto libri di storia e critica della scienza contemporanea. L'anno scorso ha pubblicato Il sogno di Einstein, Cue Napoli, 14.000 lire alla ricerca della teoria del tutto, era il sottotitolo. 2 anni fa Evoluzioni, dal Big Bang a Wall Street, la sintesi impossibile, sempre dalla Cuen di Napoli per 40.000 lire. E nel 95, se non sbaglio, Hiroshima, la fisica conobbe il peccato, per gli editori riuniti?
2: Sì, certo, grazie per questa citazione.
1: No, grazie di non aver accettato di dimenticare almeno quel momento, che poi appunto ha avuto un effetto boomerang, che è stato questo tentativo di strappare via la scienza dalla Germania nazista. Grazie Pietro Greco.
2: Grazie a voi.

0: E con noi Armando Massarenti, filosofo e osservatore della scienza dalle pagine del supplemento culturale del Sole 24 Ore, per festeggiare un momento di allegria, forse, o comunque di felicità, l'uscita questa settimana di due testi che erano stati dimenticati. Si tratta di Max Weber, La scienza come professione e La politica come professione, edizioni di Comunità Torino, 22.000 lire. La prima riflessione che Armando Massarenti ha fatto quando gli abbiamo chiesto di venirci a raggiungere è stata: gli scienziati non hanno bisogno di memoria, perché?
1: Ma io mi riferivo in realtà sia ad alcune cose che dice Weber nel primo di questi due saggi, La scienza come professione, sia mi veniva in mente un testo famosissimo che per chi tiene alla memoria della scienza in realtà è molto importante, che è La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn. La riflessione di Thomas Kuhn è basata sull'idea che gli scienziati, i cosiddetti scienziati normali, hanno una tendenza a dimenticare completamente qual è la storia della loro disciplina e a costruire dei manuali dove invece si dice che cosa loro hanno raggiunto, che cosa la disciplina è diventata. Questa è una tendenza, secondo Kuhn e in parte anche secondo Weber, ma in Weber ci sono delle tensioni fortissime in realtà tra diversi atteggiamenti, pro contro la storia, pro contro la valutazione etica di ciò che lo scienziato fa, eccetera. Poi magari vediamo di parlarne brevemente, ma però in realtà è un atteggiamento naturale, secondo Kuhn, e già Weber ne prende atto, quello di concentrarsi sul proprio oggetto, di raggiungere dei risultati anche abbastanza limitati molto spesso, cioè entrambi tengono conto della specializzazione delle scienze, e quando si raggiunge un risultato compiuto all'interno della scienza, dice Weber in maniera molto, molto bella, secondo me molto efficace, questo è fatto soltanto per essere superato e quindi per essere dimenticato a propria volta, mentre invece questo non accade per l'arte, cioè chi, un artista che costruisce un'opera d'arte compiuta e riesce in questa cosa difficilissima di fare qualcosa di imperituro, quella è per sempre, cioè un'opera d'arte compiuta è per sempre, un'opera d'arte invece un risultato scientifico è per essere superato nel giro di 10, 15, 20 anni, tra l'altro prima è meglio è in un certo senso, e Weber dice molto chiaramente questo è il significato dell'attività scientifica, cioè se noi vogliamo capire, cioè è il sapere di essere, il volere essere superati, cioè quindi il partecipare ad una impresa intellettuale. Si noti che questi due saggi erano intitolati, avevano un titolo molto bello perché era il nome della serie delle conferenze entro cui erano state tenute queste due, che era il lavoro intellettuale come professione. Se noi pensiamo appunto che la scienza è questo tipo di lavoro intellettuale dove c'è una continua critica e una continua necessità di essere superati, a me sembra che insomma Weber colga molto bene, ed è ciò che lui difende in maniera appassionata, in realtà qualcosa di una visione in realtà disincantata della scienza, cioè questo può sembrare un paradosso, ma in realtà lui di fronte a certi atteggiamenti degli studenti a cui si rivolgeva, queste conferenze erano state organizzate dai liberi studenti di Monaco, notava questo serpeggiare di una sorta di romanticismo, insomma di tardo romanticismo, in cui l'esperienza vissuta veniva messa al primo posto rispetto invece alla conoscenza oggettiva dei fatti, e lui di fronte a questa platea difficile in realtà fa una difesa appassionata dello spirito scientifico.
2: In che anni siamo?
1: Ecco, siamo, e questo è importante ricordarlo, siamo in anni precedenti a quelli di cui parlava Pietro Greco poco fa, perché siamo la prima conferenza del 17 e la seconda del 19, e Weber morirà un anno dopo, nel 20, quindi tra l'altro siamo anche in vena di anniversario, insomma sono 80 anni dalla morte di Max Weber. E bisogna dire che hanno anche qualunque di profetico questo, oltre ad essere due splendidi esempi di insieme di storia delle idee e di difesa di una professione. Lui in maniera abbastanza disperata prevedeva per la Germania una notte polare di gelida tenebra e di stenti, e questa notte si allontanerà molto lentamente. Insomma, era stato in qualche modo.
0: Certo, io a questa riflessione, gli scienziati non hanno bisogno di memoria, volevo contrapporre la riflessione di uno scienziato che è un fisico matematico francese che si definisce critico della scienza, così come esistono critici letterari, Jean-Marc Lévy-Leblond, dice il contrario in un libro che si chiama Ai contrari, ovviamente lui ama dire sempre il contrario degli altri, e dice che gli scienziati sbagliano a non avere memoria del proprio passato. Fa l'esempio delle matematiche non lineari di Poincaré, dimenticate dal 10 al 60, del secolo scorso, dell'agente patogeno della malattia degli olmi, dimenticato per un secolo e mezzo, e noi potremmo aggiungere, non so, il suicidio cellulare, scoperto nella metà 800, poi di nuovo metà 900, poi riscoperto all'inizio degli anni 90, vale anche per i concetti. Quindi non è vero, hanno bisogno di memoria invece gli scienziati.
1: Certo, ma ci sono delle differenze anche di professione, nel senso che c'è chi fa lo storico, che c'è chi fa lo scienziato. A mio parere anche lo scienziato ha bisogno di memoria, peraltro lo stesso Kuhn che citavo prima mostra quanto sia importante avere questa memoria. È significativo che Kuhn a un certo punto abbia detto che lui non aveva capito niente praticamente di Aristotele finché non ha riuscito a capire quali erano i principi della fisica di Aristotele, e quindi nell'esercizio della memoria c'è anche, per ritornare a Weber, quello esercizio della comprensione di visioni del mondo o della scienza che a noi sono completamente oscure, ormai non abbiamo più i principi. Ecco, ma la storia della scienza, per ritornare, devo dire che ci sono, Weber parla d'altro in realtà, ma però ci sono degli accenni e fa capire di conoscere molto bene la storia della scienza. La storia della scienza è un continuo riprendere cose che erano state abbandonate, per dire le cose più banali, la stessa teoria eliocentrica era già diffusa in Grecia, poi insomma ci è voluto un po' di tempo perché venisse ripresa, l'atomismo o cose, cioè sono delle teorie che vengono abbandonate. Buona parte della filosofia della scienza degli ultimi 30-40 anni è un modo per far vedere che ci sono quelle che Popper chiamava metafisiche influenti, appunto, queste metafisiche influenti non sono altro che modi di ricordare dei vecchi modi che erano stati abbandonati, magari erano stati considerati eretici, insomma, dalla comunità scientifica. Quindi io, la mia era una battuta, ma mi muovevo sul piano descrittivo, cioè spesso gli scienziati non ricordano, in parte è bene che non ricordino, ma è anche molto bene che invece si mettano a riflettere su che cosa altri scienziati avevano detto in passato.

0: Noi ovviamente non sappiamo cosa scriverà Armando Massarenti su Un Sole di Domenica. Penso che parlerà di Weber, anche perché c'è in ballo questo progetto Weber, cioè di ristampare molte opere sue. C'è però un lato di Weber particolarmente attuale che era stato usato da Armando Massarenti a proposito delle cellule staminali.
1: Ah, beh, sì, questo è forse un esempio di come possano venire in mente appunto idee di saggi scritti addirittura 80 anni fa, nel momento in cui si sta scrivendo di una discussione contemporanea. E quello che vorrò scrivere domenica, penso che sto scrivendo, in realtà è appunto mostrare come questi due saggi si muovono tra tre sfere. Lui poi teneva molto la distinzione tra le varie sfere del sapere, cioè la sfera etica, la sfera politica, la sfera scientifica. Devo dire che i casi che riguardano la bioetica hanno sempre un intreccio strettissimo proprio tra queste tre sfere, e devo dire che Weber, in questo, per chiarire una serie di questioni, è molto, perlomeno per avere un quadro concettuale entro cui incasellare le questioni di oggi, è veramente notevole. Ma questa cosa delle cellule staminali a me era venuta in mente in questo senso: c'è un dibattito molto acceso. Intanto, ecco, Weber dice: non illudiamoci, lui fa un esercizio di realismo molto forte, pur avendo una carica etica e politica molto forte. Intanto vuole distinguere tra chi discute sull'arena pubblica e chi discute nelle università. Nelle università bisogna evitare di far entrare troppo i valori o le credenze personali, perché gli studenti non hanno la possibilità di replicare, devono solo subire quello che dice il professore. Invece nell'arena pubblica è possibile prendere delle posizioni molto forti, sapendo quali sono le proprie posizioni di valore, e questo riguarda anche le immagini della scienza che lui dà e la consapevolezza dello scienziato. Torniamo alla discussione sulle cellule staminali. Lui dice: rendiamoci conto, ci sono dei conflitti di valore che non si possono risolvere. Lì è chiarissimo che ci sono due posizioni etiche completamente diverse. Nel secondo di questi saggi, Politica come professione, distingue la politica, distingue per quanto riguarda la sfera morale, l'etica basata sui principi e l'etica basata sulla responsabilità. Quella propria dei politici è l'etica basata sulla responsabilità, quella basata sui principi invece è quella della religione, sostanzialmente, o comunque di chi non vuole spostarsi mai dai propri principi, anche quando le conseguenze non sono desiderabili. Nel caso delle cellule staminali, direi che l'etica dei principi è difesa strenuamente dalla Chiesa Cattolica, mentre la commissione di Veronesi, perché con quella questione di cui probabilmente avete già parlato, che le cellule, che gli embrioni prodotti non si toccano, anche se sono, non si sa bene di che cosa farsene, probabilmente moriranno così inutilmente, mentre Veronesi sostiene che il male minore è comunque utilizzarli per la sperimentazione. Ecco, ci sono due esempi: uno, un'etica della responsabilità nel caso della posizione laica di senso lato di Veronesi e della Commissione, è un'etica dei principi ugualmente rispettabile, ma che comunque in questo caso avrebbe subito gli strali di Weber, insomma, nel senso che lui avrebbe detto: chi non si basa altro che sui principi non sa che cos'è la politica, però, insomma, non ha degli buoni argomenti nella scena pubblica.
0: Cioè, a dispetto delle conseguenze, la mia posizione è questa.
1: Sì, esatto,
0: e questo io allora impedisco, diciamo, alla ricerca di farsi, o impedisco la libertà di abortire, per esempio, perché il mio principio dice: poiché sia un dramma per tutti gli altri, non importa. Questo,
1: esatto,
0: diciamo, cioè, è quella della convinzione.
1: Esatto. Diciamo che c'è un guardare solo alle conseguenze negative, che pure ci saranno, ci sono anche nella posizione avversata dalla Chiesa Cattolica, però è un modo di mettere un puntello tale per cui non importa quali sono quelle buone e quelle cattive, il principio è quello e va seguito in ogni caso. Questo è il modo in cui si stanno comportando su questa questione in particolare. Beh, non sempre
0: non
1: fanno
0: in generale,
1: così.
0: No. Anche perché noi abbiamo appena dato la notizia all'inizio di trasmissione di questa Scienziati e Scienziate per la Pace, che credo si riuniscono in un convento della Minerva, ospiti di una parte, diciamo, della comunità religiosa. E invece sull'etica della responsabilità, questo potrebbe essere visto, scusa, chiedo una risposta sintetica, capisco che sarà difficile, come un fattore di limitazione della libertà di ricerca scientifica? Domanda? Hai una risposta? C'è una risposta?
1: Da parte di chi sostiene?
0: Per esempio, se io chiedo a uno scienziato di avere un'etica della responsabilità, Fermi avrebbe fatto la pila atomica.
1: Certo, lo scienziato, e questa è una domanda difficile, credo che Weber non dia gli strumenti per rispondere in questo saggio.
0: Io perché, magari la lancio a Armando Massarenti, a Weber non posso più lanciarla, però potete procurarvi il libro che è veramente necessario. La scienza come professione, la politica come professione, biblioteca di comunità, lo lancio anche agli ascoltatori. Noi concludiamo qua, ci risentiamo.

0: su questo problema, il principio di responsabilità, noi vi salutiamo, ringraziamo Pietro Greco, Armando Massarenti per essere stati i nostri ospiti, Alberto Fognini, Claudio Rancati, e restituiamo la linea a Roma, a Marino Silibaldi.
1: Tu, vestita di fiori,

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Buongiorno, state per ascoltare la quinta ed ultima puntata del lungo speciale che abbiamo dedicato ad Amelia Rosselli. In quest'ultima puntata troviamo il ciclo di registrazione di 5 minuti ciascuno che la Rosselli registrò per il programma Parole e Poesia di Radio 1, che andò in onda dal 27-11 del 92 al 10-12 del 92, ovviamente per quanto riguarda le puntate della Rosselli. Vi lasciamo quindi alla sua voce, buon ascolto.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Tra gli amici, i poeti, gli intellettuali, i pittori che lei ha frequentato nell'epoca della sua formazione, chi le manca di più?
2: È stato tutto un ambiente molto degli anni 50. Chi mi manca di più? Sono fatti privati.
1: Senta, le sue giornate attuali, una sua giornata, com'è scandita?
2: È scandita da... ma non so, da niente di nuovo rispetto agli altri.
1: Ama passeggiare, per esempio?
2: Molto, vorrei camminare molto di più, un periodo che non lo posso fare. Ma non è che vivo molto diversamente dagli altri.
1: Dedica una parte, per esempio, della sua giornata, preferibilmente la sera o la mattina, alla lettura?
2: Sì. E se azzecco dei libri o dei libri inusualmente belli o molto utili a me, posso dire che sono molto felice, ho un senso di felicità. Questo non si provoca. Io a periodi azzecco un libro, trovo il libro giusto. O leggo un libro che ho cominciato e non è finito e continuo a leggere quell'autore, approfondire lì, sono molto molto felice, devo dire. Esco dalla realtà e entro in un'altra, e allora il mio rapporto con la realtà di tutti i giorni è molto più accettabile. A parte questo, vivo, credo, come gli altri, senza troppo imitare.
1: E quando succede che incontra un libro che le piace molto, lo comunica immediatamente agli amici o alle persone che le stanno vicino?
2: Ma di solito o l'hanno già letto, lo comunico, è come, dico, è bellissimo, bisogna leggere altre cose. Ma
1: viaggia?
2: Ho viaggiato un po' di più in questo periodo, sono stato in Inghilterra 2 settimane per mio fratello lì, a Cambridge. E quest'estate mi sono mossa più del solito. Sono stata anche in Grecia a giugno. Sì, amo viaggiare se possibile, anche per lavoro però. Primi scritti 1952-63, fu pubblicato da Guanda nell'80 e sono tutte cose scritte mie in prosa o poesia, preparatorie al pubblicare il primo libro nel 64 in italiano, che sapevo 3 lingue, dovevo destreggiarmi e a decidere dove vivere. Mi fu difficile quanto a decidere quale lingua usare predominantemente. Comunque questo è un libro preparatorio, giovanile, e vi sono 10 parti, e una per esempio in francese si chiama Adolescence, e con la parentesi Exercice Poétique 1954-1961. Que c'est drôle, je parle avec le moi-même, en me disant que c'est beau le ventre, le bras nu, d'une femme même d'un homme, et les énormes arbres du quartier gras. Gentiment, pousse-t-il la bicyclette muette. Sa femme cherche une pharmacie, elle est de très mauvaise humeur. Il pousse la bicyclette, bonheur. Bonheur, retrouve-moi sous les pieds des géantes marines, aux pieds des géantes femmes, aux bras tendus flaccides du quartier gros. Promène-toi à la table avec la bouteille de bière en face, brune.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Per quanto riguarda i suoi libri, ricordo che le poesie che ascolteremo nel corso della nostra serie sono prese dalle varie raccolte, che esiste un'antologia poetica di Amelia Rosselli che è uscita presso Garzanti e che ha una prefazione di Giudici. Abbiamo anche detto che è uscito sempre quest'anno presso la casa editrice Garzanti questo libro di poesie in inglese che si intitola Sleep. È prevista qualche altra uscita?
2: Sì, dovrebbe essere ristampato quel poemetto chiamato Impromptu, che è un titolo in francese e che fu pubblicato, mi pare, nel 81 da San Marco dei Giustiniani con l'editore, un editore di Roma ma è sardo d'origine, e se, mi pare si chiami Mancosu, e si ristampa con una prefazione della poetessa scrittrice Antonella Nedda, e c'è la mia registrazione del poemetto, devo dire sempre con questa voce che non va tanto bene.
1: Quindi è un testo con una cassetta?
2: Sì, è una collana chiamata Il respiro del poeta, dell'editor Mancosu. Poi per aggiungere circa 60 pagine, il capocollana ha deciso di ristampare parti di un libro chiamato Primi scritti, che era pubblicato da Guanda, che ho esaurito, con cose giovanili proprio, e altre parti di un libro chiamato Appunti sparsi e persi, pubblicato da una cooperativa scrittori di Reggio Emilia, intorno all'83. Primi scritti fu pubblicato nell'80, ma erano scritti dei miei 20-30 anni. Cioè gli scritti in tre lingue e preparativi, prendono un pochino, si ristampano delle parti, ma soprattutto si ristampa un Impromptu, perché è l'ultima cosa che è stata pubblicata. In realtà l'ultima cosa che ho pubblicato è Sleep, in una plaquette un lavoro in prosa chiamato Diario Ottuso, che ancora stiamo così divulgando, perché si tratta di una plaquette pubblicata a Roma, ma non ho scritto da allora, da circa la fine del 79. Da Sleep, Garzanti, 1992. You might as well think one thing or another of me. I am not at mercy's chance. Nor do I want your interpretation, having none, myself to overpower me. You withdraw into your fevered cell, like a microscopic angel, do engage battle with my thoughts, as if they were to my revolutionary heart a promiscuous bell. Hell itself is what you want, a needle into necessity, foreseeing I shall not do better than you want. Tanto vale che tu pensi una cosa o l'altra di me. Non sono alla mercé del caso. Ne voglio la tua interpretazione, non avendone alcuna io stessa sopraffarmi. Ti ritiri nella tua cella febbricitante, come un microscopico angelo. Ingaggi battaglia con i miei pensieri, come se fossero per il mio rivoluzionario cuore una promiscua campana. L'inferno stesso è ciò che vuoi, un ago conficcato nella necessità, prevedendo che non farò di meglio di quanto vuoi.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Amelia Rosselli, quali sono le sue letture attuali? Legge più prosa o poesia?
2: Leggo più prosa che non poesie, stanno a dirsi, perché molto raramente trovo delle poesie molto, molto nuove. Ultimamente ho letto di un americano, Ashbery, uno splendido libro che è stato tradotto anche in Italia.
1: Si intitola?
2: Il titolo, mi pare, Immagine in uno specchio convesso, ce l'ho qui. John Ashbery è un libro straordinariamente intelligente in americano, in inglese. Ho letto tutto Fenoglio presso a poco.
1: L'ha riletto? O
2: no, avevo letto due o tre libri e non avevo ancora letto Il partigiano Johnny, questo un paio di inverni fa. E sono rimasta molto molto impressionata anche sul piano stilistico proprio, a parte l'intelligenza notevole dello scrittore, che è più forte addirittura di Vittorini, è più importante secondo me sul piano stilistico anche. E anche sul piano contenuto, in qualche modo, è sempre se stesso. Ma questo lo sanno in tanti nel mondo letterario italiano, e perfino beh, una ristampa molto raffinata al momento. Però ha anche romanzi, alcuni dei quali dovrebbero essere tradotti all'estero o usati per il cinema, insomma.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Amelia Rosselli, quali poeti legge attualmente?
2: È quello che capita, perché fra l'altro passo delle poesie non mie a qualche rivista romana. Due o tre. Dunque mi capitano, mi spediscono poesie e devo fare un po' di scelte. Dunque seguo il tran tran, l'andamento generale, e il livello è buono, ma cose molto molto eccezionali ce ne sono qua e là, ma non si può dire niente di un poeta finché non arriva proprio al secondo libro. Si può dire che è una promessa, poi bisogna vedere se ha una durata.
1: E quali sono i poeti che rilegge con maggior piacere? Forse Campana lo rilegge?
2: L'ho riletto, ma non recentemente. Evito un pochino i poeti che ho letto molto a fondo in gioventù.
1: E Dante?
2: Dante lo leggo ogni tanto. Un verso, un canto qua, un canto là. È proprio come esercizio. Ma sono problemi formali della poesia che mi preoccupano al momento, e nella prosa posso, credo, rinnovarmi lentamente. E dunque, poi da come non posso comandarmi alla scrittura, come dire, se non v'è la cosiddetta ispirazione non si scrive poesia, come dire, la si tiene in riserva.
1: Quindi lei scrive nel momento in cui diventa necessario.
2: Sì, cioè non scrivo poesia finché non scoppia fuori. Ho l'impressione che sto scrivendo poesie mentalmente molto spesso, ma al momento non sto scrivendo per niente.
1: E per quanto riguarda la prosa invece, ha bisogno di un progetto?
2: La prosa, ho tendenza a scrivere, ho già fatto esperimenti di prosa, diversi stili narrativi in diverse lingue addirittura. Leggo molta prosa, mi interessano i problemi narrativi, come si crea la suspense, eccetera, eccetera. Ma certo, tengo in mente anche, non dico un intero romanzo, ma tengo in mente una specie di prosa e una specie di poesia. L'unica distinzione è veramente quella metrica tra poesia e prosa. Dunque non faccio tante storie, né penso che la prosa distolga dalla poesia e viceversa. Ho veramente finto di incontrarlo, di ascoltarlo, per meglio capire l'orrore. Egli era uno dei possibili lati del quadrilatero che era l'orrore. Il suo insinuare, il diamantino orrore, faccia a faccia, mi riempiva d'orrore. E con vitrea furbizia seppi insolentirlo, e con lui gli altri, più di quanto egli avesse con crudeltà fattomi supporre che tutto era opaco e trafitto, che tutto era diamantinamente sopraffatto, inenarrabile, e non per occhi curiosi quali i miei, che tentavano vanamente, sotto i suoi passi, di trafiggere la realtà e riportarla alla dolce aria, concezione del mondo e dei cieli uniti, che era stata la mia la morte dell'amico. Perché nel suo morire era stato qualcosa di contraffatto, di non vero affatto, di non credibile, di non possibile realmente, salvo che nella mente di amici. Io me ne ero accorta dopo molte notti sveglia e astratta, che egli volasse tranquillamente, più dei nuvoli e dell'aurora rosa dei grandi campi all'alba.

Si tus ojos negros me quieren mirar.

tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
4: Orazio, devo dare una festa. Dimmi, tu inviteresti quello là?
5: Quello? È stato in galera.
4: Oddio!
5: Sì, ma per politica.
4: Ah!
6: Tutto è relativo.
4: E quella signora là, la inviteresti?
5: Quella? Ha ammazzato un uomo.
4: Ah, oddio!
5: Sì, ma con l'automobile.
4: Ah!
6: Tutto è relativo.
4: Senti, e secondo te, quello, posso invitarlo senza preoccupazioni, vero?
5: Quello ha avvelenato la moglie.
4: Ah, oddio!
5: Sì, ma per darle l'eutanasia.
4: Ah!
6: Tutto è relativo.
4: E di quello che ne dici?
5: Quello racconta ai bambini come hanno fatto a venire al mondo.
4: Ah, oddio!
5: Ma è maestro di educazione sessuale.
4: Ah!
7: Tutto è relativo.
5: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
6: Ma

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: signore e signori, buongiorno. Eccoci di nuovo tutti qua intorno al nostro microfono.
1: Cambia.
0: Eccoci di nuovo qua, fedeli al nostro appuntamento.
2: Cambia.
0: Eccoci qua dopo 8 giorni a riprendere il nostro discorso.
3: Cambia.
0: Ma insomma, che devo cambiare?
1: Il linguaggio, tu usi ancora il linguaggio di una volta.
0: Io?
2: Sì, tu non te ne accorgi, ma è così.
0: E quale sarebbe il linguaggio di una volta?
4: Questo.
3: Chi non muore si rivede.
1: Come mai da queste bande?
2: Come stai?
1: Sto in piedi.
3: Come va?
2: Caldamente bene, e tu?
1: Ho un mal di testuggine che levati.
3: Siamo nati per soffrire.
2: Per bacco baccone, cosa vedono le mie fosche pupille?
3: Che eleganzitudine, che lussuria.
2: Dove te ne vai così arzuto e pettorillo?
3: Favella.
1: Ti dirò, vado a trovare il mio amato bene.
2: Sapevamcelo.
3: Ah, covaci gatta.
2: Che intenzioni bellicose hai?
1: Ti prego di non fare dell'ironia.
3: Piove, governo ladro.
2: Piove a dirotto.
1: Proviamo a dir 9.
3: E con quest'acqua te ne vai in giro senza ombrello?
1: Io passo fra una goccia e l'altra.
2: Beh, ti saluto cara e poi mente.
3: Ciao, ci rivedremo alla stagione dei fiori.
1: Finalmente abbiassimo giunti.
2: Che ora è?
1: È l'ora di ieri a quest'ora.
3: Non me lo dici.
1: S'accomodisca.
2: S'accomodasse.
1: S'assideri.
3: Grazie, sto in piedi, voglio crescere.
2: Voglio rovinarmi, ti offro un caffè.
1: Che esageroso.
3: Beh, è ora di finiamola.
2: Mi presti la matita?
1: Guarda che si chiama Pietro, torna indietro.
3: Abri con cell'uccellaccio.
2: Levati di qui, sei bello ma non sei trasparente.
1: Quanto sei spiritevole.
3: Vediamo oggi.
1: Un giorno più di ieri.
3: E allora?
1: 60 minuti.
2: Come hai detto?
1: Paganini non ripete.
2: Tu mi sconfondi.
1: Salutamme.
3: Buenos Aires.
4: Ecco, questo è il linguaggio.

0: bravi, bravissimi, perfetti come sempre. Ecco, mi avete fatto ascoltare il linguaggio di una volta. E quale sarà il linguaggio del futuro?
1: Chi lo sa, meno parole, niente più parole o quasi.
2: Nel futuro ci capiremo a volo.
1: Così.
2: Ciao Sandro.
1: Ciao Armando.
2: Quanto tempo che non ci vediamo, sono quasi...
1: No, caro, molti di più, saranno perlomeno...
2: Possibile, eppure io ricordo che l'anno
1: prima... Ti sbagli, quel fatto venne dopo.
2: Senti un po', ma è vero che ti sei fidanzato con...
1: No, mi sono fidanzato con sua sorella. Anzi, mi hanno detto di dirti...
2: Molto gentile, grazie. È una frase molto carina. È sempre stata una brava ragazza. Se non sbaglio si chiama...
1: No, sbagli, quello è il suo secondo nome. Il primo...
2: Accidenti, com'è lungo. Sfido che non me lo ricordavo.
1: Non ti ricordi proprio niente, sei peggio.
2: No, quello è peggio di me.
1: Guarda quella ragazza.
2: Come ti sembra?
1: Mi sembra...
2: Hai ragione.
1: Beh, ciao.
2: Ciao.
1: Ah, ricordati
2: sì,
1: che...
2: Sì, sì, stai tranquillo.
3: E questo è il linguaggio del futuro.

0: Vabbè, il linguaggio di una molti, il linguaggio del futuro, io ho capito tutto perché non sono cretino. Ho capito.
1: È bene, anzi fai bene a dirlo.
0: Io ho capito il linguaggio di una volta, il linguaggio del futuro, tutto va bene così, ma il linguaggio del presente, quello del presente qual è?
2: Questo.
3: I discorsi della gente.
4: Insomma, che vogliamo dire? Ci dobbiamo sempre lamentare. La crisi di governo è stata risolta con soddisfacente equilibrio, mi pare.
5: Davvero?
4: Sì, come no. L'età media dei ministri è pressoché immutata.

0: Hai visto Salvatore?
1: Ma che? Da quando dorme nella sala d'aspetto di prima classe, a noi che dormiamo in quella di seconda, fa finta di non conoscerci.
2: Ma non c'è un parco in questa città?
3: Ma come no? Eccolo là, Amedeo Rossi, eh?
2: Quel signore là?
3: Eh già, non beve, non fuma, non spende. È l'unico parco rimasto in città.

0: Oh, le donne italiane, diciamo la verità, hanno un difetto. Sono troppo gelose.
1: Ma chi l'ha detto? Io sono sposato eppure sono pieno di donne.
0: E sua moglie?
1: È contentissima. Sono pieno di donne. Lei, due figlie, due sorelle, una suocera, una cognata e tutti a mio carico.

0: Taxi, libero?
1: Eh no, io sono in attesa del divorzio.
2: La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia.
3: Tempo fa un mio amico che stava poco bene gli hanno fatto un'operazione.
4: Grossa?
3: Altro che, gli hanno sostituito il cuore con uno di plastica.
4: E adesso come sta?
3: Bene. Oddio, da un po' di tempo gli piacciono i fiori finti. E adesso poi si è innamorato di un manichino dei grandi magazzini.

0: Oggi il mio oroscopo diceva: incontrerete un uomo che cambierà la vostra posizione.
1: E lo ha incontrato.
0: Sì, un vigile, e io ero in sosta vietata.
2: L'angolo della donna.
3: Brava Angiolina, ci sei riuscita ad avere il tuo angolo della donna in questa trasmissione.
0: Però ce n'è voluto, eh.
3: Ma chi ti faceva la guerra?
0: Tutti. L'uomo italiano non
4: dà
0: ancora tutta la fiducia alla donna che lavora, alla donna professionista.
3: Comincia il comizio.
0: È ancora talmente insolito che la donna voglia assumersi i lavori finora monopolio dell'uomo, che non esistono ancora oggi parole adatte per indicare certe attività femminili. Architetta, geometra, medichessa, sono dei compromessi. Lo sapete che è successo alla mia amica Anna Rossi, dottoressa?
5: No, che è successo, dottoressa?
0: E allora sentite, ve lo dico io, perché è indicativo della vostra mentalità. La mia amica aveva posto sulla porta del suo studio la targa Dott. A. Rossi, Medicina Generale.
6: Sì.
0: Era il suo primo giorno di attività.
6: Sì.
0: Arriva un primo cliente, un giovanotto.
6: Sì.
0: Lei, nel suo bel camice bianco, gli va incontro.

0: Avanti, prego. Venga pure avanti.
1: Buongiorno, signorina. C'è da attendere?
0: No, c'è solo lei.
1: Allora sarò ricevuto subito.
0: Immediatamente, venga pure.
1: Un momento. Nessuno le ha detto che lei è molto carina?
0: Credo di sì.
1: Senta un po', a che ora esce questa sera?
0: Appena finito il lavoro.
1: Senta un po', così, per ipotesi, verrebbe a cena, come dire, fuori, come sono solo stasera, così spero di lei.
0: Scusi, lei era venuto per farsi visitare o per altro?
1: A dire la verità, ero venuto per farmi visitare, ma poi quando ho visto quegli occhi lì mi è passato tutto il male.
0: E allora se non è più malato se ne può anche andare.
1: Che caratterino. Mi dica un po' in confidenza, dica la verità. È innamorata del dottore o il dottore che è innamorato di lei? Geloso, eh?
0: Il dottore sono io.
1: Come?
0: Il dottore sono io, non ha letto la targa?
1: Il dott A. Rossi è lei?
0: Sì. La dottoressa Anna Rossi sono io.
1: Ah, lei è la dottora è lei?
0: Sì.
1: Beh, buongiorno.
0: Ma dove va?
1: Sto bene, non ho più niente.
0: Ma come? È venuto per farsi visitare e poi improvvisamente non ha più niente.
1: Vede, io non credevo di trovarmi di fronte a un dottore, una dottora, donna.
0: E con questo? Cosa c'è di strano? Ho studiato, sa, ho preso la laurea. Guardi qua, la vede? Due specializzazioni, ho lavorato duramente.
1: Sì, ma vede, a me la donna professionista mi fa allergia. A me fa impressione anche la donna tassista.
0: Ma è possibile che qui da noi la donna professionista non venga presa in considerazione? In America il 75% delle donne occupa cariche che potrebbero essere ricoperte da uomini, e questo in tutti i campi, dall'industria alla medicina, dal commercio alle accademie militari. Ma andiamo, su, si tolga questa giacca. Ecco, si tolga la giacca, via.
1: No, la giacca,
0: ma perché? Si vergogna, ma si vergogni di vergognarsi. Avanti, su, si tolga questa giacca. Metta sul lettino.
1: Io?
0: Come faccio a visitarla se lei è vestito e sta lì in piedi come un baccalà?
1: No, guarda, tutto questo non può essere. Senta, scusa.
0: Calma.
1: Mi tolgo una curiosità. Ma perché lei, che è così bella, simpatica, piacente, si è messa a fare il dottore invece di sposarsi?
0: Ma perché sentivo di essere capace, perché avevo la vocazione.
1: La vocazione? Ma fin dai tempi di Madame Curie io sapevo, beh, insomma, ha molti clienti.
0: No, veramente lei è il primo. Oggi è il primo giorno che ho aperto lo studio e lei è il mio primo cliente, ecco.
1: Il primo giorno?
0: Sì.
1: E io sono il primo cliente?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Senti, amore mio, come ti chiami?
0: Anna, c'è scritto sulla targa.
1: Dottore, mi vuoi sposare?
0: Cosa?
1: Sì, io ti sposo.
0: A me?
1: Sì, un medico in casa fa sempre comodo. Io ti sposo, bella madre santissima, ma bada nozza, tu devi visitare solo me, oriondo sono.
2: E che fece la dottoressa?
0: Che fece? Accettò? Che cosa doveva fare in una società organizzata così?

0: le statistiche relative.
1: Relative a che?
0: A noi.
2: Un italiano su quattro è analfabeta.
3: Gli altri tre sono dottori. Un italiano su sei va al mare.
4: Gli altri cinque non riescono a scendere dalla macchina. Un italiano su cinque legge libri.
5: Gli altri quattro li scrivono. Il 46% degli italiani sta davanti alla televisione.
2: L'altro 54% è dentro. Il 90% degli italiani ignora i vizi capitali,
3: pur praticandoli tutti. Il 35% degli italiani si sposa sotto i 20 anni.
4: Il 40% sotto i 30.
5: E il rimanente sotto la minaccia del padre o della ragazza.

0: Posta e risposta ad Orlando.
1: Lucien, ho ricevuto una lettera.
2: Grazie, sarà la solita ammiratrice, dai.
1: Ammiratrice? Angiolina, io le lettere da ammiratrice le ricevo, però io sono molto discreta e sono un signore, non le dico. Questa è una lettera che si può dire, perché questa è una lettera di un ascoltatore che mi chiede di raccontare delle barzellette.
2: Ah, e perché non le racconti?
1: Veramente, a parte il fatto che io non so raccontarla.
2: Come?
1: Poi pure quando me le raccontano, io me le ricordo.
2: E allora potresti chiedere a Sandro e Armando.
1: Ma perché ne sanno molte?
2: Ne conoscono un'infinità, anche belle. Guarda, se vai da loro due fai il pieno. Eccoli là, le vedi? Stanno ridendo come matti. Scommetto che se ne stanno raccontando chissà quante. Basta che le ascolti, è fatta.
3: Ma dai, un pezzo di carta, una matita. Non prendo gli appunti, me le voglio proprio scrivere tutte quante.
2: Ecco, carta e matita.
1: Ecco, grazie. Caro ascoltatore, adesso ne sentiremo delle belle.
4: E la sai quella del cocomero?
5: Guarda, straordinario, quella del cocomero mi fa ridere solo a pensarci. Me l'ha raccontata Arturo assieme a quella dei due marinai. Ma sai quella dei due marinai?
4: Sì, ma cos'è di bello quella dei due... È un classico.
5: Che poi c'ha due finali, no? Uno meglio dell'altro, che lei dice, e tu chiamalo albero.
4: E anche l'altro finale. Allora apro un negozio. Mica ma...
5: Però io preferisco il finale dell'albero che scappa. Guarda, mi fa impazzire.
1: Sono proprio bravi. E non ne sentiamo delle belle, vedrete.
5: Che poi ci sono dei periodi, le barzellette vengono fuori proprio come i funghi.
4: E vanno ondate. Adesso ci sono in giro quelle dei frati. La più bella è quella dei due frati che vanno a caccia.
5: Sai che non la so.
4: Non sai quella dei due frati che vanno a caccia? Che vanno a caccia di farfalle.
5: Quella della farfalla che dice, no padre, questa la uso solo d'inverno. Ma io dico, ma come fanno a pensarle le barzellette? Chi sarà che le pensa le barzellette?
1: Un po' di pazienza. Adesso una la racconteranno.
5: Me l'hanno raccontata una bellissima, però è un po' spinta.
1: Ecco,
5: quella dei due che entrano dal barbiere, sai?
4: No, sai che non lo so.
1: Meno male, ma me la scrivo subito.
5: Peccato che è in francese.
4: Prova a tradurmela.
5: Tradotta perde.
4: Ma se perde non dirmela.
1: Accidente, ma non ne raccontano mai.
5: Beh, forse quella del macellaio che va al cinema non la sai.
4: Ecco. Del macellaio francese?
5: No, italiano.
4: Del macellaio italiano che va al cinema? Sai che non la so.
1: Finalmente la sentiremo.
5: No, non la sai, è impossibile, la sanno tutti.
4: Io non la so.
5: Ma sei sicuro? Guarda che la sai.
4: Ma no, ti assicuro, non la so.
5: Allora te la racconto.
1: Era una.
5: Sì, è bella da matti. Dunque c'è un macellaio che vuole andare a vedere un film e sua moglie invece vuole andare a teatro. Vieni a vedere un film di guerra fra lui e lei. Guerra per guerra.
4: Sì, me la ricordo, guerra per guerra, eccetera. Me la ricordo di loro.
5: Mi sembrava.
4: La ricordo benissimo.
6: Ma questa se la ricorda tutta.
5: Senti, la sai quella del cavallo che prende moglie?
4: Un momento, il cavallo che prende moglie? Il
5: cavallo che vuole sposarsi e va in municipio.
4: Mi pare di no.
5: È impossibile, che il municipio è chiuso.
4: No, proprio non lo so.
1: Questa è una volta buona.
5: Senti, ecco. Non fammela raccontare per dirmi poi che la sai, no?
4: Ma ti assicuro, non la so. So quella del cavallo che va a cavallo.
5: No, questa è nuovissima. È proprio bella da matti. Dunque c'è un cavallo che ha deciso di sposarsi, no? Si mette l'abito da cerimonia e verso mezzogiorno se ne va in municipio. Entra, non c'è nessuno. La sai?
1: No! Non la sa, vai avanti!
5: È una parola, io non mi ricordo più come finisce.
1: Tu te la devi raccontare, me la devi raccontare, la devi raccontare agli ascoltatori, no, La devi, tu devi, sennò te ammazzo!

0: Senti Reggio, posso chiederti un favore?
1: I soldi niente.
0: Ma no, non si tratta di soldi.
1: E sigarette nemmeno.
0: Non si tratta nemmeno di sigarette.
1: Cosa vuoi, mamma mia? Io c'ho paura, che vuoi tu a me?
0: In questa puntata io vorrei cantare.
1: Ah, vuoi cantare tu?
2: Sì.
1: E io?
0: Perché? Sì, sono inadatto, lo so, capito. Però vorrei cantare proprio per questo.
2: Ma...
0: proprio perché sono inadatto.
2: Ma che idee, pellegrine?
0: Grazie. Sento che il maestro Elvio Monti ha già condisceso lui, grazie.
1: Vabbè, ha condisceso lui, ma noi, scusa.
0: Io vorrei cantare un tango.
1: Un tango,
0: però che contiene un messaggio. È una canzone di moltissimi anni fa. Anzi, qualcuno la potrebbe anche definire una canzone di categoria ante litteram, una categoria umile, misconosciuta, però la cui importanza appare ogni giorno più grande in quest'epoca in cui il progresso si lascia dietro tante scorie. Posso andare avanti?
1: Posso andare avanti?
3: Leggiamo dalle tue labbra.
1: Un messaggio. Non potevi scrivere una lettera?
0: Questo tango è intitolato Spazza, Spazzino, Spazza.
1: Ah, è bella.
0: Per te, Orazio, che sei napoletano, scopa, scopatore.
1: Scopatore, sì.
0: Insomma, la posso cantare o no? Non ti vedo niente soddisfatto.
1: Io sono d'accordo con il tuo maestro.
2: Ma
1: è un atto di educazione.
0: Grazie, Armando. Armando ha detto che l'idea è bella.
3: No, l'idea è bella.
0: L'ha detto un po' freddo, devo dire onestamente.
3: L'idea è bella.
0: Seguite a dirlo.
3: L'idea è bella.
0: Comunque, tornando alla canzone, visto che avete così acconceso con questo entusiasmo, di cui vi ringrazio.
2: Canta.
0: Volevo dire che può essere considerato questo tango, pensando all'epoca in cui fu scritto più di 50 anni fa, tango di protesta, adesso sentirete,
2: ecco.
0: Un protesta tango, posso?
1: Protesta tango.
2: E faccelo sentire, no, dai.
0: Prego, maestro.
1: Canta, che ti basta cattiveri.
0: Quando sulla metropoli passano le nottole in cupo vol, tutti la notte dormono, spazzino pubblico.

pensa perché spazi la piazza, non sa che una carezza soltanto chiede il cuore. E quando tra gli stracci e tra le cicche che lasciano dietro a sé le genti ricche,

0: Ieri spazzando i portici tra stracci e polvere vidi un bagliore. Era un fastoso ciondolo di perle e zaffiri legate in or. Ciccio mi disse: prendilo, sarai ricchissimo. Io gridai: no, sono spazzino, è ver, ma con fronte al ter io spazzando e vo.
1: Ragazzi, me la daresti una mano per il
2: ritornello?

quando tra gli stracci e tra le cicche che lasciano dietro a sé le genti ricche, io trovo per la via

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sententiarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: C'è padre e padre.
1: L'ozio è il padre dei vizi. Il sacerdozio è il padre dei novizi.
0: In refettorio.
4: Come la compriamo, la TV o fratelli?
5: Arate fratres.
4: Come lo compriamo, il frigo, fratelli?
5: Arate fratres.
6: Arate fratres. Arate fratres. Arate fratres.
0: Teledelusione.
3: Una intera famiglia.

0: Leggo trattati di chirurgia, immaginando tutto senza anestesia.
1: Fateci caso, signori.
2: La gente bene sui giornali viene solo per ragioni di tre sorte: nascita, matrimonio, morte.
1: Night Club. Buone ragazze di cattiva famiglia con cattivi ragazzi di buona famiglia.

0: insomma, tutto bene, mi pare, no?
1: Che strano, quando sei contento tu, io sono contento. E quando sono soddisfatto io, mi sembra che la puntata sia proprio buona, che sia andata bene. Tutti voi state a criticare.
2: No, ma questa di oggi non è male, guarda.
1: Tu, Angioli, che ne dici?
3: Quello che dico sempre, manca l'impegno sociale. Non si affrontano i problemi di oggi.
1: Angioli, ecco, ma ti pare che qui sia la sede adatta?
3: Ma io non dico niente, dico soltanto che è una trasmissione grigia.
4: E allora facciamola a colori.
0: Sì, la radio a colori.
4: Sì, in attesa della trasmissione a colori mi è venuta un'idea. Noi faremo la radio a colori.
2: Non capisco.
4: È un esperimento. Io vi dico che varrà la pena di tentarlo. Come no? Venite qua, ci mettiamo d'accordo. Intanto mettete un disco. Ecco, mettete il disco.

0: Allo, d'accordo. Tentiamo questo esperimento di radio a colori. Voi siete pronti?
1: Prontissimi!
0: Ah, bravo. Allora. RAC, Radio Audizioni a Colori. Trasmetteremo ora un giallo intitolato La forza dell'abitudine. Personaggi e interpreti. Il babbo, Sandro Merli. Anna sua figlia, Angiolina Quinterno. Turi suo fratello, Armando Bandini. La scena rappresenta un salotto di cui su Radio Corriere troverete la fotografia a colori che vi conviene tenere sott'occhio per ambientare cromaticamente la vicenda.
2: Oh figlia mia, che sei seduta vicino alla finestra su una poltrona verde, quasi come il tuo vestito, mentre io in un completo di velluto marrone sto in piedi sotto il lampadario dorato a destra del tavolo bianco. Non vedo ancora arrivare Turi, ma io sento che Turi verrà.
3: È lui, babbo. È Turi.
2: Sì, figlia mia, è lui. E te lo dico andando verso la porta di casa color grigio topo, mentre il cane a macchie bianche e nere mi segue muovendo la coda bianca e nera anch'essa.
4: Babbo, son qua!
2: Tu, Turi, tu in piedi, tra il calorifero e il portaombrelli.

0: Con quel vestito spezzato, la camicia celeste, la cravatta gialla, sporco di fango, lordo di sangue rosso, con la barba lunga e un pugnale nella mano destra, pardon, mi correggo, nella mano sinistra, tu Turi sei?
1: Sì, babbo, Turi!
0: Figlia mia! Questo tonfo l'ha fatto mia figlia cadendo a terra, svenuta. Figlia, figlia mia che giaci tra il tavolo e la credenza sul tappeto arancione, perché non parli? Perché non apri i tuoi occhioni verdi?
1: Ma come vuoi che ti risponda, babbo? È svenuta. Qui bisogna chiamare un dottore. Per far prima io esco dalla finestra. Ciao. Sollevo le tendine color turchese e mi getto fuori.
0: No, Turi, no! Dimentichi che siamo al 18° piano! Ahimè, è scomparso. Abbiamo abitato per 18 anni al pian terreno, la forza dell'abitudine, ecco. Io barcollo. I capelli mi stanno diventando bianchi. Invano asciugo il pianto con un fazzoletto a pois rosso e blu. Ecco, cado a terra anch'io. E mormoro ancora una volta fra i denti gialli. Accidenti alla forza dell'abitudine.
2: Fine della prima radiocommedia a colori La forza dell'abitudine di Verde e Rossi. Regia di Neri Arancioni. Musiche di Viola Gelletti.

0: Sì, sì, hanno messo il disco perché volevano coprire tutti gli urli che ho fatto, quelli mi hanno rovinato la commedia che io avevo fatto prima, hanno voluto fare tutti loro, quei tre delinquenti disgraziati. Io gli avevo detto, lasciate fare, i rumoristi ci sono apposta. No, loro hanno voluto fare tutti i rumori loro, mi hanno rovinato tutte cose, mi hanno rovinato la commedia, che era così bella, una commedia a colori, tutta una cosa così che io avevo preparato, una bella idea, e tutto così, e mi sembrava bella, perché era una commedia a colori che non si era mai trovata, alla radio a colori, però i daltonici... i daltonici non vedono i colori, ma qui noi l'abbiamo descritto, quelli li sentivano, allora non li, ma no, i daltonici vedono, non sentono, ma noi l'abbiamo detto, che l'abbiamo detto, allora dovevano solo sentire, non dovevano, non capisco più niente, ma perché ho sempre sti dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Le onde del mare che arrivano sulla spiaggia sono più di quelle che se ne vanno, o no? Prima dell'educazione sessuale, come si faceva a nascere?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Perché la lepre corre più del cane? Perché corre in proprio, mentre il cane corre per conto terzi. O no? Il cuore ha sempre 20 anni. Ma non si rompe le scatole a vivere tra le macerie. O no? Congruo. Quanto sarebbe? Caos. È plurale. Ad multo sannos è spagnolo, o no?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
4: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
4: Arrivederci.
6: Risentirci.
5: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete
2: sì, una volta.
5: Io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
5: Io non ne posso più.
2: Venitevi anche voi.
0: Andiamo,
2: venitevi anche voi. Io lo lasciamo sul. Lasciamo la bella.
4: Sì.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, se il cinema è la vostra passione, allora questa è la puntata giusta per voi, perché oggi vi parlerò di un programma settimanale che andò in onda dalla fine del 1951 al 1970, dedicato proprio all'attualità cinematografica. Il titolo era Chuck. A condurre il programma un grande giornalista innamorato, come si definiva lui, della radio, Lello Bersani, che lo ideò insieme ad un altro grande giornalista radiocronista, Sandro Ciotti. Sì, sì, proprio lui è una delle voci più caratteristiche della radio italiana, nonché voce storica di tutto il calcio, minuto per minuto. Chuck è stata la prima trasmissione radiofonica dedicata al cinema a cadenza settimanale. Una combinazione di mondanità, pettegolezzo e critica cinematografica che divenne in molti casi un vero e proprio modello per le trasmissioni di quel genere che seguirono poi negli anni. Rientrava sotto un certo punto di vista nel progetto di divulgazione culturale che la RAI propose nei primi anni 50, con il compito di ampliare l'aspetto informativo nel campo degli spettacoli, anche se da subito si rivelò in maniera tutt'altro che nascosta un modo per fare promozione. Bersani cominciò a curare le cronache dal Festival del Cinema di Venezia e continuò a seguire questa manifestazione per oltre 20 anni. Chuck fu in assoluto la prima rubrica giornalistica che venne mandata in onda direttamente dalla Laguna e nel suo ruolo di inviato sul campo possiamo definirlo un assoluto precursore anche del settore giornalistico. Famose le sue interviste ai divi dietro le quinte della mostra e la registrazione in diretta con il microfono della durata degli applausi per ogni film presentato.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Edizione speciale dalla 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
3: La 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica presenta il film italo-algerino La Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, invitato in concorso. Sono presenti in sala il regista del film Gillo Pontecorvo.
4: Gli applausi al regista e all'interprete del film presenti nella sala si sono rilevati con più insistenza e spontanei al termine della proiezione del film.
5: Dovevano passare ancora 2 anni e infiniti lutti da ambo le parti. E poi, il 2 luglio 1962, ottenuta l'indipendenza, nasceva la nazione algerina.

0: Dopo la proiezione abbiamo avvicinato il produttore italiano Antonio Musu, Youssef Saadi, attore e coproduttore algerino, e lo stesso Pontecorvo.
1: Non c'è voluto del coraggio, c'è voluta la combinazione che forse è venuta così, fortuitamente, ma poi la convinzione soprattutto che fosse bene produrre un simile film, d'accordo molto con l'amico Youssef, che ha veramente avuto, lui sì, il coraggio di lanciarsi in un'impresa in un paese che veniva fuori dalla desolazione, dalle rovine di una guerra lunga, in un'impresa industriale e tecnica che sarebbe stato veramente difficile pensare che si potesse realizzare. Questa grande cooperazione degli algerini ci ha permesso di realizzare il film in condizioni veramente di fraterna collaborazione. Gillo Pontecorvo ha penato molto perché è un uomo che mette tutto se stesso nel lavoro che esegue. La scelta di 138 personaggi non era facile, la scelta dei posti, le condizioni di ripresa durante un'estate torrida, la difficoltà della lingua, la comunicazione con le persone che non conoscevano la nostra lingua o che perlomeno erano molto in difficoltà anche per quanto riguardava la tecnica delle riprese. Tutto questo è stato superato un po' dall'esperienza che abbiamo di questi film, ma molto dallo slancio che veniva dalla convinzione, dalla necessità di fare un simile film.
0: Grazie signor Musu. Eccoci accanto a Youssef Saadi, il produttore di cui ci ha parlato ora Antonio Musu. Ma la cosa più importante, il resto l'ha detto già Musu, il coraggio, l'abnegazione che avete avuto e soprattutto la necessità di fare un film di questo genere. La cosa più importante, ci pare, è quella di far dire dalla viva voce di Youssef Saadi quello che lui era durante la famosa battaglia d'Algeri.
2: Pendant la bataille d'Alger, j'étais commandant de la zone autonome d'Alger, c'est-à-dire la région d'Alger. Mais ce que je voudrais souligner là, ce n'est pas ce que j'ai vécu dans la réalité, mais ce qu'on a pu réaliser sur les écrans, et cela avec la collaboration fraternelle de l'équipe italienne et l'équipe algérienne qui a formé une seule équipe anonyme qui a peiné évidemment. Et tout le mérite, le grand mérite, est dû non seulement à Musu, ni à toute l'équipe, mais en particulier à mon très cher ami Pontecorvo Gillo.
0: Dunque il signor Saadi ci dice che lui sì, effettivamente durante la battaglia di Algeri è stato il comandante della regione di Algeri, del fronte di liberazione nazionale, ma lui tiene in questo momento a sottolineare quello che è stato realizzato, quello che è stato realizzato sullo schermo di questa battaglia d'Algeri, dovuto a quello che ha detto già Musu, dovuto a Gillo Pontecorvo, è dovuto anche a, soprattutto alla formazione di una troupe italo-algerina, cinematografica naturalmente, che era un tutt'unico e lavorava con entusiasmo per questo film. Eccoci ora un momentino al microfono con Gillo Pontecorvo. Naturalmente è inutile che ti dica, Gillo, che sarai felice di questo successo che possiamo dire totale, no? Fino adesso, insomma, la critica, il pubblico.
3: Ma certo, è evidente. Soprattutto non mi aspettavo il calore del pubblico questa sera così forte. La critica aveva avuto già qualche sentore anche con proiezioni precedenti, ma la cosa che emoziona di più è sentire un applauso di questo tipo qui,
0: ecco, però
3: non ci aspettavamo.
0: Che non vi aspettavate, ma sai che in un festival la cosa più difficile è di avere e la critica e il pubblico d'accordo. Tu ci sei riuscito.
4: Raffaele Bersani, conosciuto da tutti noi come Lello, entrò in Rai nell'immediato dopoguerra come redattore sportivo. Fu lui a realizzare, pensate, insieme a Carlo Prosepio e Mario Ortensi, la radiocronaca del Giro d'Italia del 1946, il primo dopo la pausa forzata durante il secondo conflitto mondiale, vinto da Gino Bartali. Successivamente si occupò di cronache politiche e di attualità e fu uno dei primi ad effettuare numerose interviste radiofoniche in esterna per il programma di approfondimento Voci dal Mondo. Ecco, anche in questo caso fu in prima linea nel creare qualcosa di nuovo in ambito giornalistico. La sua voce cordiale e calda, con la tipica cadenza controllata che tradiva l'origine romana, era una firma inconfondibile dei suoi racconti radiofonici e divenne ben presto una delle voci più note della radio italiana. Durante gli inizi della sua carriera raccontò tappe importanti del nostro paese. Basti pensare che proprio al suo microfono il ministro Romita annunciò la vittoria referendaria della Repubblica sulla monarchia, così come fu la sua voce ad annunciare in diretta l'appena avvenuta firma della Costituzione e l'inaspettata intervista al presidente del Consiglio De Gasperi, che in una dedica gli scrisse: ad un affezionato scocciatore con riconoscenza ed ammirazione. Fu la sua grande passione per il cinema che lo portò nel 1951 a realizzare insieme a Sandro Ciotti la prima trasmissione radiofonica dedicata al grande schermo, Chuck, appunto. Da Venezia a Hollywood, da Via Veneto alla Croisée, Bersani si muoveva con grande disinvoltura tra camerini, uffici di produzione, salotti e locali alla moda frequentati dagli addetti ai lavori, a caccia di scoop e curiosità. Con la sua affabilità riuscì ad incontrare e a raccontare il dietro le quinte dei grandi divi del cinema. Alberto Sordi, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Charlie Chaplin, solo per citarne alcuni, realizzando un'intervista dopo l'altra con la sua dialettica scaltra e pungente che gli permise di raccogliere anche indiscrezioni e commenti piccanti sui mille aspetti del mondo del cinema.
5: Uno ne parte e uno ne arriva.
6: Parliamo dei divi americani? Sì, signori. È partito Gregory Peck.
5: Prima di lasciare l'Italia, Peck ha concesso a Chuck l'intervista che vi trasmettiamo.
7: Mr. Peck, lei che ha avuto modo durante la lavorazione del film Vacanze Romane di conoscere Roma in ogni suo più riposto angolo meglio di qualsiasi altro turista, qual è secondo lei il monumento o l'angolo di Roma che l'ha maggiormente colpito?
8: Well, we have gotten very well acquainted with Rome. And we've done scenes in most all of the great landmarks. I haven't any favorite one, but I do want to say that making a picture in the streets of Rome has been about...
7: Dopo aver detto che altri dovrebbero venire a girare film a Roma, sia per la incomparabilità del suo panorama che per la efficacissima collaborazione delle maestranze romane, ci ha detto Grieg, pensa che il posto più bello sia per lui quello dove ha girato una scena ultimamente, e cioè sul Tevere, con lo sfondo di Castel Sant'Angelo. E scusi, Mr. Peck, gli ammiratori che lei in gran numero ha avuto a Roma sono uguali a quelli d'oltreoceano?
8: Well, I'll give a short answer to that. They're more enthusiastic, but less annoying.
7: Ah, sono più entusiasti ma meno noiosi. Grazie, questo ci fa piacere, e ci fa piacere anche che non l'abbiano annoiata. E ci dica, signor Peck, la lavorazione dei suoi film dura sempre tanti mesi?
8: No, I've made pictures longer. The Yearling took me 7 months. Duel in the Sun took 6 months. But when you consider that we've done more than half the picture in the streets of Rome with traffic to control...
7: No, questo è durato solo 4 mesi, mentre per Duello al Sole ne occorsero 6 e per Cucciolo ben 7 mesi. Ed era naturale che a Roma si impiegasse un po' di tempo trattandosi di molte riprese in esterni, e anzi devo dire che fra il piazzamento delle luci e il traffico la lavorazione in esterni è durata abbastanza poco. Ma il film, secondo Peck, verrà così bene che presto tutti dimenticheranno il tempo impiegato per farlo. È vero, Peck, che per un attore ha grande importanza la scelta di una partner piuttosto che un'altra? Voglio dire che un'attrice piuttosto che un'altra influisce sulla resa del personaggio che l'attore interpreta?
8: Well, I think it's always true that the better your partner is, the better you're going to be, because you give each other more. And then there's a question of sympathy, although usually I find that the two things go together. A good actress is a sympathetic actress.
7: Naturalmente, se un'attrice è brava, l'attore è sempre portato a rendere di più. In quanto a simpatia, almeno per quello che ho trovato fino ad oggi, ci ha detto Gregory Peck, trovo che una brava attrice è sempre simpatica. Senta, Peck, sappiamo che lei ha avuto molte proposte di girare film in Italia, ha conosciuto moltissimi attori, attrici e registi italiani, ma ora sappiamo che va a Parigi. Cosa andrà a fare a Parigi? A lavorare?
8: Relax.
7: Per riposare, giusto. E allora, Gregory Peck, noi la salutiamo. E scusi, vuol salutare, se possibile, in italiano gli ascoltatori di Chuck?
8: Tante grazie e arrivederci, amici miei di Chuck. Buona fortuna, arrivederci, grazie.
5: È arrivato invece?
9: Un altro idolo, un idolo delle donne, il maschio, il rude.
5: Clark Gable.
9: Sì, insomma, Clark Gable.
7: Clark Gable ha tenuto in questi giorni una conferenza stampa al Grand Hotel. Unico microfono presente, il nostro. Clark Gable è sempre uguale, alto, elegantissimo, con modi molto gentili, con i suoi storici baffetti leggermente più grigi. Abbiamo subito chiesto: signor Gable, il suo tipo di personaggio, meglio il tipo Gable, il tipo che lei ha portato sullo schermo per tanti anni e per cui milioni di spettatori si sono entusiasmati, rimarrà tale nei suoi prossimi film o subirà qualche modifica? Insomma, vedremo sempre il solito Clark Gable?
10: Well, now regarding this type of part that I am going to play in the next picture in Africa, no, I wouldn't say that that is exactly the same as I have always played. I try to make each part a little bit different, but this part is a part of American who has been out in Africa many years. His father was.
7: La parte che dovrò interpretare in Africa fra poco non credo che sia esattamente come tutte le altre che ho interpretato finora. Noi attori cerchiamo ogni volta, ha detto Clark Gable, di interpretare un personaggio differente. E il personaggio di questo film è un americano, educato in America e in Inghilterra, ma nato in Africa e vissuto in Africa. L'Africa, insomma, è la sua casa. Io cercherò di far sì che il carattere di quel personaggio si avvicini per quanto sarà possibile a quello che lei chiama il tipo Gable. Ma scusi, da Accadde una notte agli ammutinati del Bounty, da Via col vento a Indianapolis e al cacciatore del Missouri, in quali di questi film lei si è sentito di interpretare il personaggio con maggiore entusiasmo?
10: Well, I would say it happened one night. I liked to play.
7: Più di ogni altro film ho avuto piacere di interpretare Accadde una notte, benché sia piaciuto molto anche Gli ammutinati del Bounty. Via col vento poi è tutta un'altra cosa. Tutto il resto non credo sia molto importante, ci ha detto Clark Gable. Il cacciatore del Missouri è un film che avrei voluto recitare molti anni fa, ma sono stato invitato soltanto 2 anni fa a farlo. Spero che al pubblico italiano piacerà vederlo quanto a me è piaciuto farlo. Un'altra domanda ancora: sappiamo che lei è un amante del golf e gli ascoltatori sono sempre molto curiosi. Vorremmo chiederle qualcosa sul suo sport preferito e anche se ha qualche altra passione.
10: I would think perhaps I play a lot of golf. I'm not a very good golfer, but I used to have about a 7 handicap. Now that I've been working rather regularly, I'm not so good. I played at Villa d'Esta.
7: Sì, gioco molto al golf, ma non sono un buon giocatore e non sono in forma perché da tempo non ho fatto che lavorare e non ho avuto modo di giocare. Nei tornei ad handicap ai miei avversari si danno in genere dalle 6 alle 8 buche di vantaggio. A Villa d'Este ho giocato molto ed è un campo difficilissimo in cui però si gioca bene. Amo anche cavalcare, si può dire che ho cavalcato tutta la vita. Nella mia fattoria ho un allevamento di cavalli per il salto. Ho giocato anche a polo, ma ancora oggi preferisco i miei cavalli al golf. E senta, ultima domanda. La cravatta che lei porta è indubbiamente italiana. Alcuni giornali hanno detto che lei è venuto in Italia esclusivamente per comprare cravatte italiane. È vero? E perché le piacciono?
10: Well, the reason I like the Italian ties, they're beautiful silk. I think probably the finest silk in the world. Beautiful taste they have, and they make them so well. I like them very much. In fact, I've ordered some today.
7: La ragione per cui mi piacciono le cravatte italiane, ci ha risposto simpaticamente Clark Gable, è perché sono confezionate con una seta molto bella, che io credo sia la più bella del mondo. Hanno dei disegni di ottimo gusto e poi le fanno così bene e mi piacciono tanto che anche oggi ne ho ordinata una serie completa.
4: Non c'è stato festival del cinema, rassegna di teatro, premio letterario o serate di gala in cui Bersani non abbia presenziato. Chuck quindi divenne rotocalco di informazione cinematografica, immediato, dinamico e moderno. E Lello Bersani, grazie alla sua conduzione originale, sempre attenta a registrare ogni novità e o dettaglio, fu da subito apprezzato dal pubblico. Riusciva a promuovere il cinema in maniera elegante e divertente, raccontandolo attraverso le storie e le voci delle sue interviste che coinvolgevano non solo gli addetti ai lavori. Anche ad un passante riusciva a tirare fuori un aspetto che incuriosiva l'ascoltatore. E questa è stata la sua carta vincente, poiché, più che un lavoro, per lui il giornalismo fu una grande vocazione, dalla quale fu rapito sin da ragazzino, quando, come lui stesso raccontò, trasformò un barattolo della famosa colla Coccoina in un finto microfono per sentirsi un vero e proprio radiocronista. Durante il periodo della dolce vita frequentava assiduamente la famosa Via Veneto e lui stesso affermava: «Un po' l'ho creata io, perché ci facevo le cronache radiofoniche. Ero di casa in tantissimi locali, sempre in quella mitica via e dintorni. Mi conoscevano tutti e tutti mi volevano bene. Via Veneto era veramente la strada più mondana d'Europa, anche perché oltre agli attori italiani c'erano anche quelli stranieri, famosissimi. E io, giovane, che facevo trasmissioni per il cinema, li potevo intervistare. Poi arrivavano i paparazzi, che scattavano le loro foto, e tutto finiva lì».
0: È con grande piacere, amici ascoltatori, che intervistiamo questa sera, per voi ascoltatori del 65, per voi fedeli, fedelissimi, da 14 anni della nostra rubrica, Alida Valli. Alida Valli venne a questo microfono nel 1961, dal Festival di Cannes, quando il suo film Una così lunga assenza vinse il primo premio. E furono giornate veramente emozionanti. Poi Alida Valli è tornata al nostro microfono durante un festival di Berlino al quale ha partecipato come ospite. Ogni volta che noi ci troviamo di fronte ad Alida Valli, che riverdisce di anno in anno i suoi allori, siamo sempre molto emozionati, perché Alida Valli costituisce per gli spettatori e per coloro che seguono il cinema, costituisce qualcosa di particolare. Non è un'attrice così arrivata adesso, non è un'attrice nemmeno che non abbia fatto parlare di sé per molte cose, insomma è un'attrice che ci dà dell'emozione, perché è anche un'amica oltretutto. E Alida poi si allontana per lunghi periodi dall'Italia e quando torna noi siamo sempre qui un po' handicappati, non sappiamo mai come incominciare, ma adesso abbiamo trovato come incominciare questa intervista, cara Alida. Abbiamo letto una splendida intervista di una nostra collega, Oriana Fallaci, sull'Europeo. Durante questa lunga intervista tutta la tua vita è venuta fuori, hai sviscerato tutti i tuoi problemi, i tuoi sentimenti, la tua vita sentimentale, la tua vita professionale, la tua vita come donna, come moglie, come madre. È stata veramente una bellissima intervista e adesso sappiamo veramente tutto di Alida Valli. Come mai hai avuto questa idea di fare un'intervista di quel genere? Quando l'hai letta, come ti sei sentita?
11: Beh, guarda, è stata un'intervista che mi ha interessato molto, perché è un tipo di intervista proprio non nostalgica, che sono le interviste che io detesto. È un'intervista che presuppone il mio futuro, anche se mi sono vista naturalmente un poco allo specchio.
0: Sì, è giusto. Allora mi devi perdonare per il mio cappello all'attuale intervista, che era piuttosto nostalgico. Allora passiamo subito al futuro e al presente, al passato remoto, ma insomma quello del Messico, insomma quello di qualche mese fa. Ecco, allora, cosa hai fatto in Messico, Alida?
11: Dunque, in Messico ho conosciuto un paese meraviglioso, ho conosciuto della gente simpatica, della gente che mi piace perché si interessa a te e tu gli interessi. Ho imparato a recitare in una lingua nuova e mi sono trovata molto bene.
0: Hai girato dei film?
11: Ho girato dei film, ho lavorato molto alla televisione. Ho fatto un viaggio all'interno del Messico fotografando, anzi dirigendo, una specie di documentario che spero adesso, appena avrò un po' di tempo, di montare per far conoscere anche qui quelle regioni quasi inesplorate che ho conosciuto.
0: Vedete quanti, che entusiasmo che ha la nostra Alida Valli, perché perfino si è messa perfino a dirigere un documentario cinematografico, questa cosa molto interessante. E senti Alida, ma adesso c'è una cosa molto importante, a parte la cornacchia, vogliamo parlare subito della cornacchia? Di questo umorismo nero?
11: Sì.
0: È un personaggio, mi pare interessante, nuovo, però un po' terribile, insomma, è la morte, no?
11: No, non è la morte. Io sono tornata qui per fare questo episodio ed è un personaggio che mi interessa molto, un personaggio nuovo per me, perché è, senza dubbio è il mio primo ruolo comico, e, però io non direi che... io l'ho visto un pochino come una impiegata al catasto, capisci? Questa signora, questa gente per la Toscana, perché io sono non sono la morte, proprio sono la gente per la Toscana, hai capito? E vado proprio a devo prendere questo signore che è un toscano e... Conte.
0: Lo devi prendere in che senso? Lo devi liquidare?
11: Eh sì, lo devo portare via, hai capito?
0: Molto bello. No, comunque questo film bisogna vederlo, perché... No, le parole non bastano, immaginiamo comunque una Lida Valli comica, che viene proposta per la prima volta sullo schermo, una Lida Valli comica, una Lida Valli nuova, quindi. E parliamo di un'altra cosa, Lida. Il famoso progetto di Broadway, stai per partire per l'America, per Broadway, devi recitare a Broadway, o ci sono delle novità?
11: Devo partire per Broadway. Effettivamente io, come vedi dall'ultima intervista nostra, non sono stata quasi mai ferma, perché da qui in Messico, dal Messico in California, dove ho girato alla televisione due film, e poi in Italia a fare questo episodio, e adesso ho un impegno per Broadway in febbraio, e una commedia straordinaria tratta dalle Lettere di Stalingrado, una riduzione molto bella di Nemirov, che gireremo, che...
0: Reciteremo, è teatro.
11: Che reciteremo debuttando il 7 di marzo. Siamo quattro attori, due uomini e due donne, e ognuno di noi deve fare 14 ruoli.
0: C'è anche Jean-Pierre Aumont, mi pare.
11: C'è Jean-Pierre Aumont, c'è Martin Balsam, Janice Rule e io.
0: Senti, Alida, hai mai recitato a Broadway?
11: No.
0: È una cosa un po' importante, impegnativa, eh?
11: Beh, è molto importante, soprattutto la parte è veramente piena di difficoltà, molto dura, però questo mi eccita, perché a me le difficoltà non hanno mai fatto paura.
4: Con il passaggio alla televisione, Lello Bersani si occupò del TG Serale e condusse l'edizione della Domenica Sportiva del 1969-70. Seguì anche come inviato numerosi festival di Sanremo e nel 1967, quando Luigi Tenco si tolse la vita dopo la sua eliminazione, Bersani riuscì a raccontare l'evento con un servizio struggente per il telegiornale, che però non fu mandato in onda perché ritenuto inadatto dagli allora responsabili della RAI. Il servizio poi verrà trasmesso per la prima volta soltanto nel 1990 e, nonostante fossero passati più di 20 anni, riuscì a commuovere per il garbo e la grazia con cui trattò la vicenda. Anche Sandro Ciotti, con cui Bersani aveva cominciato anni prima la sua avventura professionale, realizzerà un film su Tenco di cui era grande amico ed estimatore. Vorrei chiudere questa puntata con due piccole curiosità. La prima è che Lello Bersani è citato nella canzone di Rino Gaetano Jet Set del 1980. La seconda è che il motto Mamma Rai fu inventato proprio da lui e, come una mamma, la RAI non lo ha dimenticato. Amici, concludiamo qui questa puntata di Vi racconto la radio. Alla regia Elisabetta Malantrucco, che saluto e ringrazio. E un ringraziamento anche a voi, cari ascoltatori, che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. I social ufficiali Instagram, Facebook e Twitter di Radio Tech & Te sono sempre a vostra disposizione per consigli e suggerimenti. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: duelli e censure.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Aveva preso a schiaffi Edith Toussaint, Oscar Luigi Scalfaro, una signora che in un giorno di luglio aveva osato indossare un abito scollato.
2: Il presidente Scalfaro, che mi raccontò la seguente storiella, io non posso raccontare le storielle, ma questa l'ha raccontata lui. Mi disse che a un certo punto in un'azienda, la mattina alle 7:30, alle 8, si udì un bussare alla porta, con forza, con decisione, quasi con violenza. E allora il capo azienda domandò, chi è? E da fuori dissero, è una rapina. Meno male, credevo che fosse la guardia di finanza. L'ha raccontata Scalfaro.
0: Sfidato a duello dal padre e il marito, entrambi ufficiali, il democristiano declinò l'invito, rifugiandosi dietro la propria religione che gli impediva di usare la violenza. In sintesi, gli schiaffi a una donna sì, ma i duelli con gli uomini no. La signora, anch'essa abile spadaccina e militante del movimento sociale italiano, lo sfidò a sua volta per difendere il proprio onore, ma ancora una volta Scalfaro declinò.

0: Indignato dell'accaduto, il principe Antonio de Curtis in arte Totò sfidò a sua volta il politico a singolar tenzone, con il solo risultato di vedersi rimbalzare Totò e Carolina dalla censura. Scalfaro aveva infatti sostituito Andreotti alla presidenza della commissione censura e le conseguenze erano evidenti. Ma sentiamo ora Mario Monicelli.
1: Totò e Carolina è rimasto famoso soprattutto perché ha avuto 32 tagli in censura. Allora la censura non era soltanto sul buon costume come è oggi, ma anche sul prestigio delle istituzioni, il vilipendio delle forze armate, il buon nome delle autorità costituite. La ragione per cui il film in questione fu tagliato, ebbe 32 tagli, fu intanto che il protagonista era un poliziotto ed era impersonato da Totò. Prima cosa che faceva scandalo, perché Totò era un comico e questo poliziotto fraternizzava, aveva pietà, aveva così una forma di tenerezza, di comprensione verso una prostituta. Altra cosa che faceva molto scandalo, perché allora i poliziotti non potevano avere questi sentimenti. In secondo luogo, le vicende che subivano sia il poliziotto che la prostituta erano tali per cui avevano bisogno di aiuto. E l'aiuto chi glielo portava? Glielo portava un gruppo di comizianti, diciamo, che andavano a tenere un comizio fuori Roma, in un paese vicino, che viaggiavano su un camion, e quindi erano così, cantavano bandiera rossa, andavano verso questo comizio con delle bandiere rosse, eccetera. Fui obbligato intanto a rifare la musica, per cui invece di cantare bandiera rossa si misero a cantare un'altra canzone qualunque ignota.

0: devant ce brisquet.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Tutto ebbe inizio il 15 marzo del 1908 con la nascita dello Sporting Club Lecce, il cui presidente fu Francesco Marangi. Quella originaria società non si occupava esclusivamente di calcio, ma anche di ciclismo e atletica leggera. E i primi colori sociali scelti furono il bianco e il nero. Nel 1922 lo Sporting partecipò nel girone pugliese al campionato nazionale di seconda divisione, aggiudicandosi così la prima storica promozione del calcio leccese in prima divisione. Nel campionato 23-24 l'attività calcistica venne sospesa una prima volta, sicché il 16 settembre 1927 nacque l'Unione Sportiva Lecce dalla fusione della Juventus e del Gladiator. Al vertice del club arrivò Luigi Lopez, il Rojo. Al termine di quella stagione 27-28 il Lecce venne ammesso nuovamente al campionato di prima divisione e quell'anno arrivarono i nuovi e definitivi colori sociali giallorossi. L'anno dopo il Lecce arrivò a conquistare per la prima volta la Serie B, vincendo lo spareggio contro il Taranto. Nella gara di andata giocata a Napoli il 28 luglio 1928 arrivò un pareggio per 2-2 dopo i tempi supplementari, ma nella ripetizione di quella finalissima spareggio giocata a Bari il 4 agosto 1928 i salentini vinsero 3-1 con gol di Tana su calcio di rigore e doppietta di Lanza. Nell'iconica stagione 29-30 arrivò la riorganizzazione dei campionati di Serie A e Serie B che vennero trasformati a girone unico e il Lecce partecipò per la prima volta nella sua storia al torneo cadetto. Il Lecce mantenne il campionato di Serie B per 3 anni consecutivi fino poi a una seconda sospensione dell'attività che arrivò dopo la conclusione della stagione 31-32. L'attività agonistica rimase sospesa per 4 anni fino alla stagione 36-37 quando l'Unione Sportiva Lecce ripartì dal campionato di Serie C. Gli ulteriori 2 anni per il Lecce furono davvero terribili, molto difficili. Nel primo anno il Lecce si ritirò dal campionato dopo 4 giornate giocate, mentre nel secondo, nonostante il terzo posto ottenuto finale, venne retrocesso al 12° ed ultimo posto per violazione del regolamento federale. Per veder tornare il Lecce in Serie B bisognò attendere il campionato 45-46. Il ritorno nella serie cadetta fu positivo e al termine della stagione 46-47 il Lecce arrivò fino al 4° posto finale, celebrando però il bomber casalingo Pavesi che quell'anno segnando 27 reti arrivò a vincere la classifica marcatori del girone meridionale. L'anno dopo il Lecce arrivò 3° celebrando un'altra stella emergente, Silvestri, che quell'anno mise a segno 20 gol. Ma la crisi arrivò poco dopo. Nel campionato 48-49 il Lecce retrocedette in Serie C. Iniziò il periodo più buio della storia del calcio salentino che culminò con la retrocessione in Serie D al termine del campionato 54-55. L'unica nota positiva di quegli anni fu Anselmo Bislenghi che con 83 gol realizzati divenne il bomber più prolifico di sempre nella storia del Lecce. Anno calcistico 1957-1958 è questo l'anno della rinascita. I salentini ottennero il 6° posto nel girone C della prima serie interregionale, venendo così riammessi in Serie C. Nella stagione 61-62 sfiorarono per la prima volta il ritorno in Serie B, finendo però secondi, perdendo la promozione negli ultimi 180 minuti del torneo a beneficio del Foggia. Alla fine degli anni 60 però vennero gettate le basi per un futuro decisamente più brillante. Nel campionato 71-72 il Lecce si classificò al 2° posto sfiorando così nuovamente il ritorno in Serie B. È una maledizione, pensano tutti, con i giallorossi che ottennero lo stesso risultato poi per 3 anni consecutivi. Ma nonostante tutto, la stagione 72-73 passerà alle memorie dei tifosi per tanti numeri record. Il Lecce concluse quel campionato di Serie C vincendo tutte e 19 le partite casalinghe, potendo godere di un nuovo giovane bomber, Giovanni Carlo Ferrari, autore di 26 gol in 36 partite. Numeri importanti, vero, ma quell'anno fu l'Avellino ad approdare in Serie B. Mentre nella stagione 73-74 il Lecce perse la promozione contro il Pescara a causa di una clamorosa gaffe, dal momento che i giallorossi non giocarono la partita di Marsala, quella partita fu persa a tavolino ed arrivò anche un punto di penalizzazione per la squadra. In quella stessa stagione il Lecce perse a Lucca la finale di Coppa Italia di Serie C, perdendo 1-0 contro il Monza. Al campionato 74-75 risale un altro record imbattuto. Emerich Tarabocchia, estremo difensore del Lecce, mantenne la porta inviolata per 1791 minuti. Record tutt'oggi imbattuto, considerate le prime tre categorie del campionato. Il Lecce ha da sempre adottato una politica di valorizzazione delle giovani promesse, sotto la guida di Attilio Adamo, con la scoperta ad esempio di calciatori del calibro di Franco Causio, poi divenuto campione nel mondo dell'82, Sergio Brio, o magari Giuseppe Greco piuttosto che Aldo Sensibile. Certamente uno dei protagonisti di quegli anni fu Salvatore Di Somma, il nostro primo ospite al Superclub. Salvatore, benvenuto. La tua storia calcistica con il Lecce ebbe inizio nell'estate del 1968, quando dalla Juve Stabia arrivasti a vestire la maglia giallorossa in Salento. Rimanesti 8 anni fedele a quella maglia, lottando nelle varie stagioni in Serie C, arrivando quasi sempre a sfiorare la promozione in Serie B. Che ricordo hai di quelle stagioni? Che calcio era quello degli anni 70?
2: Ma ho dei ricordi bellissimi, ricordi straordinari. Diciamo che noi eravamo gli eterni secondi, arrivavamo sempre secondi, purtroppo, e non riuscivamo mai a vincere, ecco, a vincere il campionato, ad andare in B. È un'esperienza bellissima, straordinaria. Io sono molto legato a Lecce, anche perché ho 2 figli che sono nati a Lecce, e fu un'esperienza indimenticabile, bellissima, in una città straordinaria.
0: La tua ultima stagione in Salento fu quella 74-75. Il Lecce arrivò terzo in campionato sotto la guida di mister Nicola Chiricallo e a fine campionato poi accettasti il trasferimento al Pescara. Tuttavia, con le tue 222 presenze in giallorosso, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club come il 6° giocatore per numero di presenze in campo. Che cosa ha significato per te il Lecce?
2: Lecce per me ha significato tanto, ecco. Io ancora oggi ho dei ricordi straordinari, e non ti nascondi, ogni tanto di notte mi sogno Lecce, ecco, talmente che è forte il mio legame, il mio affetto, la mia stima, la mia passione per quella città stupenda, per quei colori. È stata una grandissima esperienza la mia con quella maglia.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
2: Ma sono il momento più bello, ce ne sono stati tanti di momenti belli con Lecce, ecco. L'unico rammarico, ripeto, è quello di non essere riuscito a vincere con quella maglia. Ci eravamo andati vicinissimo, ricordo un anno, non ricordo che annata era, che non giocavamo a Marsala. Perdemmo la partita a tavolino, un punto di penalizzazione, e per quel punto non riuscivo poi alla fine ad andare in B. Perdemmo il campionato con, se non sbaglio, il Pescara per un punto.
0: Il coro dei tifosi del Lecce che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Il coro era forza Dudu, dai Dudu, vai Dudu. Questo era il coro del Lecce nei miei confronti. Quello non lo dimenticherò mai. Era bello, dai, perché forza Dudu era per quella, se tu ricordi, e quegli anni c'era il Maggiolino, no? E loro mi avevano affibbiato questo nome anche per. Ed era un coro quando partivo, perché avevo sempre il vizio di partire palla al piede dalla difesa. E questo era bello, dai, era bello.
0: Il saluto di Salvatore Di Somma a tutti i tifosi del Lecce nel mondo.
2: Ah, è un saluto al Lecce, io lo faccio con grande passione, con grande cuore. Gli mando un grandissimo bacione a tutti i leccesi, e che Lecce possa per tantissimi anni rimanere in Serie A, perché i leccesi lo meritano.
0: Ma tornando al racconto della cronistoria degli eventi, arriviamo all'iconica stagione 75-76. Quell'anno il Lecce vinse il campionato di Serie C con la conseguente promozione in Serie Cadetta, chiudendo la stagione senza mai subire sconfitte in casa. L'aritmetica certezza arrivò il 13 giugno 1976 a Messina, grazie al pareggio ottenuto per 1-1 alla penultima giornata con il Benevento unico rivale quell'anno del Lecce, che venne sconfitto 2-0 a Cosenza. Una stagione magica quella per il Lecce, che riuscì anche a conquistare la Coppa Italia di Serie C. 29 giugno 1976, la finale vede i giallorossi superare in casa per 1-0 il Monza con la rete di Lodi. Il Lecce diventa la prima squadra a conquistare nello stesso anno promozione in Serie B e vittoria della Coppa Italia di Serie C o Lega Pro. Il 13 ottobre 1976 invece i giallorossi vinsero anche la Coppa Italo-Inglese semiprofessionisti, battendo 4-0 lo Scarborough. Diamo dunque il benvenuto al secondo ospite del Super Club, Carmelo Miceli. Benvenuto al Super Club, Carmelo, alla tua seconda stagione a Lecce, quella 78-79. Ci fu un nuovo cambio alla guida tecnica della squadra, che venne dunque affidata al mister Pietro Santin. Carmelo Miceli quell'anno diventò il perno della difesa salentina a soli 20 anni.
3: Sì, diciamo che da un ipotetico addio dal Lecce, mister Sandin mi lanciò, perché voleva andare via, perché voleva andare a giocare, no? Quindi avevo detto al direttore sportivo dell'epoca, Mimmo Cataldo, dico: se io non devo giocare, voglio andare a fare le ossa da un'altra parte. E poi mi ricordo che andiamo a giocare una partita a Foggia di Coppa Italia, e io ero seduto vicino al mister, e il mister mi disse: proprio oggi che ti volevo far giocare, dice, ho saputo che vuoi andare via. Ah, no, mister, non vi preoccupate, gli dissi io. Se mi fate giocare, non vi preoccupate, che fare in campo è del massimo. E da allora poi non giocai, non sono più uscito. Feci 35 partite su 38. Poi da quell'anno lì, a fine campionato, ebbe la richiesta da parte del Catanzaro per andare in Serie A, solo che il direttore non mi ha voluto cedere.
0: L'anno dopo, sulla panchina salentina, arrivò mister Bruno Mazzia. Fu una stagione difficile, il Lecce venne implicato nello scandalo del calcio scommesse, ma poco dopo il club riuscì a dimostrare la propria estraneità circa l'eventuale responsabilità oggettiva. Che momento è stato per voi?
3: Diciamo che c'è stato tutte quelle... i filmati in televisione degli arresti dei giocatori, diciamo, non è stata una bella cosa, no? Certamente poi il Lecce ne è venuto fuori a testa alta, perché nessuno è stato coinvolto, meno male.
0: 1980-81, per la seconda stagione di fila, mister Mazzia venne confermato alla guida del Lecce, fermo poi essere esonerato a novembre. Al suo posto arrivò mister Gianni Di Marzio. Nella finestra di mercato invernale arrivarono parecchi rinforzi, tra cui Improta dal Napoli e Bresciani dalla Sampdoria, e quell'anno otteneste il nono posto.
3: Sì, due persone, diciamo, dal livello calcistico enorme, quindi non sta a me di discutere la qualità di Imbrote. Sicuramente Gianni poi era un leader e ci ha dato tanti consigli per farci migliorare. Bresciano era fortissimo di testa, quindi lo temevano tutti quanti. Diciamo, abbiamo fatto un buon campionato e poi siamo salvati verso l'ultimo, mi sembra, no?
0: Sì, con il nono posto. Nella stagione 82-83 il nuovo mister Mario Corso riuscì a portarvi ad una nuova salvezza, questa volta a soli 2 punti dalla zona retrocessione, ma quell'anno nella memoria dei tifosi salentini restò impressa la vittoria nel derby fuori casa contro il Bari alla 4ª giornata di campionato, con gol all'ultimo minuto di Pezzella.
3: Sì, fu una bellissima annata. Io ho un bellissimo ricordo del mister Corso, che ci ha dato tantissimo a livello tecnico, perché lui veniva dall'esperienza fatta a Napoli con la Primavera, diciamo, era uno che coi giovani sapeva fare, e ci ha trasmesso moltissimo, devo dire. E di quella partita ricordo proprio questo episodio, che fece gol la Giro agli ultimi minuti e fece una bellissima vittoria. Un derby col Bari poi è sempre stato, diciamo, al top della situazione, quindi c'è una rivalità fra Lecce e Bari enorme, quindi vincere in casa del Bari per noi, diciamo, è stata una grande impresa, una grande soddisfazione.
0: 1983-84, dopo alcune stagioni sottotono, arrivò dunque il momento di affidare la panchina del Lecce a mister Eugenio Fascetti. Il 2 dicembre dell'83 Michele Lorusso e Ciro Pezzella persero la vita in un tragico incidente automobilistico. La notizia fu un vero e proprio shock per tutti gli appassionati sportivi. La FIGC concesse, in deroga al Lecce, di acquistare fuori mercato Ezio Rossi e Rodolfo Vanoli, nonostante quell'orribile momento riuscisse a sfiorare la tanto sperata promozione. Che momento è stato, Carmelo?
3: Sì, diciamo che è stato un momento bruttissimo, perché quella morte ci voleva proprio, forse che due bravissimi ragazzi, due giovani, cose. Diciamo, per noi è stata una tragedia. Ricordo che io con la buona di Ciro eravamo quelli che viaggiavamo sempre in treno, no? E mi ricordo che quel lunedì, martedì era caduto un aereo in Spagna. Noi dovevamo giocare a Varese, mi sembra, sì, a Varese, e quindi poi all'ultimo momento si è raggiunto pure l'abbonamento di Michele, perché aveva pure lui un po' di timore dell'aereo, e quindi all'ultimo secondo si è aggiunto pure con noi. Poi diciamo che noi andavamo a Bari con la macchina, perché lasciamo la macchina, perché poi lunedì mattina dovevamo ritornare per fare l'allenamento, per trovarci in orario, lasciamo la macchina lì, e un paio di settimane prima avevamo rischiato di fare un altro incidente io e Ciro, però io gli dissi: guarda, non possiamo venire più con la macchina qua, perché la strada è brutta, diciamo, di sera era proprio pericolosissima. Io mi ricordo poi che quella settimana lì si erano aggiunti il suocero e il cognato pure di Ciro, e quindi sono andati con la macchina loro a Bari, ed io sono salito a Lecce con il treno, e io li devo aspettare a Bari, poi non li vedevo arrivare, cose. Insomma, ho fatto una nottata che non ti dico, fino a quando sono arrivato a Milano. Poi quando sono sceso dal treno ho preso un taxi, e il tassista poi mi disse: hai visto, c'è stato un incidente vicino a Roma. Dico: vicino a Roma non era la strada che facevano loro. Poi detto: ma non è che erano qualche giocatore del Lecce? Io l'avevo immaginato che era successo qualche cosa di strano, no? Poi quando sono arrivato là in albergo a Varese, ho preso la notizia che erano morti. Poi quando sono arrivati Ezio e Vanoli e Enzo, mi sembra che già c'era, diciamo, era una squadra abbastanza giovane, rischiamo appunto di andare in Serie A. Poi abbiamo fatto 3 anni bellissimi con mister Fascetti, diciamo, anno dopo anno ci siamo sempre migliorati, e poi alla fine siamo andati in Serie A.
0: Sempre con la guida di mister Fascetti, ma procediamo per gradi, dando il benvenuto al Super Club al tecnico che guidò il Lecce in quella meravigliosa ed indimenticabile cavalcata. Mister Eugenio Fascetti, mister, benvenuto al Super Club. Lei arrivò alla guida del Lecce nella stagione 83-84 dopo un incredibile trascorso alla guida del Varese, dove in soli 2 anni sfiorò la promozione in Serie A.
4: Penso che un allenatore deve fare parecchia strada prima di arrivare a certe squadre. Quindi ricordo volentieri quei 7 anni di fra dilettante e quarta serie, molto, come si può dire, mi hanno fatto comodo nell'arco della carriera. E parlo dei 7 anni a Latina con la Fulgor Cavia. Non si può iniziare così di punto, smettere e iniziare a fare allenatore. Ci vuole un po' di, io la chiamo un marciapiede, ecco. Quindi 7 anni belli, poi feci il supercorso, e dal supercorso andai a Varese, e lì è stata andare all'università, perché veramente a Varese erano avanti parecchio, ecco, specialmente in fatto di preparazione fisica, ecco. Io venivo da Varese, dove praticamente ci rubarono la Serie A, e questo è una ferita che è ancora aperta. Arrivai a Lecce così, conoscevo un po' il direttore sportivo Cataldo, un personaggio indimenticabile, e arrivai a Lecce, una società ben organizzata con un ottimo settore giovanile, e primo anno fu, cioè, non bello in partenza, poi piano piano ci assestammo e arrivammo quarti, che sarebbe stata una promozione gli anni seguenti.
0: arrivando all'iconica stagione 84-85 lasciarono Lecce Giuseppe e Carmelo Bagnato. La tifoseria del Lecce creò un forte scetticismo attorno a quella squadra. Il presidente Iurlano, mister Fascetti e il general manager Cataldo erano gli unici a credere fortemente in quel gruppo. Prima giornata di campionato, il 16 settembre dell'84, San Benedettese 1, Lecce 3. La domenica successiva, vittoria di misura per 1-0 contro il Varese, poi arrivò il derby contro il Bari e perdeste 2-0. E quindi il pareggio con il Cesena. Il Lecce, dopo 4 partite, ha conquistato soltanto 6 punti. A fine ottobre, mister Fascetti chiese ed ottenne alcuni rinforzi, Colombo e Palese dal Como. Basta così, grazie. Si riparte. Sconfitta per 3-1 contro il Pisa, pareggio con il Catania, ancora 3 risultati negativi, pareggio con l'Arezzo, pareggio con gol al 90° di Palese contro il Pescara e finalmente la luce. Il Lecce di mister Fascetti batte il titolato Genoa di mister Brugnic 3-1 e il 25 novembre il Lecce è quarto in classifica a soli 5 punti di distacco dal Pisa, 3 dal Bari e 1 dal Catania. Nel girone di ritorno parte la rimonta siglata da Fascetti, vinceste a Cagliari, batteste il Monza, quindi di nuovo la San Benedettese, poi pari col Cesena, secondo derby vinto contro il Taranto fino al 24 marzo del 1985. Paciocco a 5 minuti dalla fine segna il gol della vittoria su calcio di rigore contro il Pisa, al Via del Mare il Lecce batte la capolista. Per tutti ormai era nata la zona Lecce, considerate le vittorie ottenute verso lo scadere dei tempi regolamentari. Il 14 aprile il Lecce è secondo. Il 9 giugno 1985 25.000 spettatori esplosero di gioia per il 2-0 rifilato al Cagliari e infine il 16 giugno 1985 Monza 1, Lecce 1. Alberto Di Chiara segna il gol del pareggio decisivo per la storica e memorabile certezza matematica. Il Lecce di mister Fascetti conquista, pari merito con il Pisa a 50 punti, la storica, prima ed indimenticabile promozione in Serie A. Mister.
4: Ma mi sembrò di essere tornato a Messina, perché il calore dei tifosi lecceni non aveva niente da invidiare a quello del Messina. Quindi fu una settimana di baldoria, ecco. Ma anche lì, se non ricordo male, ci fu qualche episodio negativo. Se non ricordo male, ci fu la morte della figlia di Pezzella. Quindi, insomma, fu rovinata la festa della promozione. Ecco.
0: Mister, sportivamente, che emozione fu conquistare la massima serie?
4: Mi ricordo una città imbandierata, no? Cioè, insomma, sembrava di essere in Brasile, ecco, la Rio de Janeiro sembrava di essere in Italia. Una soddisfazione enorme, ecco. Una promozione meritata, insomma, anche la società che stava lavorando benissimo, perché se andiamo a vedere i giocatori proprio della società venuti fuori, sono tanti, ecco.
0: Il fatto che a fine stagione, insomma, tutti dovettero ricredersi circa lo scetticismo espresso ad inizio stagione.
4: Va bene, è così. D'altra parte eravamo una società, cioè una squadra, e la squadra e la società erano tutt'uno, e quindi superammo quei momenti non belli e alla fine fummo premiati giustamente, perché, ripeto, facciamo 50-51 punti, mi ricordo bene. Il tempo dei due punti era tanta roba.
0: Nella stagione 85-86, mister Fascetti fece dunque esordio in Serie A con il suo Lecce. Nel club salentino arrivarono quell'anno Pedro Pablo Pasculli e Juan Barbas e dopo 20 anni tornò in giallorosso anche Franco Causio. L'entusiasmo dei tifosi era alle stelle, ma ben presto con il Lecce vi ritrovaste in fondo alla classifica. Quell'anno la retrocessione matematica arrivò con 5 giornate di anticipo, ciò nonostante portaste a termine la stagione onorando la maglia e i tifosi. Memorabile, anzi, resterà la vittoria alla penultima giornata di campionato ottenuta per 3-2 all'Olimpico contro la Roma, che consegnò direttamente lo scudetto alla Juventus a scapito dei capitolini.
4: Sono le belle cose del calcio, quando, che è uno sport dove c'è l'imprevedibilità e non sei mai sicuro di niente, ecco. Noi siamo andati a Roma tranquilli, beati, consapevoli di essere in quel momento, nel giro di ritorno, una buona squadra, pericolosa, perché battemmo il Verona, battemmo la Fiorentina, l'Atalanta. Nel giro di ritorno eravamo una squadra pericolosa e a Roma lo dimostrammo, ecco. Peccato che iniziamo tardi a partire.
0: Il saluto di mister Eugenio Fascetti a tutti i tifosi del Lecce nel mondo.
4: Grazie per tutto.
0: La storia continua.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Belle da morire, radiografie di canzoni belle da morire. L'autore è Alberto Testa, il conduttore è Alberto Testa, il programma è di Maria Alberta Viviani, il regista è Alberto Buscaglia. Ma non ci saranno troppi Alberto qui?

0: Nella nostra telenovela radiofonica musicale la trama è dettata dalle storie delle canzoni e quindi è ora di diffonderci un po' di più sul personaggio autore di parole. E parlo di quelli che scrivono in italiano. L'italiano è una lingua bellissima, melodica, con la quale è facilissimo esprimere sentimenti e passioni. Però manca quasi completamente di monosillabi, di parole tronche che sono basilari per parolare una canzone. E meno male che in italiano ci sono tu e blu. Pensate ai poveri Migliacci e Modugno se al posto di blu si dicesse giallo. Non esisterebbe nel blu dipinto di blu, sarebbe nel giallo dipinto di giallo, felice di stare, e non lo so, dove?
1: A Rapallo, nel giallo dipinto di giallo, felice di stare a Rapallo. Facile, no? Anch'io saprei fare le canzoni.
0: Ma tu chi sei?
1: Sono Gigliola, la rimaiola.
0: Sentimi bene, Gigliola, la rimaiola. Io faccio canzoni da 30 anni e dico che è difficile. Poi arrivi tu e in un attimo mi spieghi che invece ci vuol niente. Vabbè, perché casualmente c'è la rima giallo e Rapallo. Ma come faresti con Parlami d'amore Mariù se non esistesse la parola tu?
1: Se non ci fosse il tu ci sarebbe il voi. Parlatemi d'amore sul Pordoi, tutta la mia vita siete voi. E se non ci fosse neanche il voi ci sarebbe il lei. Mi parli d'amore a Ortisei, tutta la mia vita è lei. Dai retta a me, a Gigliola la rimaiola, che ha sempre l'ultima parola.
0: In quanto all'ultima parola non ci pensare nemmeno. Adesso parlo io e tu stai zitta. Per la serie delle canzoni italiane nel mondo, ora ascoltiamo una canzone scritta da Gianfranco Bigazzi e Umberto Tozzi e tu, Gigliola la rimaiola, zitta. È una canzone che ha avuto un ottimo successo in America nell'interpretazione di Laura Branigan e qui mi ricollego alla difficoltà di fare testi in italiano mentre l'inglese è molto più facile. Sapete come hanno tradotto il titolo Ti amo?
1: Lasciami fare una rima baciata, te ne sarò grata.
0: Gigliola la rimaiola, non ti lascio l'ultima parola.
1: Ma hai presentato Ti amo, e allora andiamo!

Ora chiedo alla regia di far partire uno stupendo brano, che non è una canzone, ma che ho scelto ugualmente per comunicare qualcosa a chi si sente solo.

Il suono di una voce è il canto della solitudine, ma se un'altra voce si aggiunge, puoi ascoltare e persino capire. E il suono di 10, 20, 100 voci è l'irresistibile onda della vita che ti raggiunge anche se abiti l'ultimo piano del palazzo, anche se alla tua finestra non hai coltivato fiori. Il suono di 10, 20, 100 voci è la vibrazione sonora dell'esistenza. Dalle radici sbocciano suoni leggeri, gravi, cristallini, pastosi, che si intrecciano armoniosamente fra loro in 10, 20, 100 arabeschi, su fino a te, arrampicandosi nell'aria e attorcigliandosi alle tue emozioni spente fino a farle nuovamente vivere, accarezzandoti, penetrandoti, possedendoti magicamente più dentro della tua volontà, nel tuo intimo più intimo che neppure tu conosci. Tu sei solo all'ultimo piano del palazzo e la tua finestra non ha fiori, ma la voce del coro ti cerca. Le prime note raggiungono la vetrata e la trafiggono creando un ruscello che riversa in te il suo mormorio. Altre note si insinuano dietro le prime, timidamente, invadendo leggere la tua casa nuda, e piano, insensibilmente, crescono, prendono spazio, si moltiplicano, distendendosi, ondeggiando come una carezza, come una presenza. Il coro è in te. Tu sei il coro.

Era Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi, coro e orchestra del Teatro La Scala, direttore Claudio Abbado. E sperando che chi si sentiva solo ora si senta un pochino meglio, passiamo ad una romantica autobiografia che forse verrà poi commentata da una telefonata. Di Renzo Arbore e Claudio Mattone, Io faccio show.

io faccio show. Ma che vuoi fare? Sono fatta così.

0: Allora, mi dicono che c'è in linea Renzo Arbore, effettivamente la telefonata è arrivata. Pronto,
1: bene,
0: Renzo?
1: Ti dicono bene Alberto Testa.
0: Ciao. Grazie di essere venuto a trovarci nella nostra telenovela radiofonica musicale.
1: Beh, veramente siete venuti voi a trovarci, come senti, in questa redazione rumorosissima.
0: Ah, ecco cos'è quel rumore di fondo.
1: Sì, un brusio di lavoratrici dello spettacolo.
0: Ah, ho capito, bene, bene. Senti, la nostra trasmissione, io spero che tu l'abbia sentita, comunque intitolata Belle da morire,
1: sì,
0: è in pratica basata sulle canzoni che io, essendo uno un po' del mestiere, ritengo belle da morire, sia come parole sia come musica,
1: certo.
0: E le faccio ascoltare. Tra l'altro chiedo ai nostri radioascoltatori di scriverci che cosa preferiscono, che parole hanno preferito, che musica hanno preferito.
1: Certo, mi ricorda proprio i miei esordi, Belle da morire, se permetti, perché io ho cominciato, ma questo nessuno lo ricorda, con un programma che non era presentato da me ma dagli annunciatori, ma era scritto da me, scelto da me, con un programma che si chiamava Le Cenerentole, dedicato alle canzoni belle che non avevano avuto successo, quindi le facciate B di dischi più fortunati, quindi canzoni che erano uscite in momenti non favorevoli perché fosse decretato il successo. E mi ricordo che c'erano canzoni bellissime come Aria di neve di Endrigo, come I tuoi occhi di Dorelli, come tante di tanti interpreti, voglio dire, dei più famosi, perché tutti hanno poi una Cenerentola nel cassetto, una canzone alla quale tengono molto e che non ha avuto il successo che speravano.
0: Tu hai nominato delle canzoni che mi piacciono moltissimo. Io una delle ultime volte che ci eravamo parlati, avevo sentito dire da te che ti piaceva molto anche una canzone di Spotti e
1: Come
0: Montano.
1: No? Era una delle canzoni che c'erano in quel programma, Le Cenerentole, si chiamava Le tue mani.
0: Le tue mani.
1: Le tue mani.
0: Tra l'altro io l'ho scelto proprio,
1: sì,
0: per chiudere.
1: Perché è una canzone, una delle rare canzoni nate negli anni 50, fine anni 50, che poteva reggere il confronto con quelle bellissime americane della tradizione che tu conosci benissimo, di Kern, di Porter, no?
0: Ti ho chiamato anche perché tu in pratica sei un esperto, oltre che uno straordinario e simpaticissimo conduttore, tutti ti sentiamo e ti vediamo. Però tu sei un esperto vero e proprio, tant'è vero che tu firmi questo dizionario della canzone italiana, che è un'opera che rimarrà basilare per quanto riguarda il prossimo che vorrà fare un Belle da morire.
1: Sono un vero appassionato di canzoni, poi devo dire la verità, mi piacciono tutte. Certo, ho una passioncella particolare per quelle napoletane e per quelle americane di cui si diceva, però io sono comunque legato a tutti i tipi di canzoni, cioè mi piacciono le canzoni quando sono popolari, quando sono nate genuine, fossero pure sovietiche oppure del sud degli Stati Uniti, mi affascinano tutte.
0: Renzo, tu hai detto la cosa che alla base della trasmissione che sto facendo io, ti ringrazio molto, è una testimonianza straordinaria, perché le canzoni devono essere un'espressione popolare, naturale e vera.
1: Certo.
0: Possono essere più o meno belle, più o meno indovinate, più o meno fortunate, ma devono, se credo che tu me lo confermi, devono essere vere.
1: Certo, cioè devono essere, io ho capito solo questo in tanti anni che mi occupo di canzoni, che le canzoni belle sono quelle che sono frutto di un'ispirazione, seppure piccola, ma tutto di un'autentica ispirazione.
0: Allora ho fatto bene a scegliere per presentare Renzo Arbore Io faccio show, la canzone,
1: sì,
0: che
1: perché, grazie, perché è una canzone che abbiamo composto io e Claudio Mattone in 10 minuti. A me la sera prima mi era successa una storia come quella raccontata nella canzone.
0: Ah, giusto.
1: Cioè la mia ragazza si era lamentata con un mio amico che non l'avevo curata per cantare, per dedicarmi agli amici, e mi aveva anche lasciato, quindi un po' malinconicamente io le raccontavo questo episodio, e con Mattone abbiamo avuto felicemente una invenzione, insomma.
0: Ma infatti
1: 15 minuti per comporre la canzone.
0: Bellissimo, è un po' quello che è successo a me con Innamorati a Milano, che ci ho messo anch'io 10 minuti circa, e c'è sempre la canzone fortunata che si riesce a fare in un momento.
1: Sì, certo.
0: Senti, allora in pratica prima e dopo la tua telefonata ci sono due cose che in qualche modo ti interessano, ti piacciono e ti riguardano. Una è I faccio show, e dopo di te io passo a presentare Mina, che con l'arrangiamento ottimo con l'orchestra diretta da Tony De Vita canta Le tue mani.
1: Finirei con un viva la canzone italiana.
0: Senti, allora io approfitto di questa tua frase, se sei d'accordo, al 3 magari Renzo Arbore e Alberto Testa dicono insieme viva la canzone italiana, sì, come saluto finale.
1: Perfetto.
0: Ti ringrazio, allora 1, 2, 3,
1: viva la canzone italiana. Ecco. Ciao e grazie.
0: Ciao, grazie a te.

0: Qui RAI, Radio Televisione Italiana di Mariolina Cannuli, che vi offre il suo segnale orario personalizzato. Tic-tac, tic-tac. Pronti? Via! È l'ora della poesia.
1: Dirò di Alberto Testa un gran brav'uomo. No, non è che dico che Alberto Testa è un gran brav'uomo. Dirò una cosa scritta da lui, un gran brav'uomo. Cioè, non è che lui dice di se stesso che è un gran brav'uomo.
2: Va bene, fermati, stai buono un momento che ti do una mano. Annuncio. Angela Neri, con la sua interpretazione verbale e il fenomeno Mariga con le sue ditate sul pianoforte, esalteranno i miei limiti di paroliere portandoli alle estreme conseguenze del disastro.
1: Il mio uomo è un gran brav'uomo. Non mi sgrida, non mi picchia quasi mai. Basta fargli da mangiare tutti i giorni a quelle ore, essere pronta a fare l'amore se per caso viene a casa che gli va. Qualche volta ne approfitto e mi metto lì a parlargli della spesa, dell'affitto. Ma il mio uomo è un gran brav'uomo. Non mi tratta con disdegno. Si accontenta di andar via e lasciarmi nel mio regno. Lui ritorna all'osteria. Io lo devo confessare, non mi annoio di sicuro. Mentre lavo, mentre stiro, fo due chiacchiere col muro. A lui piacciono i bambini e ogni tanto gliene faccio. Li vorrebbe fare lui, ma poveraccio. Primo è un fatto di natura, poi diciamoci tra noi, un brav'uomo col pancione, che figura. Forse sono prepotente, forse sono un po' egoista. Non gli lascio fare niente perché sono femminista.

0: Ciao.
1: Per favore scriveteci dicendoci quali sono le parole, qual è la musica che vi è piaciuta di più di questa puntata, e l'indirizzo è sempre il solito: Rai Radio Televisione Italiana, Corso Sempione 27, stanza 435, trasmissione Belle da Morire, 20145 Milano. E per chiudere vi presento una delle più belle canzoni italiane, percorsa da una vena di invincibile malinconia e romanticismo, una canzone che somiglia tremendamente al suo autore, Domenico Modugno.
2: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

0: e un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente.
1: Abbiamo trasmesso Belle da morire, radiografie di canzoni belle da morire, un programma di Maria Alberta Viviani, ideato e condotto da Alberto Testa, con Angela Neri. Al pianoforte il fenomeno Mariga, alla chitarra Paquito, il merlo dei Pirenei, interventi andaluzi del cantante Macaron, più ospiti vari assortiti. Realizzazione tecnica di Eugenio Riva, assistente al coordinamento Carla Maria Mastrangelo. La regia è di Alberto Buscaglia, annunci e riannunci dovuti alla partecipazione straordinaria e speciale di Mariolina Cannuli. Mua.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Il bagno di Vladimir Vladimirovich Majakovsky. Traduzione di Mario Socrate. Adattamento radiofonico di Mario Missiroli. Musiche originali di Benedetto Ghiglia. Regia di Mario Missiroli.
4: Allora, come tutti sanno, il ciclo di trasmissioni radiofoniche alle quali appartiene è questa, appunto, della quale siamo qui per parlare stasera, cioè Il bagno di Majakovsky, consentono la possibilità di un certo tipo di inquadramento dato talvolta dal regista, o perlomeno una spiegazione del senso, del perché si rappresentino radiofonicamente queste commedie e delle loro ragioni. Io sono il regista del Bagno di Majakovsky, che tra le altre cose io ho fatto in varie edizioni teatrali e in una edizione televisiva. Questa serie di trasmissioni non prevede le opere complete intere, sono sintesi, quindi qui si tratta di una sintesi di un'ora di un'opera che in teatro all'originale può durare dall'ora e 40 alle 2 ore. Che cos'è Il bagno di Majakovsky? Beh, non si può dire molto in poche parole, ma senz'altro si può dire che, scritta nel 1930 da quel grande poeta che è stato Majakovsky, che si è, tra le altre cose, suicidato un mese dopo l'andata in scena del bagno, non certo per il grande insuccesso che ebbe il bagno, fu un famoso fiasco, sebbene messo in scena da Meyerhold, ma si suicidò evidentemente per un complesso di ragioni che non siamo qui noi a indagare. Certo, stavamo in un momento, stava l'Unione Sovietica, stava il popolo russo in un momento di grande vitalità e dolore, vitalità della rivoluzione riuscita, dolore della fatica di continuarla. Erano nel pieno del periodo della NEP, nuova politica economica. L'opera Il bagno è una provocazione poetica di un autore comunista. Con chi se la prende? Se la prende con una orribile burocrazia che allignava in quel momento e che allinea, ahimè, spesso in qualche parte del mondo. La lira di Majakovsky contro quella burocrazia si esprime in che modo? Dice lui stesso nelle didascalie, si esprime con un'opera da circo, dice, fatta di fuochi d'artificio. Cosa intende con questo? Era uno scrittore futurista, vuol dire girandole verbali straordinarie, vuol dire un feroce spostamento di qualsiasi significato elementare in una forma di grande aggressività, lieta persino nella sua amarezza. Majakovsky, quando gli chiesero molte volte cosa voleva dire il bagno, disse, la risposta più interessante era questa, rispose: si intitola Il bagno perché è l'unica cosa di cui non si parla in questa mia commedia. Oppure disse: si intitola Il bagno perché lava, sciacqua e strizza. È certo un'opera di propaganda e antiburocratica, e Majakovsky disse che non si trattava naturalmente di uomini vivi, ma di tendenze personificate nei personaggi di cui lui parlava. Noi abbiamo avuto un messaggio di Brecht. Brecht spesso si doleva che delle sue opere, scritte nel pieno del furore del dramma politico e storico del suo tempo, si facesse, lui vivente, e come si fa ancora oggi, qualche cosa di stereotipato, di chiuso e di formalizzato. Majakovskij non ha potuto lamentare tutto questo perché è morto un mese dopo il bagno, ma l'operazione che io ho fatto in teatro e che anche qui in questa edizione radiofonica vorremmo fare è quella di restituire in termini possibili alla nostra cultura quel tipo di cabarettismo, di riferimento al drammone o alla farsa ottocentesca che in termini futuristici e del tutto panflettistici Majakovskij ha messo in opera nell'originale. Non è semplice. Se si pensa, per esempio, che quasi tutti i nomi dei personaggi in russo hanno significati molto precisi, abbiamo quindi un primo livello di difficoltà. Per esempio, Pabiedonosikov, che è il grande burocrate, che è il massimo bersaglio della satira di Majakovskij, non ha senso in italiano, non vuol dire nulla. A noi abbiamo provato a tradurre un po' i nomi in questo modo, per esempio, Pabiedonosikov, che vuol dire qualche cosa come trionfaleggiante, trionfalistico, l'abbiamo tradotto tu va très bien off, che sarebbe a dire noi abbiamo un tu va très bien, madame la marchesa, nel nostro modo di parlare, vuol dire qualche cosa di eccessivamente trionfalistico. Optimistenko si chiama il suo segretario e quello va bene perché lo capiamo anche noi, e via di seguito abbiamo cercato di tradurre tutti i nomi con qualche cosa che sia comprensibile. Lo stesso abbiamo fatto nella traduzione delle battute, e cioè abbiamo usato certi modi del teatro basso, cosiddetto basso o popolare, direi più plebeo che popolare italiano, quello che riguarda per esempio un certo avanspettacolo o un tipo di rivista degli anni prebellici nostri, perché solo in quel tipo di teatro entrano dei modi di dire, delle sferzanti e qualche volta volgari e rozze deformazioni polemiche della realtà che somigliano in qualche misura a quello che Majakovskij ha fatto nella sua opera.
5: Questo Volga del Caspio si butta ancora nel Mar Caspio?
6: Sì, ma non più per molto tempo. Impegnatevi tutti l'orologio, anzi, sapete cosa vi dico? Vendetevelo!
5: Fortuna che non l'ho ancora comperato.
6: Allora non comperarlo, compagno Pionierinin. Non comperarlo proprio per niente. Fra poco diventerà più comico di una vacca in automobile.
5: È così, compagno Matakioschi, hai bella che liquidata la Svizzera.
6: Oh, smettila di slinguazzare sul meschino pallottoliere della situazione internazionale. La mia è un'idea ben più grandiosa. Una macchina coi fiocchi. Con la mia macchina costringerò il tempo a fermarsi o a lanciarsi in una qualsiasi direzione a qualsiasi velocità. La gente potrà salire e scendere dalle settimane e dai mesi come i passeggeri dai tramvai e dagli autobus.
5: Ti ho capito a razzo, ma non vedo un bel nulla.
6: Ma mettiti gli occhiali, queste lastre di platino e cristallo, l'intreccio di questi raggi luminosi ti accecano. Adesso ci vedi?
5: Ma sì, vedo.
6: Guarda, le hai individuate quelle due righe, la verticale e l'orizzontale?
5: Ma sì, vedo.
6: Con quelle righe si misura, con rispetto parlando, il cubo dello spazio necessario. Guarda, lo vedi questo regolatore delle ruote?
5: Ma sì, vedo.
6: Con questa chiave tu isoli lo spazio inserito e liberi da ogni peso tutte le correnti di attrazione terrestri. E con queste bizzarre levette innesti la velocità e la direzione del tempo.
5: Ho capito! Magnifico, straordinario, glamour! Per esempio si riunisce il congresso internazionale dedicato al problema di spianare tutte le questioni sollevate e naturalmente si dà la parola al compagno Tizie Kayov che porta il saluto dell'Accademia Statale delle Arti Scientifiche e Paraventistiche. Appena attacca, compagni, attraverso i tentacoli dello imperialismo mondiale passa come un filo rosso l'onda, io lo isolo dal presidium e metto il tempo a una velocità di 150 minuti ogni quarto d'ora. Lui suda, recita il suo saluto, saluta e suda per un'ora e mezza e il pubblico lo sta a guardare. Il molto accademico Tizie Kayov ha fatto appena in tempo a spalancare la bocca e già rimbombano gli applausi. Tutti tirano una scorreggia di sollievo, alzano dalle seggiole le chiappe fresche fresche e via a lavorare. È così, eh?
6: Disgustoso, ma che tizzecaioff, mica tizzecaioff. Io ti sto spiegando il problema della relatività universale. Il passaggio del concetto tempo dalla sostanza metafisica noumenica ad una realtà soggetta ad azione chimica e fisica.
7: E io che sto dicendo?
6: Dica, dica.
7: Sto dicendo proprio questo. Tu costruisciti la tua centrale quanto mai reale, con tutta l'azione chimica e fisica che vuoi. E noi allungheremo per esempio dei cavi fino a tutte le incubatrici con rispetto parlando di galline. In 14 minuti e 32 secondi circa sforneremo una gallina di 8 kg circa, poi una spina sotto la di lei coda, disinnestiamo il tempo e buona lì, gallina mia bella, e aspetta che ti facciamo arrosto e ti mangiamo.
6: Quante banalità, Pionerinin. Sento che tu con il tuo materialismo terra-terra finirai per fare una gallina anche di me. Appena prendo lo slancio e mi preparo a volare, ecco che tu mi tarpi le ali.
7: Un momento, compagno Matakionski, un minutino soltanto. Fammi un favore, ficca nella tua macchina il mio buono del tesoro. Hai visto mai che tra 5 minuti mi ha già vinto il premio di 100.000 rubloni?
6: Ecco qua, io vi apro un varco nell'avvenire e voi ricapitombolate sui rubli, materialisti storici.
7: Cretino, tu, per fare un esempio, ce li hai i soldi per i tuoi esperimenti?
6: Già, ci sono i soldi.
8: Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Gavarizie pas italski? Parlez-vous français, enfin? Ecco, lo sapevo. Che fatica, che freddo dentro. Con voi sono costretta a parlare dialetto nazional popolare. Monsieur Apparat Apparatovic. Ah, pardon. Compagno Apparat Apparatovic. Voi conoscete, certo, sua segretarietà Apparat Apparatovic.
9: Buongiorno, buongiorno, cari compagni. Non vi scomodate. Sto mostrando le nostre conquiste, come ama esprimersi quel simpaticone del compagno Gorky. Noi operai, contadini e segretari, abbiamo tanto, tanto bisogno di un Edison tutto russo. Di un Edison tutto rosso. Naturalmente, la crisi di crescenza, il normale disservizio dei meccanismi d'insieme. Tagli il bosco e volano le schegge. Gli esseri ubiacci e pigliettiate, come scrive il compagno Ronkei. Ancora uno sforzo, anche questo sarà superato. Avete un telefono qui? Non avete telefono? Beh, lo dirò a vice segretario, non me lo negherà mai, ma se me lo nega, chi se ne cale? Si può andare da segretario, vice in persona, lui ci verrà incontro senz'altro. Perfino presidente, vice non fa che ripetermi. Quello di cui noi, operai, contadini e presidenti, dice, abbiamo bisogno di un Edison tutto rosso, tutto sovietico, e via che vai.
8: Scusate. Mr. Old Kitsch, il signor Old Kitsch, anglosassone, di genere britannico.
9: Siete stato in Inghilterra? Anch'io sono stato in Inghilterra, inglesi dappertutto. Ho perfino comprato un berretto a Liverpool e ho visitato la casa dove abitava Antti Düring.
8: Mr. Old Kitsch è un noto numismatico, tanto a Londra che a Londra, se con appello in russo appassionato di quattrini. Infatti si interessa molto di stabilimenti chimici, di aviazione, di art occult. È persona coltissima, socievolissima, perfino mecenate, se con appello, beh, come tradurre, aiuta quelli là, i cinematografari, gli inventori. Beh, è un tipo un po' come quelli del nostro ispettorato per il controllo dei prezzi, solo all'incontrario. Vous comprenez? Ha già contemplato Mosca dal grattacielo degli Svestia, è già stato dal commissario per la pubblica istruzione Lunacharsky e poi ha detto andiamo da Matakionski. Un uomo così colto, così di mondo, sapeva persino il vostro indirizzo, please, so.
10: Oh, penso gli 11 matite nel giardino della zia di Ivan. Misha è più distratta che sua sorella Irina. Sono le 10:15. Grazie, prego, buonanotte, buondì.
8: Mr. Old Kitsch intende dire, nella lingua che gli è propria, come nella sua nebbiosa patria, tutti, da Riccardo Cuor di Leone a Churchill, sono bestialmente interessati alla vostra invenzione. E vi prego vivamente, visceralmente, morte.
5: Ah, certo, certo, la mia invenzione appartiene a tutta l'umanità e io naturalmente subito, con molto piacere. Ecco, così, sì. Qui ci sono due levette e sulla sbarra di misurazione in cristallo parallela, sì. Proprio lì come segue, così, ecco.
11: Compagno, bisogna aiutare il nostro giovanotto. Sono andato in tutti i posti dove non si entra senza essere annunciati e ho perso ore intere dove chi sputa per aria sporca per terra. Ho quasi passato la notte sotto il cartello vietato l'ingresso ai cani se non accompagnati, biciclette a mano, e nessun risultato. Per colpa del tran burocratico e per paura di spendere una decina di bigliettoni sta forse per andare in fumo un'invenzione da matti. Compagno, voi con il vostro apparato dovreste...
9: Sì, è terribile. Tagli il bosco e volano le schegge. Gli esulo biaccio e epti gli ettiate, come scrive il compagno Ronchei. Sai che ti dico? Mi rivolgerò subito alla direzione generale per il coordinamento generale. Lo tiro subito a vice direttore, ma se rifiuta ne parlerò con direttore vice in persona. Avete il telefono? Ah già, non avete il telefono. Poi, normale di servizio dei meccanismi. Ah! I meccanismi della Svizzera! Siete mai stati in Svizzera? Io ci sono stato. Svizzeri dappertutto, è veramente interessante.
10: Lo zio ha portato in paradise il tram. Si ficcava di porta in porta, ma non è giunto l'allero. Grazie, prego, dagli Ivan bigliettoni.
8: Mister Old Kitch dice che se vi servono bigliettoni...
5: A lui non servono, lui se ne sbatte ambo i cotiledoli di bigliettoni. Proprio adesso ho fatto per lui una corsa alla banca di Stato e sono tornato carico di bigliettoni. Mi pesano tanto nelle tasche che dà persino fastidio. Qui stanno ficcati tagli da 2, qui da 10 e in queste due tasche tutti tagli da 31 miliardi. Avrei...
8: Un po' di tatto, per favore, con le vostre maniere da consul. Giovane membro dell'organizzazione giovanile del partito. Provocherete, se già non lo avete provocato, un terribile conflitto internazionale. Quel dommage. Goodbye, d'ospitonio.
9: Anch'io, alla vostra età. Tagli il bosco e volano le schegge, gli esrubiarci e gli attiato, come scrive il compagno Ronchei. Abbiamo bisogno, proprio bisogno, di un Edison a farla breve sovietico. Non avete telefono? Non fa niente. Lo dirò senz'altro a primo segretario.
5: È proprio una bella cosa che vi siano soldi.
7: Se non che i soldi non ci sono.
5: Come non ci sono? Non capisco. Ma allora perché ti davi tante arie e rifiutasti per sopramercato quando ci pervennero serie proposte da parte di stranieri?
7: Genio, ma fesso! Ma che vuoi, che la tua idea se la lancino metallizzata dall'Inghilterra sotto forma di una corazzata capace di colpire all'improvviso le nostre fabbriche, i nostri soviet, i nostri sconfinati campi di mais?
5: Già, è vero, che fesso! Gli ho raccontato tutto e quello notava ogni cosa sul suo taccuino. Ma tu perché non hai interferito? Anzi, l'hai pure accompagnato alla porta, l'hai abbracciato?
7: Strupido! Credi che l'abbia abbracciato tanto per abbracciare? Il mio passato di pioniere è servito pure a qualcosa. Non era lui, ma le sue tasche che io abbracciavo. Eccolo, il taccuino dell'inglese.
5: Bravo, pionierini, ti baserei le palle degli occhi. Ma i soldi?
7: Matakionski, sono disposto a tutto. Per te addenterò gole, farò il diavolo a 4, farò il culo ai passeri.
5: Ah, sì, ah, certo, grazie. Ma scusa, perché invece di fare quelle cose ai passeri non vai a parlare con il compagno Optimistenko, che per l'appunto si occupa dei progetti e dei brevetti?
7: Ho cercato di convincerlo, questo Optimistenko, ma da quell'orecchio non ci sente. Sulla sua limpidezza cristallina si riflettono soltanto i superiori e anche quelli capovolti. Ma come commuovere quel maledetto compagno Tuva Trebianov con le sue benemerenze e la sua anzianità di partito? Parti oggi, parti domani, a forza di partire beato chi lo pesca. Conosci la sua biografia? Alla domanda che facevate prima del 1917 ha scritto sul modulo: ero nel partito, il quale non si sa. Poi è scappato di prigione lanciando delle sigarette negli occhi del carceriere. Ed ora, 20 anni dopo, come il visconte di Bragelonne, gli occhi lacrimano a lui dalla gioia e dalla digestione. Cosa può vedere mai uno con quegli occhi? Il socialismo? Ma che? Al massimo la stilografica e l'elenco del telefono.
12: Da non credere, soldi!
11: Oh, Polia, sei riuscita a convincere il compagno Tuva Trebianov?
12: Credi che con mio marito si possano usare le maniere normali? Da non credere! È stato Mani Bukinski, un ragionierino del suo ufficio. Era la prima volta che lo vedevo. Arriva di corsa, mi ficca in mano un pacchetto e dice: consegnatelo in gran segreto al compagno Matakionski. Da non credere, proprio da non credere!
5: Allora forse questi soldi?
7: 1, 2, 3, 240? Già, c'è di che sospettare e va bene. Chi se ne frega? Ci vogliono subito uomini e altri soldi. Andiamo, compagni, prendiamoli per il collo e facciamogli vedere il secondo atto.
9: Sì,
4: secondo atto che consiste nella rappresentazione del tempio della burocrazia. Incontriamo prima il burocrate usciere, poi incontriamo il grande burocrate che detta discorsi insensati.
13: E voi dove andate?
7: Al compagno Tuva Trebianoff, importantissimo, impellente, improcrastinabile!
6: Impellente, improrogabile!
13: Ah, vi riconosco! Siete voi o vostro fratello? C'era un giovanotto che stava sempre da queste parti.
6: Sono io in persona!
13: No, quello era senza barba.
6: Se per questo non avevo neanche i baffi, quando ho cominciato a fare la fila in questo ufficio della matriosca. Compagnotti, mi stenco! Tanto per cominciare, qui bisogna finirla! Andiamo direttamente dal presidente, ci fa duopo Tuva Trebianoff in persona!
13: Non fa duopo disturbarlo, posso farvi duopo benissimo io, siamo qui per questo. D'altra parte tutto è a posto, mi pregio a comunicarvi che per la vostra pratica è stata presa una decisione definitiva.
6: In senso positivo?
7: Decisione definitiva, allora li abbiamo piegati questi burocrati, dico bene, è formidabile!
13: Ah, con che burocrazia ve la pigliate? Se non c'è stata ancora un'epurazione, io tutto nel pandaschedario, senza pratiche evase o inevase, tutto secondo il nuovissimo sistema di cartellinizzazione. Tac! Trovo il vostro cassetto, tac! Estraggo la vostra pratica, tac! Ed eccomi con la decisione definitiva in mano, eccola qua. Ve l'avevo detto, la decisione definitiva, ecco qua, respinto. Si chiude, tornate domani per il vostro turno.
7: Compagno Optimistenko, questa è una presa in giro!
13: Ma no, che presa in giro, casomai una presa per il culo. Hanno discusso e hanno deciso, respinto. La vostra invenzione non rientra nel piano quinquennale per il prossimo trimestre.
14: Ma il socialismo non si costruisce soltanto per il prossimo trimestre!
13: Smettetela di disturbare la nostra attività statale con queste quisquilie! La vostra proposta non è stata cooptata dal commissariato del popolo alle comunicazioni e non è necessaria alle più vaste masse degli operai e dei contadini.
7: E che c'entra il commissariato del popolo alle comunicazioni?
6: Certo, non si può prevedere tutta la grandiosità delle conseguenze ed è possibile, col tempo e con la paglia, che la mia invenzione possa utilmente essere applicata anche ai problemi del traffico.
7: Eh già, è possibile cooptare il commissariato del popolo alle comunicazioni. Per esempio, voi vi accomodate a bordo alle 3 di notte e alle 5 del mattino siete già a Leningrado.
13: Ecco, non è un'invenzione pratica. Che bisogno c'è di trovarsi a Leningrado alle 5 del mattino quando tutti gli uffici sono ancora chiusi, eh?
6: Compagno, cercate di capire. Nessuna forza né scientifica né paranormale può ormai arrestare quel che stiamo portando avanti. Se non riusciamo a trasferire il nostro esperimento nello spazio, al di sopra del tessuto urbano, si può benissimo verificare un'esplosione coi fiocchi!
13: Un'esplosione? Questa no, adesso è no! Ha minacciato un ente statale? Non siamo gente noi che può perdere la calma o derogare dai propri fini istituzionali? Quando si verificherà l'esplosione, allora vi denunceremo a chi di dovere.
7: Ma cerca di capire, faccia di merluzzo! È te che dovremmo denunciare a chi di diritto, a chi di dovere? La gente freme dal desiderio di adoperarsi per l'avanzata della classe operaia e tu, rotto in cuore, raggeli il suo entusiasmo con discorsi burocratici, ma che roba!
13: Vi sarei grato, compagno, se voleste astenervi da attacchi personali. La personalità non ha una particolare rilevanza nella storia delle rivoluzioni. Non siamo più ai tempi degli zar. Allora sì che ci voleva l'entusiasmo. Ora invece abbiamo il materialismo storico e del vostro entusiasmo ce ne battiamo le noci. Andate, cittadini, si chiude.

0: Talché, compagni, questo martellante campanello del tram, così rivoluzionario, così creativo, deve rimbombare nel cuore di ogni operaio, di ogni contadino, come una sirena. Oggi i binari e domani, perché no, i trinari del tram collegheranno Piazza Decennale della Medicina Sovietica con l'antico baluardo della borghesia, il mercato delle pulci. Sì, sì, tu va bene off? No, no, non c'è. Chi prendeva il tram prima dell'ottobre? Gli intellettuali, i inorganici, i preti e i nobili. Quanto pagavano? 5 copeche la fermata. Su che vettura viaggiavano? Su un tram giallo. E chi lo prende ora? Ora lo prenderemo noi, lavoratori di tutto il mondo. E dove lo prenderemo? A Piazza Decennale della Medicina Sovietica. Il capolinea è sempre lì. E come viaggeremo con tutte le comodità sovietiche su un tram rosso? E quanto pagheremo? In tutto 10 copeche. Talché, compagni... Sì, sì, sì. Tu vuoi bene off? No, no, non c'è. Dove eravamo rimasti?
1: Talché, compagni.
0: Ah, già. Talché, compagni, ricordate che Tolstoi è il più grande e indimenticabile artista della penna. Il suo retaggio ci illumina sulla linea di demarcazione che unisce due mondi come una grande stella artistica, anzi come un'intera costellazione, la più grande delle grandi costellazioni, l'Orsa Maggiore, cioè Tolstoi.
1: Scusate, compagno Tuva Trebianov, ma prima stavate parlando del tram.
0: Cosa? Che tram? Ah, sì, sì, sì, con questi continui discorsi inaugurali. Ma vi prego, niente osservazioni durante le ore di lavoro. Per l'autocritica avete il giornale murale. Andiamo avanti. Perfino Tolstoi, perfino questa Orsa Maggiore della penna, questo pachiderma della carta asciugante, se potesse gettare uno sguardo furtivo alle nostre conquiste sotto forma del suddetto tram, perfino lui dichiarerebbe in faccia all'imperialismo mondiale: non posso tacere. Eccoli qui i frutti rossi della scuola dell'obbligo. Pronto, pronto. Acepicchia, sovrintendiente, sovrintendientevich. Salve, sovrintendiente, sovrintendientevich. Vorrei chiedere 2 biglietti, sì, per quello spettacolo di stazza internazionale. Com'è? Già, non sei più sovrintendente del teatro? Oh, con tutto questo eccesso di lavoro si finisce davvero per staccarsi dalle masse. Occorre un biglietto e non si sa a chi telefonare. Ricambio il saluto. Dove eravamo rimasti?
1: Talché, compagni.
0: Talché, compagni. Leone Tigrovich Tolstoi, l'insuperabile autore del romanzo La potenza delle tenebre, tratto dall'omonimo film Guerra e pace di Bondarciuk.
1: Scusate, compagno Tuva Trebianov. Prima il tram, poi c'è salito sopra Tolstoi. E adesso anche le tenebre.
0: Che Tolstoi? Che c'entrano le tenebre? Ah, sì, sì, sì, sì. Con questi continui discorsi inaugurali. Niente obiezioni, prego. Io qui sto scrivendo su un dato tema in modo sobrio, elaborato e senza digressioni. E voi, Tolstoi. E magari anche Voltaire, seppure in epoche diverse, hanno tutti insieme, in generale, il loro anniversario. Forse scriverò un articolo dando la linea generale e voi dopo potrete, ma senza deformazioni autocritiche, tagliare l'articolo secondo le singole istanze, sempre che, a monte, sappiate mantenervi al vostro posto. Ma, nella misura in cui a valle, voi non pensate che a dipingervi le labbra e a incipriarvi, a livello del mio ufficio non c'è posto per voi. È già da un pezzo che bisognava operaizzare questa segreteria attingendo alle file delle ragazze del Komsomol. Vi prego quindi, oggi stesso, amici come prima, senza rancore. Ah, buongiorno, buongiorno, pittore Nigonski. Per quest'oggi vi siete già autorealizzato creativamente nel sociale partecipato?
2: Sì, sì, certo, certo, partecipato e parte non cipato. Senza chiudere occhio, per così dire, in dialettica socialista con me stesso, ma tutto è stato eseguito al 300%, conforme alle istanze di sua committenza e all'anticipo posticipato. Compagno, volete degnarvi di dare un'occhiata al vostro futuro mobilio?
0: So, fate vedere.
2: Voi, naturalmente, sicuramente sapete, come ha detto uno storico famoso, che esistono stili di vari Louis o Luigi, che dir si voglia. Questo è Louis XIV, XIV, chiamato così dai francesi, chiamati così a loro volta dalla rivoluzione omonima, perché veniva immediatamente dopo il XIII. Poi ecco qui un Joe Louis, e finalmente mi permetto e lo consiglio come il più adeguato alla circostanza, un Luigi IX.
0: Allora prenderemo senz'altro il Luigi XIV, ma naturalmente in conformità con le esigenze dell'ispettorato operaio contadino per l'aumento dei prezzi, propongo di raddrizzare direttamente le gambe delle sedie e dei divani, di togliere l'oro e di ricamare qua e là sugli schienali e in altri posti in evidenza la stella rossa, naturalmente dorata.
2: Favoloso! Ci sono stati più di 15 Luigi, ma a questo non ci era arrivato nessuno. E voi invece così, tutto ad un tratto, alla bolscevica. Compagno, tu va Trebienov, consentitemi di prolungare le pose per il vostro ritratto, così da potervi immortalare quale amministratore innovatore. Il Museo della Rivoluzione non vede l'ora di avervi tra i suoi pezzi.
0: Oh, non perdiamo la calma, non posso certo abbandonare il timone del potere. Tuttavia, per non lasciare lagune nella storia e se è possibile senza interrompere il lavoro, allora io mi siederò qui dietro la scrivania, ma tu dipingimi retrodatato come se stessi a cavallo.
2: Il vostro cavallo l'ho già disegnato a casa a memoria, anzi al gabinetto, guardandomi nello specchio. Ormai non mi rimane altro che adattare voi al cavallo. Permettete che allontani il cestino della carta, questa modestia in un uomo dei vostri meriti. Lasciate che io scorga la linea della vostra gamba battagliera, come lucida, come pulita la polacchina. Vien quasi voglia di leccarla. Solo Michelangelo aveva una linea così lucida. Conoscete Michelangelo?
0: Michelangelo? Un armeno?
2: No, un italiano.
0: Un fascista?
2: No, no, che dite mai?
0: Non lo conosco.
2: Non lo conoscete?
0: Ma lui mi conosce?
2: Non saprei, anche lui è pittore.
0: Dopotutto potrebbe anche conoscermi. Sapete, i pittori ce ne sono tanti, ma di CUCC, capo ufficio collegamento e coordinamento, ce n'è uno solo.
2: Mi trema la matita, impossibile rendere la dialettica del carattere celata sotto la scorza di una modestia quotidiana. Il vostro autorispetto, compagno Tiva Trebienov, è titanico. Prego, un lampo degli occhi oltre la spalla destra e la penna stilografica. Permettetemi immortalare questo istante.
0: Pronto? Pronto? Per dindirindina. Chi è? Commissar Commissarievich. Ma è già da 3 giorni che ti cerco. Sei stato eletto? Ah, congratulazioni. Ma certo, certo, non c'è dubbio, come sempre. Giorno e notte. Sì, finalmente. Oggi, 2 biglietti. Prima classe vicino al finestrino, con la stenografa. Ma no, che c'entra l'ispettorato operaio contadino per il contingentamento dei buon costumi? Devo finire di dettare una relazione. Che vuoi che importino 240 rubli andata e ritorno? Li mettiamo come diaria o qualcosa del genere. Come ai bei tempi sulle barricate. Mandami subito il fattorino. Sì, sì, sì, naturalmente. Manderò avanti la tua pratica. Bene, ti stringo la mano e ricambio il saluto.
3: Qui ci sarebbe l'atto terzo, radiofonicamente non interessante. Nell'atto terzo, che invece è bellissimo in teatro, accade questo. I personaggi messi alla berlina e negli altri atti sarebbero seduti in platea e avrebbero visto se stessi rappresentati. Salirebbero in palcoscenico, il regista chiederebbe loro se gli è piaciuto quello che hanno visto. A loro, sebbene non abbiano capito molto, non gli è piaciuto comunque. Allora il regista improvvisa per loro una pantomima, un balletto con ballerini e ballerine, un balletto del più puro stile realismo socialista di pessimo gusto, che fa andare in visibilio i nostri eroi. Nell'atto seguente, che è quello che attacca ora, vediamo Tuva Trebienov che si congeda a casa sua, si congeda dalla moglie perché ha intenzione di andare in montagna o in campagna con la sua segretaria.
4: E io dovrei restarmene così? Sai che risate!
0: Ti sarei grato se volessi cambiare musica. Che meschinità, piccolo borghese, in famiglia. Qualunque medico ti dirà che per un riposo completo bisogna tirarsi fuori dal solito ambiente. E così parto per corroborare un importante organismo dello Stato e vitalizzarlo con una sferzata d'aria di montagna.
4: Ma sì, lo so, lo so. L'ho visto che ti hanno portato 2 biglietti. Avevo pensato... Ma dimmi, dimmi, che fastidio ti do!

0: Va bene, va bene. Con gli altri fai pure l'ipocrita, ma perché fingere con me? Perché mi tiri a farti da paravento?
1: E lasciami in pace, per l'amor di Dio! E stenografa pure tutta la notte! Ah, ah, ah, ah. Rido!
2: Zitta! Tu mi comprometti con le tue esclamazioni disordinate e per giunta religiose. Non si dice, per l'amor di Dio! Zitta. Qui sotto abita Orechion Orechionovic, il quale potrebbe riferirlo a Informator Informatorievic, che è amico di famiglia di Spion Spionovic.
0: Ma che c'è da nascondere?
3: Sei tu? Sei tu che devi nasconderti, nascondere i tuoi umori piccolo borghesi e decadenti da donnicciola che hanno dato vita a un matrimonio così male assortito. Pensaci seriamente, almeno al cospetto di quella natura nel cui grembo vado a rifugiarmi. Pensaci! Io e te. Non sono più i tempi della rivoluzione, quando bastava andare avanti in avanscoperta fianco a fianco e dormire sotto lo stesso mantello. Io ho salito un bel po' le scale della presa di coscienza, della responsabilità e di sempre migliori appartamenti. Anche tu dovresti imparare ad autogestirti e a navigare fra gli scogli della dialettica. E invece che cosa vedo dipinto sul tuo viso? I ruderi del passato, le catene di un tempo, Danton!
1: Sei tu che hai fatto di me una gallina spennacchiata!
3: Bada, Poliuzza! Schiavo non sono di questa vana tua gelosia, sei tu che te ne vai in giro a farti spazzare negli appartamenti altrui, te la fai rigovernare dai ragazzi del Komsomol, non è così? Credi forse che io non lo sappia? Non sei stata neppure capace di trovarti dei volatili all'altezza della mia posizione sociale, porcellona che non sei altro.
1: Taci!
3: Non è certo il caso di agitarsi. Deve ricordarti, cara la mia Polia, che la nostra vita, cioè la mia, si può sistemare solo grazie alla tua buona volontà.
1: Grazie alla mia? Ma fammi il piacere.
2: A proposito, ho dimenticato di mettere via la Browning. Probabilmente non ne avrò bisogno, tieni. Vedi un po' tu, ricordati che è carica e che per sparare non c'è che da spostare questa sicura. Addio, cara.
4: Ma mentre Tuva Trebienov si congeda bassamente dalla moglie, al ministero, in gran segreto, i due inventori, l'inventore Mattachionsky e il suo compagno Pionierinin, portano di nascosto la macchina del tempo, la quale a un certo punto farà vedere di che cosa è capace.

0: Forza, m'attacchi Omsky. Non fare rumore. Questa volta non riuscirà a nascondersi dietro ai segretari e alle scartoffie.
1: Ho paura che non ce la faremo. Un errore di calcolo di un decimo di secondo può portare a uno scarto di un'intera ora del nostro tempo.
0: Ma lo senti come scaldo?
1: Il vetro è come se bollisse.
0: Dalla parte mia, la lastra si arroventa più non posso. Un forno, parola d'onore, un forno. Non gliela faccio più a tenere la mano.
1: Il peso della macchina aumenta di secondo in secondo. Scommetterei che nella macchina

0: stato? Chi è stato? Com'è stato? Colpo di stato.
1: Buongiorno, compagno. Sono una delegata dell'anno 2030. Sono stata inserita per 24 ore nel tempo di oggi. Breve il periodo, eccezionali i compiti. Controllate le credenziali e mettetevi in contatto.
0: Istituto per la storia delle origini del comunismo? Oh, perbacco! Sono stati affidati pieni poteri? Oh, perbacco! Selezionare i migliori? Oh, perbacco! Per trasportare...

0: nel secolo del comunismo. Oh, cosa vedono le mie fosche, cosa vedono le mie fosche pupille, Dio mio!
1: Compagni, il nostro incontro odierno sarà rapido. Appena si è diffusa la notizia del vostro esperimento, gli scienziati hanno stabilito dei turni di guardia. Vi hanno aiutato molto, studiando e correggendo i vostri inevitabili errori di calcolo. Forse voi stessi non vi rendete conto della enorme importanza della vostra impresa, ma noi siamo in grado di valutare meglio le cose. Sappiamo quello che avete veramente conquistato. Ho visitato meravigliata i vostri appartamentini da noi ormai scomparsi e che vengono restaurati con cura nei musei. E ho esaminato i giganti di acciaio e di cemento, il cui grato ricordo viene da noi ancora domani, innalzato a modello di edificazione del comunismo. Ho esaminato attentamente quei giovani con gli abiti coperti di macchie d'unto che da voi passano inosservati e i cui nomi risplendono su lastre d'oro, metallo che da noi non ha più valore di moneta. Ho visto la storia vivente della vostra lotta contro tutto il mondo armato dei parassiti e degli oppressori. Presi come siete dal vostro lavoro, non avete per fortuna il tempo di mettervi in disparte ad ammirare voi stessi. Ma a me fa piacere parlarvi della vostra grandezza.
2: Compagna, scusate se vi interrompo, ma ci restano in tutto appena 6 delle nostre ore e mi occorrono le ultime disposizioni. Quante persone saranno mandate? Quale anno e a quale velocità?
1: Direzione futuro. Velocità 1 secondo ogni anno.
2: Posso?
3: Può.
1: Destinazione l'anno 2030.
2: Posso?
3: Può.
1: Quali e quante persone non si sa ancora. La qualità delle persone non ci è chiara. Per il futuro il passato è nudo come il palmo della mano.
2: Andiamo, compagni!
4: Chiedo la parola. Scusate se insisto. Tanto non ho nessuna speranza di partire. E che speranze potrei avere? Vengo semplicemente per un'informazione. Che cos'è il socialismo? Il compagno Tuva Trebianov mi ha parlato molto di socialismo, ma sai che ridere.
1: Non avrete molto da aspettare. Partirete insieme al marito e ai figli.
4: Figli? Questa sì che è proprio da ridere. Io non ho figli. Mio marito dice che con i tempi che corrono, tempi di battaglie, è meglio non essere troppo legati a elementi o alimenti.
1: Va bene. Anche se non vi legano i figli, vi legheranno pure altre cose. Dal momento che convivete con vostro marito.
4: Convivo? Proprio da ridere. Io non vivo con mio marito. Lui vive con le pari sue per impegno e creatività. Proprio niente da ridere.
1: E allora, perché lo chiamate marito?
4: Perché risulti chiaro che lui è contro il divorzio.
1: Ho capito. Vuol dire che si prende semplicemente cura di voi, perché non vi manchi nulla.
4: Sì, si prende cura perché mi manchi tutto. Dice che un vestito nuovo rappresenterebbe una turbativa agli occhi dei compagni. Proprio da ridere, eh?
1: Proprio niente da ridere.
5: Dite, potrei venire anch'io con voi?
1: Lavorate qui?
5: Per ora non lavoro da nessuna parte.
1: Come mai?
5: Riduzione di personale.
1: Cosa significa?
5: Dipingevo le labbra.
1: A chi?
5: A me stessa.
1: E non facevate altro?
5: Battevo a macchina, stenografavo.
1: Bene?
5: Sì, bene.
1: E allora perché non lavorate più da nessuna parte?
5: Mi hanno licenziata.
6: Perché?
5: Dipingevo le labbra.
6: A chi?
5: Ma a me stessa.
6: E a loro che gliene importava?
5: Mi hanno licenziata.
6: Perché?
5: Perché, dicono, mi dipingevo le labbra.
6: Ma allora perché le dipingevate?
5: Perché senza dipingerle non ti assumono.
6: Ah, non capisco. Se ancora le aveste dipinte a qualcun altro, per esempio a qualcuno venuto a chiedere informazioni, allora si sarebbe potuto dire disturba, dipinge le labbra, la gente si offende. Ma così?
5: Compagna, vi prego di scusarmi per le labbra. Che dovevo fare? Al movimento clandestino? Io non ho partecipato. Ho il naso coperto di lentiggini. Solo per le labbra mi posso far notare. O se nel futuro non fate tanto caso alle labbra, vi prego, lasciatemi venire con voi. Se non farò al caso vostro, tornerò indietro. Potrete espellermi subito. In viaggio posso rendermi utile. Batterò a macchina tutto.
7: Buongiorno, buongiorno, compagna. Scusate se mi presento in ritardo, ma con tutto il da fare. Ho voluto comunque fare un salto da voi. Volevo rifiutare, ma non c'è stato verso. Parti, hanno detto, parti. Devi essere il nostro delegato. Ma se il collettivo lo chiede, bisogna accettare. Solo, compagna, dovete tener presente che io sono un lavoratore con funzioni centrali. Nei colcos ci vadano gli altri. Tanto vale che ne prendiate nota fin da adesso e vi regoliate in conseguenza. Il compagno Timistenko può sbrigare tutto in un batter d'occhio. Naturalmente comprendete voi stessa che mi si vorrà un posto conforme la mia anzianità di servizio e il mio rango sociopolitico.
1: Compagno, io non assegno nessuno a nessun posto. Non dubitate che sarete trattato per quel che siete.
7: Capisco. Mosca, ma fra noi, data la fiducia bionivoca, non ci possono essere finti pudori a Vicenza, per cui, quale compagno anziano, devo farvi notare che siete circondata da gente mica tanto adamantina. Pionierinin fuma, Matakionski beve, Manibukinski mangia. Devo dire anche qualcosa sul conto di mia moglie. Non posso occultarlo all'organizzazione. È una piccola borghese, amante di relazioni sempre nuove e di sempre nuovi tailleur. Insomma, quello che si chiama il vecchio mondo.
1: E a voi cosa importa? In compenso lavorano.
7: Che cosa vuol dire in compenso? In compenso lavoro anch'io, ma non bevo, non fumo, non mangio, non do mance, non ho deviazioni di sinistra, non mi lascio andare.
1: Voi parlate di tutto quello che non fate, ma c'è qualcosa che fate?
7: Altro che fare faccio, non faccio che fare. Applico le direttive, sforno una quantità di risoluzioni, stabilisco i collegamenti, medio tutto quello che c'è da mediare, verso le mie quote al partito, ricevo il massimo dello stipendio di partito, appongo firme e timbri. Un vero e proprio angolino di socialismo. Da voi la circolazione delle carte è stata certamente organizzata. Scommetto che userete un nastro trasportatore.
0: In via confidenziale ci sarà il buffet? Ecco, lo sapevo. Ma allora perché non fare una circolare? Non importa, da bere ce ne sarà e per la pappatoria ci arrangeremo con i cestini. Venite pure nel nostro scomportamentino. Dov'è il nostro posticino, compagno Matakionski?
8: Mettetevi uno vicino all'altro. Non pensate alla stanchezza. Un solo giro di questa ruota e fra un minuto secondo...
7: Non hanno ancora dato il segnale di partenza? Lo diano pure! Anche subito, quello definitivo. Chi è qui? Il direttore generale del convoglio? Dov'è? Dov'è il mio scomportamento? Mi avranno certamente assegnato un posto, capitone.
1: Questa macchina del tempo non è ancora del tutto attrezzata. Quindi starete in piedi come tutti gli altri.
7: È una vera indecenza! Mi rifiuto di partire! Ecco! Bisogna imparare una buona volta ad avere dei riguardi per noi della vecchia guardia, altrimenti io, questa vecchia guardia, finirò per abbandonarla per una guardia nuova. E come se non bastasse, esigo il pagamento delle ferie non fruite. Io devo presentare circolari, quadrati, ciclostili, fogli di via, nulla ostie, copie, tesi, seconde copie, carte carbone, minute, deleghe, verifiche, delibere, mozioni, fotocopie, risoluzioni, verbali, interventi, intertrenta! Avrei potuto chiedere un vagone bis supplementare, ma non l'ho fatto, data la madornale austerità della mia vita privata. Bisogna perseguire obiettivi a lungo termine. Completato l'organico, porrò subito il mio ufficio su scala planetaria. Ampliato l'organico, passerò alla scala interplanetaria.
0: Niente obiezioni, compagna fosforescente, perché qui ci va di mezzo la gravidanza universale.
9: Purché vi sbrighiate!
7: Vi prego! Non interferite in cose che non sono di vostra competenza! A questo è poi troppo! Non dovete dimenticare che tutta questa gente sono mie creature e che fino al nuovo ordine qui, il Padre Eterno, sono io! Sono stufo! Presenterò forti denunce a tutti per tutto il comportamento di tutti, nessuno escluso! Fate largo, compagni! Mettete qui il mio bel bagaglio! Oh! Oh! Dov'è? Dov'è la mia borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma? Optimistenko, fate una corsa. Non vi preoccupate, aspetteranno. Faccio fermare il convoglio per borse di importanza statale.
4: Non sgridarmi, per favore. Torno subito a casa a finire di scopare. Ho visto che avevi dimenticato la tua famosa borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma. Ho pensato che doveva essere importante. Ecco, tieni.
7: Prendo la mia famosa borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma e prendo nota. Dovevi ricordarmelo prima! Addio, Polia! Vai a finire di scopare! Quando mi sarò sistemato ti spederò il terzo di qualche cosa a norma di legge fino a quando non verranno abrogati questi codici matriarcali. Him! Him!
10: Please, sir!
11: Mica è più distratta che sua sorella Airaina. Fyodor è distrattissimo. Grazie, prego, buonanotte, buondì. A noi sputate tesserinaio.
10: Mr. Keach intende dire e dice che è senza tessera perché non sapeva se ci voleva quella del partito o quella delle ferrovie. Ma che comunque è disposto a inserirsi in qualunque socialismo purché gli frutti bene.
12: Please, please, sir. Ci metteremo d'accordo strada facendo.
13: Saluti! I nostri omaggi a voi, alle vostre e alle nostre enormi realizzazioni. Ancora un ultimo sforzo e tutto quanto verrà sradicato. Voi avete visto il comunismo? Io il comunismo lo vedrò a momenti. È interessantissimo. Comunismi dappertutto.
7: Chiedo la parola, prendo la parola. Talché, compagni, stiamo vivendo in quel tempo in cui nel mio apparato è stato inventato un apparato del tempo. Questo apparato del tempo è stato inventato proprio nel mio apparato perché da me nell'apparato di tempo ce n'era da buttar via. L'attuale momento in corso è caratterizzato dal fatto che si tratta di un momento statico. E siccome in un momento statico non si sa dove comincia l'inizio e dove si conclude la fine, pronuncerò dapprima l'intervento conclusivo e poi quello d'apertura. L'apparato esplode. Splendido, e dell'apparato siamo felici, felicissimi, sia io che il mio apparato. Siamo felici perché ora prendiamo lo stipendio di un mese in un giorno, ma visto che possiamo far passare l'intero mese in un giorno solo, d'ora in poi possiamo prendere ogni giorno lo stipendio di tutto il mese. E anche perché, visto che adesso abbiamo 12 giorni di ferie l'anno, siccome un anno durerà 12 giorni, saremo sempre in ferie, talché, compagni,
12: prendo a mia volta la parola a nome di tutti e vi offro in omaggio questo orologio, in quanto questo orologio, che cammina, servirà a impersonare proprio voi, che quale persona che sta a capo di questo.
1: Compagni, al segnale ci lanceremo in avanti strappando il vecchio tempo. Il futuro accoglierà tutti coloro che avranno la gioia di lavorare, la instancabilità dell'inventare, la capacità di sacrificare il proprio orgoglio al bene comune. Tenetevi compatti, stretti l'uno all'altro. Il tempo proiettato in avanti spazzerà via e precipiterà la zavorra. Uno, due, tre.

0: Pizza! Tastami! Guardami da tutte le parti! Mi sembra come se il tempo mi fosse passato sopra! Voglia! L'hanno portata via! Li hanno portati tutti nel socialismo! Fermate la macchina del tempo! Raggiungetela! Superatela!
1: Che ore sono, Optimistenko?
2: Cittadino, Tuva Trebienov, restituitemi subito l'orologio. Troveremo qualche altra persona degna di rispetto e di orologi.
3: Tagli il bosco e volano le schegge. Gli esrubiacce pietiat, come scriveva il compagno Ronchei.
2: Piccoli e grandi disservizi del meccanismo. Bisogna attivare l'attenzione dell'opinione pubblica sovietica. Parola di apparato Apparatovich. Interessantissimo.
0: Tu! Vittore Annigonsky. Cogli questo istante per dipingere un uomo vivo, offeso a morte.
4: Non è più un bello scorcio quello che mi offrite oramai, cittadino Tuva Trebienov. Io dipingo bene solo quello che posso guardare dal basso in alto.
0: Bene. Bene. Che ci provino un po' a navigare senza nocchiero in gran tempesta. Oh! Oh! Mi ritiro a vita privata a scrivere le memorie di chi so io.
1: Andiamo, mesalianzova mia.
0: Eccolo qui, tutto per te, il tuo pisellino.
5: Il pisellino te lo ficchi nel cuore. Non sei stato capace di sistemare il socialismo e neppure una donna.
4: Goodbye. Adieu, auf Wiedersehen, das Vidania.
6: Please, my kitchen, my ordino.
7: Oh, vaya dera.
8: Sì?
7: Io non penso che a te.
8: Che cosa dice?
7: Oh, Bayadeira, tu sei tutta per me.
8: Veramente?
7: Tu m'hai rubato il letto, m'hai reso.

0: dovete dire con questo? Lei, voi, è l'autore.
1: Che i tipi come me non sono necessari al comunismo.

Abbiamo trasmesso Il bagno di Vladimir Vladimirovich Majakovsky. Traduzione di Mario Socrate. Adattamento radiofonico di Mario Missiroli. Personaggi e interpreti. Compagno Tuvat Rebienov, Gigi Angelillo. Polia, Vilma D'Eusebio. Compagno Ottimistenko, Sandro Borchi. Pittore Anni Gonski, Gianni Galavotti. Mr. Oldkitch, Antonio Lofaro. Dattilografa Remington, Eleonora De Cotis. Compagno Pionierinin, Virgilio Zernitz. Compagno Matakionski, Luigi Montini. Donna Misalianzova, Franca Nuti. Compagno Apparat Apparatovic, Alessandro Esposito. La donna fosforescente, Carla Cassola. Musiche originali di Benedetto Ghiglia. Regia di Mario Missiroli.

0: Non solo musica ribelle, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri per questo ritratto di protagonista della scena culturale e non solo musicale italiana, che ha sempre voluto fuggire da qualsiasi classificazione, generalizzazione, incasellamento, ovvero Eugenio Finardi, attraverso i libri e le letture da lui scelte e commentate per Damasco 10 anni fa, secondo la formula propria del programma di Radio 3. Vi propongo la seconda delle 2 ore di rielaborazione per Rai Radio Tech & Te delle 5 puntate originarie trasmesse dalle 6 alle 6 e 3 quarti di sera dal 7 all'11 gennaio 2008. Buon ascolto e a presto!
1: Sono ancora Eugenio Finardi, il conduttore di questa settimana di Damasco, questa meravigliosa trasmissione in cui ci si fa conoscere attraverso i libri che si amano. Il libro che presenteremo oggi è un libro, secondo me, profetico di un uomo che ha vinto il premio Nobel, anche se in Italia è poco conosciuto, sia lui che il libro, William Golding, Il Signore delle Mosche. È uno dei libri più conosciuti da qualunque adolescente anglosassone o comunque che studia in lingua inglese. Il libro, diciamo, che si legge quasi obbligatoriamente nell'adolescenza, durante il periodo della pubertà. Non a caso, perché parla di un gruppo di ragazzi. È stato scritto nel 54, durante una immaginaria guerra atomica, stiamo parlando subito dopo la guerra mondiale e all'inizio della guerra fredda, in un'ipotetica guerra atomica, questi ragazzi che vengono portati sfollati in aereo precipitano su un'isola deserta e si ritrovano in quest'isola assolutamente soli, senza alcun adulto. Nel parlare del Signore delle Mosche, alla fine si finisce col parlare di tutti noi, perché credo che ognuno di noi contenga Ralph e ognuno di noi contenga Jack. Ralph è il protagonista del libro e Jack è la sua nemesi, è il suo specchio. Ralph è la razionalità, la ragione. Ralph è il superio, Ralph è il ragazzo che tenta di stabilire delle leggi, che istituisce un Parlamento, che riunisce tutti in assemblea e cerca la democrazia. E invece Jack è il capo del coro, è la voce bianca, è quello che arriva e dice: io ho diritto. E quindi è molto strano ed mi tocca molto personalmente il fatto che il capo del coro arriva e pretende di essere lui il capo, confronta challenges, come si dice, sfida il dominio di Ralph, dicendo: io posso raggiungere un do alto, un do di petto, per cui io che sono capace di cantare un do di petto ho diritto ad essere, sono il capo coro, ho diritto di essere il capo di questa nostra società. E Jack è anche colui che vuole cacciare, mentre la priorità di Ralph è quella di costruire il fuoco, la priorità di Jack è quella di cacciare, di uccidere. Per me questa è una grande, grande metafora per quello che è successo alla mia generazione negli anni 60 e negli anni 70. Gli anni 60 furono anni incredibili di utopia, di sogno, furono veramente la nostra isola deserta, furono veramente l'occasione di cambiare il futuro prima che il futuro cambiasse noi, furono il momento in cui si inventò proprio il concetto di giovani, cioè in cui i giovani diventarono classe, in cui si cominciò a parlare di mondo giovanile, di problemi giovanili, in cui si formò un linguaggio giovanile. Furono gli anni della grande utopia, si pensava veramente che qualche cosa di grande sarebbe successo. Eppure da subito, all'interno proprio di questo straordinario movimento, ci si cominciò a dividere fra i costruttori e i distruttori, entrambi usando le parole. Tutto questo a me ricorda per esempio il 76, e mi ricorda il 77. Ecco, il 77 fu l'inizio della fine di questo periodo d'utopia, fu il momento in cui i distruttori, i cacciatori, il tutto subito, l'EP38, la soddisfazione immediata, l'eroina, e queste cose arrivarono e spensero il fuoco sacro, meraviglioso, utopico di coloro che volevano costruire invece un mondo migliore, diverso, basato non più sull'avidità, ma su questo nuovo senso di fratellanza che sognavamo di costruire.
2: Le adunate. Come ci piacciono le adunate. Tutti i giorni, due volte al giorno. E si parla. Si alzò su un gomito. Scommetto che se soffiassi nella conchiglia adesso, verrebbero di corsa. Poi tutti staremmo molto seri, lo sapete, e qualcuno direbbe che dovremmo costruire un aeroplano a reazione, o un sottomarino, o un apparecchio da televisione. Finita la dunata, lavorerebbero per 5 minuti, poi se ne andrebbero in giro, a caccia. Jack arrossì. Abbiamo bisogno di carne. Sì, ma ancora non ne abbiamo avuta, e abbiamo bisogno di rifugi. E poi gli altri cacciatori sono tornati da un bel po'. Sono andati a nuotare. Io ho continuato, disse Jack. Li ho lasciati andare. Io dovevo continuare. Io. Cercava di far capire il bisogno che aveva di inseguire e di uccidere. Un bisogno irresistibile. Io ho continuato. Pensavo che da solo... Ebbe di nuovo negli occhi un lampo di pazzia. Pensavo che avrei potuto ucciderne uno. Ma non hai ammazzato niente. Pensavo che avrei potuto. Nella voce di Ralph si sentì una specie di ira repressa. Ma non ci sei ancora riuscito. E a quanto pare non ti interessa di aiutare a costruire i rifugi. Questa osservazione poteva sembrare innocua, ma c'era un sottinteso. Abbiamo bisogno di carne e non riusciamo ad averne. Ora l'antagonismo era palese, ma ci riuscirò. La prossima volta. Ho bisogno di un uncino su questa lancia. Abbiamo colpito un maiale e la lancia è caduta. Se solo potessimo fare degli uncini. Abbiamo bisogno di rifugi. D'improvviso Jack alzò la voce furibonda. È un'accusa! Dico solo che abbiamo lavorato ben sodo. Questo è tutto.
1: William Golding in maniera molto pessimista ci racconta di questo microcosmo, di questa microsocietà di bambini e di adolescenti che contro i richiami della ragione, della civiltà, si lascia dominare dalla superstizione, dalla paura, dall'idolatria, dalla violenza, dal sangue, dall'amore del sangue e della caccia. E veramente a me sembra che questo a un certo punto, in questo momento, stia succedendo quasi a livello planetario. Lasciando libera la sua stessa violenza, si rende conto della violenza che c'è. E infatti i bambini in questo mondo utopico, in quest'isola perfetta, dove potrebbero trovare di tutto, cominciano ad avere paura e cominciano a inventare l'irrazionale. Finché non creano un idolo, finché non creano un mostro, si inventano un mostro da un paracadutista caduto da un aereo abbattuto. Chi scopre che il mostro non esiste, che è un povero essere umano e che pietosamente non lo seppellisce ma lo fa riposare? Simone, il personaggio, l'artista, il sognatore, il mistico del gruppo. Non a caso Simone verrà sacrificato, sarà quello che, proprio portando la notizia della non esistenza del mostro da cui tutti, che tutti temono e da cui tutti si vogliono difendere, proprio portando la notizia del fatto che non c'è nulla di cui avere paura, verrà ucciso al grido di prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, come verrà ucciso Piggy, grasso, goffo, ma l'intellettuale. Colui che era intelligente, colui che aveva le risposte, colui che aveva la conoscenza, la sapienza e i cui occhiali, non dimentichiamoci, permettevano di accendere il fuoco. Gli occhiali vengono distrutti, Piggy viene ucciso. Questo mi ricorda molto l'epoca in cui viviamo, in cui sia la spiritualità sana, la parte fondamentale dell'uomo. La spiritualità è una caratteristica determinante, vitale, fondamentale dell'essere umano. Che però in questo nostro periodo storico, che Golding ha così lucidamente profetizzato, forse inconsapevolmente, stiamo vedendo come sia la spiritualità che la ragione, che la logica, vengono schiacciate da questa emozione, dalla facilità, dalla forza di seduzione, della violenza, della passione, della foga. È sempre più forte una superstizione inventata, la storia di fantasmi raccontata attorno al fuoco, che la luce della ragione.
2: Ralph si sentiva a disagio. Simone, che era seduto tra i gemelli e Piggy, si pulì la bocca e porse il suo pezzo di carne sopra le rocce a Piggy, che l'afferrò. I due gemelli ridacchiarono e Simone abbassò la faccia, pieno di vergogna. Allora Jack balzò in piedi, tirò via col coltello un gran pezzo di carne e lo buttò ai piedi di Simone. «Mangia e va a diavolo!» diede a Simone un'occhiata torva. «Prendila!» Girò sui talloni, in mezzo al cerchio dei ragazzi sgomenti. «Ve l'ho portata la carne!» La sua rabbia, che veniva da mille indicibili delusioni, era primordiale e faceva paura. «Io mi sono dipinto la faccia! Io ho strisciato avanti!» Adesso mangiate tutti quanti. E io? Sulla cima della montagna, a poco, il silenzio crebbe, finché si poté sentire distintamente lo scoppiettio del fuoco e il sommesso sfrigolio della carne che arrostiva. Jack cercò intorno uno sguardo di comprensione, ma non trovò che rispetto. Ralph stava in piedi sulla cenere del falò, le mani piene di carne, e non diceva nulla. Alla fine Maurizio ruppe il silenzio e portò il discorso sull'unico argomento che poteva tenere insieme la maggioranza dei ragazzi. «Dove l'avete trovato? Il maiale?» Ruggero indicò la parte ostile della montagna. «Erano là, vicino al mare.» Jack si era ripreso. Non poteva sopportare che la sua storia fosse raccontata da un altro e lo interruppe prontamente. «Ci siamo distesi in cerchio. Io sono andato avanti, a quattro zampe. Le lance cadevano perché non avevano uncini. Il maiale scappò via facendo un rumore terribile. Tornò indietro e corse in mezzo al cerchio, sanguinava. I ragazzi parlavano tutti insieme, sollevati e pieni d'animazione. Abbiamo stretto il cerchio. Il primo colpo gli aveva paralizzato le gambe di dietro, così il cerchio poté stringersi con una pioggia di colpi. Io gli ho tagliato la gola. I due gemelli, sempre con lo stesso sorriso sul volto, saltarono su e si misero a correre in giro uno dietro l'altro. Poi gli altri si unirono a loro con grida e strilli di maiale ferito. «Prendi questa! Picchia forte!» Poi Maurizio fece finta di essere il maiale e corse strillando in mezzo al cerchio. I cacciatori, sempre in cerchio, facevano finta di picchiarlo e ballavano cantando «Prendetelo! Colpitelo! Scannatelo!» Ralph li osservava, invidioso e risentito. Non parlò finché la danza non rallentò e la cantilena si spense. «Io convoco l'assemblea!» Si fermarono uno dopo l'altro a guardarlo. «Con la conchiglia! Chiamo la dunata anche se dobbiamo continuare al buio, giù, sulla piattaforma. Quando suonerò? Subito!» Si voltò e si allontanò giù per la montagna.
1: Come nel Nome della Rosa, che abbiamo trattato ieri, di Umberto Eco, ovviamente, anche in questo libro si finisce con un grande incendio che distrugge tutta l'isola, proprio tutto il loro mondo. Un incendio scatenato per cacciare, per scovare, per stanare Ralph, l'ultimo essere, l'ultimo ragazzo razionale, logico. Una volta che sono stati ammazzati Piggy, che rappresenta la conoscenza, diciamo, la logica, la razionalità, e Simone, che rappresenta invece l'enflato mistico, spirituale, artistico. Tutti questi da Jack. Jack è un populista, è uno che ha la risposta facile, è uno che porta carne da mangiare. È fin troppo facile trovare parallelismi con questo libero, pseudo libero mercato, con questo pensiero unico del libero mercato che stiamo vivendo, che in cambio di tante, magari fosse carne da mangiare, spesso è semplicemente plastica da consumare, sta schiacciando tantissimo di ciò che è bello e anche tantissimo di ciò che è poetico in questo nostro mondo. E dall'altra parte Jack è populista, è colui che riesce a trascinare appunto con questo urlo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, questo urlo cantato tutti insieme. Quante volte stiamo sentendo urla di questi giorni? Li vediamo in ogni telegiornale, gente che tutti insieme urla per la loro idea, per il loro libro, per le loro parole sacre, e in nome di queste parole sacre ammazza, scanna. E non sto parlando solo di una parte, sto parlando di un atteggiamento in generale che avviene nel mondo. dal sindaco che esprime l'intolleranza dei suoi cittadini rispetto a un gruppo di persone, a un gruppo di genitori che esclude il ragazzo che ha dei problemi di comportamento, a gruppi interi che purtroppo non hanno alcuna timore a sgozzare per difendere il loro istinto di dominare con il sangue e con la violenza.
2: Jack si accucciò e guardò accigliato il maiale. Faremo un'incursione, prenderemo del fuoco. Quattro di voi devono venire con me, tu ed Enrico, Guglielmo e Roberto. Ci dipingeremo la faccia e andremo avanti senza farci sentire. Ruggero potrà acchiappare un ramo mentre io dirò quello che intendo dire. Gli altri possono portare il maiale al posto dove eravamo prima. Faremo lì il fuoco. Dopodiché si fermò e si alzò guardando le ombre sotto gli alberi. Quando riprese a parlare, la sua voce era più bassa. Ma ne lasceremo una parte qui per... Si inginocchiò di nuovo e si diede da fare col coltello. I ragazzi si affollarono intorno a lui. Voltando appena il capo, disse a Ruggero: «Prepara un bastone con la punta da tutte e due le parti». Dopo un po' si alzò, tenendo in mano la testa della scrofa tutta gocciolante. «Ci siamo con quel bastone. Eccolo. Piantalo in terra. Oh, c'è la roccia. Infilala in quella spaccatura. Così». Jack sollevò la testa del maiale e la infilò sulla punta aguzza del bastone che penetrò dentro la bocca. Si tirò indietro e la testa restò appesa, lasciando sgocciolare un po' di sangue lungo il bastone. Istintivamente i ragazzi si tirarono indietro, anche loro, e la foresta fu piena di silenzio. Stettero in ascolto, e l'unico rumore che si sentiva era il ronzio delle mosche sulle budella accumulate in disparte. Jack bisbigliò: «Prendete su il maiale». Maurizio e Roberto infilzarono la carcassa, l'alzarono, e, pronti a muoversi in silenzio, in piedi sul sangue ormai secco, diedero intorno uno sguardo furtivo. Jack parlò ad alta voce: «Questa testa è per la bestia. È un dono». Il silenzio accettò il dono e li impaurì. La testa rimase lì, con gli occhi velati, con una specie di ghigno, col sangue che diventava nero tra i denti. Tutto d'un tratto si misero a correre, più in fretta che potevano, per la foresta, verso la spiaggia aperta.
1: Domani un altro racconto di ragazzi, di bambini che crescono, però visto da un'ottica diversa, americana, quella di Stephen King. Il libro è It. Il libro che ho scelto di proporvi oggi è di Stephen King e si chiama It. È uno dei libri che ha venduto di più nella storia della fiction, della narrativa, ed è un libro che normalmente non si immaginerebbe come Stephen King come autore, non si immaginerebbe proposto in una trasmissione di questo genere. Io trovo invece che Stephen King sia un grande letterato, cioè io non sono un filologo, non sono uno scrittore, non so quasi nulla di letteratura, probabilmente voi direte infatti stai dicendo che Stephen King è un grande letterato, ma io sostengo che invece Stephen King sia profondamente capace di esprimere l'anima e soprattutto i turbamenti dell'anima dell'uomo moderno, come Dickens lo era nell'Ottocento per gli inglesi di allora, come Dostoevsky, come altri. Il fatto che Stephen King sia uno scrittore di genere è ovvio a tutti, ma come ho già spiegato parlando alcuni giorni fa del Nome della Rosa, anche quello un giallo, o della trilogia di newyorkese di Paul Auster, dove anche lì si usa il genere giallistico per andare ben oltre. Io credo che la letteratura di genere, la letteratura dell'orrore nel caso di Stephen King, o i gialli o spionaggio, sia spesso, proprio per le sue limitazioni, per le sue ben precisi, per i suoi limiti ben precisi e definiti, capace di contenere profonde riflessioni sulla natura umana e sugli esseri umani. C'è anche delitto e castigo, insomma, a dimostrarlo. Una cosa che mi interessa molto sottolineare è la differenza tra il libro che abbiamo visto ieri e questo It. Entrambi sono libri che parlano di ragazzi. Si parte da bambini che affrontano condizioni eccezionali, che affrontano un mostro, solo che il mostro di Golding è immaginario, è dentro di noi, è un mostro europeo creato dalla nostra mente, un demone che possiamo confrontare solo affrontando la nostra natura animalesca e il nostro essere degli animali veramente da molto poco evoluti. Siamo l'animale più giovane del pianeta, abbiamo solo 180.000 anni, l'Homo sapiens esiste, pare, solo da 180.000 anni. E quindi siamo ancora in evoluzione, siamo ancora preda di paure, di istinti primordiali, ma abbiamo questo dono della ragione.
3: Vuoi la tua barchetta, Georgie? Domandò Pennywise. Te lo chiedo di nuovo perché non mi sembra che ti stia poi tanto a cuore. Gliela mostrò sorridendo. Indossava un costume largo di seta con grandi bottoni arancione, una vivace cravatta color blu elettrico gli ricadeva mollemente sul davanti e alle mani aveva un paio di guantoni bianchi come quelli di Topolino e Paperino. «Ah sì, certo», ripete George guardando nello scarico. «È un palloncino? Ne ho di rossi, verdi, gialli, blu. Volano?» «Sì, volano». Il sorriso del clown si allargò. «Oh sì, è come... volano! E c'è zucchero filato!» George allungò la mano. Il clown gli afferrò il braccio e George vide la faccia del clown trasformarsi. Ciò che vide allora fu tanto orrido che a confronto le sue più tetre fantasie sulla cosa in cantina perdevano ogni consistenza. La sua sanità mentale ne fu distrutta in un sol colpo. «Volano!» cantilenò la creatura nello scarico. Con una voce rauca e ridacchiante trattenne il braccio di George nella sua presa ferma e viscida e cominciò a tirarlo verso quella terribile tenebra dove l'acqua turbinava e ruggiva, tumultuando con il suo carico di detriti verso il mare. George torse il collo per allontanare la faccia da quell'oscurità senza ritorno e cominciò a strillare nella pioggia, a strillare pazzamente nel bianco cielo autunnale che si incurvava sopra Derry in quel giorno del 1957. I suoi strilli erano stridenti e acuti e in tutta Wycham Street la gente accorse alle finestre. «Volano!» ringhiò l'essere. «Certo che volano, Georgie! E quando sarai qua giù con me, tu galleggerai!»
1: La mia cittadinanza è essere un musicista, perché in realtà non ho mai capito se sono completamente italiano, completamente americano, un misto di tutte e due o nessuna delle due cose, come molto probabilmente è. Posseggo svariate lingue e non ne domino nessuna, e posseggo soprattutto la possibilità di vedere il mondo in due modi, uno come Eugenio Finardi, uno come Eugene G. Finardi. Vi sembrerà una cosa strana, ma a seconda di in quale lingua si pensa, si vedono le cose anche in maniera diversa. Per esempio Eugenio Finardi ha avuto una storia anche ideale che comprende tante idee, per esempio di sinistra, il socialismo, eccetera, cioè che Eugene G. Finardi non può conoscere perché è americano, perché il socialismo non appartiene all'esperienza americana. Eugene G. Finardi è più un illuminista, più un liberale, anche se mia madre, mi ricordo quando andavamo in America, da piccolo mio padre era un liberale malagodiano, ma assolutamente un personaggio tipo Montanelli, e mia madre mi diceva sempre «Don't say that your father's a liberal», non dire che tuo padre è liberale, «because in America it means communist», perché in America vuol dire comunista. Vi dicevo, questa doppia personalità la vedo rispecchiata in questi due libri. Nel libro che abbiamo affrontato ieri c'era Eugenio Finardi, la visione europea, molto pessimista sulla natura umana e sul mostro contenuto in noi, come tutta poi l'esperienza anche mitteleuropea, Freud, la psicanalisi ci insegna. Qui c'è una storia invece, il mostro è esterno. Per gli americani il mostro è sempre altro, è al di fuori. Ecco, bisogna dire una cosa, i libri di Stephen King secondo me vanno affrontati in un modo molto particolare, va letto, l'inizio e la fine vanno letti un po' come la glassa di una torta, la confezione, sono quello che li fa vendere, l'orrore è dentro di noi, è qualche cosa che ovviamente desideriamo, oppure che vende, io non ho mai capito tanto il fascino di questo, non guardo film dell'orrore, però è evidentemente un qualcosa che ha una forte appeal commerciale, e Stephen King, non essendo uno stupido e soprattutto essendo un americano, pone un grandissimo valore sul fatto di vendere, di essere commerciale. È una cosa che per lui è una cosa positiva, mentre in Italia se una cosa è piacevole, è facile e funziona, è già non può essere cultura. Ecco, gli americani non hanno questo limite, concepiscono una cultura digeribile, fruibile. La parte che a me interessa dei libri di King è la parte centrale, la parte della descrizione dei personaggi. Ecco, lui crea dei personaggi assolutamente moderni, realistici, assolutamente credibili, ed è lì dove sta la sua vera capacità letteraria. Sul fatto che poi lui scelga di esplorare insieme ai demoni dell'animo umano, ma anche alle vette dell'animo umano, perché non dimentichiamoci che gli americani sono figli di un'utopia, che sognano l'uomo perfetto, sognano di essere il popolo perfetto, il popolo di Dio, il popolo dei giusti, e poi purtroppo, proprio per questa presunzione, spesso sbagliano.
2: La ragazza malaticcia che fuma una Winston dopo l'altra e si tormenta di tanto in tanto i foruncoli che li si annidano nell'incavo delle tempie, insiste nel sostenere che la sua composizione è un'asserzione sociopolitica alla maniera del primo Orwell. Quasi tutti gli studenti e anche il professore ne convengono, tuttavia la discussione si trascina. Quando Bill si alza, tutti lo guardano, è alto e ha una certa presenza. Parlando con attenzione e senza balbettare, non balbetta da più di 5 anni, dichiara: «Non capisco proprio, non capisco assolutamente». Perché un racconto dovrebbe essere socio qualcosa? La politica, la cultura, la storia non sono forse gli ingredienti naturali di qualsiasi racconto, se ben scritto? Cioè, si guarda intorno, trova occhi ostili e ha la sensazione che avvertano un'aggressione nel suo intervento. Forse lo è. E si accorge che stanno pensando che forse tra di loro c'è un mercante di morte maschilista. Cioè, non potreste permettere a un racconto di essere semplicemente un racconto? Nessuno replica. Si sparge il silenzio. Lui è in piedi in un circolo di occhi gelidi. La ragazza soffia fumo e schiaccia la sigaretta nel posacenere che si è portata nello zaino.
1: C'è nell'animo americano una forte spinta utopica. Non dimentichiamoci che l'America è nata da pellegrini puritani, gli Stati Uniti d'America sono nati da pellegrini arrivati con il Mayflower, fuggiti dall'Inghilterra peccaminosa per creare questo nuovo mondo. Milton proprio pensava che il paradiso perduto potesse essere ricostruito, potesse essere ritrovato nel nuovo continente. C'è però un peccato di fondo, un peccato originario che secondo me crea molti degli orrori che l'America contiene, ed è il peccato appunto di questa conquista, di essersi presa questa terra. C'è un atto di violenza nella nascita, e questa violenza è un tratto continuo e saliente della vita americana, ed è rimossa perché gli americani si considerano un popolo di buoni, di giusti. I personaggi di King, al contrario dei personaggi di Golding, sono tutti buoni, si chiamano i perdenti. Questa è un'altra cosa, una società che valuta tantissimo il successo, il denaro. Addirittura in America ti chiedono how much are you worth, quanto vali, che non vuol dire quanto vali come essere umano, quanto sei bravo a cantare, a scrivere, a fare l'amore, ma quanti soldi hai. E c'è gente che risponde proprio: oh, I'm worth $3 million, cioè 3 milioni di dollari. Ho sentito conversazioni di questo genere. Questa società che si vede, che vede questa sua inerente giustizia che nasce da quest'idea puritana di essere nel giusto, non può accettare di avere dei mostri, di contenere, di nutrire proprio all'interno del sogno americano dei mostri, e quindi li rimuove, li pone da un'altra parte finché non sbucano fuori in occasioni come le periodiche stragi di gente che sembrava così tranquilla.
2: «Vai!» gridava. Il vento gli strappò via le parole, disfacendogliele oltre la spalla come una stella filante. Gli scaturivano gonfie e forti quelle parole, in un boato di trionfo, le uniche che gli fossero mai riuscite così bene. Pedalò giù per Kansas Street verso il centro, dapprima piuttosto lentamente. Silver filava una volta preso l'abbrivio, ma per prenderlo ci voleva una faticaccia e mezzo. Assistere all'accelerazione della bici grigia era un po' come osservare un grosso aereo che percorre la pista di decollo. Sulle prime si stenta a credere che una macchina così voluminosa e ciondolante possa mai staccarsi dal suolo. L'idea sembra assurda. Ma poi scorgi l'ombra sotto di esso, e prima che tu abbia tempo di chiederti se è un miraggio, l'ombra resta indietro e si allunga, e l'aereo è in volo, lanciato nell'aria, leggero e aggraziato, come un sogno in una mente soddisfatta. Silver era così.
1: Quando sento criticare Stephen King in Italia, mi viene sempre da dire: ma l'hai letto in inglese? Perché c'è da dire che Stephen King è un grande scrittore di genere, ma è anche un grande scrittore regionale, è paragonabile a Camilleri. Immaginatevi Camilleri tradotto in olandese. Come potrà essere la sua Sicilia? Come potrà essere resa la sfumatura dei dialetti, la sfumatura dei discorsi nelle varie classi sociali? King ambienta quasi tutti, anzi se non tutti i suoi romanzi, a parte qualche eccezione, nel New England, proprio perché, e in particolare nel Maine, che è una zona molto molto strana, è quella specie di cuneo di Stati Uniti che in alto a destra si infila dentro nel Quebec, dove parlano francese. Infatti molti suoi personaggi hanno cognomi francesi, tipicamente franco-canadesi, tipo Thibodeau. E lui descrive i personaggi e usa la lingua di questo New England, della Nuova Inghilterra, che è la parte più antica, più misteriosa, dove c'era Salem, dove si sono bruciate le streghe, dove c'erano i puritani. Usa le sfumature della lingua in maniera straordinaria per rendere le classi sociali, per rendere la mentalità dei personaggi. Ecco, King tradotto, e non sto per carità attaccando in alcun modo l'abilità del traduttore, è semplicemente che appunto immaginiamo Camilleri, per quanto bravo sia il traduttore, cioè, qualcosa per forza si perde della sua sicilianità. Non oso immaginare che cosa perdiamo quando leggiamo il Calciatore di Aquiloni e cose che vengono da culture ancora più lontane da noi, no? Ma già nel leggere King in italiano e in inglese ci si rende conto di quanto si perde della sua capacità di andare a fondo nel, usando le parole giuste nell'animo, nei modi di dire delle persone. Ecco, It è uno straordinario libro di personaggi. Se poteste leggerlo in inglese, capireste quanto bene sono descritti, quanto sono veri, quanto sono noi, quanto siamo noi, quei ragazzi che combattono questo

0: così gretto, così avido, un tale mostro, che cosa può averlo posseduto? Allora non è forse più facile, più fantasioso? Noi forse qui in Europa penseremmo a una possessione demoniaca, avremmo pensato a un problema di tipo religioso, mistico, ecco. Invece King ama pensare che magari la casa è stata costruita su un antico cimitero romano e che da lì qualche demone salga lungo la fogna e entri dentro al commercialista del quarto piano attraverso le tubature.
1: Ai bambini capita spesso di scampare alla morte per un pelo. Attraversano le strade di corsa senza guardare, sguazzano nel lago e si accorgono all'improvviso che non toccano più e devono rientrare a nuoto. Cadono sul sedere dalle strutture metalliche nei giardini e cadono a testa in giù dagli alberi. Ora, fermo sotto la pioggia morente davanti a un negozio di ferramenta che era stato un banco di pegni nel 1958, Frati Brothers, rammentava Ben, con le due vetrine sempre piene di pistole, fucili e rasoi a mano libera e chitarre appese per il collo come animali esotici, concluse che ai bambini era sempre riuscito più naturale trovarsi a un passo dalla morte, come era sempre stato più facile per loro assorbire nella propria vita quotidiana i fenomeni inspiegabili. Essi credevano implicitamente nel mondo invisibile. I portenti, benigni o maligni che fossero, andavano accettati. Oh sì, per forza. Ma non per questo fermavano il mondo. Un'improvvisa manifestazione di bellezza o terrore a 10 anni non pregiudicava l'eventualità di un sandwich supplementare a mezzogiorno. Ma con l'età adulta tutto questo cambiava. Non si restava più svegli nel letto, convinti che ci fosse qualcosa accovacciato nell'armadio o fuori della stanza, a grattare alla finestra. Ma quando accadeva qualcosa di straordinario, qualcosa che sfuggiva a qualunque spiegazione razionale, si verificava un sovraccarico dei circuiti. Cilindrassi e dendriti si surriscaldavano. Allora cominciava la breakdance. Il corpo si scatenava in uno shake, rattle and roll. I nervi si aggrovigliavano in hop e bop e funky, sconvolgendo l'immaginazione. Non era possibile archiviare semplicemente l'accaduto fra le esperienze della vita. Non era digeribile. La mente continuava a tornarci, a giocherellarci con cautela, come un micio con un gomitolo di spago, finché naturalmente, o cedeva l'equilibrio mentale o ci si andava a rifugiare in un posto il più lontano possibile. E se succede, pensò Ben, It mi avrà giocato, me e tutti gli altri, senza scampo.
0: Buonasera, sono Eugenio Finardi, sono stato il conduttore di Damasco per questa settimana, purtroppo è finita e lo dico con sinceramente perché è stato veramente un'avventura per me uscire dalla musica e entrare nel mondo delle parole, delle lettere. Vi sembrerà strano perché un cantautore dovrebbe, nell'immaginario italiano, di solito è un poeta che si degna di mettere qualche accordo dietro le sue poesie. Ecco, io la vedo nella maniera assolutamente opposta. Secondo me, nella canzone la parte centrale, più importante, è la musica. E il testo è quasi incidentale, al punto che invidio tantissimo, per esempio, i Sigur Rós, un gruppo islandese che canta in un linguaggio inventato. Ho sempre trovato estremamente oneroso, pesante nel mio ruolo di cantautore il fatto di dovere sempre dire qualche cosa con le canzoni. Anzi, vi confesserò che uno dei miei versi preferiti in musica è Mocha cioccolata yaya, sweet old lady marmalade. Un verso secondo me straordinario che dice tutto della sensualità, della carnale, capito? Mocha cioccolata, ya ya. Non vuol dire niente, ma mocha cioccolata, ya ya. Sweet old lady mama lad, capito? Questo è puro sesso, pura sensualità. Bene, il libro di oggi è Donne dagli occhi grandi, di Angeles Mastretta. Il primo libro al femminile e la prima donna in assoluta che a comparire anche nelle storie. Se ci pensate, i libri che ho presentato questa settimana erano libri, non l'ho fatto apposta, ma totalmente al maschile, in cui i protagonisti erano solamente uomini. Ho scelto Angeles Mastretta, e in particolare questo Donne dagli occhi grandi, perché è un libro direttamente collegato e collegabile a un mio disco. Questo è un libro piccolo, semplice, di racconti di donne che Angeles Mastretta chiama tutte zia, la

0: la zia Maria, la zia Ferdinanda, e apparentemente sono racconti piccoli, però ci raccontano un mondo al femminile di emozioni, di segreti, di piedi ancorati per terra, un mondo di realtà e di fantasia e di sogno inserito nelle realtà, che credo sia poi la grande qualità, la grande caratteristica delle donne. Questo libro mi ha trovato in un momento in cui ne avevo bisogno, come spesso accade con i libri. Nel 93 attraversavo una separazione estremamente dolorosa dopo 16 anni di convivenza e di matrimonio. Una separazione che io non avevo voluto, che non era originata da me e che causò in me un grande trauma e che mi fece reagire in un modo abbastanza particolare. Invece di arrabbiarmi con il genere femminile, mi incuriosì, cominciai ad avere una grande curiosità delle donne, dei loro desideri, delle loro nascoste passioni. Questo libro in qualche modo mi ha illuminato, raccontando storie piccole, storie di donne del passato, di donne che non esistono più, di un ruolo della donna che non esiste più, attraverso le quali si può capire che la mente femminile e la mente maschile sono profondamente diverse, che per incontrarsi bisogna veramente imparare anche qui una nuova lingua. Non a caso in alcuni paesi, come per esempio il Giappone, le donne e gli uomini parlano lingue diverse. Esiste addirittura una lingua segreta femminile nella corte giapponese. Anche in molte altre culture esiste questa realtà. Ecco, io credo che questa lingua segreta esista in tutte le donne e che sia la loro atavica protezione dai deliri che la mente maschile invece è in grado di produrre, come abbiamo visto nei quattro libri che ho presentato prima questa settimana.
1: Aveva la schiena irrequieta e la nuca di porcellana. Aveva i capelli castani e ribelli e una lingua affilata e allegra con la quale vagliava vita, morte e miracoli di chiunque le capitasse a tiro. Alla gente piaceva parlare con lei, perché la sua voce pareva di fuoco e i suoi occhi sapevano tradurre in parole i gesti più insignificanti e le storie meno ovvie. Non che inventasse malignità sul prossimo o conoscesse più nei dettagli un pettegolezzo. Più che altro sapeva scoprire il punto debole di ogni intrigo, l'esatta dimenticanza di Dio che coronava la bruttezza di qualcuno, la lieve imprecisione verbale che rendeva sgradevole un'anima candida. La zia Chiaro amava stare al mondo, osservarlo con i suoi occhi inclementi, arrotarlo con la sua voce frettolosa. Non perdeva il suo tempo. Mentre parlava, cuciva i vestiti dei figli, ricamava iniziali sui fazzoletti del marito, faceva gilet per chi avesse freddo d'inverno, giocava a pallamuro con sua sorella, cuoceva la più squisita torta di Gran Turco, impastava le frittelle sulle proprie ginocchia e aiutava i figli a fare i compiti che non capivano.
0: Donne dagli occhi grandi di Angeles Mastretta, un libricino di racconti al femminile di questa scrittrice messicana nata a Puebla e che a me ha colpito perché mi ha aiutato a entrare nell'animo femminile in un momento in cui il mistero proprio dell'abbandono, dell'essere stato abbandonato, mi portava ad allontanarmene, dei sentimenti negativi. Ecco, io sono cresciuto in un mondo di donne. C'era mia madre, cantante lirica americana, albina, che non parlava bene l'italiano, parlava come Stanlio. Tutti la prendevano per tedesca. Questo era subito dopo la guerra, quindi vi potete immaginare il tipo di atteggiamento. Io mi ricordo da piccolo, per esempio, l'essere in tram con mia madre, che mi teneva per mano, e qualcuno che non so, magari le era andato addosso, le aveva dato uno spintone, questa persona che diceva «Torna al tuo paese, bionda!». Questa strana sensazione di avere questa donna dalla voce veramente divina. Io non sono un credente, quando se penso al sacro, per me c'è veramente la voce di mia madre come di altri soprano che veramente bucano il cielo e portano questo segnale di ordine. Per me la musica rappresenta l'ordine, rappresenta l'assoluto, rappresenta il cosmo. E rappresenta ovviamente anche la sensualità, la carnalità, la danza, la pulsione, la pulsazione. Ecco, questo libro mi ha comunicato proprio questo e mi ha permesso di decodificare questi segnali che venivano appunto da mia madre, che vi ho raccontato, ma non solo, perché essendo mia madre appunto legalmente cieca, incapace di attraversare una strada per via della ipotonia muscolare che spesso gli albini hanno agli occhi, ha dovuto assumere con i suoi guadagni di insegnante di canto una governante che si occupasse di noi bambini e che è diventata una seconda madre. Una donna friulana, figlia di un maresciallo dell'esercito, quindi una donna completamente diversa da mia madre, ma che ne è stata in un certo senso la nemesi ed è tuttora con lei. In questo momento mia madre è con la Luisa, che è quest'altra presenza femminile molto importante nella mia vita, e vivono ancora insieme e ancora lottano e ancora discutono, perché questa, ecco, una cosa che ho scoperto. E poi c'era la Maria che veniva a fare le pulizie, poi c'era mia sorella Marilu e tutte le sue amiche, e io mi sono presto reso conto che il mondo delle donne è un mondo di parole, è un mondo assolutamente verbale, ma un mondo molto più, in un certo senso, moderno, più mobile, più fluido di quello dei maschi. I maschi, il linguaggio maschile e il modo di unirsi degli uomini è, come sappiamo, piramidale, gerarchico. Noi decidiamo subito chi è il capo in un gruppo, lo sappiamo a pelle, lo sentiamo come i cani annusandoci con due ringhi qua e là, si capisce subito chi è il capo in una situazione, quali sono i ruoli di ognuno, e una volta fatto si fa il nostro bel drappello e si va a conquistare il mondo. Le donne invece hanno una comunicazione verbale orizzontale, vanno a sorellanze con l'esclusa, la strega, la puttana.
1: Tornarono di buon passo per la strada maestra. La zia Elena canticchiava un vecchio amor, nostalgica come una vecchia. A 18 anni gli amori del giorno prima sono già vecchi. E a lei erano successe tante cose quella notte che di colpo avvertì nei suoi amori uno strappo impossibile da ricucire. Chi avrebbe creduto alla sua avventura? Il suo fidanzato in paese non credette neppure una parola. «Elena, per l'amor del cielo, non dire sciocchezze», le disse spaventato quando sentì la storia. «Non sono tempi per fantasticherie. Posso capire che la perdita della tenuta sia stata un brutto colpo per te, ma non coprire di ridicolo tuo padre facendolo passare per un ubriacone irresponsabile». Lo aveva già perduto sotto la luna spietata del giorno prima e non tentò neppure di convincerlo. Una settimana dopo salì sul treno in cui sua madre era riuscita a stivare, oltre il salotto Luigi XV, 10 galline, 2 galli e una vacca con il suo vitellino. Non portava altri bagagli se non il futuro e la precoce certezza che anche il più equilibrato degli uomini ha qualche rotella svitata.
0: Per me il rapporto con le donne è estremamente importante. Io sono uno di quegli uomini che credo di avere una, di non avere paura del mio lato femminile, che è il lato sognante, il lato appunto il lato verbale, il lato anche pettegolo. Io sono uno che apprezza i pettegolezzi, che spesso pettegolezzi semplicemente non sono, ma che sono invece il tentativo di analizzare le emozioni e le cose che attraversano la mente. Bisogna anche considerare che mio padre era del 1909, apparteneva a quel tipo di uomini che per esempio ha attraversato tutto un secolo, ha conosciuto Einstein, pensate, perché si incontrava con veniva invitato per il tè da sua moglie, che voleva sapere l'ultima moda di Berlino. La storia è troppo lunga per spiegarvela nel dettaglio, ma insomma mio padre, vi dicevo, che ha attraversato tutto un secolo con milioni di storie da raccontare, non era capace di descrivere un'emozione. Mio padre ha assistito alla Kristallnacht a Berlino nel 1933 e quando io gli ho chiesto «Ma come ti sentivi tu a vedere queste cose?», lui era solo capace di dire «Era terribile». Ma si capisce che veramente l'educazione alle emozioni degli uomini di una volta non esisteva. Ecco, io ho forse avuto l'avventura di essere uno dei primi uomini italiani, proprio perché avevo una madre americana, una madre molto più moderna delle madri dei miei amici, una madre indipendente, che lavorava, che non si considerava succube di suo marito, ma una socio, una partner di suo marito, ho avuto subito l'idea che la donna fosse la compagna, cioè l'amicizia, che l'amicizia, il vero rapporto di una vita, non fossero gli altri amici maschi, il branco, il drappello, il plotone, nemmeno la band, che è un'icona del mio lavoro. Ma in realtà ho sempre pensato che per la completezza, per la comprensione delle emozioni bisognasse avere una donna al fianco. Io soffrivo molto dell'incapacità, io che sono un uomo che vive quasi totalmente di emozioni o che comunque ricollega sempre anche la propria razionalità alle emozioni, ho trovato sempre un grande ostacolo nel comunicare con gli uomini su questo piano, mentre nelle donne trovo meno giudizio, più accoglienza, trovo quell'abbraccio, trovo quel calore che secondo me deve essere al centro della vita di un essere umano. Noi non siamo quello che facciamo, ma come ci sentiamo.
1: Un giorno il marito della zia Magdalena aprì la porta a un fattorino che portava una lettera per lei. Non avevano segreti e vivevano talmente in simbiosi da poter aprire le lettere indirizzate all'altro senza minimamente temere di essere accusati di indiscrezione o di scorrettezza. Per cui, quando ricevette quella busta così bianca, così liscia, con il nome di sua moglie scritto in una calligrafia decisa, l'aprì. Il messaggio diceva: «Magdalena, poiché tutte le volte che tocchiamo l'argomento finisci per piangere e ti confondi nella follia di amarci entrambi con la medesima intensità, ho deciso di non vederti più. Non credo impossibile liberarmi del mio desiderio per te. Prima o poi bisogna svegliarsi dai sogni. Sono sicuro che riuscirai a dimenticarmi. Porre fine a questo disordine farà bene a entrambi. Torna ai doveri che tu stessa hai scelto. Non chiamare e non cercare di convincermi di niente. Alejandro. PS. Hai ragione. È stato bello».
0: Ci sono delle intuizioni nella scrittura al femminile che io trovo estremamente belle. Per esempio, concedetemi di rubare un attimo il mestiere al nostro bravissimo attore. Non era bella la zia Cristina Martinez, ma aveva qualcosa nelle gambe magre e nella voce precipitosa che la rendeva interessante. Disgraziatamente gli uomini di Puebla non andavano in cerca di donne interessanti da sposare, e la zia Cristina compì 20 anni senza che nessuno le avesse mai proposto neppure un fidanzamento di buon livello. Succede che questa zia Cristina alla fine si inventa un pretendente spagnolo, d'accordo con il suo amore di sempre, con l'uomo che ha desiderato tutta la vita e che non aveva alcuna intenzione di sposarsi. Succede che la zia Cristina va in Spagna per un anno, dice di essere rimasta vedova e torna indietro e per il resto della vita vive una bella vita, indipendente da donna, libera e non schiava di un padrone, avendo poi tra l'altro un ottimo rapporto amoroso con questo Emilio Suarez, che era appunto questo uomo bellissimo, ottimo partito, da tutte desiderato e da nessuna conquistato, da nessuna sposato, ma conquistato dalla zia Cristina, che aveva avuto il coraggio di affrontare il fatto di essere più intelligente che bella.
1: Alla zia Mariana riusciva difficile capire quel che le aveva combinato la vita. E dicendo la vita, intendeva l'insieme di fatti casuali che si erano man mano accumulati per poi abbattersi di colpo su di lei, sprofondandola nella prostrazione con cui doveva lottare ogni mattina. Per tutti, compresa sua madre, quasi tutte le sue amiche e tutte le amiche di sua madre, per non parlare di sua suocera, le sue cognate, i soci del Rotary Club, Monsignor Figueroa, perfino il sindaco. Era una donna fortunata. Aveva sposato un uomo di buona famiglia, impegnato per il benessere della comunità, promotore del 90% dei piani di modernizzazione e delle attività di solidarietà sociali su cui contava la società poblana degli anni 40. Era la celebre moglie di un uomo celebre, la sorridente compagna di un grande, la più amata e rispettata tra tutte le frequentatrici della messa domenicale. Inoltre, suo marito era bello come Massimiliano d'Asburgo, elegante come il principe Filippo, generoso come San Francesco e prudente come il padre provinciale dei gesuiti. Come se non bastasse, era ricco. come i proprietari terrieri di una volta ed esperto investitore di capitali come i libanesi di oggi. La zia Mariana era nella situazione ideale per vivere felice e contenta per il resto dei suoi giorni. E così sarebbe stato se, come solo lei sapeva, se non le fosse capitata la disgrazia di intravedere la felicità. Soltanto a lei sarebbe potuta venire in mente una sciocchezza simile. Si era proposta di vivere in pace, perché farsi rovinare la vita dalla guerra? Non si sarebbe mai pentita abbastanza. Come se fosse possibile pentirsi di ciò che non si sceglie. Perché la bufera le era penetrata in corpo fino all'osso, come penetrano per tutta la casa gli odori che vengono dalla cucina, come l'improvvisa fitta annuncia un mal di denti duraturo. E si innamorò.
0: La zia Daniela si innamorò come si innamorano sempre le donne intelligenti, come un idiota. Questa è una frase tratta da Angeles Mastretta, Donne dagli occhi grandi, il libro che sto proponendovi oggi qui a Damasco. Io sono Eugenio Finardi e sono un musicista e sto arrivando alla conclusione di questa nostra settimana insieme, in cui ho condiviso un po' delle mie idee, della mia storia e delle mie emozioni. Questo libro mi ha ispirato un album che non a caso si chiamava Occhi, si chiama tutt'oggi Occhi. E c'è una strana storia dietro. Io ho inciso questo album a New York. Come Paul Auster, io ho passato 2 mesi in questa New York, che può essere la città in cui ci si sente più soli al mondo, tant'è che ci sono delle specie di gruppi di supporto. Per esempio, quando sanno che c'è un italiano da solo a New York in qualche appartamento, gli altri italiani della città si mobilitano, lo chiamano e lo invitano a cene, cose di questo genere, perché veramente non c'è posto dove ci si può sentire più soli al mondo che non la città di New York. Ebbene, io andai lì a incidere questo disco, basato su questo libro, il disco in cui metabolizzavo il dolore per questa separazione, questo divorzio, nel quale c'è anche una canzone che si chiama Un uomo, e che è un po' il sunto di tutto quello che ho imparato, perché appunto questa separazione che mi ha portato a questo entrare nel mondo femminile per capirlo meglio, alla fine ha portato ad alcune conclusioni che si sono coagulate in un album, Occhi, e in particolare in una canzone che si chiama Un uomo, e che credo contenga un po' quello che le donne si aspettano da un uomo, e che un uomo può essere solo se una donna glielo permette, solo perché purtroppo noi possiamo essere Beatrice agli occhi del nostro Dante solo se Dante lo vuole, e quindi sta a voi donne trovare l'uomo in cui vedere queste qualità. E stranamente, tornato in Italia da questi 2 mesi a New York, quasi nella condizione di Queen, dove veramente, a parte i musicisti con cui avevo lavorato, non avevo parlato con nessuno, conosciuto nessuno, vissuto in... stavo veramente quasi impazzendo, tornato da questo impazzimento, sentendomi solo, completamente così, mi mandarono a fare la copertina, da Patrizia Convertino, una bravissima grafica che opera qui a Milano. E andando lì, davanti allo schermo del computer, guardando la copertina di questo disco in cui era contenuto tutto il dolore e anche tutta la comprensione che questo dolore mi aveva dato di me stesso e delle donne, Patrizia mi ha messo una mano casualmente sulla coscia, e da allora stiamo insieme, abbiamo avuto una figlia, e quindi da questo libro si può dire che è nato anche non solo un disco, ma anche un amore.
1: Amalia Ruiz trovò la passione della sua vita nel corpo e nella voce di un uomo proibito. Per più di un anno lo vide arrivare febbrile fino all'orlo della sua gonna, che spariva in un baleno dopo un abbraccio. Non parlavano troppo. Si conoscevano come se fossero nati nella stessa stanza. Suscitavano l'uno nell'altra tremore e felicità soltanto sfiorandosi il soprabito. Il resto usciva dai loro corpi fortunati con tanta facilità che bastava stessero insieme pochi minuti perché la stanza dei loro amori risuonasse come la sinfonia pastorale e profumasse come se l'avesse creata Coco Chanel. Quella gloria teneva le loro vite in bilico. e rendeva la loro morte impossibile. Erano belli, come un incantesimo, e pieni di promesse, come una fantasia. Finché una sera d'ottobre l'amante di zia Amélie arrivò tardi all'appuntamento parlando di affari. Lei si lasciò baciare senza emozione e sentì l'alito dell'abitudine devastarle la bocca. Tenne per sé i rimproveri, ma tornò a casa di corsa e non volle più sapere nulla di quell'amore. Quando l'impossibile vuole diventare abitudine, bisogna rinunciare, spiegò a sua sorella, che non riusciva a capire un atteggiamento così radicale. Non si può ambire una cosa proibita, possederla a volte come una benedizione, amarla più che altro per questo, perché impossibile, disperata, e da un giorno all'altro trasformarsi nella dépendance di un ufficio. Non posso permetterlo. Non ho intenzione di permettermelo. Sia benedetto ciò che è proibito.
0: Arrivederci a tutti da Eugenio Finardi.
2: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Ascoltatori, effettivamente parleremo anche noi di memoria, come credo tutta la giornata di Radio 3. E intanto, prima che io mi dimentichi, volevo segnalare che alle 17.45 a Roma, in Piazza della Minerva 42, Sala del Beato Angelico, c'è una conferenza organizzata da scienziate e scienziati contro la guerra e da Un Ponte Per, una conferenza sull'uranio impoverito in Iraq. L'uranio impoverito è un po' scomparso fra le catastrofi e mi dispiaceva che fosse dimenticato. Per la forma della memoria, certo, per la scienza di forme della memoria ce ne sono tantissime. Sono indagate in tante ricerche, con tante discipline e sottodiscipline diverse. Poi ci sono forme di memoria, di oblio, che invece la scienza trascura. Oggi volevamo fare un breve elenco delle prime forme di memoria e riflettere un attimo sulle seconde. Con Pietro Greco parleremo del tentativo di cancellare la memoria collettiva tedesca e del suo effetto boomerang, e con Armando Massarenti del perché la scienza non ha bisogno di memoria o perché crede di non averne bisogno. Nel 1990 è stato lanciato negli Stati Uniti il decennio della ricerca sul cervello umano e su quella strana proprietà che ne emerge, che si chiama coscienza, mente, intelletto, eccetera. Insomma, le facoltà cognitive superiori di cui fa parte anche la nostra memoria. L'idea della Brain Decade era di concentrare gli sforzi e di coordinarli. I risultati sono stati strepitosi, anche per le nuove tecniche di imaging che hanno permesso di studiare la memoria in soggetti sani e non soltanto in pazienti che avevano lesioni cerebrali e amnesie. In un decennio si è parecchio complicata la rappresentazione che le neuroscienze avevano della memoria, delle sue basi molecolari, dei meccanismi chimici e fisici attraverso i quali la memoria persiste o scompare.
2: A proposito di ricerca in neuroscienza e ricerca sulla memoria, volevamo segnalarvi oggi un articolo che viene dalla cronaca di Repubblica. Due ricercatori americani presentano il loro studio sulla rivista Nature. La memoria viene riascoltata nel sonno. E appunto a pagina 30 c'è questo articolo: ricordi, cibo e desideri, così sognano gli animali. Un esperimento sul cervello spiega i sogni degli animali e la rielaborazione dei ricordi.
1: Intanto la musica che state ascoltando è quella dei Figli degli Schiavi, deportati in Guyana dai francesi. Ovviamente ci sono molte memorie, come già aveva spiegato Marcel Proust nella Recherche, a nostro parere il miglior testo mai scritto sul tema, come una volta mi sembra avesse riconosciuto Gerald Edelman, non vorrei sbagliare, forse Armando Massarenti, che è già in studio, se lo ricorda anche lui.
3: No.
1: No. Nella mente, come nell'intera Recherche, soprattutto nell'ultimo volume, Le temps retrouvé, avviene una rielaborazione continua dei ricordi, ci riraccontiamo il passato e lo reinterpretiamo. Ci sono poi sistemi di memoria funzionale e strumentale in tutti gli animali, capaci di apprendimento. Ci sono in tutte le creature viventi pluricellulari le cosiddette cellule memoria, quelle attive per esempio del nostro sistema immunitario, che imparano a riconoscere le caratteristiche chimiche degli aggressori esterni e li ricordano, fra virgolette. Poi c'è la memoria della materia inanimata ma elastica, questa è la memoria della fisica se volete. Un elastico ritrova la propria forma e ritorno corto dopo essersi allungato, e finché non si esagera riesce a farlo, dopo diventa smemorato. Oggi esistono materiali rigidi, provvisti di memoria. Dopo un urto tornano alla forma che avevano prima, sul principio della camicia che si lava e non si stira. Poi i chimici hanno inventato i polimeri a scarpina di Cenerentola, delle lunghe molecole che si richiudono soltanto attorno a un'altra molecola, come se ne avessero incorporato il ricordo. Per esempio, se vengono spruzzate in aria, queste molecole si richiudono su del gas tossico e lo rendono innocuo. C'è per esempio una scarpina di Cenerentola che si chiude soltanto sul sarin, il gas nervino che era stato rilasciato nel metro di Tokyo dalla setta giapponese della verità suprema. C'è poi l'altra memoria, quella degli animali che fanno lunghi viaggi, le anguille che vanno nei sargassi, i salmoni che percorrono 20.000 leghe sotto i mari, forse un po' di meno. Eppure ritrovano la strada verso il fiume dove sono nati e poi si costruiscono dei robot che imparano e ricordano. C'è un articolo di Jianwu Weng questa settimana su Science a questo proposito. E siccome la vita stessa, in particolare quello che chiamiamo il sé o l'identità, è impastata di memoria, di tracce mnestiche della storia dell'evoluzione, potremmo andare avanti a citare esempi così per giorni. Invece, oggi vorremmo parlare della scienza come pratica e dei suoi rapporti con il resto della società, delle tracce mnestiche cancellate e di quelle rimaste. Bulat Okudžava.

0: Per chi volesse approfondire il problema e le ricerche sulla memoria, i meccanismi della memoria, volevamo consigliare un classico della divulgazione, un libro di Alberto Oliverio, L'arte di ricordare, la memoria e i suoi segreti. Dice: la memoria è un mosaico in cui si alternano immagini e interpretazioni della realtà, fatti, opinioni, significati e valori, senso del passato e anticipazione del futuro. Ma anche un altro ospite di oggi, Pietro Greco, è intervenuto su questo argomento, in particolare sul diario, che è oggi in edicola, oggi e per tutto il mese. Il suo articolo è Attenzione, ricordi in transito. La memoria breve assomiglia a un servizio bagagli, alcuni se ne vanno per sempre, altri finiscono nel deposito strutturato in cui sarà facile trovarli al momento opportuno. Buongiorno Pietro Greco.
1: Pietro Greco, non possiamo farla aspettare molto, crediamo di aver interrotto un suo viaggio. Oggi vorremmo parlare con lei di una memoria molto più a lungo termine, che riguarda gli ultimi 70 anni, diciamo.
2: Sì, certo.
1: E lei ci teneva a ricordarci un momento particolare della storia della scienza in cui si è tentato di eradicare o di sradicare una memoria collettiva.
2: Beh, prima dello sterminio fisico degli ebrei, già nel 33 è iniziato il tentativo non meno atroce forse di sradicare la loro memoria come popolo, la loro memoria culturale, la loro cultura, e questo ha prodotto per esempio le leggi razziali in Germania, e quelle leggi miravano a sradicare dalla Germania, a eradicare dalla Germania l'elemento culturale di origine ebraica. Molti ebrei allora scoprirono di essere appunto, diciamo, degli ebrei, prima non l'avevano percepito, uno fra tutti Albert Einstein, e molti ebrei lasciarono la Germania e lasciarono l'Europa, e quel tentativo fatto dai tedeschi di cancellare la memoria si è tradotto in realtà in un spostamento del centro culturale del pianeta dall'Europa agli Stati Uniti, verso cui quelle persone emigrarono. Io voglio ricordare semplicemente un fatto: quanto contasse la cultura prodotta dagli ebrei in Germania. La Germania fino al 1933 in ambito scientifico aveva vinto un terzo di tutti i premi Nobel distribuiti dall'Accademia delle Scienze di Stoccolma. Ebbene, un terzo dei premi Nobel tedeschi erano di origine ebrea. Tutte quelle persone lasciarono la Germania, lasciarono l'Europa, e dopo di allora io penso che l'asse culturale del pianeta si è spostato dalla Germania, dall'Europa in realtà, agli Stati Uniti, producendo esattamente il contrario, per fortuna devo dire, di quanto volevano gli ebrei e i tedeschi.
1: Infatti sorprende quanto si siano ancora fra i primi Nobel di nomi di origine tedesca e di gente che vive negli Stati Uniti. Basti pensare a amici come Lederman o Steinberger, no? Che magari Steinberger vive in Svizzera, ma insomma che sono ancora i figli di quell'atroce provvedimento,
2: certo,
1: di sradicamento.
2: Questo serva come monito a tutti: chiunque intenda pensare, diciamo, di cancellare la memoria di un popolo, sappia che non ci riuscirà, ma anzi sortirà effetto opposto. Quindi è un monito imperituro, io penso, ecco, è una memoria che ritornerà.
1: La memoria quindi che non può essere strappata via. Pietro Greco, io ringrazio per questo intervento volante. Io volevo ricordare che Pietro Greco, oltre a essere, credo, il miglior giornalista scientifico italiano, ha scritto libri di storia e critica della scienza contemporanea. L'anno scorso ha pubblicato Il sogno di Einstein, QN Napoli, 14.000 lire, alla ricerca della teoria del tutto era il sottotitolo. 2 anni fa, Evoluzioni, dal Big Bang a Wall Street, la sintesi impossibile, sempre dalla QN di Napoli per 40.000 lire. E nel 95, se non sbaglio, Hiroshima, la fisica conobbe il peccato, per gli Editori Riuniti?
2: Sì, certo, grazie per questa citazione.
1: No, grazie di non aver accettato di dimenticare almeno quel momento, che poi appunto ha avuto un effetto boomerang, che è stato questo tentativo di strappare via la scienza dalla Germania nazista. Grazie Pietro Greco.
2: Grazie a voi.

0: E con noi Armando Massarenti, filosofo e osservatore della scienza dalle pagine del supplemento culturale del Sole 24 Ore, per festeggiare un momento di allegria, forse, o comunque di felicità, l'uscita questa settimana di due testi che erano stati dimenticati. Si tratta di Max Weber, La scienza come professione e La politica come professione, edizioni di Comunità Torino, 22.000 lire. La prima riflessione che Armando Massarenti ha fatto quando gli abbiamo chiesto di venirci a raggiungere è stata: gli scienziati non hanno bisogno di memoria, perché?
1: Ma io mi riferivo in realtà sia ad alcune cose che dice Weber nel primo di questi due saggi, La scienza come professione, sia mi veniva in mente un testo famosissimo che per chi tiene alla memoria della scienza in realtà è molto importante, che è La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn. La riflessione di Thomas Kuhn è basata sull'idea che gli scienziati, i cosiddetti scienziati normali, hanno una tendenza a dimenticare completamente qual è la storia della loro disciplina e a costruire dei manuali dove invece si dice che cosa loro hanno raggiunto, che cosa la disciplina è diventata. Questa è una tendenza, secondo Kuhn, e in parte anche secondo Weber, ma in Weber ci sono delle tensioni fortissime in realtà tra diversi atteggiamenti, pro contro la storia, pro contro la valutazione etica di ciò che lo scienziato fa, eccetera. Poi magari vediamo di parlarne brevemente, ma però in realtà è un atteggiamento naturale secondo Kuhn, e già Weber ne prende atto, quello di concentrarsi sul proprio oggetto, di raggiungere dei risultati anche abbastanza limitati molto spesso, cioè entrambi tengono conto della specializzazione delle scienze, e quando si raggiunge un risultato compiuto all'interno della scienza, dice Weber in maniera molto, molto bella, secondo me molto efficace, questo è fatto soltanto per essere superato e quindi per essere dimenticato a propria volta, mentre invece questo non accade per l'arte, cioè chi, un artista che costruisce un'opera d'arte compiuta e riesce in questa cosa difficilissima di fare qualcosa di imperituro, quella è per sempre, cioè un'opera d'arte compiuta è per sempre, un'opera d'arte invece un risultato scientifico è per essere superato nel giro di 10, 15, 20 anni, tra l'altro prima è meglio è in un certo senso, e Weber dice molto chiaramente questo è il significato dell'attività scientifica, cioè se noi vogliamo capire, cioè è il sapere di essere, il volere essere superati, cioè quindi il partecipare ad una impresa intellettuale. Si noti che questi due saggi erano intitolati, avevano un titolo molto bello perché era il nome della serie delle conferenze entro cui erano state tenute queste due, che era il lavoro intellettuale come professione. Se noi pensiamo appunto che la scienza è questo tipo di lavoro intellettuale dove c'è una continua critica e una continua necessità di essere superati, a me sembra che insomma Weber colga molto bene, ed è ciò che lui difende in maniera appassionata, in realtà qualcosa di una visione in realtà disincantata della scienza, cioè questo può sembrare un paradosso, ma in realtà lui di fronte a certi atteggiamenti degli studenti a cui si rivolgeva, queste conferenze erano state organizzate dai liberi studenti di Monaco, e notava questo serpeggiare di una sorta di romanticismo, insomma di tardo romanticismo, in cui l'esperienza vissuta veniva messa al primo posto rispetto invece alla conoscenza oggettiva dei fatti, e lui di fronte a questa platea difficile in realtà fa una difesa appassionata dello spirito scientifico.
2: In che anni siamo?
1: Ecco, siamo, e questo è importante ricordarlo, siamo in anni precedenti a quelli di cui parlava Pietro Greco poco fa, perché siamo la prima conferenza del 17 e la seconda del 19, e Weber morirà un anno dopo, nel 20, quindi tra l'altro siamo anche in vena di anniversario, insomma sono 80 anni dalla morte di Max Weber, e bisogna dire che hanno anche qualunque di profetico questo, oltre ad essere due splendidi esempi di insieme di storia delle idee, di difesa di una professione. Lui in maniera abbastanza disperata prevedeva per la Germania una notte polare di gelida tenebra e di stenti, e questa notte si allontanerà molto lentamente, insomma è stato in qualche modo
0: certo. Io a questa riflessione, gli scienziati non hanno bisogno di memoria, volevo contrapporre la riflessione di uno scienziato che è un fisico matematico francese che si definisce critico della scienza, così come esistono critici letterari, Jean-Marc Lévy-Leblond, dice il contrario in un libro che si chiama Ai contrari, ovviamente lui ama dire sempre il contrario degli altri, e dice che gli scienziati sbagliano a non avere memoria del proprio passato. Fa l'esempio delle matematiche non lineari di Poincaré, dimenticate dal 10 al 60, del secolo scorso, dell'agente patogeno della malattia degli olmi, dimenticato per un secolo e mezzo, e noi potremmo aggiungere, non so, il suicidio cellulare, scoperto nella metà 800, poi di nuovo metà 900, poi riscoperto all'inizio degli anni 90, vale anche per i concetti. Quindi non è vero, hanno bisogno di memoria invece gli scienziati.
1: Certo, ma ci sono delle differenze anche di professione, nel senso che c'è chi fa lo storico, che c'è chi fa lo scienziato. A mio parere anche lo scienziato ha bisogno di memoria, peraltro lo stesso Kuhn che citavo prima mostra quanto sia importante avere questa memoria. È significativo che Kuhn a un certo punto abbia detto che lui non aveva capito niente praticamente di Aristotele finché non ha riuscito a capire quali erano i principi della fisica di Aristotele, e quindi nell'esercizio della memoria c'è anche, per ritornare a Weber, quello stesso esercizio della comprensione di visioni del mondo o della scienza che a noi sono completamente oscure, ormai non abbiamo più i principi. Ecco, ma la storia della scienza, per ritornare, devo dire che ci sono, Weber parla d'altro in realtà, ma però ci sono degli accenni e fa capire di conoscere molto bene la storia della scienza. La storia della scienza è un continuo riprendere cose che erano state abbandonate, per dire le cose più banali, la stessa teoria eliocentrica era già diffusa in Grecia, poi insomma ci è voluto un po' di tempo perché venisse ripresa, l'atomismo o cose, cioè sono delle teorie che vengono abbandonate. Buona parte della filosofia della scienza degli ultimi 30-40 anni è un modo per far vedere che ci sono quelle che Popper chiamava metafisiche influenti, appunto, queste metafisiche influenti non sono altro che modi di ricordare dei vecchi modi che erano stati abbandonati, magari erano stati considerati eretici, insomma, dalla comunità scientifica. Quindi io, la mia era una battuta, ma mi muovevo sul piano descrittivo, cioè spesso gli scienziati non ricordano, in parte è bene che non ricordino, ma è anche molto bene che invece si mettano a riflettere su che cosa altri scienziati avevano detto in passato.

0: Noi ovviamente non sappiamo cosa scriverà Armando Massarenti su Un Sole di Domenica. Penso che parlerà di Weber, anche perché c'è in ballo questo progetto Weber, cioè di ristampare molte opere sue. C'è però un lato di Weber particolarmente attuale che era stato usato da Armando Massarenti a proposito delle cellule staminali.
1: Ah, beh, sì, questo è forse un esempio di come possano venire in mente appunto idee di saggi scritti addirittura 80 anni fa, nel momento in cui si sta scrivendo di una discussione contemporanea. E quello che vorrò scrivere domenica, il pezzo che sto scrivendo, in realtà è appunto mostrare come questi due saggi si muovono tra tre sfere. Lui poi teneva molto la distinzione tra le varie sfere del sapere, cioè la sfera etica, la sfera politica, la sfera scientifica. Devo dire che i casi che riguardano la bioetica hanno sempre un intreccio strettissimo proprio tra queste tre sfere, e devo dire che Weber, in questo, per chiarire una serie di questioni, è molto, per almeno per avere un quadro concettuale entro cui incasellare le questioni di oggi, è veramente notevole. Ma questa cosa delle cellule staminali a me era venuta in mente in questo senso. C'è un dibattito molto acceso. Intanto, ecco, Weber dice: non illudiamoci. Lui fa un esercizio di realismo molto forte, pur avendo una carica etica e politica molto forte. Intanto vuole distinguere tra chi discute sull'arena pubblica e chi discute nelle università. Nelle università bisogna evitare di far entrare troppo i valori o le credenze personali, perché gli studenti non hanno la possibilità di replicare, devono solo subire quello che dice il professore. Invece nell'arena pubblica è possibile prendere delle posizioni molto forti, sapendo quali sono le proprie posizioni di valore, e questo riguarda anche le immagini della scienza che lui dà e la consapevolezza dello scienziato. Torniamo alla discussione sulle cellule staminali. Lui dice: rendiamoci conto, ci sono dei conflitti di valore che non si possono risolvere. Lì è chiarissimo che ci sono due posizioni etiche completamente diverse. Nel secondo di questi saggi, Politica come professione, distingue la politica, distingue per quanto riguarda la sfera morale, l'etica basata sui principi e l'etica basata sulla responsabilità. Quella propria dei politici è l'etica basata sulla responsabilità, quella basata sui principi invece è quella della religione, sostanzialmente, o comunque di chi non vuole spostarsi mai dai propri principi, anche quando le conseguenze non sono desiderabili. Nel caso delle cellule staminali, direi che l'etica dei principi è difesa strenuamente dalla Chiesa Cattolica, mentre la commissione di Veronesi, perché con quella questione di cui probabilmente avete già parlato, che le cellule, che gli embrioni prodotti non si toccano, anche se sono, non si sa bene di che cosa farsene, probabilmente moriranno così inutilmente, mentre Veronesi sostiene che il male minore è comunque utilizzarli per la sperimentazione. Ecco, ci sono due esempi: uno, un'etica della responsabilità nel caso della posizione laica di senso lato di Veronesi e della Commissione, è un'etica dei principi ugualmente rispettabile, ma che comunque in questo caso avrebbe subito gli strali di Weber, insomma, nel senso che lui avrebbe detto: chi non si basa altro che sui principi non sa che cos'è la politica, però, insomma, non ha degli buoni argomenti nella scena pubblica.
0: Cioè, a dispetto delle conseguenze, la mia posizione è questa.
1: Sì, esatto,
0: e questo è. Io allora impedisco, diciamo, alla ricerca di farsi, o impedisco la libertà di abortire, per esempio, perché il mio principio dice: poiché sia un dramma per tutti gli altri, non importa. Questo,
1: esatto,
0: diciamo, cioè, è quella della convinzione.
1: Esatto. Diciamo che c'è un guardare solo alle conseguenze negative, che pure ci saranno, ci sono anche nella posizione avversata dalla Chiesa Cattolica, però è un modo di mettere un puntello tale per cui non importa quali sono quelle buone e quelle cattive, il principio è quello e va seguito in ogni caso. Questo è il modo in cui si stanno comportando su questa questione in particolare. Non sempre fanno così.
0: No. Anche perché noi abbiamo appena dato la notizia all'inizio di trasmissione di questa Scienziati e Scienziate per la Pace, che credo si riuniscono in un convento della Minerva, ospiti di una parte, diciamo, della comunità religiosa. E invece sull'etica della responsabilità, questo potrebbe essere visto, scusa, chiedo una risposta sintetica, capisco che sarà difficile, come un fattore di limitazione della libertà di ricerca scientifica? Domanda? Hai una risposta? C'è una risposta?
1: Da parte di chi sostiene?
0: Per esempio, se io chiedo a uno scienziato di avere un'etica della responsabilità, Fermi avrebbe fatto la pila atomica.
1: Qui bisogna... Certo, lo scienziato, e questa è una domanda difficile, credo che Weber non dia gli strumenti per rispondere in questo saggio.
0: Io perché... magari la lancio a Armando Massarenti, a Weber non posso più lanciarla, però potete procurarvi il libro che è veramente necessario. La scienza come professione, la politica come professione, biblioteca di comunità, lo lancio anche agli ascoltatori. Noi concludiamo qua.

su questo problema, il principio di responsabilità, noi vi salutiamo, ringraziamo Pietro Greco, Armando Massarenti per essere stati i nostri ospiti, Alberto Fognini, Claudio Rancati, e restituiamo la linea a Roma, Marino Silvalti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Buongiorno, state per ascoltare la quinta ed ultima puntata del lungo speciale che abbiamo dedicato ad Amelia Rosselli. In quest'ultima puntata troviamo il ciclo di registrazione di 5 minuti ciascuno che la Rosselli registrò per il programma Parole e Poesia di Radio 1, che andò in onda dal 27-11 del 92 al 10-12 del 92, ovviamente per quanto riguarda le puntate della Rosselli. Vi lasciamo quindi alla sua voce, buon ascolto.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Tra gli amici, i poeti, gli intellettuali, i pittori che lei ha frequentato nell'epoca della sua formazione, chi le manca di più?
2: È stato tutto un ambiente molto degli anni 50. Chi mi manca di più? Sono fatti privati.
1: Senta, le sue giornate attuali, una sua giornata, com'è scandita?
2: È scandita da... ma non so, da niente di nuovo rispetto agli altri.
1: Ama passeggiare, per esempio?
2: Molto, vorrei camminare molto di più, un periodo che non lo posso fare. Ma non è che vivo molto diversamente dagli altri.
1: Dedica una parte, per esempio, della sua giornata, preferibilmente la sera o la mattina, alla lettura?
2: Sì. E se azzecco dei libri o dei libri inusualmente belli o molto utili a me, posso dire che sono molto felice, ho un senso di felicità, anche se non si provoca. Io a periodi azzecco un libro, trovo il libro giusto, e o leggo un libro che ho cominciato e non è finito e continuo a leggere quell'autore, approfondire, lì sono molto molto felice, devo dire, esco dalla realtà e entro in un'altra, e allora il mio rapporto con la realtà di tutti i giorni è molto più accettabile. A parte questo, vivo credo come gli altri, senza troppo imitare.
1: E quando succede che incontra un libro che le piace molto, lo comunica immediatamente agli amici o alle persone che le stanno vicino?
2: Ma di solito o l'hanno già letto o lo comunico, sì, è come, dico, è bellissimo, bisogna leggere altre cose. Ma
1: viaggia?
2: Ho viaggiato un po' di più in questo periodo, sono stato in Inghilterra 2 settimane per mio fratello lì a Cambridge, e quest'estate mi sono mossa più del solito, sono stata anche in Grecia a giugno. Sì, amo viaggiare se possibile, anche per lavoro però. Primi scritti 1952-63, fu pubblicato da Guanda nell'80, e sono tutte cose scritte mie in prosa o poesia, preparatorie al pubblicare il primo libro nel 64 in italiano, che sapevo 3 lingue e dovevo destreggiarmi e a decidere dove vivere. Mi fu difficile quanto a decidere quale lingua usare predominantemente. Comunque questo è un libro preparatorio, giovanile, e vi sono 10 parti, e una per esempio in francese si chiama Adolescence, e con una parentesi Exercice Poétique 1954-1961. Que c'est drôle, je parle avec le moi-même, en me disant que c'est beau le ventre, le bras nu d'une femme, même d'un homme, et les énormes arbres du quartier gras. Gentiment, gentiment pousse-t-il la bicyclette muette. Sa femme cherche une pharmacie, elle est de très mauvaise humeur. Il pousse la bicyclette bonheur. Bonheur, bonheur, retrouve-moi sous les pieds des géantes marines, aux pieds des géantes femmes, aux bras tendus flaccides du quartier gros. Promène-toi à la table avec la bouteille de bière en face, brune.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Per quanto riguarda i suoi libri, ricordo che le poesie che ascolteremo nel corso della nostra serie sono prese dalle varie raccolte, che esiste un'antologia poetica di Amelia Rosselli che è uscita presso Garzanti e che ha una prefazione di Giudici. Abbiamo anche detto che è uscito sempre quest'anno presso la casa editrice Garzanti questo libro di poesie in inglese che si intitola Sleep. È prevista qualche altra uscita?
2: Sì, dovrebbe essere ristampato quel poemetto chiamato Impromptu, che è un titolo in francese e che fu pubblicato, mi pare, nel 81 da San Marco dei Giustiniani con l'editore, un editore di Roma ma è sardo d'origine, e se, mi pare si chiami Mancosu, e si ristampa con una prefazione della poetessa scrittrice Antonella Nedda, e c'è la mia registrazione del poemetto, devo dire sempre con questa voce che non va tanto bene.
1: Quindi è un testo con una cassetta?
2: Sì, è una collana chiamata Il respiro del poeta dell'editor Mancosu. Poi per aggiungere circa 60 pagine il capocollana ha deciso di ristampare parti di un libro chiamato Primi scritti, che era pubblicato da Guanda, che ho esaurito, con cose giovanili proprio, e altre parti di un libro chiamato Appunti sparsi e persi, pubblicato da una cooperativa scrittori di Reggio Emilia, intorno all'83. Primi scritti fu pubblicato nell'80, ma erano scritti dei miei 20-30 anni. Cioè gli scritti in tre lingue e preparativi prendono un pochino, si ristampano delle parti, ma soprattutto si ristampa un po' più, perché è l'ultima cosa che è stata pubblicata. In realtà l'ultima cosa che ho pubblicato è Sleep, è in una plaquette un lavoro in prosa chiamato Diario Ottuso, che ancora stiamo così divulgando, perché si tratta di una plaquette pubblicata a Roma, ma non ho scritto da allora, da circa la fine del 79. Da Sleep, Garzanti, 1992. You might as well think one thing or another of me. I am not at mercy's chance. Nor do I want your interpretation, having none, myself to overpower me. You withdraw into your fevered cell, like a microscopic angel, do engage battle with my thoughts, as if they were to my revolutionary heart a promiscuous bell. Hell itself is what you want, a needle into necessity, foreseeing I shall not do better than you want. Tanto vale che tu pensi una cosa o l'altra di me. Non sono alla mercé del caso. Ne voglio la tua interpretazione, non avendone alcuna io stessa a sopraffarmi. Ti ritiri nella tua cella febbricitante, come un microscopico angelo. Ingaggi battaglia con i miei pensieri, come se fossero per il mio rivoluzionario cuore una promiscua campana. L'inferno stesso è ciò che vuoi, un ago conficcato nella necessità, prevedendo che non farò di meglio di quanto vuoi.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Amelia Rosselli, quali sono le sue letture attuali? Legge più prosa o poesia?
2: Leggo più prosa che non poesie, stanno a dirsi, perché molto raramente trovo delle poesie molto, molto nuove. Ultimamente ho letto di un americano, Ashbery, uno splendido libro che è stato tradotto anche in Italia.
1: Si intitola?
2: Il titolo, mi pare, Immagine in uno specchio convesso, ce l'ho qui. John Ashbery è un libro straordinariamente intelligente in americano, in inglese. Ho letto tutto Fenoglio presso a poco.
1: L'ha riletto? O
2: no, avevo letto due o tre libri e non avevo ancora letto Il partigiano Johnny, questo un paio di inverni fa. E sono rimasta molto, molto impressionata, anche sul piano stilistico proprio, a parte l'intelligenza notevole dello scrittore, che è più forte addirittura di Vittorini, è più importante secondo me sul piano stilistico anche, e anche sul piano contenuto, in qualche modo è sempre se stesso, ma questo lo sanno in tanti nel mondo, il mondo letterario italiano, e perfino beh, una ristampa molto raffinata al momento, però ha anche romanzi, alcuni dei quali dovrebbero essere tradotti all'estero o usati per il cinema, insomma.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Amelia Rosselli, quali poeti legge attualmente?
2: È quello che capita, perché fra l'altro passo delle poesie non mie a qualche rivista romana, due o tre. Dunque mi capitano, mi spediscono poesie e devo fare un po' di scelte. Dunque seguo il tran tran, l'andamento generale. Il livello è buono, ma cose molto molto eccezionali ce ne sono qua e là, ma non si può dire niente di un poeta finché non arriva proprio al secondo libro. Si può dire che è una promessa, poi bisogna vedere se ha una durata.
1: E quali sono i poeti che rilegge con maggior piacere? Forse Campana lo rilegge?
2: L'ho riletto, ma non recentemente. Evito un pochino i poeti che ho letto molto a fondo in gioventù.
1: E Dante?
2: Dante lo leggo ogni tanto. Un canto qua, un canto là. È proprio come esercizio. Ma sono problemi formali della poesia che mi preoccupano al momento. E nella prosa posso, credo, rinnovarmi lentamente. E dunque, poi da come non posso comandarmi alla scrittura, come dire, se non v'è la cosiddetta ispirazione non si scrive poesia, come dire, la si tiene in riserva.
1: Quindi lei scrive nel momento in cui diventa necessario.
2: Sì, cioè non scrivo poesia finché non scoppia fuori. Ho l'impressione che sto scrivendo poesia mentalmente molto spesso, ma al momento non sto scrivendo per niente.
1: E per quanto riguarda la prosa invece, ha bisogno di un progetto?
2: La prosa, ho tendenza a scrivere, ho già fatto esperimenti di prosa, diversi stili narrativi, in diverse lingue addirittura. Leggo molta prosa, mi interessano i problemi narrativi, come si crea la suspense, eccetera, eccetera. Ma certo, tengo in mente anche, non dico un intero romanzo, ma tengo in mente una specie di prosa e una specie di poesia. L'unica distinzione è veramente quella metrica tra poesia e prosa. Dunque non faccio tante storie, né penso che la prosa distolga dalla poesia e viceversa. Veramente finto di incontrarlo, d'ascoltarlo, per meglio capire l'orrore. Egli era uno dei possibili lati del quadrilatero che era l'orrore. Il suo insinuare il diamantino orrore faccia a faccia mi riempiva d'orrore. E con vitrea fubizia seppi insolentirlo, e con lui gli altri, più di quanto egli avesse con crudeltà fattomi supporre che tutto era opaco e trafitto, che tutto era diamantinamente sopraffatto, inenarrabile, e non per occhi curiosi quali i miei, che tentavano vanamente, sotto i suoi passi, di trafiggere la realtà e riportarla alla dolce aria, concezione del mondo e dei cieli uniti, che era stata la mia la morte dell'amico. Perché nel suo morire verrà stato qualcosa di contraffatto, di non vero affatto, di non credibile, di non possibile realmente, salvo che nella mente di amici. Io me ne ero accorta dopo molte notti sveglia e astratta che egli volasse tranquillamente, più dei nuvoli e dell'aurora rosa dei grandi campi all'alba.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Orazio, devo dare una festa. Dimmi, tu inviteresti quello là?
4: Quello? È stato in galera.
3: Oddio!
4: Sì, ma per politica.
3: Ah!
5: Tutto è relativo.
3: E quella signora là, la inviteresti?
4: Quella? Ha ammazzato un uomo.
3: Ah, oddio!
4: Sì, ma con l'automobile.
3: Ah!
5: Tutto è relativo.
3: Senti, e secondo te, quello, posso invitarlo senza preoccupazioni, vero?
4: Quello ha avvelenato la moglie.
3: Ah, oddio!
4: Sì, ma per darle l'eutanasia.
3: Ah!
5: Tutto è relativo.
3: E di quello che ne dici?
4: Quello racconta ai bambini come hanno fatto a venire al mondo.
3: Ah, oddio!
4: Ma è maestro di educazione sessuale.
3: Ah!
6: Tutto è relativo.
4: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
6: Ma...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, buongiorno. Eccoci di nuovo tutti qua intorno al nostro microfono.
1: Cambia.
0: Eccoci di nuovo qua, fedeli al nostro appuntamento.
2: Cambia.
0: Eccoci qua, dopo 8 giorni, a riprendere il nostro discorso.
3: Cambia.
0: Ma insomma, che devo cambiare?
1: Il linguaggio, tu usi ancora il linguaggio di una volta.
0: Io?
2: Sì, tu non te ne accorgi, ma è così.
0: E quale sarebbe il linguaggio di una volta?
4: Questo.
3: Chi non muore si rivede.
1: Come mai da queste bande?
2: Come stai?
1: Sto in piedi.
3: Come va?
2: Caldamente bene, e tu?
1: Ho un mal di testuggine che levati.
3: Siamo nati per soffrire.
2: Per bacco baccone, cosa vedono le mie fosche pupille?
3: Che eleganzitudine, che lussuria.
2: Dove te ne vai così arzuto e pettorillo?
3: Favella.
1: Ti dirò, vado a trovare il mio amato bene.
2: Sapevamcelo.
3: Ah, covaci gatta.
2: Che intenzioni bellicose hai?
1: Ti prego di non fare dell'ironia.
3: Piove, governo ladro.
2: Piove a dirotto.
1: Proviamo a dir nove.
3: E con quest'acqua te ne vai in giro senza ombrello?
1: Io passo fra una goccia e l'altra.
2: Beh, ti saluto cara e poi mente.
3: Ciao, ci rivedremo alla stagione dei fiori.
1: Finalmente abbiassimo giunti.
2: Che ora è?
1: È l'ora di ieri a quest'ora.
3: Non me lo dici.
1: S'accomodisca.
2: S'accomodasse.
1: S'assideri.
3: Grazie, sto in piedi, voglio crescere.
2: Voglio rovinarmi, ti offro un caffè.
1: Che esageroso.
3: Beh, è ora di finiamola.
2: Mi presti la matita?
1: Guarda che si chiama Pietro, torna indietro.
3: Apri con cellucellaccio.
2: Levati di qui, sei bello ma non sei trasparente.
1: Quanto sei spiritevole.
3: Vediamo oggi.
1: Un giorno più di ieri.
3: E allora?
1: 60 minuti.
2: Come hai detto?
1: Paganini non ripete.
2: Tu mi sconfondi.
1: Salutamme.
3: Buenos Aires.
4: Ecco, questo è il linguaggio di una

0: bravi, bravissimi, perfetti come sempre. Ecco, mi avete fatto ascoltare il linguaggio di una volta. E quale sarà il linguaggio del futuro?
1: Chi lo sa, meno parole, niente più parole o quasi.
2: Nel futuro ci capiremo a volo.
1: Così.
2: Ciao Sandro.
1: Ciao Armando.
2: Quanto tempo che non ci vediamo, sono quasi...
1: No, caro, molti di più, saranno perlomeno...
2: Possibile, eppure io ricordo che l'anno
1: ti
2: prima...
1: Ti sbagli, quel fatto venne dopo.
2: Senti un po', ma è vero che ti sei fidanzato con...
1: No, mi sono fidanzato con sua sorella, anzi mi hanno detto di dirti...
2: Molto gentile, grazie, è una frase molto carina, è sempre stata una brava ragazza. Se non sbaglio si chiama...
1: No, sbagli, quello è il suo secondo nome, il primo...
2: Accidenti, com'è lungo, è sfido che non me lo ricordavo.
1: Non ti ricordi proprio niente, sei peggio...
2: No, quello è peggio di me.
1: Guarda quella ragazza.
2: Come ti sembra?
1: Mi sembra...
2: Hai ragione.
1: Beh, ciao.
2: Ciao.
1: Ah, ricordati
2: sì,
1: che...
2: Sì, sì, sì, stai tranquillo.
3: E questo è il linguaggio del futuro.

0: Vabbè, il linguaggio di una morte, il linguaggio del futuro, io ho capito tutto perché non sono cretino. Ho capito.
1: È vero, è vero. Anzi, fai bene a dirlo.
0: Io ho capito il linguaggio di una morte, il linguaggio del futuro, tutto va bene così. Ma il linguaggio del presente, quello del presente qual è?
2: Questo. Si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova.
3: I discorsi della gente.
2: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
4: Insomma, che vogliamo dire? Ci dobbiamo sempre lamentare. La crisi di governo è stata risolta con soddisfacente equilibrio, mi pare.
5: Davvero?
4: Sì, come no. L'età media dei ministri è pressoché immutata.

0: Hai visto Salvatore?
1: Ma che? Da quando dorme nella sala d'aspetto di prima classe, a noi che dormiamo in quella di seconda, fa finta di non conoscerci.
2: Ma non c'è un parco in questa città?
3: Ma come no? Eccolo là, Amedeo Rossi, ne?
2: Quel signore là?
3: Eh già, non beve, non fuma e non spende. È l'unico parco rimasto in città.

0: Vero, le donne italiane, diciamo la verità, hanno un difetto. Sono troppo gelose.
1: Ma chi l'ha detto? Io sono sposato eppure sono pieno di donne.
0: E sua moglie?
1: È contentissima. Sono pieno di donne. Lei, due figlie, due sorelle, una suocera, una cognata e tutti a mio carico.

0: Taxi, libero?
1: Eh no, io sono in attesa del divorzio.
2: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia.
3: Tempo fa un mio amico che stava poco bene gli hanno fatto un'operazione.
4: Grossa?
3: Altro che, gli hanno sostituito il cuore con uno di plastica.
4: E adesso come sta?
3: Bene, oddio, da un po' di tempo gli piacciono i fiori finti. E adesso poi si è innamorato di un manichino dei grandi magazzini.

0: Oggi il mio oroscopo diceva: incontrerete un uomo che cambierà la vostra posizione.
1: E lo ha incontrato.
0: Sì, un vigile, e io ero in sosta vietata.
2: L'angolo della donna.
3: Brava Angiolina, ci sei riuscita ad avere il tuo angolo della donna in questa trasmissione.
0: Però ce n'è voluto,
3: Ma chi ti faceva la guerra?
0: Tutti. L'uomo italiano non
4: dà
0: ancora tutta la fiducia alla donna che lavora, alla donna professionista.
3: Comincia il comizio.
0: È ancora talmente insolito che la donna voglia assumersi i lavori finora a monopolio dell'uomo, che non esistono ancora oggi parole adatte per indicare certe attività femminili. Architetta, geometra, medichessa, sono dei compromessi. Lo sapete che è successo alla mia amica Anna Rossi, dottoressa?
5: No, che è successo, dottoressa?
0: E allora sentite, ve lo dico io, perché è indicativo della vostra mentalità. La mia amica aveva posto sulla porta del suo studio la targa Dott. A. Rossi, Medicina Generale.
6: Sì.
0: Era il suo primo giorno di attività.
6: Sì.
0: Arriva un primo cliente, un giovanotto.
6: Sì.
0: Lei, nel suo bel camice bianco, gli va incontro.

0: Avanti, prego. Venga pure avanti.
1: Buongiorno, signorina. C'è da attendere?
0: No, c'è solo lei.
1: Allora sarò ricevuto subito, subito.
0: Immediatamente, venga pure.
1: Un momento. Nessuno le ha detto che lei è molto carina?
0: Credo di sì.
1: Senta un po', a che ora esce questa sera?
0: Appena finito il lavoro.
1: Ah, senta un po', così, per ipotesi, verrebbe a cena, come dire, fuori, come sono solo stasera, così spero di lei.
0: Scusi, lei era venuto per farsi visitare o per altro?
1: A dire la verità, ero venuto per farmi visitare, ma poi quando ho visto quegli occhi lì mi è passato tutto il male.
0: E allora se non è più malato se ne può anche andare.
1: Che caratterino. Mi dica un po' in confidenza, dica la verità. È innamorata del dottore o il dottore che è innamorato di lei? Geloso, eh?
0: Il dottore sono io.
1: Come?
0: Il dottore sono io, non ha letto la targa?
1: Il dott A. Rossi è lei?
0: Sì, la dottoressa Anna Rossi sono io.
1: Ah, lei è la dottora è lei?
0: Sì.
1: Beh, buongiorno.
0: Ma dove va?
1: Sto bene, non ho più niente.
0: Ma come? È venuto per farsi visitare e poi improvvisamente non ha più niente.
1: Vede, io non credevo di trovarmi di fronte a un dottore, una dottora, donna.
0: E con questo? Cosa c'è di strano? Ho studiato, sa, ho preso la laurea. Guardi qua, la vede? Due specializzazioni, ho lavorato duramente.
1: Sì, ma vede, a me la donna professionista mi fa allergia. A me fa impressione anche la donna tassista.
0: Ma è possibile che qui da noi la donna professionista non venga presa in considerazione? In America il 75% delle donne occupa cariche che potrebbero essere ricoperte da uomini, e questo in tutti i campi, dall'industria alla medicina, dal commercio alle accademie militari. Ma andiamo, su, si tolga questa giacca. Ecco, si tolga la giacca, via.
1: No,
0: la giacca, visitare.
1: No.
0: Ma perché? Si vergogna, ma si vergogni di vergognarsi. Avanti, su, si tolga questa giacca. Si metta sul lettino.
1: Io?
0: Ma come faccio a visitarla se lei è vestito e sta lì in piedi come un baccalà?
1: No, guarda, tutto questo non può essere. Senta, scusa.
0: Calma.
1: Mi tolgo una curiosità. Ma perché lei, che è così bella, simpatica, piacente, si è messa a fare il dottore invece di sposarsi?
0: Perché sentivo di essere capace, perché avevo la vocazione.
1: La vocazione? Ma fin dai tempi di Madame Curie io sapevo, ha molti clienti.
0: No, veramente lei è il primo. Oggi è il primo giorno che ho aperto lo studio e lei è il mio primo cliente, ecco.
1: Il primo giorno?
0: Sì.
1: E io sono il primo cliente?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Senti, amore mio, come ti chiami?
0: Anna, c'è scritto sulla targa.
1: Dottore, mi vuoi sposare?
0: Cosa?
1: Sì, io ti sposo.
0: A me?
1: Sì, un medico in casa fa sempre comodo. Io ti sposo, bella madre santissima, ma bada nuzza, tu devi visitare solo me, oriondo sono.
2: E che fece la dottoressa?
0: Che fece? Accettò! Che cosa doveva fare in una società organizzata così?

0: Le statistiche relative.
1: Relative a che?
0: A noi.
2: Un italiano su quattro è analfabeta.
3: Gli altri tre sono dottori. Un italiano su sei va al mare.
4: Gli altri cinque non riescono a scendere dalla macchina. Un italiano su cinque legge libri.
5: Gli altri quattro li scrivono. Il 46% degli italiani sta davanti alla televisione.
2: L'altro 54% è dentro. Il 90% degli italiani ignora i vizi capitali,
3: pur praticandoli tutti. Il 35% degli italiani si sposa sotto i 20 anni.
4: Il 40% sotto i 30.
5: E il rimanente sotto la minaccia del padre della ragazza.

0: Posta e risposta ad Orlando.
1: Lucella, ma ho ricevuto una lettera.
2: Grazie, sarà la solita ammiratrice, dai.
1: Ammiratrice? Angiolina, io le lettere delle ammiratrici le ricevo, però io sono molto discreta e sono un signore. Non le dico. Questa è una lettera che si può dire, perché questa è una lettera di un ascoltatore che mi chiede di raccontare delle barzellette.
2: Ah, e perché non le racconti?
1: Veramente, a parte il fatto che io non so raccontarla.
2: Poi
1: pure quando me le raccontano io me le ricordo.
2: E allora potresti chiedere a Sandro e Armando.
1: Ma perché ne sanno molte?
2: Ne conoscono un'infinità, anche belle. Guarda, se vai da loro due fai il pieno. Eccoli là, le vedi? Stanno ridendo come matti. Scommetto che se ne stanno raccontando chissà quante. Basta che le ascolti, è fatta.
3: Ma dai, un pezzo di carta, una matita. Non prendo gli appunti, me le voglio proprio scrivere tutte quante.
2: Ecco, carta e matita.
1: Ecco, grazie. Caro ascoltatore, adesso ne sentirei belle, belle.
4: E la sai quella del cocomero?
5: Straordinario, quello del cocomero mi fa ridere solo a pensarci. Me l'ha raccontata Arturo assieme a quella dei due marinai. Sai quella dei due marinai?
4: Sì, ma cos'è di bello quella dei due marinai? È un classico.
5: Che poi c'ha due finali, uno meglio dell'altro, che lei dice, e tu chiamalo albero.
4: E anche l'altro finale. Allora apro un negozio. Mica va.
5: Però io preferisco il finale dell'albero che scappa. Guarda, mi fa impazzire.
1: Sono proprio bravi. E non ne sentiamo delle belle, vedrete.
5: Che poi ci sono dei periodi, le barzellette vengono fuori proprio come i funghi.
4: E vanno a ondate. Adesso ci sono in giro quelle dei frati. La più bella è quella dei due frati che vanno a caccia.
5: Sai che non la so.
4: Non sai quella dei due frati che vanno a caccia? Che vanno a caccia di farfalle.
5: Quella della farfalla che dice, no padre, questa la uso solo d'inverno. Ma io dico, ma come fanno a pensarle le barzellette? Chi sarà che le pensa le barzellette?
1: Un po' di pazienza. Adesso una la racconteranno.
5: Me ne hanno raccontato una bellissima, però è un po' spinta.
1: Ecco,
5: quella dei due che entrano dal barbiere, sai?
4: No, sai che non lo so.
1: Meno male, ma me la scrivo subito.
5: Peccato che è in francese.
4: Prova a tradurmela.
5: Tradotta perde.
4: Ma se perde non dirmela.
1: Accidente, ma non ne raccontano mai.
5: Forse quella del macellaio che va al cinema non la sai.
4: Ecco. Del macellaio francese?
5: No, italiano.
4: Del macellaio italiano che va al cinema? Sai che non la so.
1: Finalmente la sentiremo.
5: No, non la sai, è impossibile, la sanno tutti.
4: Io non la so.
5: Ma sei sicuro? Guarda che la sai.
4: Ma no, ti assicuro, non la so.
5: Allora te la racconto.
1: Era una.
5: Ti è bella da matti. Dunque c'è un macellaio che vuole andare a vedere un film e sua moglie invece vuole andare a teatro. Vieni a vedere un film di guerra fra lui e lei. Guerra per guerra.
4: Sì, me la ricordo, guerra per guerra, eccetera. Me la ricordo di loro.
5: Mi sembrava.
4: La ricordo benissimo.
6: Ma questo se la ricorda tu.
5: Senti, la sai quella del cavallo che prende moglie?
4: Un momento, il cavallo che prende moglie?
5: Il cavallo che vuole sposarsi e va in municipio.
4: Mi pare di no.
5: È impossibile, che il municipio è chiuso.
4: No, proprio non lo so.
1: Questa è la vostra buona.
5: Senti, non fammela raccontare per dirmi poi che la sai, no?
4: Ti assicuro, non lo so. So quella del cavallo che va a cavallo.
5: No, questa è nuovissima. È proprio bella davanti. Dunque c'è un cavallo che ha deciso di sposarsi, no? Si mette l'abito da cerimonia e verso mezzogiorno se ne va in municipio. Entra, non c'è nessuno. La sai?
1: No! Non la sa, vai avanti!
5: È una parola, io non mi ricordo più come finisce.
1: Tu te la devi raccontare, me la devi raccontare, la devi raccontare agli ascoltatori, no, la devi, tu devi, sennò te ammazzo!

0: Senti, Reggio, posso chiederti un favore?
1: I soldi niente.
0: Ma no, non si tratta di soldi.
1: E sigarette nemmeno.
0: Non si tratta nemmeno di sigarette.
1: Cosa vuoi, mamma mia? Io ho paura, che vuoi tu a me?
0: In questa puntata io vorrei cantare.
1: Ah, vuoi cantare tu?
2: Sì. Tu?
1: E io?
0: Perché? Sì, sono inadatto, lo so, capito? No. Però vorrei cantare proprio per questo, proprio perché sono inadatto.
2: Ma che idee, pellegrine?
0: Grazie. Sento che il maestro Elvio Monti ha già condisceso lui, grazie.
1: Vabbè, ha condisceso lui, ma noi, scusa.
0: Io vorrei cantare un tango.
1: Un tango?
0: Un tango, però che contiene un messaggio. È una canzone di moltissimi anni fa, eh. Anzi, qualcuno la potrebbe anche definire una canzone di categoria ante litteram, una categoria umile, misconosciuta, però la cui importanza appare ogni giorno più grande in quest'epoca in cui il progresso si lascia dietro tante scorie. Posso andare avanti?
1: Posso andare avanti?
3: Vendiamo dalle tue labbra.
1: Un messaggio, non potevi scrivere una lettera?
0: Questo tango è intitolato Spazza, spazzino, spazza.
1: Ah, quanto è bella.
0: Per te, Orazio, che sei napoletano, scopa,
1: scopa, scopatore, scopa. Scopatore, sì.
0: Allora, la posso cantare o no? Non vedo niente soddisfatto.
1: Non sono d'accordo con il buon maestro.
2: Stava
1: falsa educazione.
0: Grazie, Armando. Armando ha detto che l'idea è bella.
3: No, l'idea è bella.
0: L'ha detto un po' freddo, devo dire.
3: No, l'idea è bella.
0: Segui da dirlo.
3: L'idea è bella.
0: Comunque, tornando alla canzone, visto che avete così condisceso con questo entusiasmo, di cui vi ringrazio. Volevo dire che può essere considerato questo tango, pensando all'epoca in cui fu scritto più di 50 anni fa, un tango di protesta. Adesso sentirete, un protesta tango. Posso?
2: Sì, e faccelo sentire, dai.
0: Prego, maestro.
1: Canta, canta, canta.

0: sa perché spazzi la piazza, non sa che una carezza soltanto chiede il cuore. E quando tra gli stracci e tra le cicche che lasciano dietro a sé le genti ricche, io trovo per la via un fiore di gaggia, lo porto a mamma mia. Oh, mamma mia!
1: Santo, mi ha fatto piangere.
2: Non mi piace proprio.
0: Ieri, spazzando i portici tra stracci e polvere, vidi un bagliore. Era un fastoso ciondolo di perle e zaffiri legate in or. Ciccio mi disse: prendilo, sarai ricchissimo. Io gridai: no, sono spazzino, è vero, ma con fronte al terra io spazzando e vo.
3: Ragazzi, me la daresti una mano per il
2: terreno?

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sententiarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: C'è padre e padre.
1: L'ozio è il padre dei vizi. Il sacerdozio è il padre dei novizi.
0: In refettorio.
2: Come la compriamo, la TV o fratelli?
4: Arate fratres.
2: Come lo compriamo, il frigo, fratelli?
4: Arate fratres. Arate fratres. Arate fratres. Arate fratres.
0: Teledelusione.
3: Una intera famiglia suicida in via Cadore. Si era guastato il loro televisore.
0: Proprietario triste.
5: Sono padrone di 19 gabinetti. Forse sono 20, con annessi alcuni appartamenti.
0: Un uomo cattivo.
2: Leggo trattati di chirurgia, immaginando tutto senza anestesia.
0: Fateci caso, signori.
3: La gente bene sui giornali viene solo per ragioni di tre sorte: nascita, matrimonio, morte.
0: Night club. Buone ragazze di cattiva famiglia con cattivi ragazzi di buona famiglia.

0: insomma, tutto bene, mi pare, no?
1: Che strano, quando sei contento tu, io sono contento. E quando sono soddisfatto io, mi sembra che la puntata sia proprio buona, che sia andata bene. Tutti voi state a criticare.
2: No, ma questa di oggi non è male, guarda.
1: Tu, Angioli, che ne dici?
3: Quello che dico sempre, manca l'impegno sociale. Non si affrontano i problemi di oggi.
1: Angioli, ecco, ma ti pare che qui sia la sede adatta?
3: Ma io non dico niente, dico soltanto che è una trasmissione grigia.
4: E allora facciamola a colori.
0: Sì, la radio a colori.
4: Sì, in attesa della trasmissione a colori mi è venuta un'idea. Noi faremo la radio a colori.
2: Non capisco.
4: È un esperimento. Io vi dico che varrà la pena di tentarlo. Come no? Venite qua, ci mettiamo d'accordo. Intanto mettete un disco. Ecco, mettete il disco.

0: Allora, d'accordo. Tentiamo questo esperimento di radio a colori. Voi siete pronti?
1: Prontissimi!
0: Ah, bravo. Allora. RAC, Radio Audizioni a Colori. Trasmetteremo ora un giallo intitolato La forza dell'abitudine. Personaggi e interpreti. Il babbo, Sandro Merli. Anna sua figlia, Angiolina Quinterno. Turi suo fratello, Armando Bandini. La scena rappresenta un salotto di cui su Radio Corriere troverete la fotografia a colori che vi conviene tenere sott'occhio per ambientare cromaticamente la vicenda.
2: Oh figlia mia, che sei seduta vicino alla finestra, su una poltrona verde, quasi come il tuo vestito, mentre io in un completo di velluto marrone sto in piedi sotto il lampadario dorato, a destra del tavolo bianco. Non vedo ancora arrivare Turi, ma io sento che Turi verrà.
3: È lui, babbo. È Turi.
2: Sì, figlia mia, è lui. E te lo dico andando verso la porta di casa color grigio topo, mentre il cane a macchie bianche e nere mi segue muovendo la coda bianca e nera anch'essa.
4: Babbo, son qua!
2: Tu, Turi, tu in piedi, tra il calorifero e il portaombrelli, con quel vestito spezzato, la camicia celeste e la cravatta gialla, sporco di fango, lordo di sangue rosso, con la barba lunga,

0: Il tavolo e la credenza sul tappeto arancione, perché non parli? Perché non apri i tuoi occhioni verdi?
1: Ma come vuoi che ti risponda, babbo? È svenuta. Qui bisogna chiamare un dottore. Per far prima, io esco dalla finestra. Ciao. Sollevo le tendine color turchese e mi getto fuori.
0: No, Turi, no! Dimentichi che siamo al 18° piano! Ahimè, è scomparso. Abbiamo abitato per 18 anni al pian terreno. La forza dell'abitudine, ecco. Io barcollo. I capelli mi stanno diventando bianchi. Invano asciugo il pianto con un fazzoletto a pois rosso e blu. Ecco, cado a terra anch'io. E mormoro ancora una volta fra i denti gialli. Accidenti alla forza dell'abitudine.
2: Fine della prima radiocommedia a colori La forza dell'abitudine di Verde e Rossi. Regia di Neri Arancioni. Musiche di Viola Gelletti.

0: Sì, sì, hanno messo il disco perché volevano coprire tutti gli urli che ho fatto, e quelli mi hanno rovinato la commedia che io avevo fatto prima, hanno voluto fare tutti loro, quei tre delinquenti disgraziati. Io gli avevo detto, lasciate fare, i rumoristi ci sono a posto. No, loro hanno voluto fare tutti i rumori loro, mi hanno rovinato tutte cose, mi hanno rovinato la commedia, che era così bella, una commedia a colori, tutta una cosa così che io avevo preparato, una bella idea, e tutto così, e mi sembrava bella, perché era una commedia a colori che non si era mai trovata, alla radio a colori, però i daltonici... i daltonici non vedono i colori, ma qui noi l'abbiamo descritto, quelli li sentivano, allora non li, ma no, i daltonici vedono, non sentono, ma noi l'abbiamo detto, che l'abbiamo detto, allora dovevano solo sentire, non dovevano, non capisco più niente, ma perché ho sempre sti dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Le onde del mare che arrivano sulla spiaggia sono più di quelle che se ne vanno, o no? Prima dell'educazione sessuale, come si faceva a nascere? Perché la lepre corre più del cane? Perché corre in proprio, mentre il cane corre per conto terzi. O no? Il cuore ha sempre 20 anni. Ma non si rompe le scatole a vivere tra le macerie. O no? Congruo. Quanto sarebbe? Caos. È plurale. Ad multo sannos è spagnolo. O no?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
4: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese veramente non
0: è. Per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci?
6: A risentirci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Cose incredibili, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere, o voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle,
2: io me ne vado,
4: io non ne posso più,
2: venite via anche voi,
0: andiamo,
2: venite via anche voi, io lo lasciamo su, lasciamola per...
5: Sì.

luminosi di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, se il cinema è la vostra passione, allora questa è la puntata giusta per voi, perché oggi vi parlerò di un programma settimanale che andò in onda dalla fine del 1951 al 1970, dedicato proprio all'attualità cinematografica. Il titolo era Chuck. A condurre il programma un grande giornalista innamorato, come si definiva lui, della radio, Lello Bersani, che lo ideò insieme ad un altro grande giornalista radiocronista, Sandro Ciotti. Sì, sì, proprio lui è una delle voci più caratteristiche della radio italiana, nonché voce storica di tutto il calcio, minuto per minuto. Chuck è stata la prima trasmissione radiofonica dedicata al cinema a cadenza settimanale. Una combinazione di mondanità, pettegolezzo e critica cinematografica che divenne in molti casi un vero e proprio modello per le trasmissioni di quel genere che seguirono poi negli anni. Rientrava sotto un certo punto di vista nel progetto di divulgazione culturale che la RAI propose nei primi anni 50, con il compito di ampliare l'aspetto informativo nel campo degli spettacoli, anche se da subito si rivelò in maniera tutt'altro che nascosta un modo per fare promozione. Bersani cominciò a curare le cronache dal Festival del Cinema di Venezia e continuò a seguire questa manifestazione per oltre 20 anni. Chuck fu in assoluto la prima rubrica giornalistica che venne mandata in onda direttamente dalla Laguna e nel suo ruolo di inviato sul campo possiamo definirlo un assoluto precursore anche del settore giornalistico. Famose le sue interviste ai divi dietro le quinte della mostra e la registrazione in diretta con il microfono della durata degli applausi per ogni film presentato.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Edizione speciale dalla 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
3: La 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica presenta il film italo-algerino La Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, invitato in concorso. Sono presenti in sala il regista del film Gillo Pontecorvo.
4: Gli applausi al regista e all'interprete del film presenti nella sala si sono rilevati con più insistenza e spontanei al termine della proiezione del film.
5: Dovevano passare ancora 2 anni e infiniti lutti da ambo le parti. E poi, il 2 luglio 1962, ottenuta l'indipendenza, nasceva la nazione algerina.

0: Dopo la proiezione abbiamo avvicinato il produttore italiano Antonio Musu, Youssef Saadi, attore e coproduttore algerino, e lo stesso Pontecorvo.
1: Non c'è voluto del coraggio, c'è voluta la combinazione che forse è venuta così, fortuitamente, ma poi la convinzione soprattutto che fosse bene produrre un simile film, d'accordo molto con l'amico Youssef, che ha veramente avuto, lui sì, il coraggio di lanciarsi in un'impresa in un paese che veniva fuori dalla desolazione, dalle rovine di una guerra lunga, in un'impresa industriale e tecnica che sarebbe stato veramente difficile pensare che si potesse realizzare. Questa grande cooperazione degli algerini ci ha permesso di realizzare il film in condizioni veramente di fraterna collaborazione. Gillo Pontecorvo ha penato molto perché è un uomo che mette tutto se stesso nel lavoro che esegue. La scelta di 138 personaggi non era facile, la scelta dei posti, le condizioni di ripresa durante un'estate torrida, la difficoltà della lingua, la comunicazione con le persone che non conoscevano la nostra lingua o che perlomeno erano molto in difficoltà anche per quanto riguardava la tecnica delle riprese. Tutto questo è stato superato un po' dall'esperienza che abbiamo di questi film, ma molto dallo slancio che veniva dalla convinzione, dalla necessità di fare un simile film.
0: Grazie signor Musu. Eccoci accanto a Youssef Saadi, il produttore di cui ci ha parlato ora Antonio Musu. Ma la cosa più importante, il resto l'ha detto già Musu, il coraggio, l'abnegazione che avete avuto e soprattutto la necessità di fare un film di questo genere. La cosa più importante, ci pare, è quella di far dire dalla viva voce di Youssef Saadi quello che lui era durante la famosa battaglia d'Algeri.
2: Pendant la bataille d'Alger, j'étais commandant de la zone autonome d'Alger, c'est-à-dire la région d'Alger. Mais ce que je voudrais souligner là, ce n'est pas ce que j'ai vécu dans la réalité, mais ce qu'on a pu réaliser sur les écrans, et cela avec la collaboration fraternelle de l'équipe italienne et l'équipe algérienne qui a formé une seule équipe anonyme qui a peiné évidemment. Et tout le mérite, le grand mérite, est dû non seulement à Musu, ni à toute l'équipe, mais en particulier à mon très cher ami Pontecorvo Gillo.
0: Dunque il signor Saadi ci dice che lui sì, effettivamente durante la battaglia di Algeri è stato il comandante della regione di Algeri, del fronte di liberazione nazionale, ma lui tiene in questo momento a sottolineare quello che è stato realizzato, quello che è stato realizzato sullo schermo di questa battaglia d'Algeri, dovuto a quello che ha detto già Musu, dovuto a Gillo Pontecorvo, è dovuto anche a, soprattutto alla formazione di una troupe italo-algerina, cinematografica naturalmente, che era un tutt'unico e lavorava con entusiasmo per questo film. Eccoci ora un momentino al microfono con Gillo Pontecorvo. Naturalmente è inutile che ti dica, Gillo, che sarai felice di questo successo che possiamo dire totale, no? Fino adesso, insomma, la critica, il pubblico.
3: Ma certo, è evidente. Soprattutto non mi aspettavo il calore del pubblico questa sera così forte. La critica aveva avuto già qualche sentore anche con proiezioni precedenti, ma la cosa che emoziona di più è sentire un applauso di questo tipo qui,
0: ecco, però
3: non ci aspettavamo.
0: Che non vi aspettavate, ma sai che in un festival la cosa più difficile è di avere e la critica e il pubblico d'accordo. Tu ci sei riuscito.
4: Raffaele Bersani, conosciuto da tutti noi come Lello, entrò in Rai nell'immediato dopoguerra come redattore sportivo. Fu lui a realizzare, pensate, insieme a Carlo Prosepio e Mario Ortensi, la radiocronaca del Giro d'Italia del 1946, il primo dopo la pausa forzata durante il secondo conflitto mondiale, vinto da Gino Bartali. Successivamente si occupò di cronache politiche e di attualità e fu uno dei primi ad effettuare numerose interviste radiofoniche in esterna per il programma di approfondimento Voci dal Mondo. Ecco, anche in questo caso fu in prima linea nel creare qualcosa di nuovo in ambito giornalistico. La sua voce cordiale e calda, con la tipica cadenza controllata che tradiva l'origine romana, era una firma inconfondibile dei suoi racconti radiofonici e divenne ben presto una delle voci più note della radio italiana. Durante gli inizi della sua carriera raccontò tappe importanti del nostro paese. Basti pensare che proprio al suo microfono il ministro Romita annunciò la vittoria referendaria della Repubblica sulla monarchia, così come fu la sua voce ad annunciare in diretta l'appena avvenuta firma della Costituzione e l'inaspettata intervista al presidente del Consiglio De Gasperi, che in una dedica gli scrisse: ad un affezionato scocciatore con riconoscenza ed ammirazione. Fu la sua grande passione per il cinema che lo portò nel 1951 a realizzare insieme a Sandro Ciotti la prima trasmissione radiofonica dedicata al grande schermo, Chuck, appunto. Da Venezia a Hollywood, da Via Veneto alla Croisée, Bersani si muoveva con grande disinvoltura tra camerini, uffici di produzione, salotti e locali alla moda frequentati dagli addetti ai lavori, a caccia di scoop e curiosità. Con la sua affabilità riuscì ad incontrare e a raccontare il dietro le quinte dei grandi divi del cinema. Alberto Sordi, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Charlie Chaplin, solo per citarne alcuni, realizzando un'intervista dopo l'altra con la sua dialettica scaltra e pungente che gli permise di raccogliere anche indiscrezioni e commenti piccanti sui mille aspetti del mondo del cinema.
5: Uno ne parte e uno ne arriva.
6: Parliamo dei divi americani. Sì, signori, è partito Gregory Peck.
5: Prima di lasciare l'Italia, Peck ha concesso a Chuck l'intervista che vi trasmettiamo.
7: Mr. Peck, lei che ha avuto modo durante la lavorazione del film Vacanze Romane di conoscere Roma in ogni suo più riposto angolo meglio di qualsiasi altro turista, qual è secondo lei il monumento o l'angolo di Roma che l'ha maggiormente colpito?
8: We have gotten very well acquainted with Rome, and we've done scenes in most all of the great landmarks. I haven't any favorite one, but I do want to say that making a picture in the streets of Rome has been about...
7: Dopo aver detto che altri dovrebbero venire a girare film a Roma, sia per la incomparabilità del suo panorama che per la efficacissima collaborazione delle maestranze romane, ci ha detto Grieg, pensa che il posto più bello sia per lui quello dove ha girato una scena ultimamente, e cioè sul Tevere, con lo sfondo di Castel Sant'Angelo. E scusi, Mr. Peck, gli ammiratori che lei in gran numero ha avuto a Roma sono uguali a quelli d'oltreoceano?
8: Well, I'll give a short answer to that. They're more enthusiastic, but less annoying.
7: Ah, sono più entusiasti ma meno noiosi. Grazie, questo ci fa piacere, e ci fa piacere anche che non l'abbiano annoiata. E ci dica, signor Peck, la lavorazione dei suoi film dura sempre tanti mesi?
8: No, I've made pictures longer. The Yearling took me 7 months. Duel in the Sun took 6 months. But when you consider that we've done more than half the picture in the streets of Rome with the traffic to control...
7: No, questo è durato solo 4 mesi, mentre per Duello al Sole ne occorsero 6 e per Cucciolo ben 7 mesi. Ed era naturale che a Roma si impiegasse un po' di tempo trattandosi di molte riprese in esterni, e anzi devo dire che fra il piazzamento delle luci e il traffico la lavorazione in esterni è durata abbastanza poco. Ma il film, secondo Peck, verrà così bene che presto tutti dimenticheranno il tempo impiegato per farlo. È vero, Peck, che per un attore ha grande importanza la scelta di una partner piuttosto che un'altra? Voglio dire che un'attrice piuttosto che un'altra influisce sulla resa del personaggio che l'attore interpreta?
8: Well, I think it's always true that the better your partner is, the better you're going to be, because you give each other more. And then there's a question of sympathy, although usually I find that the two things go together. A good actress is a sympathetic actress.
7: Naturalmente, se un'attrice è brava, l'attore è sempre portato a rendere di più. In quanto a simpatia, almeno per quello che ho trovato fino ad oggi, ci ha detto Gregory Peck, trovo che una brava attrice è sempre simpatica. Senta, Peck, sappiamo che lei ha avuto molte proposte di girare film in Italia, ha conosciuto moltissimi attori, attrici e registi italiani, ma ora sappiamo che va a Parigi. Cosa andrà a fare a Parigi? A lavorare?
8: Relax.
7: Per riposare, giusto. E allora Gregory Peck, noi la salutiamo, e scusi, vuol salutare se possibile in italiano gli ascoltatori di Chuck?
8: Tante grazie e arrivederci a amici miei di Chuck. Buona fortuna, arrivederci, grazie.
5: È arrivato invece?
9: Un altro idolo, un idolo delle donne. Il maschio, il rude.
5: Clark Gable.
9: Sì, insomma, Clark Gable.
7: Clark Gable ha tenuto in questi giorni una conferenza stampa al Grand Hotel. Unico microfono presente, il nostro. Clark Gable è sempre uguale, alto, elegantissimo, con modi molto gentili, con i suoi storici baffetti leggermente più grigi. Abbiamo subito chiesto: signor Gable, il suo tipo di personaggio, meglio il tipo Gable, il tipo che lei ha portato sullo schermo per tanti anni e per cui milioni di spettatori si sono entusiasmati, rimarrà tale nei suoi prossimi film o subirà qualche modifica? Insomma, vedremo sempre il solito Clark Gable?
10: Well, now regarding this type of part that I am going to play in the next picture in Africa, no, I wouldn't say that that is exactly the same as I have always played. I try to make each part a little bit different, but this part is a part of American who has been out in Africa many years. His father was.
7: La parte che dovrò interpretare in Africa fra poco non credo che sia esattamente come tutte le altre che ho interpretato finora. Noi attori cerchiamo ogni volta, ha detto Clark Gable, di interpretare un personaggio differente. E il personaggio di questo film è un americano, educato in America e in Inghilterra, ma nato in Africa e vissuto in Africa. L'Africa, insomma, è la sua casa. Io cercherò di far sì che il carattere di quel personaggio si avvicini per quanto sarà possibile a quello che lei chiama il tipo Gable. Ma scusi, da Accadde una notte agli ammutinati del Bounty, da Via col vento a Indianapolis e al cacciatore del Missouri, in quali di questi film lei si è sentito di interpretare il personaggio con maggiore entusiasmo?
10: Well, I would say it happened one night. I liked to play.
7: Più di ogni altro film ho avuto piacere di interpretare Accadde una notte, benché sia piaciuto molto anche Gli ammutinati del Bounty. Via col vento poi è tutta un'altra cosa. Tutto il resto non credo sia molto importante, ci ha detto Clark Gable. Il cacciatore del Missouri è un film che avrei voluto recitare molti anni fa, ma sono stato invitato soltanto 2 anni fa a farlo. Spero che al pubblico italiano piacerà vederlo quanto a me è piaciuto farlo. Un'altra domanda ancora. Sappiamo che lei è un amante del golf e gli ascoltatori sono sempre molto curiosi. Vorremmo chiederle qualcosa sul suo sport preferito e anche se ha qualche altra passione.
10: I would think perhaps I play a lot of golf. I'm not a very good golfer, but I used to have about a 7 handicap. Now that I've been working rather regularly, I'm not so good. I played at Villa d'Esta.
7: Sì, gioco molto al golf, ma non sono un buon giocatore e non sono in forma perché da tempo non ho fatto che lavorare e non ho avuto modo di giocare. Nei tornei ad handicap ai miei avversari si danno in genere dalle 6 alle 8 buche di vantaggio. A Villa d'Este ho giocato molto ed è un campo difficilissimo in cui però si gioca bene. Amo anche cavalcare, si può dire che ho cavalcato tutta la vita. Nella mia fattoria ho un allevamento di cavalli per il salto. Ho giocato anche a polo, ma ancora oggi preferisco i miei cavalli al golf. E senta, ultima domanda. La cravatta che lei porta è indubbiamente italiana. Alcuni giornali hanno detto che lei è venuto in Italia esclusivamente per comprare cravatte italiane. È vero? E perché le piacciono?
10: Well, the reason I like the Italian ties, they're beautiful silk. I think probably the finest silk in the world. Beautiful taste they have, and they make them so well. I like them very much. In fact, I've ordered some today.
7: La ragione per cui mi piacciono le cravatte italiane, ci ha risposto simpaticamente Clark Gable, è perché sono confezionate con una seta molto bella, che io credo sia la più bella del mondo. Hanno dei disegni di ottimo gusto e poi le fanno così bene e mi piacciono tanto che anche oggi ne ho ordinata una serie completa.
4: Non c'è stato festival del cinema, rassegna di teatro, premio letterario o serate di gala in cui Bersani non abbia presenziato. Chuck quindi divenne rotocalco di informazione cinematografica, immediato, dinamico e moderno. E Lello Bersani, grazie alla sua conduzione originale, sempre attenta a registrare ogni novità e o dettaglio, fu da subito apprezzato dal pubblico. Riusciva a promuovere il cinema in maniera elegante e divertente, raccontandolo attraverso le storie e le voci delle sue interviste che coinvolgevano non solo gli addetti ai lavori. Anche ad un passante riusciva a tirare fuori un aspetto che incuriosiva l'ascoltatore. E questa è stata la sua carta vincente, poiché, più che un lavoro, per lui il giornalismo fu una grande vocazione, dalla quale fu rapito sin da ragazzino, quando, come lui stesso raccontò, trasformò un barattolo della famosa colla Coccoina in un finto microfono per sentirsi un vero e proprio radiocronista. Durante il periodo della dolce vita frequentava assiduamente la famosa Via Veneto e lui stesso affermava: «Un po' l'ho creata io, perché ci facevo le cronache radiofoniche. Ero di casa in tantissimi locali, sempre in quella mitica via e dintorni. Mi conoscevano tutti e tutti mi volevano bene. Via Veneto era veramente la strada più mondana d'Europa, anche perché oltre agli attori italiani c'erano anche quelli stranieri, famosissimi. E io, giovane, che facevo trasmissioni per il cinema, li potevo intervistare. Poi arrivavano i paparazzi, che scattavano le loro foto, e tutto finiva lì».
0: È con grande piacere, amici ascoltatori, che intervistiamo questa sera, per voi ascoltatori del 65, per voi fedeli, fedelissimi, da 14 anni della nostra rubrica, Alida Valli. Alida Valli venne a questo microfono nel 1961, dal Festival di Cannes, quando il suo film Una così lunga assenza vinse il primo premio. E furono giornate veramente emozionanti. Poi Alida Valli è tornata al nostro microfono durante un festival di Berlino al quale ha partecipato come ospite. Ogni volta che noi ci troviamo di fronte ad Alida Valli, che riverdisce di anno in anno i suoi allori, siamo sempre molto emozionati, perché Alida Valli costituisce per gli spettatori e per coloro che seguono il cinema, costituisce qualcosa di particolare. Non è un'attrice così arrivata adesso, non è un'attrice nemmeno che non abbia fatto parlare di sé per molte cose, insomma è un'attrice che ci dà dell'emozione, perché è anche un'amica oltretutto. E Alida poi si allontana per lunghi periodi dall'Italia, quando torna noi siamo sempre qui un po' handicappati, non sappiamo mai come incominciare, ma adesso abbiamo trovato come incominciare questa intervista, cara Alida. Abbiamo letto una splendida intervista di una nostra collega, Oriana Fallaci, sull'Europeo. Durante questa lunga intervista tutta la tua vita è venuta fuori, hai sviscerato tutti i tuoi problemi, i tuoi sentimenti, la tua vita sentimentale, la tua vita professionale, la tua vita come donna, come moglie, come madre. È stata veramente una bellissima intervista e adesso sappiamo veramente tutto di Alida Valli. Come mai hai avuto questa idea di fare un'intervista di quel genere? Quando l'hai letta, come ti sei sentita?
11: Beh, guarda, è stata un'intervista che mi ha interessato molto, perché è un tipo di intervista proprio non nostalgica, che sono le interviste che io detesto. È un'intervista che presuppone il mio futuro, anche se mi sono vista naturalmente un poco allo specchio.
0: Sì, è giusto. Allora mi devi perdonare per il mio cappello all'attuale intervista, che era piuttosto nostalgico. Allora passiamo subito al futuro e al presente, al passato remoto, ma insomma quello del Messico, insomma quello di qualche mese fa. Ecco, allora, cosa hai fatto in Messico, Alida?
11: Dunque, in Messico ho conosciuto un paese meraviglioso. Ho conosciuto della gente simpatica, della gente che mi piace perché si interessa a te e tu gli interessi. Ho imparato a recitare in una lingua nuova e mi sono trovata molto bene.
0: Hai girato dei film?
11: Ho girato dei film, ho lavorato molto alla televisione. Ho fatto un viaggio all'interno del Messico fotografando, anzi dirigendo, una specie di documentario che spero adesso, appena avrò un po' di tempo, di montare per far conoscere anche qui quelle regioni quasi inesplorate che ho conosciuto.
0: Vedete quanti, che entusiasmo che ha la nostra Alida Valli, perché perfino si è messa perfino a dirigere un documentario cinematografico, questa cosa molto interessante. E senti Alida, ma adesso c'è una cosa molto importante, a parte la cornacchia, vogliamo parlare subito della cornacchia? Di questo umorismo nero?
11: Sì.
0: È un personaggio, mi pare interessante, nuovo, però un po' terribile, insomma, è la morte, no?
11: No, non è la morte. Io sono tornata qui per fare questo episodio ed è un personaggio che mi interessa molto, un personaggio nuovo per me, perché è, senza dubbio è il mio primo ruolo comico, e, però io non direi che... io l'ho visto un pochino come un'impiegata al catasto, capisci? Questa signora, questa gente per la Toscana, perché io sono la, non sono la morte proprio, sono la gente per la Toscana, hai capito? E vado proprio a devo prendere questo signore che è un toscano e... Conte.
0: Lo devi prendere in che senso? Lo devi liquidare?
11: Eh sì, lo devo portare via, hai capito?
0: Molto bello. No, comunque questo film bisogna vederlo, perché... No, le parole non bastano, immaginiamo comunque una Lida Valli comica che viene proposta per la prima volta sullo schermo, una Lida Valli comica, una Lida Valli nuova, quindi. E parliamo di un'altra cosa, Lida. Il famoso progetto di Broadway, stai per partire per l'America, per Broadway, devi recitare a Broadway, o ci sono delle novità?
11: Devo partire per Broadway. Effettivamente io, come vedi dall'ultima intervista nostra, non sono stata quasi mai ferma, perché da qui in Messico, dal Messico in California, dove ho girato alla televisione due film, e poi in Italia a fare questo episodio, e adesso ho un impegno per Broadway in febbraio, e una commedia straordinaria tratta dalle Lettere di Stalingrado, una riduzione molto bella di Nemirov, che gireremo, che
0: reciteremo, è teatro.
11: Che reciteremo debuttando il 7 di marzo. Siamo quattro attori, due uomini e due donne, e ognuno di noi deve fare 14 ruoli.
0: C'è anche Jean-Pierre Aumont, mi pare.
11: C'è Jean-Pierre Aumont, c'è Martin Balsam, Janice Rule e io.
0: Senti, Alida, hai mai recitato a Broadway?
11: No.
0: È una cosa un po' importante, impegnativa, eh?
11: Beh, è molto importante, soprattutto la parte è veramente piena di difficoltà, molto dura, però questo mi eccita, perché a me le difficoltà non hanno mai fatto paura.
4: Con il passaggio alla televisione, Lello Bersani si occupò del TG Serale e condusse l'edizione della Domenica Sportiva del 1969-70. Seguì anche come inviato numerosi festival di Sanremo e nel 1967, quando Luigi Tenco si tolse la vita dopo la sua eliminazione, Bersani riuscì a raccontare l'evento con un servizio struggente per il telegiornale, che però non fu mandato in onda perché ritenuto inadatto dagli allora responsabili della RAI. Il servizio poi verrà trasmesso per la prima volta soltanto nel 1990 e, nonostante fossero passati più di 20 anni, riuscì a commuovere per il garbo e la grazia con cui trattò la vicenda. Anche Sandro Ciotti, con cui Bersani aveva cominciato anni prima la sua avventura professionale, realizzerà un film su Tenco di cui era grande amico ed estimatore. Vorrei chiudere questa puntata con due piccole curiosità. La prima è che Lello Bersani è citato nella canzone di Rino Gaetano Jet Set del 1980. La seconda è che il motto Mamma Rai fu inventato proprio da lui e, come una mamma, la RAI non lo ha dimenticato. Amici, concludiamo qui questa puntata di Vi racconto la radio. Alla regia Elisabetta Malantrucco, che saluto e ringrazio. E un ringraziamento anche a voi, cari ascoltatori, che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. I social ufficiali Instagram, Facebook e Twitter di Radio Tech & Te sono sempre a vostra disposizione per consigli e suggerimenti. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato? Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantroni.

0: Duelli e censure.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Aveva preso a schiaffi Edith Toussaint, Oscar Luigi Scalfaro, una signora che in un giorno di luglio aveva osato indossare un abito scollato.
2: Il presidente Scalfaro, che mi raccontò la seguente storiella, io non posso raccontare le storielle, ma questa l'ha raccontata lui. Mi disse che a un certo punto in un'azienda, la mattina alle 7:30, alle 8, si udì un bussare alla porta, con forza, con decisione, quasi con violenza. E allora il capo azienda domandò, chi è? E da fuori dissero, è una rapina. Meno male, credevo che fosse la guardia di finanza. L'ha raccontata Scalfaro.
0: Sfidato a duello dal padre e il marito, entrambi ufficiali, il democristiano declinò l'invito, rifugiandosi dietro la propria religione che gli impediva di usare la violenza. In sintesi, gli schiaffi a una donna sì, ma i duelli con gli uomini no. La signora, anch'essa abile spadaccina e militante del Movimento Sociale Italiano, lo sfidò a sua volta per difendere il proprio onore, ma ancora una volta Scalfaro declinò.

0: Indignato dell'accaduto, il principe Antonio de Curtis, in arte Totò, sfidò a sua volta il politico a singolar tenzone, con il solo risultato di vedersi rimbalzare Totò e Carolina dalla censura. Scalfaro aveva infatti sostituito Andreotti alla presidenza della commissione censura e le conseguenze erano evidenti. Ma sentiamo ora Mario Monicelli.
1: Totò e Carolina è rimasto famoso soprattutto perché ha avuto 32 tagli in censura. Allora la censura non era soltanto sul buon costume come è oggi, ma anche sul prestigio delle istituzioni, il vilipendio delle forze armate, il buon nome delle autorità costituite. La ragione per cui il film in questione fu tagliato, ebbe 32 tagli, fu intanto che il protagonista era un poliziotto ed era impersonato da Totò. Prima cosa che faceva scandalo, perché Totò era un comico e questo poliziotto fraternizzava, aveva pietà, aveva così una forma di tenerezza, di comprensione verso una prostituta. Altra cosa che faceva molto scandalo, perché allora i poliziotti non potevano avere questi sentimenti. In secondo luogo, le vicende che subivano sia il poliziotto che la prostituta erano tali per cui avevano bisogno di aiuto. E l'aiuto chi glielo portava? Glielo portava un gruppo di comizianti, diciamo, che andavano a tenere un comizio fuori Roma, in un paese vicino, che viaggiavano su un camion e quindi erano così, cantavano bandiera rossa, andavano verso questo comizio con delle bandiere rosse, eccetera. Fui obbligato intanto a rifare la musica, per cui invece di cantare bandiera rossa si misero a cantare un'altra canzone qualunque ignota.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
3: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
4: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
3: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
4: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
5: Beh, io
0: io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
4: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
4: Mara.
0: Canà.
4: Esatto. Signori, si comincia. Tutto ebbe inizio il 15 marzo del 1908 con la nascita dello Sporting Club Lecce, il cui presidente fu Francesco Marangi. Quella originaria società non si occupava esclusivamente di calcio, ma anche di ciclismo e atletica leggera. E i primi colori sociali scelti furono il bianco e il nero. Nel 1922 lo Sporting partecipò nel girone pugliese al campionato nazionale di seconda divisione, aggiudicandosi così la prima storica promozione del calcio leccese in prima divisione. Nel campionato 23-24 l'attività calcistica venne sospesa una prima volta, sicché il 16 settembre 1927 nacque l'Unione Sportiva Lecce dalla fusione della Juventus e del Gladiator. Al vertice del club arrivò Luigi Lopez, il Rojo. Al termine di quella stagione 27-28 il Lecce venne ammesso nuovamente al campionato di prima divisione, e quell'anno arrivarono i nuovi e definitivi colori sociali giallorossi. L'anno dopo il Lecce arrivò a conquistare per la prima volta la Serie B, vincendo lo spareggio contro il Taranto. Nella gara di andata giocata a Napoli il 28 luglio 1928 arrivò un pareggio per 2-2 dopo i tempi supplementari, ma nella ripetizione di quella finalissima spareggio giocata a Bari il 4 agosto 1928 i salentini vinsero 3-1 con gol di Tana su calcio di rigore e doppietta di Lanza. Nell'iconica stagione 29-30 arrivò la riorganizzazione dei campionati di Serie A e Serie B, che vennero trasformati a girone unico, e il Lecce partecipò per la prima volta nella sua storia al torneo cadetto. Il Lecce mantenne il campionato di Serie B per 3 anni consecutivi, fino poi a una seconda sospensione dell'attività che arrivò dopo la conclusione della stagione 31-32. L'attività agonistica rimase sospesa per 4 anni, fino alla stagione 36-37, quando l'Unione Sportiva Lecce ripartì dal campionato di Serie C. Gli ulteriori 2 anni per il Lecce furono davvero terribili, molto difficili. Nel primo anno il Lecce si ritirò dal campionato dopo 4 giornate giocate, mentre nel secondo, nonostante il terzo posto ottenuto finale, venne retrocesso al 12° ed ultimo posto per violazione del regolamento federale. Per veder tornare il Lecce in Serie B bisognò attendere il campionato 45-46. Il ritorno nella serie cadetta fu positivo e al termine della stagione 46-47 il Lecce arrivò fino al 4° finale, celebrando però il bomber casalingo Pavesi, che quell'anno, segnando 27 reti, arrivò a vincere la classifica marcatori del girone meridionale. L'anno dopo il Lecce arrivò terzo, celebrando un'altra stella emergente, Silvestri, che quell'anno mise a segno 20 gol. Ma la crisi arrivò poco dopo. Nel campionato 48-49 il Lecce retrocedette in Serie C. Iniziò il periodo più buio della storia del calcio salentino, che culminò con la retrocessione in Serie D al termine del campionato 54-55. L'unica nota positiva di quegli anni fu Anselmo Bislenghi, che con 83 gol realizzati divenne il bomber più prolifico di sempre nella storia del Lecce. Anno calcistico 1957-1958, e questo l'anno della rinascita. I salentini ottennero il 6° posto nel girone C della prima serie interregionale, venendo così riammessi in Serie C. nella stagione 61-62 e sfiorarono per la prima volta il ritorno in Serie B, finendo però secondi, perdendo la promozione negli ultimi 180 minuti del torneo a beneficio del Foggia. Alla fine degli anni 60 però vennero gettate le basi per un futuro decisamente più brillante. Nel campionato 71-72 il Lecce si classificò al secondo posto, sfiorando così nuovamente il ritorno in Serie B. È una maledizione, pensano tutti, con i giallorossi che ottennero lo stesso risultato poi per 3 anni consecutivi. Ma nonostante tutto, la stagione 72-73 passerà alle memorie dei tifosi per tanti numeri record. Il Lecce concluse quel campionato di Serie C vincendo tutte e 19 le partite casalinghe, potendo godere di un nuovo giovane bomber, Giovanni Carlo Ferrari, autore di 26 gol in 36 partite. Numeri importanti, vero, ma quell'anno fu l'Avellino ad approdare in Serie B. Mentre nella stagione 73-74 il Lecce perse la promozione contro il Pescara a causa di una clamorosa gaffe, dal momento che i giallorossi non giocarono la partita di Marsala, quella partita fu persa a tavolino ed arrivò anche un punto di penalizzazione per la squadra. In quella stessa stagione il Lecce perse a Lucca la finale di Coppa Italia di Serie C, perdendo 1-0 contro il Monza. Al campionato 74-75 risale un altro record imbattuto. Emerich Tarabocchia, estremo difensore del Lecce, mantenne la porta inviolata per 1791 minuti. Record tutt'oggi imbattuto, considerate le prime 3 categorie del campionato. Il Lecce ha da sempre adottato una politica di valorizzazione delle giovani promesse e sotto la guida di Attilio Adamo, con la scoperta ad esempio di calciatori del calibro di Franco Causio, poi divenuto campione nel mondo dell'82, Sergio Brio o magari Giuseppe Greco piuttosto che Aldo Sensibile. Certamente uno dei protagonisti di quegli anni fu Salvatore Di Somma, il nostro primo ospite al Superclub. Salvatore, benvenuto. La tua storia calcistica con il Lecce ebbe inizio nell'estate del 1968, quando dalla Juve Stabia arrivasti a vestire la maglia giallorossa in Salento. Rimanesti 8 anni fedele a quella maglia, lottando nelle varie stagioni in Serie C, arrivando quasi sempre a sfiorare la promozione in Serie B. Che ricordo hai di quelle stagioni? Che calcio era quello degli anni 70?
5: Ma ho dei ricordi bellissimi, ricordi straordinari. Diciamo che noi eravamo gli eterni secondi, arrivavamo sempre secondi purtroppo e non riuscivamo mai a vincere il campionato, ad andare in B. È un'esperienza bellissima, straordinaria. Io sono molto legato a Lecce, anche perché ho 2 figli che sono nati a Lecce, e fu un'esperienza indimenticabile, bellissima, in una città straordinaria.
4: La tua ultima stagione in Salento fu quella 74-75. Il Lecce arrivò terzo in campionato sotto la guida di mister Nicola Chiricallo e a fine campionato poi accettasti il trasferimento al Pescara. Tuttavia, con le tue 222 presenze in giallorosso, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club come il 6° giocatore per numero di presenze in campo. Che cosa ha significato per te il Lecce?
5: Lecce per me ha significato tanto, ecco. Io ancora oggi ho dei ricordi straordinari e non ti nascondi, ogni tanto di notte mi sogno Lecce, ecco, talmente che è forte il mio legame, il mio affetto, la mia stima, la mia passione per quella città stupenda, per quei colori. È stata una grandissima esperienza la mia con quella maglia.
4: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
5: Ma sono un momento più bello, ce ne sono stati tanti di momenti belli con Lecce, ecco. L'unico rammarico, ripeto, è quello di non essere riuscito a vincere con quella maglia. Ci eravamo andati vicinissimo, ricordo un anno, non ricordo che annata era, che non giocavamo a Marsala. Perdemmo la partita a tavolino, un punto di penalizzazione, e per quel punto non riuscivo poi alla fine ad andare in B. Perdemmo il campionato con, se non sbaglio, il Pescara per un punto.
4: Il coro dei tifosi del Lecce che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
5: Il coro era forza Dudu, dai Dudu, vai Dudu, e questo era il coro del leggere nei confronti, quello non lo dimenticherò mai. Era bello, dai, perché forza Dudu, Dudu era per quella, se tu ricordi, e quegli anni c'era il maggiolino, no? E loro mi avevano affibbiato questo nome anche per ed era un coro quando partivo, perché avevo sempre il vizio di partire palla al piede dalla difesa e dai tu, e questo era bello, dai, era bello.
4: Il saluto di Salvatore Di Somma a tutti i tifosi del Lecce nel mondo.
5: Ah, è un saluto al Lecce, saluto lo faccio con grande passione, con grande cuore, gli mando un grandissimo bacione a tutti i leccesi, e che il Lecce possa per tantissimi anni rimanere in Serie A, perché i leccesi lo meritano.
4: Ma tornando al racconto della cronistoria degli eventi, arriviamo all'iconica stagione 75-76. Quell'anno il Lecce vinse il campionato di Serie C con la conseguente promozione in Serie Cadetta, chiudendo la stagione senza mai subire sconfitte in casa. L'aritmetica certezza arrivò il 13 giugno 1976 a Messina, grazie al pareggio ottenuto per 1-1 alla penultima giornata con il Benevento, unico rivale quell'anno del Lecce, che venne sconfitto 2-0 a Cosenza. Una stagione magica quella per il Lecce, che riuscì anche a conquistare la Coppa Italia di Serie C. 29 giugno 1976, la finale vede i giallorossi superare in casa per 1-0 il Monza con la rete di Lodi. Il Lecce diventa la prima squadra a conquistare nello stesso anno promozione in Serie B e vittoria della Coppa Italia di Serie C o Lega Pro. Il 13 ottobre 1976 invece i giallorossi vinsero anche la Coppa Italo-Inglese semiprofessionisti, battendo 4-0 lo Scarborough. Diamo dunque il benvenuto al secondo ospite del Super Club, Carmelo Miceli. Benvenuto al Super Club, Carmelo, alla tua seconda stagione a Lecce, quella 78-79. Ci fu un nuovo cambio alla guida tecnica della squadra, che venne dunque affidata al mister Pietro Santin. Carmelo Miceli quell'anno diventò il perno della difesa salentina a soli 20 anni.
6: Sì, diciamo che da un ipotetico addio dal Lecce, mister Sandin mi lanciò, perché voleva andare via, perché voleva andare a giocare, no? Quindi avevo detto al direttore sportivo dell'epoca, Mimmo Cataldo, dico: se io non devo giocare, voglio andare a fare le ossa da un'altra parte. E poi mi ricordo che andammo a giocare una partita a Foggia di Coppa Italia, e io ero seduto vicino al mister, e il mister mi disse: proprio oggi che ti volevo far giocare, dice, ho saputo che vuoi andare via. No, mister, non vi preoccupate, gli dissi, se mi fate giocare non vi preoccupate, che vado in campo è del massimo. E da allora poi non giocai e non sono più uscito, feci 35 partite su 38. Poi da quell'anno lì, a fine campionato, ebbe la richiesta da parte del Catanzaro per andare in Serie A, solo che il direttore non mi ha voluto cedere.
4: L'anno dopo, sulla panchina salentina, arrivò mister Bruno Mazzia. Fu una stagione difficile, il Lecce venne implicato nello scandalo del calcio scommesse, ma poco dopo il club riuscì a dimostrare la propria estraneità circa l'eventuale responsabilità oggettiva. Che momento è stato per voi?
6: Diciamo che c'è stato tutte quelle... i filmati in televisione degli arresti dei giocatori, diciamo, non è stata una bella cosa, no? Certamente poi il Lecce ne è venuto fuori a testa alta, perché nessuno è stato coinvolto, meno male.
4: 1980-81, per la seconda stagione di fila, mister Mazzia venne confermato alla guida del Lecce, fermo poi essere esonerato a novembre. Al suo posto arrivò mister Gianni Di Marzio. Nella finestra di mercato invernale arrivarono parecchi rinforzi, tra cui Improta dal Napoli e Bresciani dalla Sampdoria, e quell'anno otteneste il nono posto.
6: Sì, due persone, diciamo, dal livello calcistico enorme, quindi non sta a me di discutere la qualità di Improte. Sicuramente Gianni poi era un leader e ci ha dato tanti consigli per farci migliorare. Bresciano era fortissimo di testa, quindi come temevano tutti quanti. Diciamo, abbiamo fatto un buon campionato e poi siamo salvati verso l'ultimo, mi sembra, no?
4: Sì, con il nono posto. Nella stagione 82-83 il nuovo mister Mario Corso riuscì a portarvi ad una nuova salvezza, questa volta a soli 2 punti dalla zona retrocessione, ma quell'anno, nella memoria dei tifosi salentini, restò impressa la vittoria nel derby fuori casa contro il Bari alla 4ª giornata di campionato, con gol all'ultimo minuto di Pezzella.
6: Sì, si fu una bellissima annata, io ho un bellissimo ricordo del mister Corso, che ci ha dato tantissimo a livello tecnico, perché lui veniva dall'esperienza fatta a Napoli con la Primavera, diciamo, era uno che con i giovani sapeva fare e ci ha trasmesso moltissimo, devo dire. E di quella partita ricordo proprio questo episodio, che fece gol al giro agli ultimi minuti e fece una bellissima vittoria. Un derby col Bari poi è sempre stato, diciamo, al top della situazione, quindi c'è una rivalità fra Lecce e Bari enorme, quindi vincere in casa del Bari per noi, diciamo, è stata una grande impresa, una grande soddisfazione.
4: 1983-84, dopo alcune stagioni sottotono, arrivò dunque il momento di affidare la panchina del Lecce a mister Eugenio Fascetti. Il 2 dicembre dell'83 Michele Lorusso e Ciro Pezzella persero la vita in un tragico incidente automobilistico. La notizia fu un vero e proprio shock per tutti gli appassionati sportivi. La FIGC concesse, in deroga al Lecce, di acquistare fuori mercato Ezio Rossi e Rodolfo Vanoli. Nonostante quell'orribile momento, riusciste a sfiorare la tanto sperata promozione. Che momento è stato, Carmelo?
6: Sì, diciamo che è stato un momento bruttissimo, perché quella morte ci voleva proprio, forse che due bravissimi ragazzi, due giovani, cose, diciamo, per noi è stata una tragedia. Ricordo che io con la buona di Ciro eravamo quelli che viaggiamo sempre in treno, no? E mi ricordo che quel lunedì, martedì era caduto un aereo in Spagna. Noi dovevamo giocare a Varese, mi sembra, sì, a Varese, e quindi poi all'ultimo momento si è raggiunto pure l'abbonamento di Michele, perché aveva pure lui un po' di timore dell'aereo, e quindi all'ultimo secondo si è aggiunto pure con noi. Poi diciamo che noi andavamo a Bari con la macchina, perché lasciamo la macchina perché poi lunedì mattina dovevamo ritornare per fare l'allenamento, per trovarci in orario, lasciamo la macchina lì, e un paio di settimane prima avevamo rischiato di fare un altro incidente io e Ciro, però io gli dissi: guarda, non possiamo venire più con la macchina qua, perché la strada è brutta, diciamo, di sera era proprio pericolosissima. Io mi ricordo poi che quella settimana lì si erano aggiunti il suocero e il cognato pure di Ciro, e quindi sono andati con la macchina loro a Bari, ed io sono salito a Lecce con il treno e io li devo aspettare a Bari, poi non li vedevo arrivare, cose. Insomma, ho fatto una nottata che non ti dico, fino a quando sono arrivato a Milano. Poi quando sono sceso dal treno ho preso un taxi, il tassista poi mi disse: hai visto, c'è stato un incidente vicino a Roma. Dico: vicino a Roma non era la strada che facevano loro. Questo non è che erano qualche giocatore del Lecce, io l'avevo immaginato che era successo qualche cosa di strano, no? Poi quando sono arrivato là in albergo a Varese ho preso la notizia che erano morti. Poi quando sono arrivati Ezio e Vanoli e Enzo, mi sembra che già c'era, diciamo, era una squadra abbastanza giovane, rischiamo appunto di andare in Serie A. Poi abbiamo fatto 3 anni bellissimi con mister Fascetti, diciamo, anno dopo anno ci siamo sempre migliorati, poi alla fine siamo andati in Serie A.
4: Sempre con la guida di mister Fascetti, ma procediamo per gradi, dando il benvenuto al Super Club, al tecnico che guidò il Lecce in quella meravigliosa ed indimenticabile cavalcata. Mister Eugenio Fascetti, mister, benvenuto al Super Club. Lei arrivò alla guida del Lecce nella stagione 83-84 dopo un incredibile trascorso alla guida del Varese, dove in soli 2 anni sfiorò la promozione in Serie A.
7: Penso che un allenatore deve fare parecchia strada prima di arrivare a certe squadre, ecco. Quindi mi ricordo volentieri sette anni di fra dilettante e quarta serie, molto, come si può dire, mi hanno fatto comodo nell'arco della carriera. E parlo dei sette anni a Latina con la Fulgor Caviar. Non si può iniziare così di punto, smettere e iniziare a fare allenatore. Ci vuole un po' di, io la chiamo marciapiede, ecco. Quindi sette anni belli, poi feci il supercorso e dal supercorso andai a Varese. E lì è stata andare all'università, perché veramente a Varese erano avanti parecchio, ecco, specialmente in fatto di preparazione fisica. Ecco. Io venivo da Varese, dove praticamente ci rubarono la Serie A. Questa è una ferita che è ancora aperta. Arrivai a Lecce così. Conoscevo un po' il direttore sportivo Cataldo, un personaggio indimenticabile, e arrivai a Lecce, una società ben organizzata con un ottimo settore giovanile. E primo anno fu, insomma, non bello in partenza, poi piano piano ci assestammo e arrivammo quarti, che sarebbe stata una promozione degli anni seguenti.
4: Arrivando all'iconica stagione 84-85, lasciarono Lecce Giuseppe e Carmelo Bagnato. La tifoseria del Lecce creò un forte scetticismo attorno a quella squadra. Il presidente Iurlano, mister Fascetti, e il general manager Cataldo erano gli unici a credere fortemente in quel gruppo. Prima giornata di campionato, il 16 settembre dell'84, San Benedettese 1, Lecce 3. La domenica successiva, vittoria di misura per 1-0 contro il Varese, poi arrivò il derby contro il Bari e perdeste 2-0. E quindi il pareggio con il Cesena. Il Lecce, dopo 4 partite, ha conquistato soltanto 6 punti. A fine ottobre, mister Fascetti chiese ed ottenne alcuni rinforzi, Colombo e Palese dal Como. Basta così, grazie. Si riparte. Sconfitta per 3-1 contro il Pisa, pareggio con il Catania, ancora 3 risultati negativi, pareggio con l'Arezzo, pareggio con gol al 90° di Palese contro il Pescara e finalmente la luce. Il Lecce di mister Fascetti batte il titolato Genoa di mister Brugnic 3-1 e il 25 novembre il Lecce è quarto in classifica a soli 5 punti di distacco dal Pisa, 3 dal Bari e 1 dal Catania. Nel girone di ritorno parte la rimonta siglata da Fascetti, vinceste a Cagliari, batteste il Monza, quindi di nuovo la San Benedettese, poi pari col Cesena, secondo derby vinto contro il Taranto fino al 24 marzo del 1985. Paciocco a 5 minuti dalla fine segna il gol della vittoria su calcio di rigore contro il Pisa, al Via del Mare il Lecce batte la capolista. Per tutti ormai era nata la zona Lecce, considerate le vittorie ottenute verso lo scadere dei tempi regolamentari. Il 14 aprile il Lecce è secondo. Il 9 giugno 1985 25.000 spettatori esplosero di gioia per il 2-0 rifilato al Cagliari e infine il 16 giugno 1985 Monza 1, Lecce 1. Alberto Di Chiara segna il gol del pareggio decisivo per la storica e memorabile certezza matematica. Il Lecce di mister Fascetti conquista, pari merito con il Pisa a 50 punti, la storica, prima ed indimenticabile promozione in Serie A. Mister.
7: Ma mi sembrò di essere tornato a Messina, perché il calore dei tifosi leceni non aveva niente da invidiare a quello del Messina. Quindi fu una settimana di baldoria, ecco. Ma anche lì, se non ricordo male, ci fu qualche episodio negativo. Se non ricordo male, ci fu la morte della figlia di Pezzella. Quindi, insomma, fu rovinata la festa della promozione. Ecco.
4: Mister, sportivamente, che emozione fu conquistare la massima serie?
7: Mi ricordo una città imbandierata, no? Cioè, insomma, sembrava di essere in Brasile, ecco, la Rio de Janeiro sembrava di essere in Italia. Una soddisfazione enorme, ecco. Una promozione meritata, anche la società che stava lavorando benissimo, perché se andiamo a vedere i giocatori proprio della società venuti fuori, sono tanti, ecco.
4: Il fatto che a fine stagione, insomma, tutti dovettero ricredersi circa lo scetticismo espresso all'inizio stagione.
7: Va bene, è così. D'altra parte eravamo una società, cioè una squadra, e la squadra e la società erano tutt'uno, e quindi superammo quei momenti non belli e alla fine fummo premiati giustamente, perché, ripeto, facciamo 50-51 punti, mi ricordo bene. Il tempo dei due punti era tanta roba.
4: Nella stagione 85-86 mister Fascetti fece dunque esordio in Serie A con il suo Lecce. Nel club salentino arrivarono quell'anno Pedro Pablo Pasculli e Juan Barbas e dopo 20 anni tornò in giallorosso anche Franco Causio. L'entusiasmo dei tifosi era alle stelle, ma ben presto con il Lecce vi ritrovaste in fondo alla classifica. Quell'anno la retrocessione matematica arrivò con 5 giornate di anticipo, ciò nonostante portaste a termine la stagione onorando la maglia e i tifosi. Memorabile anzi resterà la vittoria alla penultima giornata di campionato ottenuta per 3-2 all'Olimpico contro la Roma, che consegnò direttamente lo scudetto alla Juventus a scapito dei capitolini.
7: Sono le belle cose del calcio, quando, che è uno sport dove c'è l'imprevedibilità e non sei mai sicuro di niente, ecco. Noi siamo andati a Roma tranquilli, beati, consapevoli di essere in quel momento nel giro di torno una buona squadra, pericolosa, perché battemmo il Verona, battemmo la Fiorentina, l'Atalanta, nel giro di torno eravamo una squadra pericolosa e a Roma lo dimostrammo, ecco. Peccato che iniziamo tardi a partire.
4: Il saluto di mister Eugenio Fascetti a tutti i tifosi del Lecce nel mondo.
7: Grazie per tutto.
4: La storia continua.

0: Box.
1: Signor, dove andate?
0: A Pelinotta.
2: La vita è musica e io sono Gabriella Aiello.
3: La vita è musica e io sono Carlo Rosso.
4: La vita è musica e io sono Giovanni Locascio.
5: La vita è musica e io sono Luigi Staiano.
6: La vita è musica e io sono Marco Siniscalco.
7: E la vita è musica e io sono Alessandro Panni.
8: La vita è musica e io sono Alberto D'Alfonso.
6: La vita è musica

0: vida è musica, tu la fai e tu passi il cielo. E sono Giovanni Monte.
1: La vita è musica e io sono Nello Salza.
2: La vita è musica e io sono Vanessa Pinaschi.
3: La vita è musica e io sono Antonio Monturi.
4: La vita è musica e io sono Salvatore Rotondo.
5: La vita è musica e io sono Francesca Zurzolo.
6: La vita è musica e io sono Pina Valentino.
7: La vita è musica e io sono Mauro Bassano.
8: La vita è musica e sono Alessandro Girotto.
9: La vita è musica e io sono Piero Pisano.
10: La vita è musica e io sono Giovanni Giulia.
11: La vita è musica e io sono Ludovica Manzo.
12: Vita star musica, mi star Stefano Saletti.
13: La vita è musica ed io sono Walter Paiola.
14: La vita è musica e io sono Pesce Mantadei.
15: La vita è musica e io sono Gaetano Colombo.
16: La vita è musica e io sono Nando Citarella e voi siete la vita mia.
17: Cicca cicca cicca ciao.
18: Rai Radio Teche Teche.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Belle da morire, radiografie di canzoni belle da morire. L'autore è Alberto Testa, il conduttore è Alberto Testa, il programma è di Maria Alberta Viviani, il regista è Alberto Buscaglia. Ma non ci saranno troppi Alberto qui?

0: Nella nostra telenovela radiofonica musicale la trama è dettata dalle storie delle canzoni e quindi è ora di diffonderci un po' di più sul personaggio autore di parole. E parlo di quelli che scrivono in italiano. L'italiano è una lingua bellissima, melodica, con la quale è facilissimo esprimere sentimenti e passioni. Però manca quasi completamente di monosillabi, di parole tronche che sono basilari per parolare una canzone. E meno male che in italiano ci sono tu e blu. Pensate ai poveri Migliacci e Modugno se al posto di blu si dicesse giallo. Non esisterebbe nel blu dipinto di blu, sarebbe nel giallo dipinto di giallo, felice di stare, e non lo so, dove?
1: A Rapallo, nel giallo dipinto di giallo, felice di stare a Rapallo. Facile, no? Anch'io saprei fare le canzoni.
0: Ma tu chi sei?
1: Sono Gigliola, la rimaiola.
0: Sentimi bene, Gigliola, la rimaiola. Io faccio canzoni da 30 anni e dico che è difficile. Poi arrivi tu e in un attimo mi spieghi che invece ci vuol niente. Vabbè, perché casualmente c'è la rima giallo e Rapallo. Ma come faresti con Parlami d'amore Mariù se non esistesse la parola tu?
1: Se non ci fosse il tu ci sarebbe il voi. Parlatemi d'amore sul pordoi, tutta la mia vita siete voi. E se non ci fosse neanche il voi ci sarebbe il lei. Mi parli d'amore a Ortisei, tutta la mia vita è lei. Dai retta a me, a Gigliola la rimaiola, che ha sempre l'ultima parola.
0: In quanto all'ultima parola non ci pensare nemmeno. Adesso parlo io e tu stai zitta. Per la serie delle canzoni italiane nel mondo, ora ascoltiamo una canzone scritta da Gianfranco Bigazzi e Umberto Tozzi e tu, Gigliola la rimaiola, zitta. È una canzone che ha avuto un ottimo successo in America nell'interpretazione di Laura Branigan e qui mi ricollego alla difficoltà di fare testi in italiano, mentre l'inglese è molto più facile. Sapete come hanno tradotto il titolo Ti amo?
1: Lasciami fare una rima baciata, te ne sarò grata.
0: Gigliola la rimaiola, non ti lascio l'ultima parola.
1: Ma hai presentato Ti amo, e allora andiamo!

Ora chiedo alla regia di far partire uno stupendo brano, che non è una canzone, ma che ho scelto ugualmente per comunicare qualcosa a chi si sente solo.

Il suono di una voce è il canto della solitudine, ma se un'altra voce si aggiunge, puoi ascoltare e persino capire. E il suono di 10, 20, 100 voci è l'irresistibile onda della vita che ti raggiunge anche se abiti l'ultimo piano del palazzo, anche se alla tua finestra non hai coltivato fiori. Il suono di 10, 20, 100 voci è la vibrazione sonora dell'esistenza. Dalle radici sbocciano suoni leggeri, gravi, cristallini, pastosi, che si intrecciano armoniosamente fra loro in 10, 20, 100 arabeschi, su fino a te, arrampicandosi nell'aria e attorcigliandosi alle tue emozioni spente fino a farle nuovamente vivere, accarezzandoti, penetrandoti, possedendoti magicamente più dentro della tua volontà, nel tuo intimo più intimo che neppure tu conosci. Tu sei solo all'ultimo piano del palazzo e la tua finestra non ha fiori, ma la voce del coro ti cerca. Le prime note raggiungono la vetrata e la trafiggono, creando un ruscello che riversa in te il suo mormorio. Altre note si insinuano dietro le prime, timidamente, invadendo leggere la tua casa nuda, e piano, insensibilmente, crescono, prendono spazio, si moltiplicano, distendendosi, ondeggiando come una carezza, come una presenza. Il coro è in te. Tu sei il coro.

Era Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi, coro e orchestra del Teatro La Scala, direttore Claudio Abbado. E sperando che chi si sentiva solo ora si senta un pochino meglio, passiamo ad una romantica autobiografia che forse verrà poi commentata da una telefonata. Di Renzo Arbore e Claudio Mattone, Io faccio show.

e vai ao show. Ma che vuoi fa? Sono fatta di

0: Allora, mi dicono che c'è in linea Renzo Arbore, effettivamente la telefonata è arrivata. Pronto, Renzo?
1: Mi dicono bene Alberto Testa.
0: Ciao. Grazie di essere venuto a trovarci nella nostra telenovela radiofonica musicale.
1: Beh, veramente siete venuti voi a trovarci, come senti, in questa redazione rumorosissima.
0: Ah, ecco cos'è quel rumore di fondo.
1: È un brusio di lavoratrici dello spettacolo.
0: Ah, ho capito, bene, bene. Senti, la nostra trasmissione, io spero che tu l'abbia sentita, comunque intitolata Belle da morire,
1: sì,
0: è in pratica basata sulle canzoni che io, essendo uno un po' del mestiere, ritengo belle da morire, sia come parole, sia come musica.
1: Certo.
0: E le faccio ascoltare, tra l'altro chiedo ai nostri radioascoltatori di scriverci che cosa preferiscono, che parole hanno preferito, che musica hanno preferito.
1: Certo, mi ricorda proprio i miei esordi, Belle da morire, se permetti, perché io ho cominciato, ma questo nessuno lo ricorda, con un programma che non era presentato da me ma dagli annunciatori, ma era scritto da me, scelto da me, con un programma che si chiamava Le Cenerentole, dedicato alle canzoni belle che non avevano avuto successo, quindi le facciate B di dischi più fortunati, quindi canzoni che erano uscite in momenti non favorevoli perché fosse decretato il successo. E mi ricordo che c'erano canzoni bellissime come Aria di neve di Endrigo, come I tuoi occhi di Dorelli, come tante di tanti interpreti, voglio dire, dei più famosi, perché tutti hanno poi una Cenerentola nel cassetto, una canzone alla quale tengono molto e che non ha avuto il successo che speravano.
0: Tu hai nominato delle canzoni che mi piacciono moltissimo. Io una delle ultime volte che ci eravamo parlati, avevo sentito dire da te che ti piaceva molto anche una canzone di Spotti e
1: Come
0: Montano.
1: No? Era una delle canzoni che c'erano in quel programma, Le Cenerentole, si chiamava Le Tue Mani.
0: Le Tue Mani.
1: Le Tue Mani.
0: Tra l'altro io l'ho scelto proprio,
1: sì,
0: per chiudere.
1: Perché è una canzone, una delle rare canzoni nate negli anni 50, fine anni 50, che poteva reggere il confronto con quelle bellissime americane della tradizione che tu conosci benissimo, di Kern, di Porter, no?
0: Ti ho chiamato anche perché tu in pratica sei un esperto, oltre che uno straordinario e simpaticissimo conduttore, tutti ti sentiamo e ti vediamo. Però tu sei un esperto vero e proprio, tant'è vero che tu firmi questo dizionario della canzone italiana,
1: sì,
0: che è un'opera che rimarrà basilare per quanto riguarda il prossimo che vorrà fare un Belle da morire.
1: Sì, ma io sono un vero appassionato di canzoni, poi devo dire la verità, mi piacciono tutte. Certo, ho una passioncella particolare per quelle napoletane e per quelle americane di cui si diceva, però io sono comunque legato a tutti i tipi di canzoni, cioè mi piacciono le canzoni quando sono popolari, quando sono nate genuine, fossero pure sovietiche oppure,
0: Scusami,
1: del sud degli Stati Uniti, mi affascinano tutte.
0: Renzo, tu hai detto la cosa che alla base della trasmissione che sto facendo io, ti ringrazio molto, è una testimonianza straordinaria, perché le canzoni devono essere un'espressione popolare, naturale e vera.
1: Certo.
0: Possono essere più o meno belle, più o meno indovinate, più o meno fortunate, ma devono, se credo che tu me lo confermi, devono essere vere.
1: Certo, cioè devono essere, io ho capito solo questo in tanti anni che mi occupo di canzoni, che le canzoni belle sono quelle che sono frutto di un'ispirazione, seppure piccola, ma frutto di un'autentica ispirazione.
0: Allora ho fatto bene a scegliere per presentare Renzo Arbore Io faccio show, la canzone,
1: sì,
0: che...
1: Perché, grazie, perché è una canzone che abbiamo composto io e Claudio Mattone in 10 minuti. A me la sera prima mi era successa una storia come quella raccontata nella canzone.
0: Ah, giusto.
1: Cioè la mia ragazza si era lamentata con il mio amico che non l'avevo curata per cantare, per dedicarmi agli amici, e mi aveva anche lasciato, quindi un po' malinconicamente io le raccontavo questo episodio, e con Mattone abbiamo avuto felicemente una invenzione, insomma.
0: Ma infatti
1: 15 minuti per comporre la canzone.
0: Bellissimo, è un po' quello che è successo a me con Innamorati a Milano, che ci ho messo anch'io 10 minuti circa. C'è sempre la canzone fortunata che si riesce a fare in un momento.
1: Sì, certo.
0: Senti, allora in pratica prima e dopo la tua telefonata ci sono due cose che in qualche modo ti interessano, ti piacciono e ti riguardano. Una è I Faccio Show, e dopo di te io passo a presentare Mina, che con l'arrangiamento ottimo con l'orchestra diretta da Tony De Vita canta Le tue mani.
1: Finirei con un viva la canzone italiana.
0: Senti, allora io approfitto di questa tua frase, se sei d'accordo, al 3 magari Renzo Arbore e Alberto Testa dicono insieme viva la canzone italiana, se, come saluto finale.
1: Perfetto.
0: Ti ringrazio, allora 1, 2, 3
1: viva la canzone italiana. Ecco. Ciao e grazie.
0: Ciao, grazie a te.

0: Qui RAI, Radio Televisione Italiana di Mariolina Cannuli, che vi offre il suo segnale orario personalizzato. Tic tac, tic tac. Pronti? Via! È l'ora della poesia.
1: Dirò di Alberto Testa un gran brav'uomo. No, non è che dico che Alberto Testa è un gran brav'uomo. Dirò una cosa scritta da lui, un gran brav'uomo. Cioè, non è che lui dice di se stesso che è un gran brav'uomo.
2: Va bene, fermati, stai buono momento che ti do una mano. Annuncio. Angela Neri, con la sua interpretazione verbale e il fenomeno Mariga con le sue ditate sul pianoforte, esalteranno i miei limiti di paroliere portandoli alle estreme conseguenze del disastro.
1: Il mio uomo è un gran brav'uomo. Non mi sgrida, non mi picchia quasi mai. Basta fargli da mangiare tutti i giorni a quelle ore, essere pronta a fare l'amore se per caso viene a casa che gli va. Qualche volta ne approfitto e mi metto lì a parlargli della spesa, dell'affitto. Ma il mio uomo è un gran brav'uomo. Non mi tratta con disdegno. Si accontenta di andar via e lasciarmi nel mio regno. E lui ritorna all'osteria. Io lo devo confessare, non mi annoio di sicuro. Mentre lavo, mentre stiro, fa due chiacchiere col muro. A lui piacciono i bambini e ogni tanto gliene faccio. Li vorrebbe fare lui, ma poveraccio. Primo è un fatto di natura, poi diciamoci tra noi, un brav'uomo col pancione, che figura. Forse sono prepotente, forse sono un po' egoista. Non gli lascio fare niente perché sono femminista.

0: Ciao ciao.
1: Per favore scriveteci dicendoci quali sono le parole, qual è la musica che vi è piaciuta di più di questa puntata, e l'indirizzo è sempre il solito: Rai Radio Televisione Italiana, Corso Sempione 27, stanza 435, trasmissione Belle da Morire, 20145 Milano. E per chiudere vi presento una delle più belle canzoni italiane, percorsa da una vena di invincibile malinconia e romanticismo, una canzone che somiglia tremendamente al suo autore, Domenico Modugno.
2: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: e un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente.
1: Abbiamo trasmesso Belle da morire, radiografie di canzoni belle da morire, un programma di Maria Alberta Viviani, ideato e condotto da Alberto Testa, con Angela Neri, al pianoforte il fenomeno Mariga, alla chitarra Paquito, il merlo dei Pirenei, interventi andaluzi del cantante Macaron, più ospiti vari assortiti. Realizzazione tecnica di Eugenio Riva. Assistente al coordinamento Carla Maria Mastrangelo. La regia è di Alberto Buscaglia. Annunci e riannunci dovuti alla partecipazione straordinaria e speciale di Mariolina Cannuli. Mua.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Il bagno di Vladimir Vladimirovich Majakovsky. Traduzione di Mario Socrate. Adattamento radiofonico di Mario Missiroli. Musiche originali di Benedetto Ghiglia. Regia di Mario Missiroli.
4: Allora, come tutti sanno, il ciclo di trasmissioni radiofoniche alle quali appartiene è questa, appunto, della quale siamo qui per parlare stasera, cioè il bagno di Majakovsky, consentono la possibilità di un certo tipo di inquadramento dato talvolta dal regista, o perlomeno una spiegazione del senso, del perché si rappresentino radiofonicamente queste commedie e delle loro ragioni. Io sono il regista del bagno di Majakovsky, che tra le altre cose io ho fatto in varie edizioni teatrali e in una edizione televisiva. Questa serie di trasmissioni non prevede le opere complete intere, sono sintesi, quindi qui si tratta di una sintesi di un'ora di un'opera che in teatro all'originale può durare dall'ora e 40 alle 2 ore. Che cos'è il bagno di Majakovsky? Beh, non si può dire molto in poche parole, ma senz'altro si può dire che, scritta nel 1930 da quel grande poeta che è stato Majakovsky, che si è, tra le altre cose, suicidato un mese dopo l'andata in scena del bagno, non certo per il grande insuccesso che ebbe il bagno, fu un famoso fiasco, sebbene messo in scena da Meyerhold, ma si suicidò evidentemente per un complesso di ragioni che non siamo qui noi a indagare. Certo, stavamo in un momento, stava l'Unione Sovietica, stava il popolo russo in un momento di grande vitalità e dolore, vitalità della rivoluzione riuscita, dolore della fatica di continuarla. Erano nel pieno del periodo della NEP, nuova politica economica. L'opera Il bagno è una provocazione poetica di un autore comunista. Con chi se la prende? Se la prende con una orribile burocrazia che allignava in quel momento e che allinea, ahimè, spesso in qualche parte del mondo. La lira di Majakovsky contro quella burocrazia si esprime in che modo? Dice lui stesso nelle didascalie, si esprime con un'opera da circo, dice, fatta di fuochi d'artificio. Cosa intende con questo? Era uno scrittore futurista, vuol dire girandole verbali straordinarie, vuol dire un feroce spostamento di qualsiasi significato elementare in una forma di grande aggressività, lieta persino nella sua amarezza. Majakovsky, quando gli chiesero molte volte cosa voleva dire il bagno, disse, la risposta più interessante era questa, rispose: si intitola Il bagno perché è l'unica cosa di cui non si parla in questa mia commedia. Oppure disse: si intitola Il bagno perché lava, sciacqua e strizza. È certo un'opera di propaganda e antiburocratica, e Majakovsky disse che non si trattava naturalmente di uomini vivi, ma di tendenze personificate nei personaggi di cui lui parlava. Noi abbiamo avuto un messaggio di Brecht. Brecht spesso si doleva che delle sue opere, scritte nel pieno del furore del dramma politico e storico del suo tempo, si facesse lui vivente e come si fa ancora oggi, qualche cosa di stereotipato, di chiuso e di formalizzato. Majakovskij non ha potuto lamentare tutto questo perché è morto un mese dopo il bagno, ma l'operazione che io ho fatto in teatro e che anche qui in questa edizione radiofonica vorremmo fare è quella di restituire in termini possibili alla nostra cultura quel tipo di cabarettismo, di riferimento al drammone o alla farsa ottocentesca che in termini futuristici e del tutto panflettistici Majakovskij ha messo in opera nell'originale. Non è semplice. Se si pensa, per esempio, che quasi tutti i nomi dei personaggi in russo hanno significati molto precisi, abbiamo quindi un primo livello di difficoltà. Per esempio, Pabiedonosikov, che è il grande burocrate, che è il massimo bersaglio della satira di Majakovskij, non ha senso in italiano, non vuol dire nulla. A noi abbiamo provato a tradurre un po' i nomi in questo modo, per esempio, Pabiedonosikov, che vuol dire qualche cosa come trionfaleggiante, trionfalistico, l'abbiamo tradotto tu va très bien off, che sarebbe a dire noi abbiamo un tu va très bien, madame la marchesa, nel nostro modo di parlare, vuol dire qualche cosa di eccessivamente trionfalistico. Optimistenko si chiama il suo segretario e quello va bene perché lo capiamo anche noi, e via di seguito abbiamo cercato di tradurre tutti i nomi con qualche cosa che sia comprensibile. Lo stesso abbiamo fatto nella traduzione delle battute, e cioè abbiamo usato certi modi del teatro basso, cosiddetto basso o popolare, direi più plebeo che popolare italiano, quello che riguarda per esempio un certo avanspettacolo o un tipo di rivista degli anni prebellici nostri, perché solo in quel tipo di teatro entrano dei modi di dire, delle sferzanti e qualche volta volgari e rozze deformazioni polemiche della realtà che somigliano in qualche misura a quello che Majakovskij ha fatto nella sua opera.
5: Questo Volga del Caspio si butta ancora nel Mar Caspio?
6: Sì, ma non più per molto tempo. Impegnatevi tutti l'orologio, anzi, sapete cosa vi dico? Vendetevelo!
5: Fortuna che non l'ho ancora comperato.
6: Allora non comperarlo, compagno Pionierinin. Non comperarlo proprio per niente. Fra poco diventerà più comico di una vacca in automobile.
5: È così, compagno Matakioskij, hai bella che liquidata la Svizzera.
6: Oh, smettila di slinguazzare sul meschino pallottoliere della situazione internazionale. La mia è un'idea ben più grandiosa. Una macchina coi fiocchi. Con la mia macchina costringerò il tempo a fermarsi o a lanciarsi in una qualsiasi direzione a qualsiasi velocità. La gente potrà salire e scendere dalle settimane e dai mesi come i passeggeri dai tramvai e dagli autobus.
5: Io ho capito, Arazzo, ma non vedo un bel nulla.
6: Ma mettiti gli occhiali, queste lastre di platino e cristallo, l'intreccio di questi raggi luminosi ti accecano. Adesso ci vedi?
5: Ma si vedo.
6: Guarda, le hai individuate quelle due righe, la verticale e l'orizzontale?
5: Ma si vedo.
6: Con quelle righe si misura, con rispetto parlando, il cubo dello spazio necessario. Guarda, lo vedi questo regolatore delle ruote?
5: Ma si vedo.
6: Con questa chiave tu isoli lo spazio inserito e liberi da ogni peso tutte le correnti di attrazione terrestri. E con queste bizzarre levette innesti la velocità e la direzione del tempo.
5: Ho capito! Magnifico, straordinario glamour! Per esempio si riunisce il congresso internazionale dedicato al problema di spianare tutte le questioni sollevate e naturalmente si dà la parola al compagno Tiziekayev che porta il saluto dell'Accademia Statale delle Arti Scientifiche e Paraventistiche. Appena attacca, compagni, attraverso i tentacoli dello imperialismo mondiale passa come un filo rosso l'onda, io lo isolo dal presidium e metto il tempo a una velocità di 150 minuti ogni quarto d'ora. Lui suda, recita il suo saluto, saluta e suda per un'ora e mezza e il pubblico lo sta a guardare. Il molto accademico Tiziekayov ha fatto appena in tempo a spalancare la bocca e già rimbombano gli applausi. Tutti tirano una scorreggia di sollievo, alzano dalle seggiole le chiappe fresche fresche e via a lavorare. È così, eh?
6: Disgustoso, ma che tizzecaioff, mica tizzecaioff. Io ti sto spiegando il problema della relatività universale, il passaggio del concetto tempo dalla sostanza metafisica noumenica ad una realtà soggetta ad azione chimica e fisica.
5: E io che sto dicendo?
6: Dica, dica!
5: Sto dicendo proprio questo. Tu costruisciti la tua centrale quanto mai reale, con tutta l'azione chimica e fisica che vuoi, e noi allungheremo per esempio dei cavi fino a tutte le incubatrici con rispetto parlando di galline. In 14 minuti e 32 secondi circa sforneremo una gallina di 8 kg circa, poi una spina sotto la di lei coda, disinnestiamo il tempo e buona lì, gallina mia bella, e aspetta che ti facciamo arrosto e ti mangiamo.
6: Quante banalità, pionerini. Sento che tu con il tuo materialismo terra-terra finirai per fare una gallina anche di me. Appena prendo lo slancio e mi preparo a volare, ecco che tu mi tarpi le ali.
5: Un momento, compagno Matachioski, un minutino soltanto. Fammi un favore, ficca nella tua macchina il mio buono del tesoro. Hai visto mai che tra 5 minuti mi ha già vinto il premio di 100.000 rubloni?
6: Ecco qua, io vi apro un varco nell'avvenire e voi ricapitombolate sui rubli. Materialisti storici.
5: Cretino, tu, per fare un esempio, ce li hai i soldi per i tuoi esperimenti?
6: Già, ci sono i soldi.
7: Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Gavarizie pas italski? Parlez-vous français, enfin? Ecco, lo sapevo. Che fatica, che freddo dentro. Con voi sono costretta a parlare dialetto nazional popolare. Monsieur Apparat Apparatovic. Ah, pardon. Compagno Apparat Apparatovic. Voi conoscete, certo, sua segretarietà Apparat Apparatovic.
8: Buongiorno, buongiorno, cari compagni. Non vi scomodate. Sto mostrando le nostre conquiste, come ama esprimersi quel simpaticone del compagno Gorky. Noi operai, contadini e segretari abbiamo tanto, tanto bisogno di un Edison tutto russo. Di un Edison tutto rosso. Naturalmente, la crisi di crescenza, il normale disservizio dei meccanismi d'insieme, tagli il bosco e volano le schegge, gli esrubiacci appigliettiate, come scrive il compagno Ronkei. Ancora uno sforzo, anche questo sarà superato. Avete un telefono qui? Non avete telefono? Beh, lo dirò a vice segretario, non me lo negherà mai, ma se me lo nega, chi se ne cale? Si può andare da segretario, vice in persona, lui ci verrà incontro senz'altro. Perfino presidente, vice non fa che ripetermi. Quello di cui noi, operai, contadini e presidenti, dice, abbiamo bisogno di un Edison tutto rosso, tutto sovietico, e via che vai.
7: Scusate. Mr. Old Kitch, il signor Old Kitch, anglosassone, di genere britannico.
8: Siete stato in Inghilterra? Anch'io sono stato in Inghilterra, inglesi dappertutto. Ho perfino comprato un berretto a Liverpool e ho visitato la casa dove abitava Antti Düring.
7: Mr. Old Kitch è un noto numismatico, tanto a Londra che a Londra, se con appello in russo appassionato di quattrini. Infatti si interessa molto di stabilimenti chimici, di aviazione, di art occult. È persona coltissima, socievolissima, perfino mecenate, se con appello, come tradurre, aiuta quelli là, i cinematografari, gli inventori. Beh, è un tipo un po' come quelli del nostro ispettorato per il controllo dei prezzi, solo all'incontrario. Vuoi comprendere? Ha già contemplato Mosca dal grattacielo degli Svestia, è già stato dal commissario per la pubblica istruzione Lunacharsky e poi ha detto andiamo da Matachionsky. Un uomo così colto, così di mondo, sapeva persino il vostro indirizzo, please, so.
9: Ho perso gli 11 matite nel giardino della zia di Ivan. Misha è più distratta che sua sorella Irina. Sono le 10:15. Grazie, prego, buonanotte, buondì.
7: Mr. Old Kitch intende dire, nella lingua che gli è propria, come nella sua nebbiosa patria, tutti, da Riccardo Cuor di Leone a Churchill, sono bestialmente interessati alla vostra invenzione. E vi prego vivamente, visceralmente,
5: Ah, certo, certo, la mia invenzione appartiene a tutta l'umanità e io naturalmente subito, con molto piacere. Ecco, così, sì. Qui ci sono due levette e sulla sbarra di misurazione in cristallo parallela, sì. Proprio lì come segue, così, ecco.
10: Compagno, bisogna aiutare il nostro giovanotto. Sono andato in tutti i posti dove non si entra senza essere annunciati e ho perso ore intere dove chi sputa per aria sporca per terra. Ho quasi passato la notte sotto il cartello vietato l'ingresso ai cani se non accompagnati, biciclette a mano, e nessun risultato. Per colpa del tran burocratico e per paura di spendere una decina di bigliettoni sta forse per andare in fumo un'invenzione da matti. Compagno, voi con il vostro apparato dovreste...
11: Sì, è terribile. Tagli i boschi e volano le schegge. Gli esulo biaccio e gli etiate, come scrive il compagno Ronchei. Sai che ti dico? Mi rivolgerò subito alla direzione generale per il coordinamento generale. Lo tiro subito a vice direttore, ma se rifiuta ne parlerò con direttore, vice in persona. Avete il telefono? Ah già, non avete il telefono. Poi, normale disservizio dei meccanismi. Ah! I meccanismi della Svizzera! Siete mai stati in Svizzera? Io ci sono stato. Svizzeri dappertutto, è veramente interessante.
9: Lo zio ha portato in paradise il tram. Si ficcava di porta in porta, ma non è giunto l'allero. Grazie, prego, dagli Ivan bigliettoni.
7: Mister Old Kitch dice che se vi servono bigliettoni...
5: A lui non servono, lui se ne sbatte ambo i cotiledoni di bigliettoni. Proprio adesso ho fatto per lui una corsa alla banca di Stato e sono tornato carico di bigliettoni. Mi pesano tanto nelle tasche che dà persino fastidio. Qui stanno ficcati tagli da 2, qui da 10 e in queste due tasche tutti tagli da 31 miliardi. Avrete...
7: Un po' di tatto, per favore, con le vostre maniere da consul. Giovane membro dell'organizzazione giovanile del partito. Provocherete, se già non lo avete provocato, un terribile conflitto internazionale. Ah, quel dommage. Goodbye, d'ospitonia.
11: Anch'io, alla vostra età. Tagli il bosco e volano le schegge, gli esrubiarci e chi gli attiato, come scrivi compagno Ronchei. Abbiamo bisogno, proprio bisogno, di un Edison a farla breve sovietico. Non avete telefono? Non fa niente. Lo dirò senz'altro a primo segretarievich.
5: È proprio una bella cosa che vi siano soldi.
12: Se non che i soldi non ci sono.
5: Come non ci sono? Non capisco. Ma allora perché ti davi tante arie e rifiutasti per sopramercato quando ci pervennero serie proposte da parte di stranieri?
12: Genio, ma fesso! Ma che vuoi, che la tua idea sia la lancino metallizzata dall'Inghilterra sotto forma di una corazzata capace di colpire all'improvviso le nostre fabbriche, i nostri soviet, i nostri sconfinati campi di mais?
5: Già, è vero, che fesso! Gli ho raccontato tutto e quello annotava ogni cosa sul suo taccuino. Ma tu perché non hai interferito? Anzi, l'hai pure accompagnato alla porta, l'hai abbracciato?
12: Stupido! Credi che l'abbia abbracciato tanto per abbracciare? Il mio passato di pioniere è servito pure a qualcosa. Non era lui, ma le sue tasche che io abbracciavo. Eccolo, il taccuino dell'inglese.
5: Bravo, pionierini, ti baserai le palle degli occhi. Ma i soldi?
12: Ma Tachionski, sono disposto a tutto. Per te addenterò gole, farò il diavolo a 4, farò il culo ai passeri.
5: Ah, sì, ah, certo, grazie. Ma scusa, perché invece di fare quelle cose ai passeri non vai a parlare con il compagno Optimistenko, che per l'appunto si occupa dei progetti e dei brevetti?
12: Ho cercato di convincerlo, questo Optimistenko, ma da quell'orecchio non ci sente. Sulla sua limpidezza cristallina si riflettono soltanto i superiori e anche quelli capovolti. Ma come commuovere quel maledetto compagno Tuva Trebianov con le sue benemerenze e la sua anzianità di partito? Parti oggi, parti domani, a forza di partire beato chi lo pesca. Conosci la sua biografia? Alla domanda che facevate prima del 1917 ha scritto sul modulo: ero nel partito, il quale non si sa. Poi è scappato di prigione lanciando delle sigarette negli occhi del carceriere. Ed ora, 20 anni dopo, come il visconte di Bragelon, gli occhi lacrimano a lui dalla gioia e dalla digestione. Cosa può vedere mai uno con quegli occhi? Il socialismo? Ma che? Al massimo la stilografica e l'elenco del telefono.
13: Da non credere, soldi!
10: Oh, Polia, sei riuscita a convincere il compagno Tuva Trebianov?
13: Credi che con mio marito si possano usare le maniere normali? Da non credere! È stato Mani Bukinski, un ragionierino del suo ufficio. Era la prima volta che lo vedevo. Arriva di corsa, mi ficca in mano un pacchetto e dice: consegnatelo in gran segreto al compagno Matakionski. Da non credere, proprio da non credere!
5: Allora forse questi soldi?
12: 1, 2, 3, 240? Già, c'è di che sospettare e va bene. Chi se ne frega? Ci vogliono subito uomini e altri soldi. Andiamo, compagni, prendiamoli per il collo e facciamogli vedere il secondo atto.
14: Signori,
4: secondo atto che consiste nella rappresentazione del tempio della burocrazia. Incontriamo prima il burocrate usciere, poi incontriamo il grande burocrate che detta discorsi insensati.
14: E voi dove andate?
5: Al compagno Tuva Trebianoff, importantissimo, impellente, improcrastinabile!
6: Impellente, improrogabile!
14: Ah, vi riconosco! Siete voi o vostro fratello? C'era un giovanotto che stava sempre da queste parti.
6: Sono io in persona!
14: No, quello era senza barba.
6: Se per questo non avevo neanche i baffi, quando ho cominciato a fare la fila in questo ufficio della matriosca. Compagnot, mi stenco! Tanto per cominciare, qui bisogna finirla! Andiamo direttamente dal presidente, ci fa duopo Tuva Trebianoff in persona!
14: Non fa duopo disturbarlo, posso farvi duopo benissimo io, siamo qui per questo. D'altra parte tutto è a posto, mi pregio a comunicarvi che per la vostra pratica è stata presa una decisione definitiva.
6: In senso positivo?
5: Decisione definitiva, allora li abbiamo piegati questi burocrati, dico bene, è formidabile!
14: Oh, con che burocrazia ve la pigliate, se non c'è stata ancora un'epurazione, io tutto nel pandaschedario, senza pratiche evase o inevase, tutto secondo il nuovissimo sistema di cartellinizzazione, tac, trovo il vostro cassetto, tac, estraggo la vostra pratica, tac, ed eccomi con la decisione definitiva in mano, eccola qua, ve l'avevo detto, la decisione definitiva, ecco qua, respinto. Si chiude, tornate domani per il vostro turno.
5: Compagno Optimistenko, questa è una presa in giro!
14: Ma no, che presa in giro? Casomai è una presa per il culo. Hanno discusso e hanno deciso. Respinto! La vostra invenzione non rientra nel piano quinquennale per il prossimo trimestre.
6: Ma il socialismo non si costruisce soltanto per il prossimo trimestre!
14: Smettetela di disturbare la nostra attività statale con queste quisquilie! La vostra proposta non è stata cooptata dal commissariato del popolo alle comunicazioni e non è necessaria alle più vaste masse degli operai e dei contadini.
5: E che c'entra il commissariato del popolo alle comunicazioni?
6: Certo, non si può prevedere tutta la grandiosità delle conseguenze ed è possibile, col tempo e con la paglia, che la mia invenzione possa utilmente essere applicata anche ai problemi del traffico.
5: Eh già, è possibile cooptare il commissariato del popolo alle comunicazioni. Per esempio, voi vi accomodate a bordo alle 3 di notte e alle 5 del mattino siete già a Leningrado.
14: Ecco, non è un'invenzione pratica. Che bisogno c'è di trovarsi a Leningrado alle 5 del mattino quando tutti gli uffici sono ancora chiusi, eh?
6: Compagno, cercate di capire. Nessuna forza né scientifica né paranormale può ormai arrestare quel che stiamo portando avanti. Se non riusciamo a trasferire il nostro esperimento nello spazio, al di sopra del tessuto urbano, si può benissimo verificare un'esplosione coi fiocchi!
14: Un'esplosione? Questa no, adesso è no! Ha minacciato un ente statale, non siamo gente noi che può perdere la calma o derogare dai propri fini istituzionali. Quando si verificherà l'esplosione, allora vi denunceremo a chi di dovere.
5: Ma cerca di capire, faccia di merluzzo! E te che dovremmo denunciare a chi di diritto, a chi di dovere? La gente freme dal desiderio di adoperarsi per l'avanzata della classe operaia e tu, rotto in cuore, raggeli il suo entusiasmo con discorsi burocratici, ma che roba!
14: Vi sarei grato, compagno, se voleste astenervi da attacchi personali. La personalità non ha una particolare rilevanza nella storia delle rivoluzioni. Non siamo più ai tempi degli zar. Allora sì che ci voleva l'entusiasmo. Ora invece abbiamo il materialismo storico e del vostro entusiasmo ce ne battiamo le noci. Andate, cittadini, si chiude.

0: Tal che, compagni, questo martellante campanello del tram, così rivoluzionario, così creativo, deve rimbombare nel cuore di ogni operaio, di ogni contadino, come una sirena. Oggi i binari e domani, perché no, i trinari del tram collegheranno Piazza Decennale della Medicina Sovietica con l'antico baluardo della borghesia, il mercato delle pulci. Sì, sì, tu vuoi termine off? No, no, non c'è. Chi prendeva il tram prima dell'ottobre? Gli intellettuali, i inorganici, i preti e i nobili. Quanto pagavano? 5 copeche la fermata. Su che vettura viaggiavano? Su un tram giallo. E chi lo prende ora? Ora lo prenderemo noi, lavoratori di tutto il mondo. E dove lo prenderemo? A Piazza Decennale della Medicina Sovietica. Il capolinea è sempre lì. E come viaggeremo con tutte le comodità sovietiche su un tram rosso? E quanto pagheremo? In tutto 10 copeche. Talché, compagni... Sì, sì, sì. Tu vuoi trebbene off? No, no, non c'è. Dove eravamo rimasti?
1: Talché, compagni.
0: Ah, già. Talché, compagni, ricordate che Tolstoi è il più grande e indimenticabile artista della penna. Il suo retaggio ci illumina sulla linea di demarcazione che unisce due mondi come una grande stella artistica, anzi come un'intera costellazione, la più grande delle grandi costellazioni, l'Orsa Maggiore, cioè Tolstoi.
1: Scusate, compagno Tuva Trebianov, ma prima stavate parlando del tram.
0: Cosa? Che tram? Ah, sì, sì, sì, con questi continui discorsi inaugurali. Ma vi prego, niente osservazioni durante le ore di lavoro. Per l'autocritica avete il giornale murale. Andiamo avanti. Perfino Tolstoi, perfino questa Orsa Maggiore della penna, questo pachiderma della carta asciugante, se potesse gettare uno sguardo furtivo alle nostre conquiste sotto forma del suddetto tram, perfino lui dichiarerebbe in faccia all'imperialismo mondiale: non posso tacere. Eccoli qui, i frutti rossi della scuola dell'obbligo. Pronto, pronto! Facci picchia, sovrintendient, sovrintendientevich. Salve, sovrintendient, sovrintendientevich. Vorrei chiedere 2 biglietti, sì, per quello spettacolo di stazza internazionale. Com'è? Già, non sei più sovrintendente del teatro? Oh, con tutto questo eccesso di lavoro, si finisce davvero per staccarsi dalle masse. Occorre un biglietto e non si sa a chi telefonare. Ricambio il saluto. Dove eravamo rimasti?
1: Talché, compagni.
0: Talché, compagni. Leone Tigrovich Tolstoi, l'insuperabile autore del romanzo La potenza delle tenebre, tratto dall'omonimo film Guerra e pace di Bondarciuk.
1: Scusate, compagno Tuva Trebianov. Prima il tram, poi c'è salito sopra Tolstoi. E adesso anche le tenebre.
0: Che Tolstoi? Che c'entrano le tenebre? Ah, sì, sì, sì, sì. Con questi continui discorsi inaugurali. Niente obiezioni, prego. Io qui sto scrivendo su un dato tema in modo sobrio, elaborato e senza digressioni. E voi, Tolstoi. E magari anche Voltaire, seppure in epoche diverse, hanno tutti insieme, in generale, il loro anniversario. Forse scriverò un articolo dando la linea generale e voi dopo potrete, ma senza deformazioni autocritiche, tagliare l'articolo secondo le singole istanze, sempre che, a monte, sappiate mantenervi al vostro posto. Ma, nella misura in cui a valle, voi non pensate che a dipingervi le labbra e a incipriarvi, a livello del mio ufficio non c'è posto per voi. È già da un pezzo che bisognava operaizzare questa segreteria attingendo alle file delle ragazze del Komsomol. Vi prego quindi, oggi stesso, amici come prima, senza rancore. Ah, buongiorno, buongiorno, pittore Nigonski. Per quest'oggi vi siete già autorealizzato creativamente nel sociale partecipato?
2: Sì, sì, certo, certo, partecipato e parte non cipato. Senza chiudere occhio, per così dire, in dialettica socialista con me stesso, ma tutto è stato eseguito al 300%, conforme alle istanze di sua committenza e all'anticipo posticipato. Compagno, volete degnarvi di dare un'occhiata al vostro futuro mobilio?
0: So, so, fate vedere.
2: Voi, naturalmente, sicuramente sapete, come ha detto uno storico famoso, che esistono stili di vari Louis o Luigi, che dir si voglia. Questo è Louis XIV, XIV, chiamato così dai francesi, chiamati così a loro volta dalla rivoluzione omonima, perché veniva immediatamente dopo il XIII. Poi ecco qui un Joe Louis, e finalmente mi permetto e lo consiglio come il più adeguato alla circostanza, un Luigi IX.
0: Allora prenderemo senz'altro il Luigi XIV, ma naturalmente in conformità con le esigenze dell'ispettorato operaio contadino per l'aumento dei prezzi, propongo di raddrizzare direttamente le gambe delle sedie e dei divani, di togliere l'oro e di ricamare qua e là sugli schienali e in altri posti in evidenza la stella rossa, naturalmente dorata.
2: Favoloso! Ci sono stati più di 15 Luigi, ma a questo non c'era arrivato nessuno. E voi invece così, tutto ad un tratto, alla bolscevica. Compagno, tu va Trebienov, consentitemi di prolungare le pose per il vostro ritratto, così da potervi immortalare quale amministratore innovatore. Il Museo della Rivoluzione non vede l'ora di avervi tra i suoi pezzi.
0: Oh, non perdiamo la calma, non posso certo abbandonare il timone del potere. Tuttavia, per non lasciare lagune nella storia e se possibile senza interrompere il lavoro, allora io mi siederò qui dietro la scrivania, ma tu dipingimi retrodatato come se stessi a cavallo.
2: Il vostro cavallo l'ho già disegnato a casa a memoria, anzi al gabinetto, guardandomi nello specchio. Ormai non mi rimane altro che adattare voi al cavallo. Permettete che allontani il cestino della carta, questa modestia in un uomo dei vostri meriti. Lasciate che io scorga la linea della vostra gamba battagliera, com'è lucida, com'è pulita la polacchina. Vien quasi voglia di leccarla. Solo Michelangelo aveva una linea così lucida. Conoscete Michelangelo?
0: Michelangelo? Un armeno?
2: No, un italiano.
0: Un fascista?
2: No, no, che dite mai?
0: Non lo conosco.
2: Non lo conoscete?
0: Ma lui mi conosce?
2: Non saprei, anche lui è pittore.
0: Dopotutto potrebbe anche conoscermi. Sapete, i pittori ce ne sono tanti, ma di CUCC, capo ufficio collegamento e coordinamento, ce n'è uno solo.
2: Mi trema la matita, è impossibile rendere la dialettica del carattere celata sotto la scorza di una modestia quotidiana. Il vostro autorispetto, compagno Tiva Trebienov, è titanico. Prego, un lampo degli occhi oltre la spalla destra e la penna stilografica. Permettetemi immortalare questo istante.
0: Pronto? Pronto? Per dindirindina. Chi è? Commissar Commissarievich. Ma è già da 3 giorni che ti cerco. Sei stato eletto? Ah, congratulazioni! Ma certo, certo, non c'è dubbio, come sempre, giorno e notte. Sì, finalmente, oggi, 2 biglietti, prima classe vicino al finestrino, con la stenografa. Ma no, che c'entra l'ispettorato operaio contadino per il contingentamento dei buon costumi? Devo finire di dettare una relazione, che vuoi che importino 240 rubli andata e ritorno? Li mettiamo come diaria o qualcosa del genere. Come ai bei tempi, sulle barricate, mandami subito il fattorino. Sì, sì, sì, naturalmente, manderò avanti la tua pratica. Bene, ti stringo la mano e ricambio il saluto.
3: Qui ci sarebbe l'atto terzo, radiofonicamente non interessante. Nell'atto terzo, che invece è bellissimo in teatro, accade questo. I personaggi messi alla berlina e negli altri atti sarebbero seduti in platea e avrebbero visto se stessi rappresentati. Salirebbero in palcoscenico, il regista chiederebbe loro se gli è piaciuto quello che hanno visto. A loro, sebbene non abbiano capito molto, non gli è piaciuto comunque. Allora il regista improvvisa per loro una pantomima, un balletto con ballerini e ballerine, un balletto del più puro stile realismo socialista di pessimo gusto, che fa andare in visibilio i nostri eroi. Nell'atto seguente, che è quello che attacca ora, vediamo Tuva Trebienov che si congeda a casa sua, si congeda dalla moglie perché ha intenzione di andare in montagna o in campagna con la sua segretaria.
4: E io dovrei restarmene così? Sai che risate!
0: Ti sarei grato se volessi cambiare musica. Che meschinità, piccolo borghese, in famiglia. Qualunque medico ti dirà che per un riposo completo bisogna tirarsi fuori dal solito ambiente. E così parto per corroborare un importante organismo dello Stato e vitalizzarlo con una sferzata d'aria di montagna.
4: Ma sì, lo so, lo so. L'ho visto che ti hanno portato 2 biglietti. Avevo pensato... Ma dimmi, dimmi, che fastidio ti do! È proprio da ridere, proprio.
0: Finiscila con queste idee, piccolo borghese sul riposo. Io non ho tempo per passeggiate in barca. Questi meschini divertimenti li lascio ai miei segretari. Va, gondola mia. La mia non è una gondola, è la macchina dello Stato. Mica vado a prendere la tintarella. Io non smetto un minuto di meditare sul momento politico attuale. E poi la relazione, il documento, la risoluzione. In una parola, il socialismo. Dato il mio rango politico, mi spetta per legge una stenografa.
4: E perché? Mi sono mai impicciata della tua stenografia? Roba da ridere, roba. Va bene, va bene. Con gli altri fai pure l'ipocrita, ma perché fingere con me? Perché mi tieni a farti da paravento? E lasciami in pace, per l'amor di Dio! E stenografa pure tutta la notte. Ha, ha, ha, ha. Rido.
0: Zitta, tu mi comprometti con le tue esclamazioni disordinate e per giunta religiose. Non si dice, per l'amor di Dio. Zitta. Qui sotto abita Orecchion Orecchionovic, il quale potrebbe riferirlo a Informator Informatorievic, che è amico di famiglia di Spion Spionovic.
4: Ma che c'è da nascondere?
0: Sei tu? Sei tu che devi nasconderti, nascondere i tuoi umori piccolo borghesi e decadenti da donnicciola che hanno dato vita a un matrimonio così male assortito. Pensaci seriamente, almeno al cospetto di quella natura nel cui grembo vado a rifugiarmi. Pensaci! Io e te. Non sono più i tempi della rivoluzione, quando bastava andare avanti in avanscoperta fianco a fianco e dormire sotto lo stesso mantello. Io ho salito un bel po' le scale della presa di coscienza, della responsabilità e di sempre migliori appartamenti. Anche tu dovresti imparare ad autogestirti e a navigare fra gli scogli della dialettica. E invece che cosa vedo dipinto sul tuo viso? I ruderi del passato, le catene di un tempo, Danton!
4: Sei tu che hai fatto di me una gallina spennacchiata!
0: Bada, Poliuzza! Schiavo non sono di questa vana tua gelosia, sei tu che te ne vai in giro a farti spazzare negli appartamenti altrui, te la fai rigovernare dai ragazzi del Komsomol, non è così? Credi forse che io non lo sappia? Non sei stata neppure capace di trovarti dei volatili all'altezza della mia posizione sociale, porcellona che non sei altro.
4: Taci!
0: Non è certo il caso di agitarsi. Deve ricordarti, cara la mia Polia, che la nostra vita, cioè la mia, si può sistemare solo grazie alla tua buona volontà.
4: Grazie alla mia? Ma fammi il piacere.
0: A proposito, ho dimenticato di mettere via la Browning. Probabilmente non ne avrò bisogno, tieni. Vedi un po' tu, ricordati che è carica e che per sparare non c'è che da spostare questa sicura. Addio, cara.
3: Ma mentre Tuva Trebienov si congeda bassamente dalla moglie, al ministero, in gran segreto, i due inventori, l'inventore Matakionsky e il suo compagno Pionierinin, portano di nascosto la macchina del tempo, la quale a un certo punto farà vedere di che cosa è capace.

0: Forza, Matakionski. Non fare rumore. Questa volta non riuscirà a nascondersi dietro ai segretari e alle scartoffie.
1: Ho paura che non ce la faremo. Un errore di calcolo di un decimo di secondo può portare a uno scarto di un'intera ora del nostro tempo.
0: Ma lo senti come scaldo?
1: Il vetro è come se bollisse.
0: Dalla parte mia, la lastra si arroventa più non posso. Un forno, parola d'onore, un forno. Non gliela faccio più a tenere la mano.
1: Il peso della macchina aumenta di secondo in secondo. Scommetterei che nella macchina

0: Com'è stato? Chi è stato? Com'è stato? Colpo di stato.
1: Buongiorno, compagno. Sono una delegata dell'anno 2030. Sono stata inserita per 24 ore nel tempo di oggi. Breve il periodo, eccezionali i compiti. Controllate le credenziali e mettetevi in contatto.
0: Istituto per la storia delle origini del comunismo? Oh, perbacco! Sono stati affidati pieni poteri? Oh, perbacco! Selezionare i migliori? Oh, perbacco! Per trasportarli nel secolo del comunismo? Oh, cosa vedono le mie fosche? Cosa vedono le mie fosche pupille? Dio mio!
1: Compagni, il nostro incontro odierno sarà rapido. Appena si è diffusa la notizia del vostro esperimento, gli scienziati hanno stabilito dei turni di guardia. Vi hanno aiutato molto, studiando e correggendo i vostri inevitabili errori di calcolo. Forse voi stessi non vi rendete conto della enorme importanza della vostra impresa, ma noi siamo in grado di valutare meglio le cose. Sappiamo quello che avete veramente conquistato. Ho visitato, meravigliata, i vostri appartamentini da noi ormai scomparsi e che vengono restaurati con cura nei musei. E ho esaminato i giganti di acciaio e di cemento, il cui grato ricordo viene da noi

0: d'oro, metallo che da noi non ha più valore di moneta. Ho visto la storia vivente della vostra lotta contro tutto il mondo armato, dei parassiti e degli oppressori. Presi come siete dal vostro lavoro, non avete per fortuna il tempo di mettervi in disparte ad ammirare voi stessi. Ma a me fa piacere parlarvi della vostra grandezza.
1: Compagna, scusate se vi interrompo, ma ci restano in tutto appena 6 delle nostre ore e mi occorrono le ultime disposizioni. Quante persone saranno mandate? Quale anno e a quale velocità?
0: Direzione futuro. Velocità 1 secondo ogni anno.
1: Posso?
2: Può.
0: Destinazione l'anno 2030.
1: Posso?
2: Può.
0: Quali e quante persone non si sa ancora. La qualità delle persone non ci è chiara. Per il futuro il passato è nudo, come il palmo della mano.
1: Andiamo, compagni!
3: Chiedo la parola. Scusate se insisto. Tanto non ho nessuna speranza di partire. E che speranze potrei avere? Vengo semplicemente per un'informazione. Che cos'è il socialismo? Il compagno Tuva Trebianov mi ha parlato molto di socialismo, ma sai che ridere.
0: Non avrete molto da aspettare. Partirete insieme al marito e ai figli.
3: Figli? Questa sì che è proprio da ridere. Io non ho figli. Mio marito dice che con i tempi che corrono, tempi di battaglie, è meglio non essere troppo legati a elementi o alimenti.
0: Va bene. Anche se non vi legano i figli, vi legheranno pure altre cose, dal momento che convivete con vostro marito.
3: Convivo? Proprio da ridere. Io non vivo con mio marito. Lui vive con le pari sue per impegno e creatività. Proprio niente da ridere.
0: E allora, perché lo chiamate marito?
3: Perché risulti chiaro che lui è contro il divorzio.
0: Ho capito. Vuol dire che si prende semplicemente cura di voi, perché non vi manchi nulla.
3: Sì, si prende cura perché mi manchi tutto. Dice che un vestito nuovo rappresenterebbe una turbativa agli occhi dei compagni. Proprio da ridere, eh?
0: Proprio niente da ridere.
4: Dite, potrei venire anch'io con voi?
0: Lavorate qui?
4: Per ora non lavoro da nessuna parte.
0: Come mai?
4: Riduzione di personale.
0: Cosa significa?
4: Dipingevo le labbra.
0: A chi?
4: A me stessa.
0: E non facevate altro?
4: Battevo a macchina, stenografavo.
0: Bene?
4: Sì, bene.
0: E allora perché non lavorate più da nessuna parte?
4: Mi hanno licenziata.
0: Perché?
4: Dipingevo le labbra.
0: A chi?
4: Ma a me stessa.
0: E a loro che gliene importava?
4: Mi hanno licenziata.
0: Perché?
4: Perché, dicono, mi dipingevo le labbra.
0: Ma allora perché le dipingevate?
4: Perché senza dipingerle non ti assumono.
0: Ah, non capisco. Se ancora le aveste dipinte a qualcun altro, per esempio a qualcuno venuto a chiedere informazioni, allora si sarebbe potuto dire disturba, dipinge le labbra, la gente si offende. Ma così?
4: Oh, compagna, vi prego di scusarmi per le labbra. Che dovevo fare? Al movimento clandestino? Io non ho partecipato. Ho il naso coperto di lentiggini. Solo per le labbra mi posso far notare. Oh, se nel futuro non fate tanto caso alle labbra, vi prego. Lasciatemi venire con voi. Se non farò al caso vostro, tornerò indietro.

0: potrete espellermi subito. In viaggio posso rendermi utile, batterò a macchina tutto.
1: Buongiorno, buongiorno compagna. Scusate se mi presento in ritardo, ma con tutto il da fare. Ho voluto comunque fare un salto da voi. Volevo rifiutare, ma non c'è stato verso. Parti, hanno detto, parti. Devi essere il nostro delegato. Ma se il collettivo lo chiede, bisogna accettare. Solo compagna, dovete tener presente che io sono un lavoratore con funzioni centrali. Nei colcos ci vadano gli altri. Tanto vale che ne prendiate nota fin da adesso e vi regoliate in conseguenza. Il compagno Timistenko può sbrigare tutto in un batter d'occhio. Naturalmente comprendete voi stessa che mi si vorrà un posto conforme la mia anzianità di servizio e il mio rango sociopolitico.
2: Compagno, io non assegno nessuno a nessun posto. Non dubitate che sarete trattato per quel che siete.
1: Capisco. Mosca, ma fra noi, data la fiducia bionivoca, non ci possono essere finti pudori a Vicenza, per cui, quale compagno anziano, devo farvi notare che siete circondata da gente mica tanto adamantina. Pionierinin fuma, Matakionski beve, Manibukinski mangia. Devo dire anche qualcosa sul conto di mia moglie. Non posso occultarlo all'organizzazione. È una piccola borghese, amante di relazioni sempre nuove e di sempre nuovi tailleur. Insomma, quello che si chiama il vecchio mondo.
2: E a voi cosa importa? In compenso lavorano.
1: Che cosa vuol dire in compenso? In compenso lavoro anch'io, ma non bevo, non fumo, non mangio, non do mance, non ho deviazioni di sinistra, non mi lascio andare.
2: Voi parlate di tutto quello che non fate, ma c'è qualcosa che fate?
1: Altro che fare faccio, non faccio che fare. Applico le direttive, sforno una quantità di risoluzioni, stabilisco i collegamenti, medio tutto quello che c'è da mediare, verso le mie quote al partito, ricevo il massimo dello stipendio di partito, appongo firme e timbri. Un vero e proprio angolino di socialismo. Da voi la circolazione delle carte è stata certamente organizzata. Scommetto che userete un nastro trasportatore.
3: In via confidenziale ci sarà il buffet? Ecco, lo sapevo, ma allora perché non fare una circolare? Non importa, da bere ce ne sarà e per la pappatoria ci arrangeremo con i cestini. Venite pure nel nostro scomportamentino. Dov'è il nostro posticino, compagno Matakionski?
4: Mettetevi uno vicino all'altro. Non pensate alla stanchezza. Un solo giro di questa ruota e fra un minuto secondo...
1: Non hanno ancora dato il segnale di partenza? Lo diano pure! Anche subito, quello definitivo. Chi è qui? Il direttore generale del convoglio? Dov'è? Dov'è il mio scomportamento? Mi avranno certamente assegnato un posto, capitone?
2: Questa macchina del tempo non è ancora del tutto attrezzata. Quindi starete in piedi come tutti gli altri.
1: È una vera indecenza! Mi rifiuto di partire! Ecco! Bisogna imparare una buona volta ad avere dei riguardi per noi della vecchia guardia, altrimenti io, questa vecchia guardia, finirò per abbandonarla per una guardia nuova. E come se non bastasse, esigo il pagamento delle ferie non fruite. Io devo presentare circolari, quadrati, ciclostili, fogli di via, nulla ostie, copie, tesi, seconde copie, carte carbone, minute, deleghe, verifiche, delibere, mozioni, fotocopie, risoluzioni, verbali, interventi, intertrenta! Avrei potuto chiedere un vagone bis supplementare, ma non l'ho fatto, data la madornale austerità della mia vita privata. Bisogna perseguire obiettivi a lungo termine. Completato l'organico, porrò subito il mio ufficio su scala planetaria. Ampliato l'organico, passerò alla scala interplanetaria.
3: Niente obiezioni, compagna fosforescente, perché qui ci va di mezzo la gravidanza universale.
5: Purché... Vi sbrighiate!
1: Vi prego! Non interferite in cose che non sono di vostra competenza! Questo è poi troppo! Non dovete dimenticare che tutta questa gente sono mie creature e che fino al nuovo ordine qui, il Padre Eterno, sono io! Sono stufo! Presenterò forti denunce a tutti per tutto il comportamento di tutti, nessuno escluso! Fate largo, compagni! Mettete qui il mio bel bagaglio! Dov'è? Dov'è la mia borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma? Optimistenko, fate una corsa. Non vi preoccupate, aspetteranno. Faccio fermare il convoglio per borse di importanza statale.
6: Non sgridarmi, per favore. Torno subito a casa a finire di scopare. Ho visto che avevi dimenticato la tua famosa borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma. Ho pensato che doveva essere importante. Ecco, tieni.
1: Prendo la mia famosa borsa di vitellino giallo chiaro col suo bravo fonogramma e prendo nota. Dovevi ricordarmelo prima! Addio, Polia! Vai a finire di scopare! Quando mi sarò sistemato ti spederò il terzo di qualche cosa a norma di legge fino a quando non verranno abrogati questi codici matriarcali. Him! Him!
7: Please, sir!
8: Mica è più distratta che sua sorella Airaina. Fyodor è distrattissimo. Grazie, prego, buonanotte, buondì. A noi sputate tesserinaio.
7: Mr. Keach intende dire e dice che è senza tessera perché non sapeva se ci voleva quella del partito o quella delle ferrovie. Ma che comunque è disposto a inserirsi in qualunque socialismo purché gli frutti bene.
3: Please, please, sir. Ci metteremo d'accordo strada facendo.
9: Saluti! I nostri omaggi a voi, alle vostre e alle nostre enormi realizzazioni. Ancora un ultimo sforzo e tutto quanto verrà sradicato. Voi avete visto il comunismo? Io il comunismo lo vedrò a momenti. È interessantissimo. Comunismi dappertutto.
1: Chiedo la parola, prendo la parola. Talché compagni, stiamo vivendo in quel tempo in cui nel mio apparato è stato inventato un apparato del tempo. Questo apparato del tempo è stato inventato proprio nel mio apparato perché da me nell'apparato di tempo ce n'era da buttar via. L'attuale momento in corso è caratterizzato dal fatto che si tratta di un momento statico. E siccome in un momento statico non si sa dove comincia l'inizio e dove si conclude la fine, pronuncerò dapprima l'intervento conclusivo e poi quello d'apertura. L'apparato è splendido. E dell'apparato siamo felici, felicissimi, sia io che il mio apparato. Siamo felici perché ora prendiamo lo stipendio di un mese in un giorno. Ma visto che possiamo far passare l'intero mese in un giorno solo, d'ora in poi possiamo prendere ogni giorno lo stipendio di tutto il mese. E anche perché visto che adesso abbiamo 12 giorni di ferie l'anno, siccome un anno durerà 12 giorni, saremo sempre in ferie, talché compagni.
3: Prendo a mia volta la parola a nome di tutti e vi offro in omaggio questo orologio, in quanto questo orologio che cammina servirà a impersonare proprio voi, che quale persona che sta a capo di
2: compagni. Al segnale ci lanceremo in avanti strappando il vecchio tempo. Il futuro accoglierà tutti coloro che avranno la gioia di lavorare, la instancabilità dell'inventare, la capacità di sacrificare il proprio orgoglio al bene comune. Tenetevi compatti, stretti l'uno all'altro. Il tempo proiettato in avanti spazzerà via e precipiterà la zavorra. Uno, due, tre.

0: puzza! Tastami! Guardami da tutte le parti! Mi sembra come se il tempo mi fosse passato sopra! Voglia! L'hanno portata via! Li hanno portati tutti nel socialismo! Fermate la macchina del tempo! Raggiungetela! Superatela!
1: Che ore sono, Optimistenko?
2: Cittadino, Tuva Trebienov, restituitemi subito l'orologio. Troveremo qualche altra persona degna di rispetto e di orologi.
3: Tagli il bosco e volano le schegge. Gli esrubiacce pigliettiat, come scriveva il compagno Ronchei.
2: Piccoli e grandi disservizi del meccanismo. Bisogna attivare l'attenzione dell'opinione pubblica sovietica. Parola di Apparat Apparatovich. Interessantissimo.
0: Tu! Pittore Annigonsky. Cogli questo istante per dipingere un uomo vivo, offeso a morte.
4: Non è più un bello scorcio quello che mi offrite oramai, cittadino Tuva Trebienov. Io dipingo bene solo quello che posso guardare dal basso in alto.
0: Bene. Bene. Che ci provino un po' a navigare senza nocchiero in gran tempesta. Oh! Oh! Mi ritiro a vita privata a scrivere le memorie di chi so io.
1: Andiamo, mesalianzova mia.
0: Eccolo qui, tutto per te, il tuo pisellino.
5: Il pisellino te lo ficchi nel cuore. Non sei stato capace di sistemare il socialismo e neppure una donna.
4: Goodbye. Adieu, auf Wiedersehen, das Vidania.
6: Please, mai cicino, mai ordino.
7: Oh, baia dera.
8: Sì?
7: Io non penso che a te.
8: Che cosa dice?
7: Oh, baia dera, tu sei tutta per me.
8: Veramente?
7: Tu m'hai rubato il ecco, m'hai reso.

0: volete dire con questo? Lei, voi, è l'autore.
1: Che i tipi come me non sono necessari al comunismo?

Abbiamo trasmesso Il bagno di Vladimir Vladimirovich Majakovsky. Traduzione di Mario Socrate. Adattamento radiofonico di Mario Missiroli. Personaggi e interpreti. Compagno Tuva Trebienov, Gigi Angelillo. Polia, Vilma D'Eusebio. Compagno Otti Mistenko, Sandro Borchi. Pittore Anni Gonski, Gianni Galavotti. Mr. Oldkitch, Antonio Lofaro. Dattilografa Remington, Eleonora De Cotis. Compagno Pionierinin, Virgilio Zernitz. Compagno Matakionski, Luigi Montini. Donna Misalianzova, Franca Nuti. Compagno Apparatovic, Alessandro Esposito. La donna fosforescente, Carla Cassola. Musiche originali di Benedetto Ghiglia. Regia di Mario Missiroli.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Non solo musica ribelle, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri per questo ritratto di protagonista della scena culturale e non solo musicale italiana, che ha sempre voluto fuggire da qualsiasi classificazione, generalizzazione, incasellamento, ovvero Eugenio Finardi, attraverso i libri e le letture da lui scelte e commentate per Damasco 10 anni fa, secondo la formula propria del programma di Radio 3. Vi propongo la seconda delle 2 ore di rielaborazione per Rai Radio Techete delle 5 puntate originarie trasmesse dalle 6 alle 6 e tre quarti di sera dal 7 all'11 gennaio 2008. Buon ascolto e a presto!
3: Sono ancora Eugenio Finardi, il conduttore di questa settimana di Damasco, questa meravigliosa trasmissione in cui ci si fa conoscere attraverso i libri che si amano. Il libro che presenteremo oggi è un libro, secondo me, profetico di un uomo che ha vinto il premio Nobel, anche se in Italia è poco conosciuto, sia lui che il libro, William Golding, Il Signore delle Mosche. È uno dei libri più conosciuti da qualunque adolescente anglosassone o comunque che studia in lingua inglese. Il libro, diciamo, che si legge quasi obbligatoriamente nell'adolescenza, durante il periodo della pubertà. Non a caso, perché parla di un gruppo di ragazzi. È stato scritto nel 54, durante una immaginaria guerra atomica, stiamo parlando subito dopo la guerra mondiale e all'inizio della guerra fredda, in un'ipotetica guerra atomica. Questi ragazzi che vengono portati sfollati in aereo precipitano su un'isola deserta e si ritrovano in quest'isola assolutamente soli, senza alcun adulto. Nel parlare del Signore delle Mosche, alla fine si finisce col parlare di tutti noi, perché credo che ognuno di noi contenga Ralph e ognuno di noi contenga Jack. Ralph è il protagonista del libro e Jack è la sua nemesi, è il suo specchio. Ralph è la razionalità, la ragione. Ralph è il superio, Ralph è il ragazzo che tenta di stabilire delle leggi, che istituisce un Parlamento, che riunisce tutti in assemblea e cerca la democrazia. E invece Jack è il capo del coro, è la voce bianca, è quello che arriva e dice: io ho diritto. E quindi è molto strano ed mi tocca molto personalmente il fatto che il capo del coro arriva e pretende di essere lui il capo, confronta challenges, come si dice, sfida il dominio di Ralph, dicendo: io posso raggiungere un do alto, un do di petto, per cui io che sono capace di cantare un do di petto ho diritto ad essere, sono il capo coro, ho diritto di essere il capo di questa nostra società. E Jack è anche colui che vuole cacciare, mentre la priorità di Ralph è quella di costruire il fuoco, la priorità di Jack è quella di cacciare, di uccidere. Per me questa è una grande, grande metafora per quello che è successo alla mia generazione negli anni 60 e negli anni 70. Gli anni 60 furono anni incredibili di utopia, di sogno, furono veramente la nostra isola deserta, furono veramente l'occasione di cambiare il futuro prima che il futuro cambiasse noi, furono il momento in cui si inventò proprio il concetto di giovani, cioè in cui i giovani diventarono classe, in cui si cominciò a parlare di mondo giovanile, di problemi giovanili, in cui si formò un linguaggio giovanile. Furono gli anni della grande utopia, si pensava veramente che qualche cosa di grande sarebbe successo. Eppure da subito, all'interno proprio di questo straordinario movimento, ci si cominciò a dividere fra i costruttori e i distruttori, entrambi usando le parole. Tutto questo a me ricorda per esempio il 76, e mi ricorda il 77, ecco, il 77 fu l'inizio della fine di questo periodo d'utopia, fu il momento in cui i distruttori, i cacciatori, il tutto subito, l'EP38, la soddisfazione immediata, l'eroina, e queste cose arrivarono e spensero il fuoco sacro, meraviglioso, utopico di coloro che volevano costruire invece un mondo migliore, diverso, basato non più sull'avidità, ma su questo nuovo senso di fratellanza che sognavamo di costruire.
4: Le adunate, come ci piacciono le adunate, tutti i giorni, due volte al giorno, e si parla. Si alzò su un gomito. Scommetto che se soffiassi nella conchiglia adesso verrebbero di corsa. Poi tutti staremmo molto seri, lo sapete, e qualcuno direbbe che dovremmo costruire un aeroplano a reazione, o un sottomarino, o un apparecchio da televisione. Finita la dunata, lavorerebbero per 5 minuti, poi se ne andrebbero in giro, a caccia. Jack arrossì. Abbiamo bisogno di carne. Sì, ma ancora non ne abbiamo avuta. E abbiamo bisogno di rifugi. E poi gli altri cacciatori sono tornati da un bel po'. Sono andati a nuotare. Io ho continuato, disse Jack. Li ho lasciati andare. Io dovevo continuare. Io. Cercava di far capire il bisogno che aveva di inseguire e di uccidere. Un bisogno irresistibile. Io ho continuato. Pensavo che da solo... Ebbe di nuovo negli occhi un lampo di pazzia. Pensavo che avrei potuto ucciderne uno. Ma non hai ammazzato niente. Pensavo che avrei potuto... Nella voce di Ralph si sentì una specie di ira repressa. Ma non ci sei ancora riuscito. E a quanto pare non ti interessa di aiutare a costruire i rifugi. Questa osservazione poteva sembrare innocua, ma c'era un sottinteso. Abbiamo bisogno di carne e non riusciamo ad averne. Ora l'antagonismo era palese, ma ci riuscirò. La prossima volta. Ho bisogno di un uncino su questa lancia. Abbiamo colpito un maiale e la lancia è caduta. Se solo potessimo fare degli uncini. Abbiamo bisogno di rifugi. D'improvviso Jack alzò la voce furibonda. È un'accusa! Dico solo che abbiamo lavorato ben sodo. Questo è tutto.
3: William Golding, in maniera molto pessimista, ci racconta di questo microcosmo, di questa microsocietà di bambini e di adolescenti che contro i richiami della ragione, della civiltà, si lascia dominare dalla superstizione, dalla paura, dall'idolatria, dalla violenza, dal sangue, dall'amore del sangue e della caccia. E veramente a me sembra che questo a un certo punto, in questo momento, stia succedendo quasi a livello planetario. Lasciando libera la sua stessa violenza, si rende conto della violenza che c'è. E infatti i bambini in questo mondo utopico, in quest'isola perfetta, dove potrebbero trovare di tutto, cominciano ad avere paura e cominciano a inventare l'irrazionale. Finché non creano un idolo, finché non creano un mostro, si inventano un mostro da un paracadutista caduto da un aereo abbattuto. Chi scopre che il mostro non esiste, che è un povero essere umano e che pietosamente non lo seppellisce ma lo fa riposare? Simone, il personaggio, l'artista, il sognatore, il mistico del gruppo. Non a caso Simone verrà sacrificato, sarà quello che, proprio portando la notizia della non esistenza del mostro da cui tutti, che tutti temono e da cui tutti si vogliono difendere, proprio portando la notizia del fatto che non c'è nulla di cui avere paura, verrà ucciso al grido di prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo. Come verrà ucciso Piggy, grasso, goffo, ma l'intellettuale. Colui che era intelligente, colui che aveva le risposte, colui che aveva la conoscenza, la sapienza e i cui occhiali, non dimentichiamoci, permettevano di accendere il fuoco. Gli occhiali vengono distrutti, Piggy viene ucciso. Questo mi ricorda molto l'epoca in cui viviamo, in cui sia la spiritualità sana, la parte fondamentale dell'uomo. La spiritualità è una caratteristica determinante, vitale, fondamentale dell'essere umano. che però in questo nostro periodo storico, che Golding ha così lucidamente profetizzato, forse inconsapevolmente, stiamo vedendo come sia la spiritualità che la ragione, che la logica, vengono schiacciate da questa emozione, dalla facilità, dalla forza di seduzione, della violenza, della passione, della foga. È sempre più forte una superstizione inventata, la storia di fantasmi raccontata attorno al fuoco, che la luce della ragione.
4: Ralph si sentiva a disagio. Simone, che era seduto tra i gemelli, e Piggy si pulì la bocca e porse il suo pezzo di carne sopra le rocce a Piggy, che l'afferrò. I due gemelli ridacchiarono e Simone abbassò la faccia, pieno di vergogna. Allora Jack balzò in piedi, tirò via col coltello un gran pezzo di carne e lo buttò ai piedi di Simone. «Mangia e va al diavolo!» diede a Simone un'occhiata torva. «Prendila!» Girò sui talloni, in mezzo al cerchio dei ragazzi sgomenti. «Ve l'ho portata la carne!» La sua rabbia, che veniva da mille indicibili delusioni, era primordiale e faceva paura. «Io mi sono dipinto la faccia! Io ho strisciato avanti!» Adesso mangiate tutti quanti. E io? Sulla cima della montagna, a poco, il silenzio crebbe, finché si poté sentire distintamente lo scoppiettio del fuoco e il sommesso sfrigolio della carne che arrostiva. Jack cercò intorno uno sguardo di comprensione, ma non trovò che rispetto. Ralph stava in piedi sulla cenere del falò, le mani piene di carne, e non diceva nulla. Alla fine Maurizio ruppe il silenzio e portò il discorso sull'unico argomento che poteva tenere insieme la maggioranza dei ragazzi. «Dove l'avete trovato? Il maiale?» Ruggero indicò la parte ostile della montagna. «Erano là, vicino al mare.» Jack si era ripreso. Non poteva sopportare che la sua storia fosse raccontata da un altro e lo interruppe prontamente. «Ci siamo distesi in cerchio. Io sono andato avanti, a quattro zampe. Le lance cadevano perché non avevano uncini. Il maiale scappò via facendo un rumore terribile. Tornò indietro e corse in mezzo al cerchio, sanguinava. I ragazzi parlavano tutti insieme, sollevati e pieni d'animazione. Abbiamo stretto il cerchio. Il primo colpo gli aveva paralizzato le gambe di dietro, così il cerchio poté stringersi con una pioggia di colpi. Io gli ho tagliato la gola. I due gemelli, sempre con lo stesso sorriso sul volto, saltarono su e si misero a correre in giro, uno dietro l'altro. Poi gli altri si unirono a loro con grida e strilli di maiale ferito. Prendi questa, picchia forte! Poi Maurizio fece finta di essere il maiale e corse strillando in mezzo al cerchio. I cacciatori, sempre in cerchio, facevano finta di picchiarlo e ballavano cantando «Prendetelo, colpitelo, scannatelo!» Ralph li osservava, invidioso e risentito. Non parlò finché la danza non rallentò e la cantilena si spense. «Io convoco l'assemblea!» Si fermarono uno dopo l'altro a guardarlo. «Con la conchiglia! Chiamo la dunata anche se dobbiamo continuare al buio, giù, sulla piattaforma. Quando suonerò? Subito!» Si voltò e si allontanò giù per la montagna.
3: Come nel Nome della Rosa, che abbiamo trattato ieri, di Umberto Eco, ovviamente, anche in questo libro si finisce con un grande incendio che distrugge tutta l'isola, proprio tutto il loro mondo. Un incendio scatenato per cacciare, per scovare, per stanare Ralph, l'ultimo essere, l'ultimo ragazzo razionale, logico. Una volta che sono stati ammazzati Piggy, che rappresenta la conoscenza, diciamo, la logica, la razionalità, e Simone, che rappresenta invece l'enflato mistico, spirituale, artistico. Tutti questi da Jack. Jack è un populista, è uno che ha la risposta facile, è uno che porta carne da mangiare. È fin troppo facile trovare parallelismi con questo libero, pseudo libero mercato, con questo pensiero unico del libero mercato che stiamo vivendo, che in cambio di tante, magari fosse carne da mangiare, spesso è semplicemente plastica da consumare, sta schiacciando tantissimo di ciò che è bello e anche tantissimo di ciò che è poetico in questo nostro mondo. E dall'altra parte Jack è populista, è colui che riesce a trascinare appunto con questo urlo, prendetelo, ammazzatelo, scannatelo, questo urlo cantato tutti insieme. Quante volte stiamo sentendo urla di questi giorni? Li vediamo in ogni telegiornale. Gente che tutti insieme urla per la loro idea, per il loro libro, per le loro parole sacre. E in nome di queste parole sacre, ammazza, scanna. E non sto parlando solo di una parte, sto parlando di un atteggiamento in generale che avviene nel mondo. Dal sindaco che esprime l'intolleranza dei suoi cittadini rispetto a un gruppo di persone, a un gruppo di genitori che esclude il ragazzo che ha dei problemi di comportamento, a gruppi interi che purtroppo non hanno alcuna timore a sgozzare per difendere il loro istinto di dominare con il sangue e con la violenza.
4: Jack si accucciò e guardò accigliato il maiale. Faremo un'incursione, prenderemo del fuoco. Quattro di voi devono venire con me, tu ed Enrico, Guglielmo e Roberto. Ci dipingeremo la faccia e andremo avanti senza farci sentire. Ruggero potrà acchiappare un ramo mentre io dirò quello che intendo dire. Gli altri possono portare il maiale al posto dove eravamo prima. Faremo lì il fuoco. Dopodiché si fermò e si alzò guardando le ombre sotto gli alberi. Quando riprese a parlare, la sua voce era più bassa. Ma ne lasceremo una parte qui per... Si inginocchiò di nuovo e si diede da fare col coltello. I ragazzi si affollarono intorno a lui. Voltando appena il capo, disse a Ruggero: «Prepara un bastone con la punta da tutte e due le parti». Dopo un po' si alzò, tenendo in mano la testa della scrofa tutta gocciolante. «Ci siamo con quel bastone. Eccolo. Piantalo in terra». «Oh, c'è la roccia. Infilala in quella spaccatura». Così. Jack sollevò la testa del maiale e la infilò sulla punta aguzza del bastone che penetrò dentro la bocca. Si tirò indietro e la testa restò appesa, lasciando sgocciolare un po' di sangue lungo il bastone. Istintivamente i ragazzi si tirarono indietro, anche loro, e la foresta fu piena di silenzio. Stettero in ascolto, e l'unico rumore che si sentiva era il ronzio delle mosche sulle budella accumulate in disparte. Jack bisbigliò: «Prendete su il maiale». Maurizio e Roberto infilzarono la carcassa, l'alzarono, e pronti a muoversi in silenzio, in piedi sul sangue ormai secco, diedero intorno uno sguardo furtivo. Jack parlò ad alta voce: «Questa testa è per la bestia, è un dono». Il silenzio accettò il dono e li impaurì. La testa rimase lì, con gli occhi velati, con una specie di ghigno, col sangue che diventava nero tra i denti. Tutto d'un tratto si misero a correre, più in fretta che potevano, per la foresta, verso la spiaggia aperta.
3: Domani un altro racconto di ragazzi, di bambini che crescono, però visto da un'ottica diversa, americana, quella di Stephen King. Il libro è It. Il libro che ho scelto di proporvi oggi è di Stephen King e si chiama It. È uno dei libri che ha venduto di più nella storia della fiction, della narrativa, ed è un libro che normalmente non si immaginerebbe come Stephen King come autore non si immaginerebbe proposto in una trasmissione di questo genere. Io trovo invece che Stephen King sia un grande letterato, cioè io non sono un filologo, non sono uno scrittore, non so quasi nulla di letteratura. Probabilmente voi direte: infatti stai dicendo che Stephen King è un grande letterato. Ma io sostengo che invece Stephen King sia profondamente capace di esprimere l'anima e soprattutto i turbamenti dell'anima dell'uomo moderno, come Dickens lo era nell'Ottocento per gli inglesi di allora, come Dostoevsky, come altri. Il fatto che Stephen King sia uno scrittore di genere è ovvio a tutti, ma come ho già spiegato parlando alcuni giorni fa del Nome della Rosa, anche quello un giallo, o della trilogia di newyorkese di Paul Auster, dove anche lì si usa il genere giallistico per andare ben oltre, Io credo che la letteratura di genere, la letteratura dell'orrore, nel caso di Stephen King, o i gialli, o spionaggio, sia spesso, proprio per le sue limitazioni, per le sue ben precisi, per i suoi limiti ben precisi e definiti, capace di contenere profonde riflessioni sulla natura umana e sugli esseri umani. Insomma, c'è anche Delitto e Castigo, insomma, a dimostrarlo. Una cosa che mi interessa molto sottolineare è la differenza tra il libro che abbiamo visto ieri e questo It. Entrambi sono libri che parlano di ragazzi. Si parte da bambini che affrontano condizioni eccezionali, che affrontano un mostro, solo che il mostro di Golding è immaginario, è dentro di noi, è un mostro europeo creato dalla nostra mente. Un demone che possiamo confrontare solo affrontando la nostra natura animalesca e il nostro essere degli animali veramente da molto poco evoluti. Siamo l'animale più giovane del pianeta, abbiamo solo 180.000 anni, l'Homo sapiens esiste, pare, solo da 180.000 anni. E quindi siamo ancora in evoluzione, siamo ancora preda di paure, di istinti primordiali, ma abbiamo questo dono della ragione.
5: Vuoi la tua barchetta, Georgie? Domandò Pennywise. Te lo chiedo di nuovo perché non mi sembra che ti stia poi tanto a cuore. Gliela mostrò sorridendo. Indossava un costume largo di seta con grandi bottoni arancione. Una vivace cravatta color blu elettrico gli ricadeva mollemente sul davanti e alle mani aveva un paio di guantoni bianchi come quelli di Topolino e Paperino. «Ah sì, certo», ripete George guardando nello scarico. «È un palloncino? Ne ho di rossi, verdi, gialli, blu. Volano?» «Sì, volano». Il sorriso del clown si allargò. «Oh sì, è come... volano! E c'è zucchero filato!» George allungò la mano. Il clown gli afferrò il braccio e George vide la faccia del clown trasformarsi. Ciò che vide allora fu tanto orrido che a confronto le sue più tetre fantasie sulla cosa in cantina perdevano ogni consistenza. La sua sanità mentale ne fu distrutta in un sol colpo. «Volano!» cantilenò la creatura nello scarico. Con una voce rauca e ridacchiante trattenne il braccio di George nella sua presa ferma e viscida e cominciò a tirarlo verso quella terribile tenebra dove l'acqua turbinava e ruggiva, tumultuando con il suo carico di detriti verso il mare. George torse il collo per allontanare la faccia da quell'oscurità senza ritorno e cominciò a strillare nella pioggia, a strillare pazzamente nel bianco cielo autunnale che si incurvava sopra Derry in quel giorno del 1957. I suoi strilli erano stridenti e acuti e in tutta Witcham Street la gente accorse alle finestre. «Volano!» ringhiò l'essere. «Certo che volano, Georgie! E quando sarai qua giù con me, tu galleggerai!»
3: La mia cittadinanza è essere un musicista, perché in realtà non ho mai capito se sono completamente italiano, completamente americano, un misto di tutte e due o nessuna delle due cose, come molto probabilmente è. Posseggo svariate lingue e non ne domino nessuna, e posseggo soprattutto la possibilità di vedere il mondo in due modi, uno come Eugenio Finardi, uno come Eugene G. Finardi. Vi sembrerà una cosa strana, ma a seconda di in quale lingua si pensa, si vedono le cose anche in maniera diversa. Per esempio Eugenio Finardi ha avuto una storia anche ideale che comprende tante idee, per esempio di sinistra, il socialismo, eccetera, cioè che Eugene G. Finardi non può conoscere perché è americano e perché il socialismo non appartiene all'esperienza americana. Eugene G. Finardi è più un illuminista, più un liberale, anche se mia madre, mi ricordo quando andavamo in America, da piccolo mio padre era un liberale malagodiano, ma assolutamente un personaggio tipo Montanelli, e mia madre mi diceva sempre «Don't say that your father's a liberal», non dire che tuo padre è liberale, «because in America it means communist», perché in America vuol dire comunista. vi dicevo, questa doppia personalità la vedo rispecchiata in questi due libri. Nel libro che abbiamo affrontato ieri c'era Eugenio Finardi, la visione europea, molto pessimista sulla natura umana e sul mostro contenuto in noi, come tutta poi l'esperienza anche mitteleuropea, Freud, la psicanalisi ci insegna. Qui c'è una storia invece, il mostro è esterno. Per gli americani il mostro è sempre altro, è al di fuori. Ecco, bisogna dire una cosa, i libri di Stephen King secondo me vanno affrontati in un modo molto particolare, va letto, l'inizio e la fine vanno letti un po' come la glassa di una torta, la confezione, sono quello che li fa vendere. L'orrore è dentro di noi, è qualche cosa che ovviamente desideriamo, oppure che vende, io non ho mai capito tanto il fascino di questo. Non guardo film dell'orrore, però è evidentemente un qualcosa che ha una forte appeal commerciale, e Stephen King, non essendo uno stupido e soprattutto essendo un americano, pone un grandissimo valore sul fatto di vendere, di essere commerciale. È una cosa che per lui è una cosa positiva, mentre in Italia se una cosa è piacevole, è facile e funziona, è già non può essere cultura. Ecco, gli americani non hanno questo limite, concepiscono una cultura digeribile, fruibile. La parte che a me interessa dei libri di King è la parte centrale, la parte della descrizione dei personaggi. Ecco, lui crea dei personaggi assolutamente moderni, realistici, assolutamente credibili, ed è lì dove sta la sua vera capacità letteraria. Sul fatto che poi lui scelga di esplorare insieme ai demoni dell'animo umano, ma anche alle vette dell'animo umano, perché non dimentichiamoci che gli americani sono figli di un'utopia, che sognano l'uomo perfetto, sognano di essere il popolo perfetto, il popolo di Dio, il popolo dei giusti, e poi purtroppo, proprio per questa presunzione, spesso sbagliano.
4: La ragazza malaticcia che fuma una Winston dopo l'altra e si tormenta di tanto in tanto i foruncoli che li si annidano nell'incavo delle tempie, insiste nel sostenere che la sua composizione è un'asserzione sociopolitica alla maniera del primo Orwell. Quasi tutti gli studenti e anche il professore ne convengono, tuttavia la discussione si trascina. Quando Bill si alza, tutti lo guardano, è alto e ha una certa presenza. Parlando con attenzione e senza balbettare, non balbetta da più di 5 anni, dichiara: «Non capisco proprio, non capisco assolutamente». Perché un racconto dovrebbe essere socio qualcosa? La politica, la cultura, la storia non sono forse gli ingredienti naturali di qualsiasi racconto, se ben scritto? Cioè, si guarda intorno, trova occhi ostili e ha la sensazione che avvertano un'aggressione nel suo intervento. Forse lo è. E si accorge che stanno pensando che forse tra di loro c'è un mercante di morte maschilista. Cioè, non potreste permettere a un racconto di essere semplicemente un racconto? Nessuno replica. Si sparge il silenzio. Lui è in piedi in un circolo di occhi gelidi. La ragazza soffia fumo e schiaccia la sigaretta nel posacenere che si è portata nello zaino.
3: C'è nell'animo americano una forte spinta utopica. Non dimentichiamoci che l'America è nata da pellegrini puritani, gli Stati Uniti d'America sono nati da pellegrini arrivati con il Mayflower, fuggiti dall'Inghilterra peccaminosa per creare questo nuovo mondo. Milton proprio pensava che il paradiso perduto potesse essere ricostruito, potesse essere ritrovato nel nuovo continente. C'è però un peccato di fondo, un peccato originario che secondo me crea molti degli orrori che l'America contiene, ed è il peccato appunto di questa conquista, di essersi presa questa terra. C'è un atto di violenza nella nascita, e questa violenza è un tratto continuo e saliente della vita americana, ed è rimossa perché gli americani si considerano un popolo di buoni, di giusti. I personaggi di King, al contrario dei personaggi di Golding, sono tutti buoni, si chiamano i perdenti. Questa è un'altra cosa, una società che valuta tantissimo il successo, il denaro. Addirittura in America ti chiedono how much are you worth, quanto vali, che non vuol dire quanto vali come essere umano, quanto sei bravo a cantare, a scrivere, a fare l'amore, ma quanti soldi hai. E c'è gente che risponde proprio, oh, I'm worth $3 million, cioè 3 milioni di dollari. Ho sentito conversazioni di questo genere. Questa società che si vede, che vede questa sua inerente giustizia che nasce da quest'idea puritana di essere nel giusto, non può accettare di avere dei mostri, di contenere, di nutrire proprio all'interno del sogno americano dei mostri, e quindi li rimuove, li pone da un'altra parte finché non sbucano fuori in occasioni come le periodiche stragi di gente che sembrava così tranquilla.
4: Vai! Gridava. Il vento gli strappò via le parole, disfacendogliele oltre la spalla come una stella filante. Gli scaturivano gonfie e forti quelle parole, in un boato di trionfo, le uniche che gli fossero mai riuscite così bene. Pedalò giù per Kansas Street verso il centro, dapprima piuttosto lentamente. Silver filava una volta preso l'abbrivio, ma per prenderlo ci voleva una faticaccia e mezzo. Assistere all'accelerazione della bici grigia era un po' come osservare un grosso aereo che percorre la pista di decollo. Sulle prime si stenta a credere che una macchina così voluminosa e ciondolante possa mai staccarsi dal suolo. L'idea sembra assurda. Ma poi scorgi l'ombra sotto di esso, e prima che tu abbia tempo di chiederti se è un miraggio, l'ombra resta indietro e si allunga, e l'aereo è in volo, lanciato nell'aria, leggero e aggraziato, come un sogno in una mente soddisfatta. Silver era così.
3: Quando sento criticare Stephen King in Italia, mi viene sempre da dire, ma l'hai letto in inglese? Perché c'è da dire che Stephen King è un grande scrittore di genere, ma è anche un grande scrittore regionale, è paragonabile a Camilleri. Immaginatevi Camilleri tradotto in olandese. Come potrà essere la sua Sicilia? Come potrà essere resa la sfumatura dei dialetti, la sfumatura dei discorsi nelle varie classi sociali? King ambienta quasi tutti, anzi se non tutti, i suoi romanzi, a parte qualche eccezione, nel New England, proprio perché, e in particolare nel Maine, che è una zona molto molto strana, è quella specie di cuneo di Stati Uniti che in alto a destra si infila dentro nel Quebec, dove parlano francese. Infatti molti suoi personaggi hanno cognomi francesi, tipicamente franco-canadesi, tipo Thibodeau, e lui descrive i personaggi e usa la lingua di questo New England, della Nuova Inghilterra, che è la parte più antica, più misteriosa, dove c'era Salem, dove si sono bruciate le streghe, dove c'erano i puritani. Usa le sfumature della lingua in maniera straordinaria per rendere le classi sociali, per rendere la mentalità dei personaggi. Ecco, King tradotto, e non sto per carità attaccando in alcun modo l'abilità del traduttore, è semplicemente che appunto immaginiamo Camilleri, per quanto bravo sia il traduttore, cioè, qualcosa per forza si perde della sua sicilianità. Non oso immaginare che cosa perdiamo quando leggiamo il Cacciatore di Aquiloni e cose che vengono da culture ancora più lontane da noi, no? Ma già nel leggere King in italiano e in inglese ci si rende conto di quanto si perde della sua capacità di andare a fondo nel, usando le parole giuste nell'animo, nei modi di dire delle persone. Ecco, It è uno straordinario libro di personaggi. Se poteste leggerlo in inglese, capireste quanto bene sono descritti, quanto sono veri, quanto sono noi, quanto siamo noi, quei ragazzi che combattono questo mostro che sta sotto la città di Derry, ma che in realtà io credo che King veda questo mostro come presente sotto tutta l'America. E in fondo non è difficile capire come possa essere la sua mentalità. Pensiamo a una qualsiasi delle nostre riunioni di condominio, ma com'è possibile che il commercialista del quarto piano di colpo si dimostri così, così gretto, così avido, un tale mostro? Che cosa può averlo posseduto? Allora non è forse più facile, più fantasioso. Noi forse qui in Europa penseremmo a una possessione demoniaca, avremmo pensato a un problema di tipo religioso, mistico, ecco. Invece King ama pensare che magari la casa è stata costruita su un antico cimitero romano e che da lì qualche demone salga lungo la fogna e entri dentro al commercialista del quarto piano attraverso le tubature.
4: Ai bambini capita spesso di scampare alla morte per un pelo. Attraversano le strade di corsa senza guardare, sguazzano nel lago e si accorgono all'improvviso che non toccano più e devono rientrare a nuoto. Cadono sul sedere dalle strutture metalliche nei giardini e cadono a testa in giù dagli alberi. Ora, fermo sotto la pioggia morente davanti a un negozio di ferramenta che era stato un banco di pegni nel 1958, Frati Brothers, rammentava Ben, con le due vetrine sempre piene di pistole, fucili e rasoi a mano libera e chitarre appese per il collo come animali esotici, concluse che ai bambini era sempre riuscito più naturale trovarsi a un passo dalla morte, come era sempre stato più facile per loro assorbire nella propria vita quotidiana i fenomeni inspiegabili. Essi credevano implicitamente nel mondo invisibile. I portenti, benigni o maligni che fossero, andavano accettati. Oh sì, per forza. Ma non per questo fermavano il mondo. Un'improvvisa manifestazione di bellezza o terrore a 10 anni non pregiudicava l'eventualità di un sandwich supplementare a mezzogiorno. Ma con l'età adulta tutto questo cambiava. Non si restava più svegli nel letto, convinti che ci fosse qualcosa accovacciato nell'armadio o fuori della stanza, a grattare alla finestra. Ma quando accadeva qualcosa di straordinario, qualcosa che sfuggiva a qualunque spiegazione razionale, si verificava un sovraccarico dei circuiti. Cilindrassi e dendriti si surriscaldavano. Allora cominciava la breakdance. Il corpo si scatenava in uno shake, rattle and roll. I nervi si aggrovigliavano in hop e bop e funky, sconvolgendo l'immaginazione. Non era possibile archiviare semplicemente l'accaduto fra le esperienze della vita. Non era digeribile. La mente continuava a tornarci, a giocherellarci con cautela, come un micio con un gomitolo di spago, finché, naturalmente, o cedeva l'equilibrio mentale o ci si andava a rifugiare in un posto il più lontano possibile. E se succede, pensò Ben, It mi avrà giocato, me e tutti gli altri, senza scampo.
3: Buonasera, sono Eugenio Finardi, sono stato il conduttore di Damasco per questa settimana. Purtroppo è finita, e lo dico con sinceramente, perché è stato veramente un'avventura per me uscire dalla musica e entrare nel mondo delle parole, delle lettere. Vi sembrerà strano, perché un cantautore dovrebbe, nell'immaginario italiano, di solito è un poeta che si degna di mettere qualche accordo dietro le sue poesie. Ecco, io la vedo nella maniera assolutamente opposta. Secondo me, nella canzone la parte centrale, più importante, è la musica. E il testo è quasi, quasi incidentale, al punto che invidio tantissimo, per esempio, i Sigur Rós, un gruppo islandese che canta in un linguaggio inventato. Ho sempre trovato estremamente oneroso, pesante, nel mio ruolo di cantautore, il fatto di dovere sempre dire qualche cosa con le canzoni. Anzi, vi confesserò che uno dei miei versi preferiti in musica è Mocha Cioccolata Yaya, Sweet Old Lady Marmalade. Un verso, secondo me, straordinario, che dice tutto della sensualità della carnale, capito? Mocha cioccolata, ya ya. Non vuol dire niente, ma mocha cioccolata, ya ya. Sweet old lady mama lad, capito? Questo è puro sesso, pura sensualità. Bene, il libro di oggi è Donne dagli occhi grandi, di Angeles Mastretta. Il primo libro al femminile e la prima donna in assoluta che a comparire anche nelle storie. Se ci pensate, i libri che ho presentato questa settimana erano libri, non l'ho fatto apposta, ma totalmente al maschile, in cui i protagonisti erano solamente uomini. Ho scelto Angeles Mastretta, e in particolare questo Donne dagli occhi grandi, perché è un libro direttamente collegato e collegabile a un mio disco. Questo è un libro piccolo, semplice, di racconti di donne che Angeles Mastretta chiama tutte zia, la tia, la zia Maria, la zia Ferdinanda. E apparentemente sono racconti piccoli, però ci raccontano un mondo al femminile di emozioni, di segreti, di piedi ancorati per terra, un mondo di realtà e di fantasia e di sogno inserito nella realtà, che credo sia poi la grande qualità, la grande caratteristica delle donne. Questo libro mi ha trovato in un momento in cui ne avevo bisogno, come spesso accade con i libri. Nel 93 attraversavo una separazione estremamente dolorosa dopo 16 anni di convivenza e di matrimonio. Una separazione che io non avevo voluto, che non era...

0: desideri delle loro nascoste passioni. Questo libro in qualche modo mi ha illuminato, raccontando storie piccole, storie di donne del passato, di donne che non esistono più, di un ruolo della donna che non esiste più, attraverso le quali si può capire che la mente femminile e la mente maschile sono profondamente diverse, che per incontrarsi bisogna veramente imparare anche qui una nuova lingua. Non a caso in alcuni paesi, come per esempio il Giappone, le donne e gli uomini parlano lingue diverse. Esiste addirittura una lingua segreta femminile nella corte giapponese. Anche in molte altre culture esiste questa realtà. Ecco, io credo che questa lingua segreta esista in tutte le donne e che sia la loro atavica protezione dai deliri che la mente maschile invece è in grado di produrre, come abbiamo visto nei quattro libri che ho presentato prima questa settimana.
1: Aveva la schiena irrequieta e la nuca di porcellana. Aveva i capelli castani e ribelli e una lingua affilata e allegra con la quale vagliava vita, morte e miracoli di chiunque le capitasse a tiro. Alla gente piaceva parlare con lei perché la sua voce pareva di fuoco e i suoi occhi sapevano tradurre in parole i gesti più insignificanti e le storie meno ovvie. Non che inventasse malignità sul prossimo o conoscesse più nei dettagli un pettegolezzo. Più che altro sapeva scoprire il punto debole di ogni intrigo, l'esatta dimenticanza di Dio che coronava la bruttezza di qualcuno, la lieve imprecisione verbale che rendeva sgradevole un'anima candida. La zia Chiaro amava stare al mondo, osservarlo con i suoi occhi inclementi, arrotarlo con la sua voce frettolosa. Non perdeva il suo tempo. Mentre parlava, cuciva i vestiti dei figli, ricamava iniziali sui fazzoletti del marito, faceva gilet per chi avesse freddo d'inverno, giocava a pallamuro con sua sorella, cuoceva la più squisita torta di gran turco, impastava le frittelle sulle proprie ginocchia e aiutava i figli a fare i compiti che non capivano.
0: Donne dagli occhi grandi di Angeles Mastretta, un libricino di racconti al femminile di questa scrittrice messicana nata a Puebla e che a me ha colpito perché mi ha aiutato a entrare nell'animo femminile in un momento in cui il mistero proprio dell'abbandono, dell'essere stato abbandonato, mi portava ad allontanarmene, dei sentimenti negativi. Ecco, io sono cresciuto in un mondo di donne. C'era mia madre, cantante lirica americana, albina, che non parlava bene l'italiano, parlava come Stanlio. Tutti la prendevano per tedesca. Questo era subito dopo la guerra, quindi vi potete immaginare il tipo di atteggiamento. Io mi ricordo da piccolo, per esempio, l'essere in tram con mia madre che mi teneva per mano e qualcuno che, non so, magari le era andato addosso, le aveva dato uno spintone, questa persona che diceva «Torna al tuo paese, bionda!» Questa strana sensazione di avere questa donna dalla voce veramente divina. Io non sono un credente, quando se penso al sacro, per me c'è veramente la voce di mia madre come di altri soprano che veramente bucano il cielo e portano questo segnale di ordine. Per me la musica rappresenta l'ordine, rappresenta l'assoluto, rappresenta il cosmo e rappresenta ovviamente anche la sensualità, la carnalità, la danza, la pulsione, la pulsazione. Ecco, questo libro mi ha comunicato proprio questo e mi ha permesso di decodificare questi segnali che venivano appunto da mia madre, che vi ho raccontato, ma non solo, perché essendo mia madre appunto legalmente cieca, incapace di attraversare una strada per via della ipotonia muscolare che spesso gli albini hanno agli occhi, ha dovuto assumere con i suoi guadagni di insegnante di canto una governante che si occupasse di noi bambini e che è diventata una seconda madre. Una donna friulana, figlia di un maresciallo dell'esercito, quindi una donna completamente diversa da mia madre, ma che ne è stata in un certo senso la nemesi ed è tuttora con lei. In questo momento mia madre è con la Luisa, che è quest'altra presenza femminile molto importante nella mia vita, e vivono ancora insieme e ancora lottano e ancora discutono, perché questa, ecco, una cosa che ho scoperto. E poi c'era la Maria che veniva a fare le pulizie, poi c'era mia sorella Marilu e tutte le sue

0: amiche. E io mi sono presto reso conto che il mondo delle donne è un mondo di parole, è un mondo assolutamente verbale, ma un mondo molto più, in un certo senso, moderno, più mobile, più fluido di quello dei maschi. I maschi, il linguaggio maschile e il modo di unirsi degli uomini è, come sappiamo, piramidale, gerarchico. Noi decidiamo subito chi è il capo in un gruppo, lo sappiamo a pelle, lo sentiamo come i cani annusandoci con due ringhi qua e là, si capisce subito chi è il capo in una situazione, quali sono i ruoli di ognuno, e una volta fatto si fa il nostro bel drappello e si va a conquistare il mondo. Le donne invece hanno una comunicazione verbale orizzontale, vanno a sorellanze con l'esclusa, la strega, la puttana.
1: Tornarono di buon passo per la strada maestra. La zia Elena canticchiava un vecchio amor, nostalgica come una vecchia. A 18 anni gli amori del giorno prima sono già vecchi. E a lei erano successe tante cose quella notte che di colpo avvertì nei suoi amori uno strappo impossibile da ricucire. Chi avrebbe creduto alla sua avventura? Il suo fidanzato in paese non credette neppure una parola. «Elena, per l'amor del cielo, non dire sciocchezze», le disse spaventato quando sentì la storia. «Non sono tempi per fantasticherie». Posso capire che la perdita della tenuta sia stata un brutto colpo per te, ma non coprire di ridicolo tuo padre facendolo passare per un ubriacone irresponsabile. Lo aveva già perduto sotto la luna spietata del giorno prima e non tentò neppure di convincerlo. Una settimana dopo salì sul treno in cui sua madre era riuscita a stivare oltre il salotto Luigi XV 10 galline, 2 galli e una vacca con il suo vitellino. Non portava altri bagagli se non il futuro e la precoce certezza che anche il più equilibrato degli uomini ha qualche rotella svitata.
0: Per me il rapporto con le donne è estremamente importante. Io sono uno di quegli uomini che credo di non avere paura del mio lato femminile, che è il lato sognante, il lato, appunto, il lato verbale, il lato anche pettegolo. Io sono uno che apprezza i pettegolezzi, che spesso pettegolezzi semplicemente non sono, ma che sono invece il tentativo di analizzare le emozioni e le cose che attraversano la mente. Bisogna anche considerare che mio padre era del 1909, apparteneva a quel tipo di uomini che per esempio ha attraversato tutto un secolo, ha conosciuto Einstein, pensate, perché si incontrava con veniva invitato per il tè da sua moglie, che voleva sapere l'ultima moda di Berlino. La storia è troppo lunga per spiegarvela nel dettaglio, ma insomma mio padre, vi dicevo, che ha attraversato tutto un secolo con milioni di storie da raccontare, non era capace di descrivere un'emozione. Mio padre ha assistito alla Kristallnacht a Berlino nel 1933 e quando io gli ho chiesto: ma come ti sentivi tu a vedere queste cose? Lui era solo capace di dire: era terribile. Ma si capisce che veramente l'educazione alle emozioni degli uomini di una volta non esisteva. Ecco, io ho forse avuto l'avventura di essere uno dei primi uomini italiani, proprio perché avevo una madre americana, una madre molto più moderna delle madri dei miei amici, una madre indipendente, che lavorava, che non si considerava succube di suo marito, ma una socio, una partner di suo marito. Ho avuto subito l'idea che la donna fosse la compagna, cioè l'amicizia, che l'amicizia, il vero rapporto di una vita, non fossero gli altri amici maschi, il branco, il drappello, il plotone, nemmeno la band, che è un'icona del mio lavoro. Ma in realtà ho sempre pensato che per la completezza, per la comprensione delle emozioni bisognasse avere una donna al fianco. Io soffrivo molto dell'incapacità, io che sono un uomo che vive quasi totalmente di emozioni o che comunque ricollega sempre anche la propria razionalità alle emozioni, ho trovato sempre un grande ostacolo nel comunicare con gli uomini su questo piano, mentre nelle donne trovo meno giudizio, più accoglienza, trovo quell'abbraccio, trovo quel calore che secondo me deve essere al centro della vita di un essere umano. Noi non siamo quello che facciamo, ma come ci sentiamo.
1: Un giorno il marito della zia Magdalena aprì la porta a un fattorino che portava una lettera per lei. Non avevano segreti e vivevano talmente in simbiosi da poter aprire le lettere indirizzate all'altro senza minimamente temere di essere accusati di indiscrezione o di scorrettezza. Per cui, quando ricevette quella busta così bianca, così liscia, con il nome di sua moglie scritto in una calligrafia decisa, l'aprì. Il messaggio diceva: «Magdalena, poiché tutte le volte che tocchiamo l'argomento finisci per piangere e ti confondi nella follia di amarci entrambi con la medesima intensità, ho deciso di non vederti più. Non credo impossibile liberarmi del mio desiderio per te. Prima o poi bisogna svegliarsi dai sogni. Sono sicuro che riuscirai a dimenticarmi. Porre fine a questo disordine farà bene a entrambi. Torna ai doveri che tu stessa hai scelto. Non chiamare e non cercare di convincermi di niente. Alejandro. PS. Hai ragione. È stato bello».
0: Ci sono delle intuizioni nella scrittura al femminile che io trovo estremamente belle. Per esempio, concedetemi di rubare un attimo il mestiere al nostro bravissimo attore. Non era bella la zia Cristina Martinez, ma aveva qualcosa nelle gambe magre e nella voce precipitosa che la rendeva interessante. Disgraziatamente gli uomini di Puebla non andavano in cerca di donne interessanti da sposare, e la zia Cristina compì 20 anni senza che nessuno le avesse mai proposto neppure un fidanzamento di buon livello. Succede che questa zia Cristina alla fine si inventa un pretendente spagnolo, d'accordo con il suo amore di sempre con l'uomo che ha desiderato tutta la vita e che non aveva alcuna intenzione di sposarsi. Succede che la zia Cristina va in Spagna per un anno, dice di essere rimasta vedova e torna indietro e per il resto della vita vive una bella vita indipendente da donna, libera e non schiava di un padrone, avendo poi tra l'altro un ottimo rapporto amoroso con questo Emilio Suarez, che era appunto questo uomo bellissimo, ottimo partito, da tutte desiderato e da nessuna conquistato, da nessuna sposato, ma conquistato dalla zia Cristina, che aveva avuto il coraggio di affrontare il fatto di essere più intelligente che bella.
1: Alla zia Mariana riusciva difficile capire quel che le aveva combinato la vita. E dicendo la vita, intendeva l'insieme di fatti casuali che si erano man mano accumulati per poi abbattersi di colpo su di lei, sprofondandola nella prostrazione con cui doveva lottare ogni mattina. Per tutti, compresa sua madre, quasi tutte le sue amiche e tutte le amiche di sua madre, per non parlare di sua suocera, le sue cognate, i soci del Rotary Club, Monsignor Figueroa, perfino il sindaco. Era una donna fortunata. Aveva sposato un uomo di buona famiglia, impegnato per il benessere della comunità, promotore del 90% dei piani di modernizzazione e delle attività di solidarietà sociali su cui contava la società poblana degli anni 40. Era la celebre moglie di un uomo celebre, la sorridente compagna di un grande, la più amata e rispettata tra tutte le frequentatrici della messa domenicale. Inoltre, suo marito era bello come Massimiliano d'Asburgo, elegante come il principe Filippo, generoso come San Francesco e prudente come il padre provinciale dei Gesuiti. Come se non bastasse, era ricco. Come i proprietari terrieri di una volta ed esperto investitore di capitali come i libanesi di oggi, la zia Mariana era nella situazione ideale per vivere felice e contenta per il resto dei suoi giorni. E così sarebbe stato se, come solo lei sapeva, se non le fosse capitata la disgrazia di intravedere la felicità. Soltanto a lei sarebbe potuta venire in mente una sciocchezza simile. Si era proposta di vivere in pace, perché farsi rovinare la vita dalla guerra? Non si sarebbe mai pentita abbastanza. Come se fosse possibile pentirsi di ciò che non si sceglie. Perché la bufera le era penetrata in corpo fino all'osso, come penetrano per tutta la casa gli odori che vengono dalla cucina, come l'improvvisa fitta annuncia un mal di denti duraturo. E si innamorò. Si innamorò. Si innamorò.
0: La zia Daniela si innamorò come si innamorano sempre le donne intelligenti, come un idiota. Questa è una frase tratta da Angeles Mastretta, Donne dagli occhi grandi, il libro che sto proponendovi oggi qui a Damasco. Io sono Eugenio Finardi e sono un musicista e sto arrivando alla conclusione di questa nostra settimana insieme, in cui ho condiviso un po' delle mie idee, della mia storia e delle mie emozioni. Questo libro mi ha ispirato un album che non a caso si chiamava Occhi, si chiama tutt'oggi Occhi. E c'è una strana storia dietro. Io ho inciso questo album a New York. Come Paul Auster, io ho passato 2 mesi in questa New York, che può essere la città in cui ci si sente più soli al mondo, tant'è che ci sono delle specie di gruppi di supporto. Per esempio, quando sanno che c'è un italiano da solo a New York in qualche appartamento, gli altri italiani della città si mobilitano, lo chiamano e lo invitano a cena e cose di questo genere, perché veramente non c'è posto dove ci si può sentire più soli al mondo che non la città di New York. Ebbene, io andai lì a incidere questo disco, basato su questo libro, il disco in cui metabolizzavo il dolore per questa separazione, questo divorzio, nel quale c'è anche una canzone che si chiama Un uomo, e che è un po' il sunto di tutto quello che ho imparato, perché appunto questa separazione che mi ha portato a questo entrare nel mondo femminile per capirlo meglio, alla fine ha portato ad alcune conclusioni che si sono coagulate in un album, Occhi, e in particolare in una canzone che si chiama Un uomo, e che credo contenga un po' quello che le donne si aspettano da un uomo, e che un uomo può essere solo se una donna glielo permette, solo perché purtroppo noi possiamo essere Beatrice agli occhi del nostro Dante solo se Dante lo vuole. E quindi sta a voi donne trovare l'uomo in cui vedere queste qualità. E stranamente, tornato in Italia da questi 2 mesi a New York, quasi nella condizione di Queen, dove veramente, a parte i musicisti con cui avevo lavorato, non avevo parlato con nessuno, conosciuto nessuno, vissuto in, stavo veramente quasi impazzendo, tornato da questo impazzimento, sentendomi solo completamente così, mi mandarono a fare la copertina, per fare la copertina, da Patrizia Convertino, una bravissima grafica che lavora, che opera qui a Milano. E andando lì, davanti allo schermo del computer, guardando la copertina di questo disco in cui era contenuto tutto il dolore e anche tutta la comprensione che questo dolore mi aveva dato di me stesso e delle donne, Patrizia mi ha messo una mano casualmente sulla coscia, e da allora stiamo insieme, abbiamo avuto una figlia. E quindi da questo libro si può dire che è nato anche non solo un disco, ma anche un amore.
1: Amalia Ruiz trovò la passione della sua vita nel corpo e nella voce di un uomo proibito. Per più di un anno lo vide arrivare febbrile fino all'orlo della sua gonna, che spariva in un baleno dopo un abbraccio. Non parlavano troppo. Si conoscevano come se fossero nati nella stessa stanza. Suscitavano l'uno nell'altra tremore e felicità soltanto sfiorandosi il soprabito. Il resto usciva dai loro corpi fortunati con tanta facilità che bastava stessero insieme pochi minuti perché la stanza dei loro amori risuonasse come la sinfonia pastorale e profumasse come se l'avesse creata Coco Chanel. Quella gloria teneva le loro vite in bilico e rendeva la loro morte impossibile. Erano belli come un incantesimo e pieni di promesse come una fantasia, finché una sera d'ottobre l'amante di zia Amélie arrivò tardi all'appuntamento parlando di affari. Lei si lasciò baciare senza emozione e sentì l'alito dell'abitudine devastarle la bocca. Tenne per sé i rimproveri, ma tornò a casa di corsa e non volle più sapere nulla di quell'amore. Quando l'impossibile vuole diventare abitudine, bisogna rinunciare, spiegò a sua sorella, che non riusciva a capire un atteggiamento così radicale. Non si può ambire una cosa proibita, possederla a volte come una benedizione, amarla più che altro per questo, perché impossibile, disperata, e da un giorno all'altro trasformarsi nella dépendance di un ufficio. Non posso permetterlo, non ho intenzione di permettermelo. Sia benedetto ciò che è proibito.
0: Arrivederci a tutti da Eugenio Finardi.
2: State ascoltando Rai, Radio Tech e Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Ascoltatori, effettivamente parleremo anche noi di memoria, come credo tutta la giornata di Radio 3. E intanto, prima che io mi dimentichi, volevo segnalare che alle 17.45 a Roma, in Piazza della Minerva 42, Sala del Beato Angelico, c'è una conferenza organizzata da scienziate e scienziati contro la guerra e da Un Ponte Per, una conferenza sull'uranio impoverito in Iraq. L'uranio impoverito è un po' scomparso fra le catastrofi e mi dispiaceva che fosse dimenticato. Per la forma della memoria, certo, per la scienza di forme della memoria ce ne sono tantissime. Sono indagate in tante ricerche, con tante discipline e sottodiscipline diverse. Poi ci sono forme di memoria, di oblio, che invece la scienza trascura. Oggi volevamo fare un breve elenco delle prime forme di memoria e riflettere un attimo sulle seconde. Con Pietro Greco parleremo del tentativo di cancellare la memoria collettiva tedesca e del suo effetto boomerang, e con Armando Massarenti del perché la scienza non ha bisogno di memoria o perché crede di non averne bisogno. Nel 1990 è stato lanciato negli Stati Uniti il decennio della ricerca sul cervello umano e su quella strana proprietà che ne emerge, che si chiama coscienza, mente, intelletto, eccetera. Insomma, le facoltà cognitive superiori di cui fa parte anche la nostra memoria. L'idea della Brain Decade era di concentrare gli sforzi e di coordinarli. I risultati sono stati strepitosi, anche per le nuove tecniche di imaging che hanno permesso di studiare la memoria in soggetti sani e non soltanto in pazienti che avevano lesioni cerebrali e amnesie. In un decennio si è parecchio complicata la rappresentazione che le neuroscienze avevano della memoria, delle sue basi molecolari, dei meccanismi chimici e fisici attraverso i quali la memoria persiste o scompare.
2: A proposito di ricerca in neuroscienza e ricerca sulla memoria, volevamo segnalarvi oggi un articolo che viene dalla cronaca di Repubblica. Due ricercatori americani presentano il loro studio sulla rivista Nature. La memoria viene riascoltata nel sonno. E appunto a pagina 30 c'è questo articolo: ricordi, cibo e desideri, così sognano gli animali. Un esperimento sul cervello spiega i sogni degli animali e la rielaborazione dei ricordi.
1: Intanto la musica che state ascoltando è quella dei Figli degli Schiavi, deportati in Guyana dai francesi. Ovviamente ci sono molte memorie, come già aveva spiegato Marcel Proust nella Recherche, a nostro parere il miglior testo mai scritto sul tema, come una volta mi sembra avesse riconosciuto Gerald Edelman, non vorrei sbagliare, forse Armando Massarenti, che è già in studio, se lo ricorda anche lui.
3: No.
1: No. Nella mente, come nell'intera Recherche, soprattutto nell'ultimo volume, Le temps retrouvé, avviene una rielaborazione continua dei ricordi, ci riraccontiamo il passato e lo reinterpretiamo. Ci sono poi sistemi di memoria funzionale e strumentale in tutti gli animali, capaci di apprendimento. Ci sono in tutte le creature viventi pluricellulari le cosiddette cellule memoria, quelle attive per esempio del nostro sistema immunitario, che imparano a riconoscere le caratteristiche chimiche degli aggressori esterni e li ricordano, fra virgolette. Poi c'è la memoria della materia inanimata ma elastica. Questa è la memoria della fisica, se volete. Un elastico ritrova la propria forma e ritorno corto dopo essersi allungato, e finché non si esagera riesce a farlo, dopo diventa smemorato. Oggi esistono materiali rigidi, provvisti di memoria. Dopo un urto tornano alla forma che avevano prima, sul principio della camicia che si lava e non si stira. Poi i chimici hanno inventato i polimeri a scarpina di Cenerentola, delle lunghe molecole che si richiudono soltanto attorno a un'altra molecola, come se ne avessero incorporato il ricordo. Per esempio, se vengono spruzzate in aria, queste molecole si richiudono su del gas tossico e lo rendono innocuo. C'è per esempio una scarpina di Cenerentola che si chiude soltanto sul sarin, il gas nervino che era stato rilasciato nel metro di Tokyo dalla setta giapponese della verità suprema. C'è poi l'altra memoria, quella degli animali che fanno lunghi viaggi, le anguille che vanno nei sargassi, i salmoni che percorrono 20.000 leghe sotto i mari, forse un po' di meno. Eppure ritrovano la strada verso il fiume dove sono nati e poi si costruiscono dei robot che imparano e ricordano. C'è un articolo di Jian Wu Wang questa settimana su Science a questo proposito. E siccome la vita stessa, in particolare quello che chiamiamo il sé o l'identità, è impastata di memoria, di tracce mnestiche della storia dell'evoluzione, potremmo andare avanti a citare esempi così per giorni. Invece, oggi vorremmo parlare della scienza come pratica e dei suoi rapporti con il resto della società, delle tracce mnestiche cancellate e di quelle rimaste. Bulat Okudžava.

0: Per chi volesse approfondire il problema e le ricerche sulla memoria, i meccanismi della memoria, volevamo consigliare un classico della divulgazione, un libro di Alberto Oliverio, L'arte di ricordare, la memoria e i suoi segreti. Dice: la memoria è un mosaico in cui si alternano immagini e interpretazioni della realtà, fatti, opinioni, significati e valori, senso del passato e anticipazione del futuro. Ma anche un altro ospite di oggi, Pietro Greco, è intervenuto su questo argomento, in particolare sul diario, che oggi in edicola, oggi e per tutto il mese. Il suo articolo è Attenzione, ricordi in transito. La memoria breve assomiglia a un servizio bagagli, alcuni se ne vanno per sempre, altri finiscono nel deposito strutturato in cui sarà facile trovarli al momento opportuno. Buongiorno Pietro Greco.
1: Pietro Greco, non possiamo farla aspettare molto, crediamo di aver interrotto un suo viaggio. Oggi vorremmo parlare con lei di una memoria molto più a lungo termine, che riguarda gli ultimi 70 anni, diciamo.
2: Sì, certo.
1: E lei ci teneva a ricordarci un momento particolare della storia della scienza, in cui si è tentato di eradicare o di sradicare una memoria collettiva.
2: Beh, prima dello sterminio fisico degli ebrei, già nel 33 è iniziato il tentativo non meno atroce forse di sradicare la loro memoria come popolo, la loro memoria culturale, la loro cultura, e questo ha prodotto per esempio le leggi razziali in Germania, e quelle leggi miravano a sradicare dalla Germania, a eradicare dalla Germania l'elemento culturale di origine ebraica. Molti ebrei allora scoprirono di essere appunto, cioè, degli ebrei, prima non l'avevano percepito, uno fra tutti Albert Einstein, e molti ebrei lasciarono la Germania e lasciarono l'Europa, e quel tentativo fatto dai tedeschi di cancellare la memoria si è tradotto in realtà in un spostamento del centro culturale del pianeta dall'Europa agli Stati Uniti, verso cui quelle persone emigrarono. Io voglio ricordare semplicemente un fatto: quanto contasse la cultura prodotta dagli ebrei in Germania. La Germania fino al 1933 in ambito scientifico aveva vinto un terzo di tutti i premi Nobel distribuiti dall'Accademia delle Scienze di Stoccolma. Ebbene, un terzo dei premi Nobel tedeschi erano di origine ebrea. Tutte quelle persone lasciarono la Germania, lasciarono l'Europa, e dopo di allora io penso che l'asse culturale del pianeta si è spostato dalla Germania, dall'Europa in realtà, agli Stati Uniti, producendo esattamente il contrario, per fortuna devo dire, di quanto volevano gli ebrei e i tedeschi.
1: Infatti sorprende quanto si siano ancora fra i primi Nobel di nomi di origine tedesca e di gente che vive negli Stati Uniti. Basti pensare a amici come Lederman o Steinberger, no? Che magari Steinberger vive in Svizzera, ma insomma, che sono ancora i figli di quel atroce provvedimento,
2: certo,
1: di sradicamento.
2: Questo serva come monito a tutti: chiunque intenta pensare, diciamo, di cancellare la memoria di un popolo, sappia che non ci riuscirà, ma anzi sortirà effetto opposto. Quindi è un monito imperituro, io penso. Ecco, è una memoria che ritornerà.
1: La memoria quindi che non può essere strappata via. Pietro Greco, io ringrazio per questo intervento volante. Io volevo ricordare che Pietro Greco, oltre a essere, credo, il miglior giornalista scientifico italiano, ha scritto libri di storia e critica della scienza contemporanea. L'anno scorso ha pubblicato Il sogno di Einstein, QR Napoli, 14.000 lire, alla ricerca della teoria del tutto era il sottotitolo. 2 anni fa, Evoluzioni, dal Big Bang a Wall Street, la sintesi impossibile, sempre dalla QN di Napoli per 40.000 lire. E nel 95, se non sbaglio, Hiroshima, la fisica conobbe il peccato, per gli editori riuniti?
2: Sì, certo, grazie per queste citazioni.
1: No, grazie di non aver accettato di dimenticare almeno quel momento, che poi appunto ha avuto un effetto boomerang, che è stato questo tentativo di strappare via la scienza dalla Germania nazista. Grazie Pietro Greco.
2: Grazie a voi.

0: E con noi Armando Massarenti, filosofo e osservatore della scienza dalle pagine del supplemento culturale del Sole 24 Ore, per festeggiare un momento di allegria, forse, o comunque di felicità, l'uscita questa settimana di due testi che erano stati dimenticati. Si tratta di Max Weber, La scienza come professione e La politica come professione, edizioni di Comunità Torino, 22.000 lire. La prima riflessione che Armando Massarenti ha fatto quando gli abbiamo chiesto di venirci a raggiungere è stata: gli scienziati non hanno bisogno di memoria, perché?
1: Ma io mi riferivo in realtà sia ad alcune cose che dice Weber nel primo di questi due saggi, La scienza come professione, sia mi veniva in mente un testo famosissimo che per chi tiene alla memoria della scienza in realtà è molto importante, che è La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn. La riflessione di Thomas Kuhn è basata sull'idea che gli scienziati, i cosiddetti scienziati normali, hanno una tendenza a dimenticare completamente qual è la storia della loro disciplina e a costruire dei manuali dove invece si dice che cosa loro hanno raggiunto, che cosa la disciplina è diventata. Questa è una tendenza, secondo Kuhn e in parte anche secondo Weber, ma in Weber ci sono delle tensioni fortissime in realtà tra diversi atteggiamenti, pro contro la storia, pro contro la valutazione etica di ciò che lo scienziato fa, eccetera. Poi magari vediamo di parlarne brevemente, ma però in realtà è un atteggiamento naturale, secondo Kuhn, e già Weber ne prende atto, quello di concentrarsi sul proprio oggetto, di raggiungere dei risultati anche abbastanza limitati molto spesso, cioè entrambi tengono conto della specializzazione delle scienze, e quando si raggiunge un risultato compiuto all'interno della scienza, dice Weber in maniera molto, molto bella, secondo me molto efficace, questo è fatto soltanto per essere superato e quindi per essere dimenticato a propria volta, mentre invece questo non accade per l'arte, cioè chi, un artista che costruisce un'opera d'arte compiuta e riesce in questa cosa difficilissima di fare qualcosa di imperituro, quella è per sempre, cioè un'opera d'arte compiuta è per sempre, un'opera d'arte invece un risultato scientifico è per essere superato nel giro di 10, 15, 20 anni, tra l'altro prima è meglio è in un certo senso, e Weber dice molto chiaramente questo è il significato dell'attività scientifica, cioè se noi vogliamo capire, cioè è il sapere di essere, il volere essere superati, cioè quindi il partecipare ad una impresa intellettuale. E si noti che questi due saggi erano intitolati, avevano un titolo molto bello perché era il nome della serie delle conferenze entro cui erano state tenute queste due, che era il lavoro intellettuale come professione. Se noi pensiamo appunto che la scienza è questo tipo di lavoro intellettuale dove c'è una continua critica e una continua necessità di essere superati, a me sembra che insomma Weber colga molto bene, ed è ciò che lui difende in maniera appassionata, in realtà qualcosa di una visione in realtà disincantata della scienza, cioè questo può sembrare un paradosso, ma in realtà lui di fronte a certi atteggiamenti degli studenti a cui si rivolgeva, queste conferenze erano state organizzate dai liberi studenti di Monaco, notava questo serpeggiare di una sorta di romanticismo, insomma di tardo romanticismo, in cui l'esperienza vissuta veniva messa al primo posto rispetto invece alla conoscenza oggettiva dei fatti, e lui di fronte a questa platea difficile in realtà fa una difesa appassionata dello spirito scientifico.
2: In che anni siamo?
1: Ecco, siamo, e questo è importante ricordarlo, siamo in anni precedenti a quelli di cui parlava Pietro Greco poco fa, perché siamo la prima conferenza del 17 e la seconda del 19, e Weber morirà un anno dopo nel 20, quindi tra l'altro siamo anche in vena di anniversari, insomma sono 80 anni dalla morte di Max Weber. E bisogna dire che hanno anche qualunque di profetico questo, oltre ad essere due splendidi esempi di insieme di storia delle idee e di difesa di una professione. Lui in maniera abbastanza disperata prevedeva per la Germania una notte polare di gelida tenebra e di stenti, e questa notte si allontanerà molto lentamente. Insomma, era stato in qualche modo.
0: Certo, io a questa riflessione, gli scienziati non hanno bisogno di memoria, volevo contrapporre la riflessione di uno scienziato che è un fisico matematico francese che si definisce critico della scienza, così come esistono critici letterari, Jean-Marc Lévy-Leblond, dice il contrario in un libro che si chiama Ai contrari, ovviamente lui ama dire sempre il contrario degli altri, e dice che gli scienziati sbagliano a non avere memoria del proprio passato. Fa l'esempio delle matematiche non lineari di Poincaré, dimenticate dal 10 al 60, del secolo scorso, dell'agente patogeno della malattia degli olmi, dimenticato per un secolo e mezzo, e noi potremmo aggiungere, non so, il suicidio cellulare, scoperto nella metà 800, poi di nuovo metà 900, poi riscoperto all'inizio degli anni 90, vale anche per i concetti. Quindi non è vero, hanno bisogno di memoria invece gli scienziati.
1: Certo, ma ci sono delle differenze anche di professione, nel senso che c'è chi fa lo storico, che c'è chi fa lo scienziato. A mio parere anche lo scienziato ha bisogno di memoria, peraltro lo stesso Kuhn che citavo prima mostra quanto sia importante avere questa memoria. È significativo che Kuhn a un certo punto abbia detto che lui non aveva capito niente praticamente di Aristotele finché non ha riuscito a capire quali erano i principi della fisica di Aristotele, e quindi nell'esercizio della memoria c'è anche, per ritornare a Weber, quello esercizio della comprensione di visioni del mondo o della scienza che a noi sono completamente oscure, ormai non abbiamo più i principi. Ecco, ma la storia della scienza, per ritornare, devo dire che ci sono, Weber parla d'altro in realtà, ma però ci sono degli accenni e fa capire di conoscere molto bene la storia della scienza. La storia della scienza è un continuo riprendere cose che erano state abbandonate, per dire le cose più banali, la stessa teoria eliocentrica era già diffusa in Grecia, poi insomma ci è voluto un po' di tempo perché venisse ripresa, l'atomismo o cose, cioè sono delle teorie che vengono abbandonate. Buona parte della filosofia della scienza degli ultimi 30-40 anni è un modo per far vedere che ci sono quelle che Popper chiamava metafisiche influenti, appunto, queste metafisiche influenti non sono altro che modi di ricordare dei vecchi modi che erano stati abbandonati, magari erano stati considerati eretici, insomma, dalla comunità scientifica. Quindi io, la mia era una battuta, ma mi muovevo sul piano descrittivo, cioè spesso gli scienziati non ricordano, in parte è bene che non ricordino, ma è anche molto bene che invece si mettano a riflettere su che cosa altri scienziati avevano detto in passato.

0: Noi ovviamente non sappiamo cosa scriverà Armando Massarenti su Un Sole di Domenica. Penso che parlerà di Weber, anche perché c'è in ballo questo progetto Weber, cioè di ristampare molte opere sue. C'è però un lato di Weber particolarmente attuale che era stato usato da Armando Massarenti a proposito delle cellule staminali.
1: Ah, beh, sì, questo è forse un esempio di come possano venire in mente appunto idee di saggi scritti addirittura 80 anni fa, nel momento in cui si sta scrivendo di una discussione contemporanea. E quello che vorrò scrivere domenica, il pezzo che sto scrivendo, in realtà è appunto mostrare come questi due saggi si muovono tra tre sfere. Lui poi teneva molto la distinzione tra le varie sfere del sapere, cioè la sfera etica, la sfera politica, la sfera scientifica. Devo dire che i casi che riguardano la bioetica hanno sempre un intreccio strettissimo proprio tra queste tre sfere, e devo dire che Weber in questo, per chiarire una serie di questioni, è molto, o perlomeno per avere un quadro concettuale entro cui incasellare le questioni di oggi, è veramente notevole. Ma questa cosa delle cellule staminali a me era venuta in mente in questo senso: c'è un dibattito molto acceso. Intanto, ecco, Weber dice: non illudiamoci, lui fa un esercizio di realismo molto forte, pur avendo una carica etica e politica molto forte. Intanto vuole distinguere tra chi discute sull'arena pubblica e chi discute nelle università. Nelle università bisogna evitare di far entrare troppo i valori o le credenze personali, perché gli studenti non hanno la possibilità di replicare, devono solo subire quello che dice il professore. Invece nell'arena pubblica è possibile prendere delle posizioni molto forti, sapendo quali sono le proprie posizioni di valore, e questo riguarda anche le immagini della scienza che lui dà e la consapevolezza dello scienziato. Torniamo alla discussione sulle cellule staminali. Lui dice: rendiamoci conto, ci sono dei conflitti di valore che non si possono risolvere. Lì è chiarissimo che ci sono due posizioni etiche completamente diverse. Nel secondo di questi saggi, Politica come professione, distingue la politica, distingue per quanto riguarda la sfera morale, l'etica basata sui principi e l'etica basata sulla responsabilità. Quella propria dei politici è l'etica basata sulla responsabilità, quella basata sui principi invece è quella
0: della
1: religione, sostanzialmente, o comunque di chi non vuole spostarsi mai dai propri principi, anche quando le conseguenze non sono desiderabili. Nel caso delle cellule staminali, direi che l'etica dei principi è difesa strenuamente dalla Chiesa Cattolica, mentre la commissione di Veronesi, perché con quella questione di cui probabilmente avete già parlato, che le cellule, che gli embrioni prodotti
0: non si toccano,
1: anche se sono, non si sa bene di che cosa farsene, probabilmente moriranno così inutilmente, mentre Veronesi sostiene che il male minore è comunque utilizzarli per la sperimentazione. Ecco, ci sono due esempi: uno, un'etica della responsabilità nel caso della posizione laica di senso lato di Veronesi e della Commissione, è un'etica dei principi ugualmente rispettabile, ma che comunque in questo caso avrebbe subito gli strali di Weber, insomma, nel senso che lui avrebbe detto: chi non si basa altro che sui principi non sa che cos'è la politica, però, insomma, non ha degli buoni argomenti nella scena pubblica.
0: Cioè, a dispetto delle conseguenze, la mia posizione è questa.
1: Sì, esatto,
0: e questo è. Io allora impedisco, diciamo, alla ricerca di farsi, o impedisco la libertà di abortire, per esempio, perché il mio principio dice: poiché sia un dramma per tutti gli altri, non importa. Questo,
1: esatto,
0: diciamo, cioè, è quella della convinzione.
1: Esatto. Diciamo che c'è un guardare solo alle conseguenze negative, che pure ci saranno, ci sono anche nella posizione avversata dalla Chiesa Cattolica, però è un modo di mettere un puntello tale per cui non importa quali sono quelle buone e quelle cattive, il principio è quello e va seguito in ogni caso. Questo è il modo in cui si stanno comportando su questa questione in particolare. Non sempre fanno così.
0: No. Anche perché noi abbiamo appena dato la notizia all'inizio di trasmissione di questa Scienziati e Scienziate per la Pace, che credo si riuniscono in un convento della Minerva, ospiti di una parte, diciamo, della comunità religiosa. E invece sull'etica della responsabilità, questo potrebbe essere visto, scusa, chiedo una risposta sintetica, capisco che sarà difficile, come un fattore di limitazione della libertà di ricerca scientifica? Domanda? Hai una risposta? C'è una risposta?
1: Da parte di chi sostiene?
0: Per esempio, se io chiedo a uno scienziato di avere un'etica della responsabilità, Fermi avrebbe fatto la pila atomica.
1: Qui bisogna, certo, lo scienziato, e questa è una domanda difficile, credo che Weber non dia gli strumenti per rispondere in questo saggio.
0: Io perché, magari la lancio a Armando Massarenti, a Weber non posso più lanciarla, però potete procurarvi il libro che è veramente necessario. La scienza come professione, la politica come professione, biblioteca di comunità, lo lancio anche agli ascoltatori. Noi concludiamo qua, ci risentiamo.

su questo problema, il principio di responsabilità, noi vi salutiamo, ringraziamo Pietro Greco, Armando Massarenti per essere stati i nostri ospiti, Alberto Fognini, Claudio Rancati, e restituiamo la linea a Roma, Marino Silva.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Buongiorno, state per ascoltare la quinta ed ultima puntata del lungo speciale che abbiamo dedicato ad Amelia Rosselli. In quest'ultima puntata troviamo il ciclo di registrazione di 5 minuti ciascuno che la Rosselli registrò per il programma Parole e Poesia di Radio 1, che andò in onda dal 27/11 del 92 al 10/12 del 92, ovviamente per quanto riguarda le puntate della Rosselli. Vi lasciamo quindi alla sua voce, buon ascolto.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Tra gli amici, i poeti, gli intellettuali, i pittori che lei ha frequentato nell'epoca della sua formazione, chi le manca di più?
2: È stato tutto un ambiente molto degli anni 50. Chi mi manca di più? Sono fatti privati.
1: Senta, le sue giornate attuali, una sua giornata, come è scandita?
2: È scandita da... da niente di nuovo rispetto agli altri.
1: Ama passeggiare, per esempio?
2: Molto, vorrei camminare molto di più, un periodo che non lo posso fare. Ma non è che vivo molto diversamente dagli altri.
1: Dedica una parte, per esempio, della sua giornata, preferibilmente la sera o la mattina, alla lettura?
2: Sì. E se azzecco dei libri o dei libri inusualmente belli o molto utili a me, posso dire che sono molto felice, ho un senso di felicità. Questo non si provoca. Io a periodi azzecco un libro, trovo il libro giusto. O leggo un libro che ho cominciato e non è finito e continuo a leggere quell'autore, approfondire. Lì sono molto molto felice, devo dire. Esco dalla realtà e entro in un'altra. E allora il mio rapporto con la realtà di tutti i giorni è molto più accettabile. A parte questo, vivo, credo, come gli altri, senza troppo imitare.
1: E quando succede che incontra un libro che le piace molto, lo comunica immediatamente agli amici o alle persone che le stanno vicino?
2: Ma di solito o l'hanno già letto o lo comunico, sì, e come, dico, è bellissimo, bisogna leggere altre cose. Ma
1: viaggia?
2: Ho viaggiato un po' di più in questo periodo, sono stato in Inghilterra 2 settimane per con mio fratello lì a Cambridge, e quest'estate mi sono mossa più del solito, sono stata anche in Grecia a giugno. Sì, amo viaggiare se possibile, anche per lavoro però. I primi scritti 1952-63 fu pubblicato da Guanda nell'80 e sono tutte cose scritte mie in prosa o poesia preparatorie al pubblicare il primo libro nel 64 in italiano, perché sapevo 3 lingue, dovevo destreggiarmi e a decidere dove vivere mi fu difficile quanto a decidere quale lingua usare predominantemente. Comunque questo è un libro preparatorio giovanile e vi sono 10 parti e una, per esempio, in francese, si chiama Adolescence, e con la parentesi Exercice poétique 1954-1961. Que c'est drôle, je parle avec le moi-même en me disant que c'est beau le ventre, le bras nu d'une femme, même d'un homme, et les énormes arbres du quartier gras. Gentiment pousse-t-il la bicyclette muette. Sa femme cherche une pharmacie, elle est de très mauvaise humeur. Il pousse la bicyclette bonheur. Bonheur, retrouve-moi sous les pieds des géantes marines, aux pieds des géantes femmes, aux bras tendus flaccides du quartier gros. Promène-toi à la table avec la bouteille de bière en face, brune.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Per quanto riguarda i suoi libri, ricordo che le poesie che ascolteremo nel corso della nostra serie sono prese dalle varie raccolte, che esiste un'antologia poetica di Amelia Rosselli che è uscita presso Garzanti e che ha una prefazione di Giudici. Abbiamo anche detto che è uscito sempre quest'anno presso la casa editrice Garzanti questo libro di poesie in inglese che si intitola Sleep. È prevista qualche altra uscita?
2: Sì, dovrebbe essere ristampato quel poemetto chiamato Impromptu, che è un titolo in francese e che fu pubblicato, mi pare, nel 81 da San Marco dei Giustiniani con l'editore, un editore di Roma ma è sardo d'origine, e se, mi pare si chiami Mancosu, e si ristampa con una prefazione della poetessa scrittrice Antonella Nedda, e c'è la mia registrazione del poemetto, devo dire sempre con questa voce che non va tanto bene.
1: Quindi è un testo con una cassetta?
2: Sì, è una collana chiamata Il respiro del poeta dell'editor Mancosu. Poi per aggiungere circa 60 pagine il capocollana ha deciso di ristampare parti di un libro chiamato Primi scritti, che era pubblicato da Guanda, che ho esaurito, con cose giovanili proprio, e altre parti di un libro chiamato Appunti sparsi e persi, pubblicato da una cooperativa scrittori di Reggio Emilia, intorno all'83. Primi scritti fu pubblicato nell'80, ma erano scritti dei miei 20-30 anni. Cioè gli scritti in tre lingue e preparativi prendono un pochino, si ristampano delle parti, ma soprattutto si ristampa un po' più, perché è l'ultima cosa che è stata pubblicata. In realtà l'ultima cosa che ho pubblicato è Sleep, e in una plaquette un lavoro in prosa chiamato Diario Ottuso, che ancora stiamo così divulgando, perché si tratta di una plaquette pubblicata a Roma, ma non ho scritto da allora, da circa la fine del 79. Da Sleep, Garzanti, 1992. You might as well think one thing or another of me. I am not at mercy's chance. Nor do I want your interpretation, having none, myself to overpower me. You withdraw into your fevered cell, like a microscopic angel, do engage battle with my thoughts, as if they were to my revolutionary heart a promiscuous bell. Hell itself is what you want, a needle into necessity, foreseeing I shall not do better than you want. Tanto vale che tu pensi una cosa o l'altra di me. Non sono alla merce del caso. Ne voglio la tua interpretazione, non avendone alcuna io stessa a sopraffarmi. Ti ritiri nella tua cella febbricitante, come un microscopico angelo. Ingaggi battaglia con i miei pensieri, come se fossero per il mio rivoluzionario cuore una promiscua campana. L'inferno stesso è ciò che vuoi, un ago conficcato nella necessità, prevedendo che non farò di meglio di quanto vuoi.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Amelia Rosselli, quali sono le sue letture attuali? Legge più prosa o poesia?
2: Leggo più prosa che non poesie, stanno a dirsi, perché molto raramente trovo delle poesie molto molto nuove. Ultimamente ho letto di un americano, Ashbery, uno splendido libro che è stato tradotto anche in Italia.
1: Si intitola?
2: Il titolo, mi pare, Immagine in uno specchio convesso, ce l'ho qui. John Ashbery è un libro straordinariamente intelligente in americano, in inglese. Ho letto tutto Fenoglio presso a poco.
1: L'ha riletto?
2: Avevo letto due o tre libri e non avevo ancora letto Il partigiano Johnny, questo un paio di inverni fa, e sono rimasta molto molto impressionata anche sul piano stilistico proprio, a parte l'intelligenza notevole dello scrittore, che è più forte addirittura di Vittorini, è più importante secondo me sul piano stilistico anche. E anche sul piano contenuto, in qualche modo, è sempre se stesso. Ma questo lo sanno in tanti nel mondo letterario italiano, e perfino una ristampa molto raffinata al momento. Però ha anche romanzi, alcuni dei quali dovrebbero essere tradotti all'estero o usati per il cinema, insomma.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Amelia Rosselli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Amelia Rosselli, quali poeti legge attualmente?
2: È quello che capita, perché fra l'altro passo delle poesie non mie a qualche rivista romana, due o tre. Dunque mi capitano, mi spediscono poesie e devo fare un po' di scelte. Dunque seguo il tran tran, l'andamento generale. Il livello è buono, ma cose molto molto eccezionali ce ne sono qua e là, ma non si può dire niente di un poeta finché non arriva proprio al secondo libro. Si può dire che è una promessa, poi bisogna vedere se ha una durata.
1: E quali sono i poeti che rilegge con maggior piacere? Forse Campana lo rilegge?
2: L'ho riletto, ma non recentemente. Evito un pochino i poeti che ho letto molto a fondo in gioventù.
1: E Dante?
2: Dante lo leggo ogni tanto. Un canto qua, un canto là. È proprio come esercizio. Ma sono problemi formali della poesia che mi preoccupano al momento. E nella prosa posso, credo, rinnovarmi lentamente. E dunque, poi da come non posso comandarmi alla scrittura, come dire, se non v'è la cosiddetta ispirazione non si scrive poesia, come dire, la si tiene in riserva.
1: Quindi lei scrive nel momento in cui diventa necessario.
2: Sì, cioè non scrivo poesia finché non scoppia fuori. Ho l'impressione che sto scrivendo poesia mentalmente molto spesso, ma al momento non sto scrivendo per niente.
1: E per quanto riguarda la prosa invece, ha bisogno di un progetto?
2: La prosa, ho tendenza a scrivere, ho già fatto esperimenti di prosa, diversi stili narrativi, in diverse lingue addirittura. Leggo molta prosa, mi interesso dei problemi narrativi, come si crea la suspense, eccetera, eccetera. Ma certo, tengo in mente anche, non dico un intero romanzo, ma tengo in mente una specie di prosa e una specie di poesia. L'unica distinzione è veramente quella metrica tra poesia e prosa. Dunque non faccio tante storie, né penso che la prosa distolga dalla poesia e viceversa. Ho veramente finto di incontrarlo, di ascoltarlo, per meglio capire l'orrore. Egli era uno dei possibili lati del quadrilatero che era l'orrore. Il suo insinuare, il diamantino orrore, faccia a faccia, mi riempiva d'orrore. E con vitrea furbizia seppi insolentirlo, e con lui gli altri, più di quanto egli avesse con crudeltà fattomi supporre che tutto era opaco e trafitto, che tutto era diamantinamente sopraffatto, inenarrabile, e non per occhi curiosi quali i miei, che tentavano vanamente, sotto i suoi passi, di trafiggere la realtà e riportarla alla dolce aria, concezione del mondo e dei cieli uniti, che era stata la mia la morte dell'amico. Perché nel suo morire era stato qualcosa di contraffatto, di non vero affatto, di non credibile, di non possibile realmente, salvo che nella mente di amici. Io me ne ero accorta dopo molte notti sveglia e astratta che egli volasse tranquillamente più dei nuvoli e dell'aurora rosa dei grandi campi all'alba.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: Orazio, devo dare una festa. Dimmi, tu inviteresti quello là?
3: Quello? È stato in galera.
2: Oddio!
3: Sì, ma per politica.
2: Ah!
4: Tutto è relativo.
2: E quella signora là, la inviteresti?
3: Quella? Ha ammazzato un uomo.
2: Ah, oddio!
3: Sì, ma con l'automobile.
2: Ah!
4: Tutto è relativo.
2: Senti, e secondo te, quello, posso invitarlo senza preoccupazioni, vero?
3: Quello ha avvelenato la moglie.
2: Ah, oddio!
3: Sì, ma per darle l'eutanasia.
2: Ah!
4: Tutto è relativo.
2: E di quello che ne dici?
3: Quello racconta ai bambini come hanno fatto a venire al mondo.
2: Ah, oddio!
3: Ma è maestro di educazione sessuale.
2: Ah!
5: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: signore e signori, buongiorno. Eccoci di nuovo tutti qua intorno al nostro microfono.
1: Cambia.
0: Eccoci di nuovo qua, fedeli al nostro appuntamento.
2: Cambia.
0: Eccoci qua dopo 8 giorni a riprendere il nostro discorso.
3: Cambia.
0: Ma insomma, che devo cambiare?
1: Il linguaggio, tu usi ancora il linguaggio di una volta.
0: Io?
2: Sì, tu non te ne accorgi, ma è così.
0: E quale sarebbe il linguaggio di una volta?
4: Questo.
3: Chi non muore si rivede.
1: Come mai da queste bande?
2: Come stai?
1: Sto in piedi.
3: Come va?
2: Caldamente bene, e tu?
1: Ho un mal di testuggine che levati.
3: Siamo nati per soffrire.
2: Perbacco baccone, cosa vedono le mie fosche pupille?
3: Che elegantitudine, che lussuria.
2: Dove te ne vai così arzuto e pettorillo?
3: Favella.
1: Ti dirò, vado a trovare il mio amato bene.
2: Sapevamcelo.
3: Ah, covaci gatta.
2: Che intenzioni bellicose hai?
1: Ti prego di non fare dell'ironia.
3: Piove, governo ladro.
2: Piove a dirotto.
1: Proviamo a dir 9.
3: E con quest'acqua te ne vai in giro senza ombrello?
1: Io passo fra una goccia e l'altra.
2: Beh, ti saluto cara e poi mente.
3: Ciao, ci rivedremo alla stagione dei fiori.
1: Finalmente abbiassimo giunti.
2: Che ora è?
1: È l'ora di ieri a quest'ora.
3: Non me lo dici.
1: S'accomodisca.
2: S'accomodasse.
1: S'assideri.
3: Grazie, sto in piedi, voglio crescere.
2: Voglio rovinarmi, ti offro un caffè.
1: Che esageroso.
3: Beh, è ora di finiamola.
2: Mi presti la matita?
1: Guarda che si chiama Pietro, torna indietro.
3: Apri con cellucellaccio.
2: Levati di qui, sei bello ma non sei trasparente.
1: Quanto sei spiritevole.
3: Vediamo oggi.
1: Un giorno più di ieri.
3: E allora?
1: 60 minuti.
2: Come hai detto?
1: Paganini non ripete.
2: Tu mi sconfondi.
1: Salutamme.
3: Buenos Aires.
4: Ecco, questo è il linguaggio di una volta.

0: bravi, bravissimi, perfetti come sempre. Ecco, mi avete fatto ascoltare il linguaggio di una volta. E quale sarà il linguaggio del futuro?
1: Chi lo sa, meno parole, niente più parole o quasi.
2: Nel futuro ci capiremo a volo.
1: Così.
2: Ciao Sandro.
1: Ciao Armando.
2: Quanto tempo che non ci vediamo, sono quasi...
1: No, caro, molti di più, saranno perlomeno...
2: Possibile, eppure io ricordo che l'anno
1: ti
2: prima...
1: Ti sbagli, quel fatto venne dopo.
2: Senti un po', ma è vero che ti sei fidanzato con...
1: No, mi sono fidanzato con sua sorella. Anzi, mi hanno detto di dirti...
2: Molto gentile, grazie. È una frase molto carina. È sempre stata una brava ragazza. Se non sbaglio si chiama...
1: No, sbagli, quello è il suo secondo nome. Il primo...
2: Accidenti, com'è lungo. Sfido che non me lo ricordavo.
1: Non ti ricordi proprio niente, sei peggio.
2: No, quello è peggio di me.
1: Guarda quella ragazza.
2: Come ti sembra?
1: Mi sembra...
2: Hai ragione.
1: Beh, ciao.
2: Ciao.
1: Ah, ricordati
2: sì,
1: che...
2: Sì, sì, stai tranquillo.
3: E questo è il linguaggio del futuro.

0: Beh, il linguaggio di una morte, il linguaggio del futuro, io ho capito tutto perché non sono cretino. Ho capito.
1: È vero, è vero. Anzi, fai bene a dirlo.
0: Io ho capito il linguaggio di una morte, il linguaggio del futuro, tutto va bene così, ma il linguaggio del presente, quello del presente qual è?
2: Questo.
3: Si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova.
4: I discorsi della gente.
3: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
5: Insomma, che vogliamo dire? Ci dobbiamo sempre lamentare. La crisi di governo è stata risolta con soddisfacente equilibrio, mi pare.
6: Davvero?
5: Sì, come no. L'età media dei ministri è pressoché immutata.

0: Hai visto Salvatore?
1: Ma che? Da quando dorme nella sala d'aspetto di prima classe, a noi che dormiamo in quella di seconda, fa finta di non conoscerci.
2: Ma non c'è un parco in questa città?
3: Ma come no? Eccolo là, Amedeo Rossi, ne?
2: Quel signore là?
3: Eh già, non beve, non fuma e non spende. È l'unico parco rimasto in città.

0: vero, le donne italiane, diciamo la verità, hanno un difetto. Sono troppo gelose.
1: Ma chi l'ha detto? Io sono sposato, eppure sono pieno di donne.
0: E sua moglie?
1: È contentissima. Sono pieno di donne. Lei, due figlie, due sorelle, una suocera, una cognata, e tutti a mio carico.

0: Taxi, taxi, libero.
1: Eh no, io sono in attesa del divorzio.
2: La gente si prova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia.
3: Tempo fa un mio amico che stava poco bene gli hanno fatto un'operazione.
4: Grossa?
3: Altro che, gli hanno sostituito il cuore con uno di plastica.
4: E adesso come sta?
3: Bene, oddio, da un po' di tempo gli piacciono i fiori finti. E adesso poi si è innamorato di un manichino dei grandi magazzini.

0: Oggi il mio oroscopo diceva: incontrerete un uomo che cambierà la vostra posizione.
1: E lo ha incontrato.
0: Sì, un vigile, e io ero in sosta vietata.
2: L'angolo della donna.
3: Angiolina, bravo, ci sei riuscita a vedere il tuo angolo della donna in questa trasmissione.
0: Però ce n'è voluto, eh.
3: Ma chi ti faceva la guerra?
0: Tutti. L'uomo italiano non,
4: fa guerra,
0: l'uomo italiano non dà ancora tutta la fiducia alla donna che lavora, alla donna professionista.
3: Comincia il comizio.
0: È ancora talmente insolito che la donna voglia assumersi i lavori finora monopolio dell'uomo, che non esistono ancora oggi parole adatte per indicare certe attività femminili. Architetta, geometra, medichessa, sono dei compromessi. Lo sapete che è successo alla mia amica Anna Rossi, dottoressa?
5: No, che è successo, dottoressa?
0: E allora sentite, ve lo dico io, perché è indicativo della vostra mentalità. La mia amica aveva posto sulla porta del suo studio la targa Dott. A. Rossi, Medicina Generale.
6: Sì.
0: Era il suo primo giorno di attività.
6: Sì.
0: Arriva un primo cliente, un giovanotto.
6: Sì.
0: Lei, nel suo bel camice bianco, gli va incontro.

0: Avanti, prego. Venga pure avanti.
1: Buongiorno, signorina. C'è da attendere?
0: No, c'è solo lei.
1: Allora sarò ricevuto subito, subito.
0: Immediatamente, venga pure.
1: Un momento. Nessuno le ha detto che lei è molto carina?
0: Credo di sì.
1: Senta un po', a che ora esce questa sera?
0: Appena finito il lavoro.
1: Ah, senta un po', così, per ipotesi, verrebbe a cena, come dire, fuori, come sono solo stasera, così spero di lei.
0: Scusi, lei era venuto per farsi visitare o per altro?
1: A dire la verità, ero venuto per farmi visitare, ma poi quando ho visto quegli occhi lì mi è passato tutto il male.
0: E allora se non è più malato se ne può anche andare.
1: Che caratterino. Mi dica un po' in confidenza, dica la verità. È innamorata del dottore o il dottore che è innamorato di lei? Geloso, eh?
0: Il dottore sono io.
1: Come?
0: Il dottore sono io, non ha letto la targa.
1: Il dott A. Rossi è lei?
0: Sì, la dottoressa Anna Rossi sono io.
1: Ah, lei è la dottor... la dottora è lei?
0: Sì.
1: Beh, buongiorno.
0: Ma dove va?
1: Sto bene, non ho più niente.
0: Ma come? È venuto per farsi visitare e poi improvvisamente non ha più niente.
1: Vede, io non credevo di trovarmi di fronte a un dottore... una dottora, donna.
0: E con questo? Cosa c'è di strano? Ho studiato, sa, ho preso la laurea. Guardi qua, la vede? Due specializzazioni, ho lavorato duramente.
1: Sì, ma vede, a me la donna professionista mi fa allergia. A me fa impressione anche la donna tassista.
0: Ma è possibile che qui da noi la donna professionista non venga presa in considerazione? In America il 75% delle donne occupa cariche che potrebbero essere ricoperte da uomini, e questo in tutti i campi, dall'industria alla medicina, dal commercio alle accademie militari. Ma andiamo, su, si tolga questa giacca. Ecco, si tolga la giacca, via.
1: No, la
0: giacca,
1: la giacca, no.
0: Ma perché? Si vergogna, ma si vergogni di vergognarsi. Avanti, su, si tolga questa giacca. Metta sul lettino.
1: Io?
0: Ma come faccio a visitarla se lei è vestito e sta lì in piedi come un baccalà?
1: No, guardi, tutto questo non può essere. Senta, scusi.
0: Calmo.
1: Mi tolgo una curiosità. Ma perché lei, che è così bella, simpatica, piacente, si è messa a fare il dottore invece di sposarsi?
0: Ma perché? Perché? Perché sentivo di essere capace, perché avevo la vocazione.
1: La vocazione? Ma fin dai tempi di Madame Curie io sapevo... Beh, insomma, ha molti clienti.
0: No, veramente lei è il primo. Oggi è il primo giorno che ho aperto lo studio e lei è il mio primo cliente, ecco.
1: Il primo giorno?
0: Sì.
1: E io sono il primo cliente?
0: Sì.
1: Davvero? Senti, amore mio, come ti chiami?
0: Anna, c'è scritto sulla targa.
1: Dottore, mi vuoi sposare?
0: Cosa?
1: Sì, io ti sposo.
0: A me?
1: Sì, un medico in casa fa sempre comodo. Io ti sposo, bella madre santissima, ma bada nozza, tu devi visitare solo me, oriondo sono.
2: E che fece la dottoressa?
0: Che fece? Accettò! Che cosa doveva fare in una società organizzata così?

0: Le statistiche relative.
1: Relative a che?
0: A noi.
2: Un italiano su quattro è analfabeta.
3: Gli altri tre sono dottori. Un italiano su sei va al mare.
4: Gli altri cinque non riescono a scendere dalla macchina. Un italiano su cinque legge libri.
5: Gli altri quattro li scrivono. Il 46% degli italiani sta davanti alla televisione.
2: L'altro 54% è dentro. Il 90% degli italiani ignora i vizi capitali,
3: pur praticandoli tutti. Il 35% degli italiani si sposa sotto i 20 anni.
4: Il 40% sotto i 30.
5: E il rimanente sotto la minaccia del padre della ragazza.

0: posta e risposta ad Orlando.
1: Lettera, Lucien, mi ha portato, ho ricevuto una lettera. Una lettera ho ricevuto.
2: Orazio, sarà la solita ammiratrice, dai.
1: Ammiratrice? Angiolina, io le lettere da ammiratrice le ricevo, però io sono molto discreta e sono un signore, non le dico.
2: Vabbè,
1: questa no,
2: sì.
1: Questa è una lettera che si può dire, perché questa è una lettera di un ascoltatore che mi chiede di raccontare delle barzellette.
2: Ah, e perché non le racconti?
1: Veramente, a parte il fatto che io non so raccontarla.
2: Come?
1: Poi pure quando me le raccontano io me le ricordo.
2: E allora potresti chiedere a Sandro e Armando.
1: Ma perché ne sanno molte?
2: Ne conoscono un'infinità, anche belle. Guarda, se vai da loro due fai il pieno. Eccoli là, le vedi? Stanno ridendo come matti. Scommetto che se ne stanno raccontando chissà quante. Basta che le ascolti, è fatta.
3: Ma dammi un pezzo di carta, una matita.
2: Ma
3: prendo gli appunti, me le voglio proprio scrivere tutte quante.
2: Ecco, carta e matita.
1: Ecco, grazie. Caro ascoltatore, adesso ne sentirei delle belle.
4: E la sai quella del cocomero?
5: Guarda, straordinario, quella del cocomero mi fa ridere solo a pensarci. Me l'ha raccontata Arturo assieme a quella dei due marinai. Ah, sai quella dei due marinai?
4: Sì, ma cos'è di bello quella dei due marinai? È un classico.
5: Che poi c'ha due finali, no? Uno meglio dell'altro, che lei dice, e tu chiamalo albero.
4: E anche l'altro finale. Beh, allora apro un negozio. Mica ma...
5: Però io preferisco il finale dell'albero che scappa. Guarda, mi fa impazzire.
1: Sono proprio bravi. E non ne sentiamo delle belle sedrete.
5: Che poi ci sono dei periti. Le barzellette vengono fuori proprio come i funghi.
4: E vanno a ondate. Adesso ci sono in giro quelle dei frati. La più bella è quella dei due frati che vanno a caccia.
5: Sai che non la so.
4: Non sai quella dei due frati che vanno a caccia? Che vanno a caccia di farfalle.
5: Quella della farfalla che dice, no padre, questa la uso solo d'inverno.
4: Stupido.
5: Ma io dico, ma come fanno a pensarle le barzellette? Come, chi sarà che le pensa le barzellette?
1: Un po' di pazienza. Adesso una la racconteranno.
5: Me l'hanno raccontata una bellissima, però... È un po' spinta,
1: ecco.
5: Quella dei due che entrano dal barbiere, lo sai?
4: No, sai che non lo so.
1: Meno male, ma me la scrivo subito.
5: Peccato che è in francese.
4: Prova a tradurmela.
5: Tradotta perde.
4: Ma se perde non dirmela.
1: Accidente, ma non ne raccontano mai.
5: Beh, forse quella del macellaio che va al cinema, non la sai.
4: Ecco. Del macellaio francese?
5: No, italiano.
4: Del macellaio italiano che va al cinema? Sai che non la so.
1: Finalmente la sentiremo.
5: No, non la sai, è impossibile, la sanno tutti.
4: Io non la so.
5: Ma sei sicuro? Guarda che la sai.
4: Ma no, ti assicuro, non la so.
5: Allora te la racconto.
1: Era una.
5: Sì, è bella da matti. Dunque, c'è un macellaio che vuole andare a vedere un film e sua moglie invece vuole andare a teatro. Vieni a vedere un film di guerra fra lui e lei. Guerra per guerra.
4: Sì, me la ricordo, guerra per guerra, eccetera. Me la ricordo di loro.
5: Mi sembrava.
4: La ricordo benissimo.
6: Ma questo se la ricorda tu.
5: Senti, la sai quella del cavallo che prende moglie?
4: Un momento, il cavallo che prende moglie?
5: Il cavallo che vuole sposarsi e va in municipio.
4: Mi pare di no.
5: È impossibile, che il municipio è chiuso.
4: No, proprio non lo so.
1: Questa è molto buona.
5: Senti, ecco. Non fammela raccontare per dirmi poi che la sai, no?
4: Ma ti assicuro, non lo so. So quella del cavallo che va a cavallo.
5: No, questa è nuovissima. È proprio bella davanti. Dunque c'è un cavallo che ha deciso di sposarsi, no? Si mette l'abito da cerimonia e verso mezzogiorno se ne va in municipio. Entra, non c'è nessuno. La sai?
1: No! Non la sa, vai avanti!
5: È una parola, io non mi ricordo più come finisce.
1: Tu te la devi raccontare, me la devi raccontare, la devi raccontare agli ascoltatori, no, eh! La devi, tu devi, sennò te ammazzo!

0: Senti Rezio, posso chiederti un favore?
1: I soldi niente.
0: Ma no, non si tratta di soldi.
1: E sigarette nemmeno.
0: Non si tratta nemmeno di sigarette.
1: Cosa vuoi, mamma mia? Io ho paura, che vuoi tu a me?
0: In questa puntata io vorrei cantare.
1: Ah, vuoi cantare tu?
2: Sì. Tu?
1: E io?
0: Perché? Sì, sono inadatto, lo so, ho capito. Però vorrei cantare proprio per questo.
2: Ma...
0: proprio perché sono inadatto.
2: Pellegrine.
0: Grazie. Sento che il maestro Elvio Monti ha già condisceso lui.
1: Vabbè, ha condisceso lui, ma noi.
0: Io vorrei cantare un tango.
1: Un tango.
0: Un tango, però che contiene un messaggio. È una canzone di moltissimi anni fa. Anzi, qualcuno la potrebbe anche definire una canzone di categoria ante litteram, una categoria umile, misconosciuta, però la cui importanza appare ogni giorno più grande in quest'epoca in cui il progresso si lascia dietro tante scorie. Posso andare avanti?
1: Posso andare avanti?
3: Leggiamo dalle tue labbra.
1: Un messaggio, non potevi scrivere una lettera.
0: Questo tango è intitolato Spazza, Spazzino, Spazza.
1: Ah, quanto è bella.
0: Per te, Orazio, che sei napoletano, scopa.
1: Scopa, scopatore, scopa. Scopatore, sì.
0: La posso cantare o no? Non vedo niente soddisfatto.
1: Sono d'accordo con il tuo maestro.
2: Queste false
1: educazioni.
0: Grazie, Armando. Armando ha detto che l'idea è bella.
3: No, l'idea è bella.
0: L'ha detto un po' freddo, devo dire, onestamente.
3: Seguite
0: a dirlo.
3: L'idea è bella.
0: Comunque, tornando alla canzone, visto che avete così accondisceso con questo entusiasmo, di cui vi ringrazio. Volevo dire che può essere considerato questo tango, pensando all'epoca in cui fu scritto più di 50 anni fa, un tango di protesta, adesso sentirete, un protesta tango. Posso?
2: Sì, e faccelo sentire, dai.
0: Prego, maestro.
1: Canta.

0: fatto piangere.
1: Ieri spazzando i portici tra stracci e polvere vidi un bagliore, era un fastoso ciondolo di perle e zaffiri legate in or. Ciccio mi disse: prendilo, sarai ricchissimo. Io gridai: no, sono spazzino, è ver, ma con fronte al ter io spazzando e vo.
2: Ragazzi, me la daresti una mano per il
3: tempo?

E quando tra gli stracci e tra le cicche che lascian dietro a sé le genti ricche, io trovo per la via

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sententiarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: C'è padre e padre.
1: L'ozio è il padre dei vizi. Il sacerdozio è il padre dei novizi.
0: In refettorio.
2: Come la compriamo, la TV o fratelli?
4: Arate fratres.
2: Come lo compriamo, il frigo, fratelli?
4: Arate fratres. Arate fratres. Arate fratres. Arate fratres.
0: Teledelusione.
3: Una intera famiglia suicida in via Cadore. Si era guastato il loro televisore.
0: Proprietario triste.
5: Sono padrone di 19 gabinetti. Forse sono 20, con annessi alcuni appartamenti.
0: Un uomo cattivo.
2: Leggo trattati di chirurgia, immaginando tutto senza anestesia.
0: Fateci caso, signori.
3: La gente bene sui giornali viene solo per ragioni di tre sorte: nascita, matrimonio, morte.
0: Night club. Buone ragazze di cattiva famiglia con cattivi ragazzi di buona famiglia.

0: insomma, tutto bene, mi pare,
1: no? Che strano, quando sei contento tu, io sono contento. E quando sono soddisfatto io, mi sembra che la puntata sia proprio buona, che sia andata bene. Tutti voi state a criticare.
2: No, ma questa di oggi non è male, beh, guarda.
1: Tu, Angioli, che ne dici?
3: Quello che dico sempre, manca l'impegno sociale. Non si affrontano i problemi di oggi.
1: Angioli, ecco, ma ti pare che questa è la sede adatta?
3: Ma io non dico niente, dico soltanto che è una trasmissione grigia.
4: E allora facciamola a colori.
0: Sì, la radio a colori.
4: Sì, in attesa della trasmissione a colori mi è venuta un'idea. Noi faremo la radio a colori.
2: Non capisco.
4: È un esperimento. Io vi dico che varrà la pena di tentarlo. Come no? Venite qua, ci mettiamo d'accordo. Intanto mettete un disco. Ecco, mettete il disco.

0: Allora, d'accordo. Tentiamo questo esperimento di radio a colori. Voi siete pronti?
1: Prontissimi!
0: Ah, bravo. Allora.
2: RAC, Radio Audizioni a Colori. Trasmetteremo ora un giallo intitolato La forza dell'abitudine. Personaggi e interpreti. Il babbo, Sandro Merli. Anna sua figlia, Angiolina Quinterno. Turi suo fratello, Armando Bandini. La scena rappresenta un salotto di cui su Radio Corriere troverete la fotografia a colori che vi conviene tenere sott'occhio per ambientare cromaticamente la vicenda.
3: Oh figlia mia, che sei seduta vicino alla finestra, su una poltrona verde, quasi come il tuo vestito, mentre io in un completo di velluto marrone sto in piedi sotto il lampadario dorato, a destra del tavolo bianco. Non vedo ancora arrivare Turi, ma io sento che Turi verrà.
4: È lui, babbo. È Turi.
3: Sì, figlia mia, è lui. E te lo dico andando verso la porta di casa color grigio topo, mentre il cane a macchie bianche e nere mi segue muovendo la coda bianca e nera anch'essa.
5: Babbo, son qua.
3: Tu, Turi, tu in piedi, tra il calorifero e il portaombrelli, con quel vestito spezzato, la camicia celeste e la cravatta gialla, sporco di fango, lordo di sangue rosso, con la barba lunga e un pugnale nella mano destra, pardon, mi correggo, nella mano sinistra. Tu Turi sei?
5: Sì, babbo.
4: Turi!
3: Figlia mia! Questo tonfo l'ha fatto mia figlia cadendo a terra, svenuta. Figlia, figlia mia che giaci tra il tavolo e la credenza sul tappeto arancione, perché non parli? Perché non apri i tuoi occhioni verdi?
5: Ma come vuoi che ti risponda, babbo? È svenuta. Qui bisogna chiamare un dottore. Per far prima io esco dalla finestra. Ciao. Sollevo le tendine color turchese e mi getto fuori.
3: No, Turi, no! Dimentichi che siamo al 18° piano! Ahimè, è scomparso. Abbiamo abitato per 18 anni al pian terreno, la forza dell'abitudine, ecco. Io barcollo, i capelli mi stanno diventando bianchi. Invano asciugo il pianto con un fazzoletto a pois rosso e blu. Ecco, cado a terra anch'io. Mormoro ancora una volta fra i denti gialli. Accidenti alla forza dell'abitudine.
2: Fine della prima radiocommedia a colori La forza dell'abitudine di Verde e Rossi. Regia di Neri Arancioni. Musiche di Viola Gelletti.

0: Sì, sì, hanno messo il disco perché volevano coprire tutti gli urli che ho fatto, e quelli mi hanno rovinato la commedia che io avevo fatto prima, hanno voluto fare tutti loro, quei tre delinquenti disgraziati. Io gli avevo detto, dico, lasciate fare, i rumoristi ci sono a posto. No, loro hanno voluto fare tutti i rumori loro, e mi hanno rovinato tutte cose, mi hanno rovinato la commedia, che era così bella, una commedia a colori, tutta una cosa così che io avevo preparato, una bella idea, e tutto così, e mi sembrava bella, perché era una commedia a colori che non si era mai ritrovata alla radio a colori, però i daltonici... i daltonici non vedono i colori, ma qui noi l'abbiamo descritto, quelli li sentivano, allora non li, ma no, i daltonici vedono, non sentono, ma noi l'abbiamo detto, che l'abbiamo detto, allora dovevano solo sentire, non dovevano, non capisco più niente, ma perché c'ho sempre sti dubbi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Le onde del mare che arrivano sulla spiaggia sono più di quelle che se ne vanno, o no? Prima dell'educazione sessuale, come si faceva a nascere? Perché la lepre corre più del cane? Perché corre in proprio, mentre il cane corre per conto terzi. O no? Il cuore ha sempre 20 anni. Ma non si rompe le scatole a vivere tra le macerie. O no? Congruo. Quanto sarebbe? Caos è plurale? Ad multo sannos è spagnolo? O no?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno

0: Sentirci.
1: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete
2: una volta.
1: Io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io so bello, che ne so? O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
1: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
3: Andiamo,
2: venite via anche voi. Io lo lasciamo sul, lasciamola bene.
4: Sì.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Furono 33 giorni impegnativi, quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
3: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
2: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
4: Sì, la folla è aumentata ancora.
5: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda.
6: Alle 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
7: Eccola nera, è nera.
6: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
7: Questo nero è un nero molto pallido, perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
2: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
3: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente, noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
2: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
6: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracon. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
5: I cardinali avranno proceduto alla...
6: In piazza l'incredibile equivoco continua.
7: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo...
5: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
8: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
2: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo, e per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
3: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale, e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. E questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
2: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
6: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
9: Il colore è grigio chiaro.
10: È grigio chiaro e nero.
11: C'è molta concitazione.
12: Sì, ahorita sono por larga distanza, se si viene corriendo.
13: It is clearly black. Without question, it is clearly black smoke.
14: Non ancora si sa se bianca o nera, perché va.
6: Poi, finalmente.
15: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
16: La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è stato eletto,
15: ecco,
16: il Papa.
15: Che la loggia si apre.
17: Si aprono le tende.
6: Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
18: Abemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Luciani.
6: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
2: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
3: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre che aveva Don Luciani. La sua frase, se deve morire morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità. È vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni, per quello è vero che, e per tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagionevole salute, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o, insomma, o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
2: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
3: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani, per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo disse, dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello. E dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello, e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato, e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza, di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi, uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, per cui c'aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
2: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
6: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Cestopopa.
10: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo.
19: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
6: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa, e lui obbedisce, cosa che non farà di lì a poco il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
2: Parlando della cosiddetta teologia dell'esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
3: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII, che aveva scritto appunto tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti siamo fatti per vivere in eterno, ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici, che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
2: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
20: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
2: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
3: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli. Con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra, il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
2: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
20: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. Io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Vediamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
2: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
3: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme. Dunque c'è una un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro. E anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia, nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
0: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

Ogni tanto di notte ritorni, cominciano a sorridere gli oggetti che mi circondano, e mentre sorridono mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto di notte non dormo, incomincio ad ascoltare gli oggetti che mi circondano, e mentre li ascolto mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende, la penultima si arrende.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco, per esempio, insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza, e testimonianza per attrazione, cioè uno testimonia il Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove il dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio. Questa è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato, Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento, e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento è già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari, che poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.
3: Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI, un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Umane Vite, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché? Perché Luciani anche da vescovo era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. Ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani, insomma, ha avuto 10 figli, erano anche altri tempi. Dobbiamo dire questo, non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che l'aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68 e poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero è proprio questo, dei poveri e della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi. Appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, che è stimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60-70 che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata la scelta preferenziale, opzione preferenziale per i poveri.
1: E sempre nella prima udienza esprime il suo senso di umiltà.
3: Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico: Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili a osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da qualche anno appunto il processo di beatificazione di Papa Albino Luciani. A che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente conclusa la fase processuale. Mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani. Però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
2: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa che all'epoca erano giovani, penso alla suora che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive, il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio e in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata, si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop e si mostra che è stata una morte naturale, anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma, due sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però fino... era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte. Ed è per questo che anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama ma appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti dattiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa. Perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente era Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano sospeso, avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui non era vero che lui fosse morto tenendo in mano l'imitazione di Cristo. Aveva in mano questi dati lo scritti sull'omelia. Qui c'è una testimonianza precisa, documentata, di una persona che ancora vive e che vide anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita, fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa. Non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, i tempi sono cambiati, all'epoca non si facevano le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata, venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare le gemelle, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, se ha bisogno di andare in ospedale.
4: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
3: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Può, sì, un bambino può venire su a aiutare il papà? Che classe fai?
5: La quinta elementare.
3: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
5: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
3: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal papà, perché quando io ero in quarta dicevo se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci, che nome hai?
5: Daniele.
3: Vedi Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice ma andrò in seconda, chi è in seconda dice ma andrò in terza, ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Tornieri, un'ultimissima domanda. Quale testamento ci lascia ad oggi il Patriarca di Venezia Luciani e il Papa Giovanni Paolo I?
2: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale

0: noia della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lui è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio peraltro di un socialista.
1: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
2: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma, composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa: si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella Sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
3: È la Sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5.30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla Sala Clementina finisce solo in mezzo a Piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
4: Direttore Tranielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
5: Te ne sei accorto, sì?

Rai Radio Techete.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita. Mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. È successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara...
3: Mara...
2: Mara...
3: Canà.
2: Esatto! Signori, si comincia! Il 15 gennaio 1908 nacque la società calcistica Bari Football Club, fondata ufficialmente l'11 aprile di quello stesso anno con atto notarile stipulato da alcuni commercianti originari di vari paesi europei. Il principale fondatore fu Floriano Ludwig, di famiglia austriaca. I colori sociali scelti furono il bianco e il rosso, ispirati all'effigie comunale di Bari. Il Bari partecipò a poche competizioni ufficiali, dedicandosi più che altro a competizioni piuttosto che partite amichevoli con gli equipaggi delle navi sbarcate in città e con altre formazioni pugliesi, affrontate nella locale piazza d'armi chiamata Campo San Lorenzo, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, all'epoca situata all'inizio dei quartieri San Pasquale e Carrassi. Dal Bari Football Club si separarono altre due società. Nel 1908 nacque l'Unione Sportiva Ideale e nel 1909 il Football Club Liberty. Dopo l'entrata del Regno d'Italia nella Grande Guerra nel 1915, il Bari Football Club chiuse l'attività agonistica a differenza di Ideale e Liberty. La società madre, biancorossa, non ripartì dopo la pausa bellica in quanto molti giocatori, dirigenti, addetti ai lavori si trasferirono nel Liberty. Così nel 1924 il Bari venne rifondato con il nome di Football Club Bari, con gli stessi colori sociali della realtà nata nel 1908. Dopo aver conquistato la promozione in prima divisione, massima serie dell'epoca, nella stagione 24-25 quella formazione cessò di esistere dopo l'ultimo posto rimediato in terza divisione nel campionato 26-27. Negli anni 20 la città di Bari fu rappresentata nelle massime categorie proprio da Liberty e Ideale, in reciproca rivalità. Il 27 febbraio del 1928, su indicazione del segretario federale di Bari, Leonardo Daddabbo, il Liberty, rinominatosi in quell'anno Bari Football Club, e l'Ideale, si fusero nell'Unione Sportiva Bari. In quell'estate, quel nuovo Bari tornò ad indossare come colori sociali il bianco e il rosso, i colori della città, mentre un referendum popolare indetto da Alfredo Bogardo, giornalista della rivista barese Cinesport, scelse come mascotte della squadra il gallo. Da quel momento i giocatori del Bari verranno chiamati Galletti. Nei sei anni successivi i Galletti dunque giocarono le partite interne sul campo degli sports del quartiere barese Carrassi, costruito nel 1925. I Galletti biancorossi, dopo la stagione 28-29 trascorsa in divisione nazionale, categoria ereditata dal Liberty, vennero retrocessi in quella che sarebbe diventata di lì a breve la Serie B, iniziando un'alternanza fra le due serie maggiori che li vide poi tornare in Serie A, nata nel 1929. Tra il 1931 ed il 1933 e tra il 35 ed il 41 il Bari dunque giocò nella massima serie. Quello rimase il periodo più lungo disputato dai Galletti nella massima categoria. In quegli anni il club lanciò nel panorama calcistico nazionale giovani giocatori, soprattutto baresi. Poi dal 1934 nacque il nuovo stadio della Vittoria, dove il Bari andò a giocare le partite casalinghe. Così nella stagione 40-41 la società, a corto di liquidità, si ritrovò in Serie B. Nel campionato successivo i baresi, allenati da mister Andras Kutik e poi da Stanislao Klein, si laurearono per la prima volta campioni della Serie B, ma l'anno successivo retrocedettero ancora dopo aver perso gli spareggi salvezza. Il 1 gennaio 1945, a calar della Seconda Guerra Mondiale, il nuovo club modificò la denominazione sociale in Associazione Sportiva Bari. Qualche mese più tardi, al vertice del club, arrivò il presidente Tommaso Annoscia. Molte società calcistiche accusarono delle pesanti difficoltà economiche, così il Bari tornò ad essere riammesso nel campionato misto Serie A Serie B di divisione nazionale, che concluse al secondo posto nel girone centro-meridionale, pari punti con il Napoli, primo classificato, ottenendo così una nuova ammissione in Serie A nel campionato 46-47. Sulla panchina biancorossa sedette mister Raffaele Costantino, seguito poi nuovamente da mister Andras Kutik, e i Galletti chiusero in settima posizione quel campionato, miglior piazzamento della storia del Bari fino ad oggi. In quegli anni il Bari divenne la stella del sud. Più difficoltosa fu la stagione 49-50, quando il Bari si trovò a retrocedere dopo 5 anni di permanenza in massima serie, con il presidente Annoscia che denunciò pubblicamente dei favoritismi degli arbitri nei riguardi di altre società. Non ci fu pace per quel Bari che anche l'anno seguente si trovò a vivere una nuova retrocessione, questa volta in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Nel 1951 dunque iniziò una fase di commissariamento comunale, essendosi venuta a creare una pesante situazione societaria. L'anno dopo, con il sesto posto raggiunto nel campionato di Serie C 51-52, i pugliesi entrarono dunque nella quarta serie, costituita con il Lodo Barassi. Nell'estate del 1953 venne nominato un nuovo presidente al vertice del Bari, l'avvocato Achille Tarsia Incuria. La guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Francesco Capocasale e i Galletti vennero promossi in terza serie nel 1954, vincendo anche il titolo nazionale di quarta serie. Mentre nella stagione successiva il Bari conquistò la Serie B dopo aver primeggiato nel campionato di Serie C, e infine nel 1958 il Bari tornò in Serie A vincendo un doppio spareggio con il Verona, penultimo in massima serie. Il Bari rimase in Serie A per 3 stagioni. Dal 1956 seguirono altri 2 presidenti al vertice del club. Entrambi rassegnarono in realtà le dimissioni, non essendo in grado di poter fornire continuità finanziaria alla società. Così nel 1963 il comune di Bari decretò la fine di ogni forma di commissariamento del Bari Calcio e venne eletto come nuovo presidente Angelo De Palo. Il Bari giocò 2 campionati di Serie A, quello 63-64 e quello 69-70, inframmezzato dal triennio della guida tecnica di mister Lauro Toneatto, che sedette sulla panchina biancorossa dall'estate 1966, guidando il Bari fino alla conquista della promozione in Serie A avvenuta nel 1969. Di lì a breve poi il mister si dimise. Si arrivò così al 1967, anno in cui il Bari diventò una società per azioni. Poi nell'estate del 1972 il presidente De Paolo chiese al nuovo allenatore mister Carlo Regalia di poter condurre quel campionato di Serie B, facendo molta attenzione alla gestione finanziaria, cercando di ottenere il miglior risultato con quelle che erano le risorse a sua disposizione. Il Bari chiuse quel campionato 72-73 con una posizione di metà classifica e quella squadra passerà alla storia come il Bari dell'Onda Verde. Furono tanti i giovani esordienti che quell'anno mostrarono carattere in campo, dando quindi prova di una grande responsabilità vestendo la maglia del Bari. Nel 1974 invece arrivò la terza retrocessione in Serie C. I Galletti tornarono in seconda serie dopo circa 3 anni, quando il presidente De Palo gettò le basi per ringiovanire la società biancorossa, affrontando un potenziamento del vivaio anche con l'accordo di nuovi soci, considerate le tante difficoltà finanziarie in cui il club iniziava a versare. Ma il 9 agosto 1977 il professor De Palo si spense improvvisamente. Dopo un mesetto circa, la famiglia Matarrese accettò l'offerta di diventare azionista di maggioranza del Bari. Matarrese portò a compimento il progetto del professor De Palo. Dopo aver investito tante risorse tra il 1977 e il 1981 per portare il Bari in Serie A, ma senza successo, per la stagione di Serie B 81-82 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister, tecnico dell'emergente formazione primavera, Enrico Catuzzi, avviando così un'opera di ringiovanimento anche all'interno della rosa, con tanti innesti provenienti proprio dalla giovane formazione primavera, che quell'anno vinse la Coppa Italia di categoria. Mister Catuzzi rivoluzionò tatticamente il modulo di gioco del Bari, applicando la zona totale. Quel gioco fece impazzire di gioia tutti i tifosi ed attrasse le attenzioni di tutta Italia. La promozione venne sfiorata soltanto per 2 punti. Era appena nato il Bari dei baresi. Diamo il benvenuto al primo ospite del Super Club, uno dei protagonisti di quella squadra, Gigi De Rosa. Gigi, benvenuto. La tua storia nel calcio giocato ebbe inizio negli anni 70 dalle giovanili della squadra della tua città, il Bari. Poi nella stagione 79-80 arrivò la convocazione in prima squadra con i Galletti, fin quando nella stagione di Serie B 81-82 mister Enrico Catuzzi ti promosse nell'undici titolare. Quella squadra passò alle memorie come una fra le più forti formazioni mai esistite nella storia biancorossa, il Bari dei baresi, già perché sei undicesimi della squadra titolare erano calciatori come te, nati a Bari. Gigi De Rosa quell'anno giocò 35 partite segnando 2 gol e il Bari a fine campionato arrivò quarto, sfiorando per pochi punti una sperata promozione in Serie A. Gigi, che ricordo hai di quella stagione?
3: È stato un lavoro fatto dal Bari, dai Matarrese, con Catuzzi, presero questo allenatore che secondo me era avanti 30 anni a tutti. E niente, incominciò a lavorare un triennio, fece la scrematura, arrivavamo tutti baresi, presero i migliori da Bari e provincia, e alla fine della scrematura arrivavamo tutti in Serie B. Era una grande squadra, volevo sottolineare che fu frutto di un lavoro partito 3 anni prima. Questo qui, poi sono diventati tutti calciatori professionisti. La cosa migliore, questa qui, è un ricordo bellissimo perché eravamo la Serie A. Essendo barese, lo stadio tutte le domeniche da novembre in poi, perché ricordo che incominciamo un po' maluccio, non riuscivamo a decollare, poi da novembre in su facevamo un sacco di risultati positivi continui, e su eravamo la Serie A, perdendo 2 partite, 3 o 3 in casa addirittura. E in queste 3 partite uscivo tra gli applausi, cosa mai vista.
2: Passando al campionato 81-82 accade invece qualcosa di impensabile. L'intagliatura della squadra rimase pressoché identica a quella dell'anno precedente, ma dal mercato estivo Maurizio Iorio, bomber del Bari, venne ceduto alla Roma. Qualcosa in quella squadra cambiò. Sulla panchina barese ci fu l'avvicendamento tra mister Catuzzi e mister Gigi Radice, ma neanche quello mise fine alla perdita di quota e a fine campionato il Bari si ritrovò a retrocedere in Serie C1.
3: Procediamo in Serie C1, fu una stagione sfortunatissima, sbagliamo 4 rigori decisivi che potevano portare punti, o il pareggio, la vittoria. Niente, fu un'annata sfortunata, sai, quelle annate che giochi bene, riesci a far gol, fanno in posto che fanno gol, insomma, quelle annate lì. Fu una delusione per tutti, poi però ci riprendemmo subito, vincendo il campionato di C alla fine l'anno dopo.
2: Per la stagione 83-84 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister Bruno Bolchi ed immediatamente la squadra tornò ad assumere maggiore consapevolezza, tant'è che dominando il campionato al primo posto nel girone, in men che non si dica, quell'anno conquistaste l'immediato ritorno in Serie B. Che emozione fu?
3: Sì, fu un'altra emozione bellissima, perché arrivarono dei giocatori, una chioccia come Toto Lopez, Barese puro sangue, insomma, penso rimanemmo un po' di parecchi giocatori dell'anno prima dei Baresi, insieme a questi giocatori che presero, una cavalcata positivissima con il bomber a capo, Lele Messina, ricordo bene, con Toto Lopez. E poi c'erano Cavasini, insomma, giocatori esperti con questi giovani, noi baresi che da 2 anni che giocavamo, insomma, si consolidò una buona squadra con a capo un personaggio come Molchi, pacato, un gestore molto positivo.
2: Proseguiamo questo viaggio nella gloriosa storia del Bari con un altro protagonista di quegli anni, Giovanni Loseto. Benvenuto Giovanni, dunque siamo arrivati alla stagione 84-85. Il presidente Matarrese rinnovò immediatamente la fiducia a mister Bolchi e dal calciomercato portò a Bari vari innesti come Bergossi, Piracini, Cupini, Edi Bivi, Poerio Mascella e Luigi Imparato. Lasciarono Bari invece Acerbis, De Martino, Baldini e Gigi De Rosa. La stagione iniziò con la Coppa Italia, un pareggio contro il Lecce e poi ancora una memorabile vittoria per 2-1 contro l'Udinese di Zico. Nel trofeo nazionale arrivaste ancora una volta agli ottavi di finale, dove però fu la Fiorentina di Socrates a mettere fine ai sogni di gloria. Sogni di gloria che però il Bari fece ben presto diventare solide realtà nell'ultima giornata di campionato. Il Bari ospitava il Pescara, doveva vincere. Al 67esimo Bivi porta in vantaggio i Galletti. 19 minuti più tardi lo stesso Bivi si procura un calcio di rigore che Bergossi trasforma nel 2-0. Può bastare così. Al termine dei 90 minuti di gioco, il Bari è matematicamente terzo in classifica, conquistando, con un doppio salto di categoria, la prima ed indimenticabile promozione in Serie A dell'era matarrese. Edi Bivi vinse tra l'altro il titolo di capocannoniere del campionato mettendo a segno 20 gol e per la prima volta nella storia due formazioni pugliesi, Bari e Lecce, raggiunsero insieme la Serie A. Che emozione fu!
4: Emozione, sai, del Bari non vinceva il campionato da 16 anni, tu non puoi immaginare quando cosa successe, perché vince un campionato dopo 16 anni per noi era una soddisfazione, e quell'anno di quella squadra e di quella rosa eravamo tanti tanti baresi, per noi era doppia soddisfazione portare ai vertici del campionato una squadra della tua città, eravamo orgogliosi perché noi rappresentavamo la tifoseria del Bari. Perché il mister Bolli diceva sempre: io non ho i calciatori, ma ho i tifosi in campo. Tu lo sai benissimo, quando giochi nella squadra della tua città, la responsabilità che hai è il doppio di quello di uno che viene da fuori. Andiamo in Serie A con tanto entusiasmo, poi capirai cosa è successo, Gigi. Una festa bellissima, che tutti aspettavano questa benedetta promozione di Serie A, come ti ho detto prima, perché mancavano da 16 anni.
2: Giovanni, se chiudi gli occhi e ripensi a quella partita, qual è la prima immagine che hai in mente?
4: Allora Gigi, io ti devo dire la mia. Io ero in debito con la mia città, con i tifosi, sbagliando il rigore, l'ultimo rigore del Bari che retrocedemmo. E sai, qua ti passa il film davanti a te, dalla delusione alla gioia di aver portato una città, una tifoseria al massimo livello che era Serie A.
2: Arrivò dunque il campionato 85-86, il Bari fece dunque ritorno in Serie A dopo 15 anni di assenza. Mister Bolchi rimase saldamente alla guida della squadra e dal calciomercato estivo arrivarono al Bari alcuni nuovi innesti come Cowans, Ride Out, Amedeo Carboni e Claudio Sclosa. Nella fase a gironi Cowans subì un grave infortunio, una brutta tegola per la squadra in vista del campionato. Alle prime due giornate arrivarono dunque le prime due sconfitte contro Milan e Sampdoria. Poi vittoria per 2-0 contro la Roma che diede coraggio. Nel mercato di riparazione non fu fatto nessun acquisto e così arrivaste a chiudere il girone di andata con sole 3 vittorie ottenute contro Roma, Lecce e Udinese. Nella seconda metà di campionato il 3-5-2 di Mister Bolchi alias Maciste non diede i frutti sperati questa volta e con il 15° posto finale il Bari si ritrovò nuovamente in Serie B. Giovanni, che cosa non funzionò?
4: In Serie A, no? Cioè, io avevo appena 21 anni, direi che io quell'anno non voglio dare la colpa al mercato, perché noi avevamo Totò Lopez che andò via, come hai detto, andavano via parecchi calciatori che avevano fatto bene l'anno prima. La società ha preso, come hai detto, Povedalter, Cowans e altri calciatori. Direi che per me non eravamo così forti da arrivare alla salvezza. Io sono su questo avviso, Gigi, perché non dico che eravamo un po' deboli, però non era quella squadra forte che poteva raggiungere la Serie A, perché all'epoca c'erano i giocatori. All'epoca c'erano campioni in campo.
2: Con il Bari ritornato in Serie B, sulla panchina dei Galletti tornò mister Enrico Catuzzi, che per due stagioni di fila sfiorò l'immediato ritorno in Serie A con un 9° posto e un 7° posto. Poi per il campionato 88-89 invece la squadra venne affidata al mister Gaetano Salvemini. Il Bari tornò a volare alto grazie anche alle brillanti prestazioni di Loseto, Di Gennaro, Maiellaro e Monelli e a fine stagione, caro Giovanni, arrivaste secondi in classifica riconquistando finalmente la promozione in Serie A.
4: Sì, quella è una grande, grande squadra, una grande formazione. Hai detto già i tuoi nomi: Maiellaro, Di Gennaro, Monelli, Loseto, c'era Menis, c'era Scarafoni, cioè la squadra di qualità e di quantità. Arrivammo veramente giocando un grandissimo campionato, meritando la Serie A, Gigi.
2: Con ancora alla guida mister Salvemini, il Bari questa volta si presentò alla Serie A con tutt'altra determinazione. Dal calciomercato estivo arrivarono a rinforzo Drago, Brambatti, Nestor Lorenzo, Gerson e Donizetti. In campionato il Bari partì bene, memorabili i pareggi con Inter e Lecce e con il Napoli di Maradona, dove passò alle memorie l'estenuante marcatura di Giovanni Loseto sul Pibe d'Oro. A fine campionato il Bari arrivò decimo in classifica, ottenendo una più che meritata salvezza. Ma la stagione non finì lì, perché dal 17 al 21 maggio 1990 i Galletti, neopromossi in Serie A, andarono a giocare la Mitropa Cup. Il Bari arrivò con le ultime forze rimaste in corpo fino alla finale contro il Genoa e il 21 maggio del 1990, con un gol di Perrone segnato all'undicesimo minuto di gioco, conquistò la prima ed unica Mitropa Cup della sua storia. Giovanni, che emozione fu vivere quella stagione nonostante non potesti giocare quella finale?
4: Io non giocavo quella finale che mi ero appena operato di erna discale. Non giocai quella partita, non giocai né io né Angelo Terracena, né no, Maiellano non giocò, io per problemi fisici non giocai. Però quella fu una stagione bellissima, perché io feci anche parecchi gol quell'anno, 5 gol se non sbaglio in Serie A, e marcai tutti i grandi campioni. Hai fatto uno di Diego Armando Maradona, che per me è stato un onore marcarlo, era il giocatore più forte di tutti i tempi per me. Per me è stato uno dei più forti di tutti i tempi. Ho marcato anche Marco Van Basten, cioè mi sono divertito, però ero preoccupato, perché sai benissimo, Gigi, questi calciatori sono dei campioni come che aspettano un momento opportuno, con una minima distrazione di un difensore fanno gol. Quello è il campione, che poi anche gli altri fanno la differenza. Però questi avevano qualcosa, vabbè, Diego aveva qualcosa di più degli altri, che con un tocco saltava l'avversario. Mi ricordo benissimo la prima volta che l'ho marcato in Coppa Italia a Bari, che vincevano 2-0. Mi ricordo che quella partita non c'era Angelo Terracena, perché aveva un problema di salute. Mister Salvemini non sapeva chi darlo la marcatura su Diego Maradona. Loro giocavano con una punta, Andrea Carnevale, e doveva giocare, come si chiama, Carica, ma Carica non c'era, era infortunato. E mi proposi a dire: mister, lo posso marcare io Maradona? No, ma tu cosa dici? Quello è rapido, tu sei alto. Alla fine ho avuto ragione io, perché quando uno è sicuro, in che senso? Maradona da punta, come seconda punta, non aveva tanto spazio, però quando partiva dalla tre quarti era micidiale.
2: Senti, ma raccontaci qualche dettaglio di quella partita. Insomma, rimase nella storia, non lasciasti un centimetro a Diego.
4: Sai come mi chiamò Gigi? Allora lui si avvicinava vicino alla panchina per bere l'acqua, io l'aspettavo. Se al centrocampo per dire se allacciava le scarpe, io lo aspettavo, stavo sempre dietro, perché mi ricordavo, se non sbaglio, non correggimi, Diego Armando Maradona ha fatto il gol più bello del mondo contro l'Inghilterra.
5: Eh già.
4: Allora io avevo in mente quell'azione, ho detto: senti, io a questo lascio anche 10 centimetri di spazio e mi parte, siamo fritti, siamo morti. Allora io stavo sempre dietro a lui, non gli davo spazio proprio. Si giro, dice: ma sei proprio un sceriffo? E gli rispose: sì, Diego, oggi mi devo comportare da sceriffo. Come dice, stai qua con le manette sempre a te dietro di me. E disse: Diego, sa, oggi mi devo comportare così. Questa è la storia di con Diego, che mi chiamo sceriffo, ecco, del modo in cui, come lo marcavo.
2: Poi nel campionato 90-91, sotto la guida sempre di mister Salvemini, il Bari ritrovò la Serie B con il 13° posto finale. Ma arriviamo alla stagione 92-93. Il presidente Matarrese affidò inizialmente la guida tecnica della squadra alla mister brasiliano Lazzaroni, che rimase in carica però fino alla 18esima giornata di campionato, agevolando poi l'ingresso di mister Giuseppe Materazzi. Quell'anno si distinsero due giovani talenti, Igor Protti e Sandro Tovalieri, che misero a segno 9 gol a testa in campionato. Protti ne realizzò in realtà altri 5 nelle coppe. Ad ogni modo, con quella squadra chiudeste al 10° posto in classifica.
4: Sì, me la ricordo benissimo la stagione, perché partimmo benissimo con il mister Lazzaroni, poi per un infortunio, se non sbaglio, Sandro Tovaglieri, perché avevo trovato già la quadra come squadra con avanti Tovaglieri e Protti, tant'è vero, andavo fece all'esordio di Tovaglieri, fece anche gol Sandro. Perdemmo un punto di riferimento avanti, rimase solo davanti Enrico Protti. E poi il gol mister che noi io mi ricordo bene con l'annata, noi perdemmo una partita a Terni, che se vincevamo quella partita potevamo lottare fino alla fine, arrivare in Serie A. Perdemmo a Terni e svanì quella stagione, così, perché vincendo a Terni si poteva ancora realizzare quel sogno di arrivare di nuovo in Serie A.
2: Giovanni, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia dei Galletti. Lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il secondo giocatore in assoluto con più presenze in campo, ben 318, impreziosite da 13 gol. Che cosa ha significato per te il Bari?
4: La vita mia, Bari è stata la mia vita. Se tu pensi, per la maglia del Bari ci sono tante squadre blasonate che non le hanno, perché io ho tifoso del Bari, e per un barese era il sogno che si era realizzato da bambino, anche se precedentemente hanno giocato i fratelli di mia madre, Chiricallo, mio fratello Pasquale, Onofrio, io, mio figlio Ivan, mio nipote Valeriano. Abbiamo fatto una storia del Bari, 315 anni del Bari, una sessantina, o mettiamo anche qualche in più, l'abbiamo fatto noi la storia, la famiglia Losico.
2: La storia continua.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogeneche, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi hai insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: 21 e un minuto, buonasera, bentrovati sul pianeta del rock da Paolo Gironi.
1: E da McAllister.
0: Ma come?
1: Ale, scozza! Ale, da Rupert.
0: Sei un po' tifoso e un po' partigiano.
1: Totalmente tifoso per la Scozia.
0: Che cosa diranno i nostri ascoltatori olandesi oppure simpatizzanti per l'Olanda? Beh, un punticino però l'ha fatto anche l'Olanda.
1: Appunto, l'ha fatto, un punto per uno, fa male a nessuno. Noi stiamo tripudiando totalmente con i nostri croci di Sant'Andrea, con i nostri vessilli. Viva Loch Ness, viva McAllister, viva tutti quanti.
0: È stata una grandissima difesa quella della Scozia, difesa a oltranza, soprattutto nel secondo tempo. Siamo molto fieri dei ragazzi scozzesi.
1: Ale, a questo punto i giochi possono essere di qualsiasi tipo. Potremmo anche vincere la Coppa.
0: Beh, oddio, questo magari è un po' difficile, però non poniamo limiti alla provvidenza, come si dice, perché no?
1: A lei ci voleva, vabbè, un inizio di analisi nel calcio, d'altra parte. Sono cominciati sabato i campionati europei di calcio e noi siamo dei tifosi, bisogna dirlo.
0: Bisogna dirlo, siamo tifosi della Scozia. Abbiamo anche individuato un brano giusto da dedicare ai ragazzi scozzesi.
1: Subito, eccoci qua!
0: Immediatamente, loro si chiamano Longfinkilly, gruppo scozzese doc, sono quattro ragazzi. Vengono dalla Scozia, suonano strumenti anche tradizionali scozzesi, hanno realizzato da poco un album veramente bello che si chiama Valentino, e in questo album c'è un brano a sfondo calcistico.
1: Si intitola Pelé!